uno dei maggiori successi per questa cantante, tra l'altro di origine portoghese, Nelly Furtado. Poi adesso ha smesso perché ha subito un sacco di body shaming, lei è ingrassata e questa cosa la gente l'ha fatta notare fin troppo, come se avesse cambiato il suo talento. Io queste cose non riesco a capirlo. Lei ha detto: mi prendo una pausa perché questa cosa è insostenibile e mi dispiace davvero tanto, spero in un suo ritorno. Noi siamo arrivati al termine di Cominciamo Bene, io vi ringrazio davvero per la compagnia, per i messaggi arrivati, a che poi magari non leggo ma sono lì e rispondo ovviamente in modo personale. Cominciamo Bene torna domani a partire da mezzanotte fino alle 2. Da Maxi B è tutto, io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento e una buona serata. A domani, mi raccomando, fate i bravi.

Eccoci, ben ritrovati, buonanotte, buonasera, buon lavoro a chi insomma in questo momento è sveglio e biglia su tutto il cantone e non solo. Queste due orette le passeremo assieme dopo il Maxi B, prima del Valerio Ventura, così per tenerci un po' compagnia, per dare una colonna sonora alla nostra notte. Allora partiamo subito con una canzone tipicamente utilizzata, forse un po' meno famosa di questo gruppo, ma che sicuramente, certamente avete già sentito in qualche festa, probabilmente, questa spianolata iniziare così con la KC and the Sunshine Band, Get Down Tonight.

Pitbull, Elvis Crespo, questa era Bailar, chiaramente quando c'è lo zampino o lo zampone in questo caso di Pitbull parte sempre qualcosa di un pochettino tamarro, lo sappiamo quando parte lui. Mi ha fatto molto ridere di Pitbull che qualche anno fa aveva lanciato questa sorta di giro pubblicitario per pubblicizzare appunto un suo CD in uscita. E aveva detto, legandosi a Walmart, uno di questi, questa diciamo una catena di supermercati americana, ha detto: quello che ottiene più punti, più voti su questo sito, io lo visito e farò così il meet and greet in quello lì. La rete si è coalizzata con un qualche hater di Pitbull e lo hanno spedito in Alaska. E lui niente, ci è andato fiero e questo qua gli ha fatto guadagnare un sacco di punti anche in Alaska, anche perché gli hater hanno detto sì, abbiamo cercato di fartela, però alla fine l'hai presa bene, anzi da qualcosa che doveva essere negativo sei riuscito a tirar fuori qualcosa che è diventato super positivo, perché lui ne ha parlato di questa cosa qua, ha detto la gente non mi vuole, o c'è tanta gente che non mi vuole, ma ha spedito in Alaska, ma io voglio andare in Alaska perché è così bella l'Alaska, e quindi un po' così si è riuscito a salvare in corner.

We All Need Love dal 1979, mamma mia che sound degli anni 70, mi sono venuti un po' i pantaloni a zampa, un po' la giacca, sono spuntate le toppe sui gomiti e così ci siamo immersi in questa musica bella notturna, se devo essere sincero. Invece adesso arriva lui, Carl Brave, vero nome Carlo Coraggio, featuring Francesca Michelin e Fabri Fibra. Noi continuiamo così la nostra notte con questa fotografia.

The Dobby Brothers, Long Train Running, così noi continuiamo la nostra cavalcata notturna con sempre questa bella musica, e quindi la dedichiamo a tutti voi che siete di picchetto, che state lavorando in ospedale, che siete di turno. Salutiamo tutti quelli che dai pompieri alle ambulanze, passando per la polizia, e anche per tutti quelli che sono di picchetto, tra l'altro, perché ci sono anche quelli che mettono a posto le caldaie. Dai, magari stai ritornando adesso ad un intervento. Si spera sempre di no, però spesso le gabole più grosse, e lo sapete meglio di me voi che lavorate di notte, succedono quando? Di notte e nei

0: I was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come.
1: E noi siamo quasi alla fine della nostra prima ora assieme con questa bella The Bongo Song, ma continuiamo subito con un'altra splendida canzone, altra voce sicuramente, con Teddy Swims, anche un po' più giovincello rispetto a Manu Chao, che comunque un qualche anno sulle spalle ce l'ha, altro genere musicale dicevamo, un po' più fresco, ma anche lui una voce meravigliosa, che si adatta bene sia al giorno che alla notte, quasi in qualsiasi momento. Un Teddy Swims buttato lì così funziona sempre.

Kings of Convenience, I Rather Dance With You. Così abbiamo inaugurato la nostra seconda ora assieme. Lo facciamo subito con una doppietta. Questa invece è molto più, diciamo, nuova, fresca come canzone. Birth con Più in Alto, uscita in questi ultimi mesi estivi del 2026. Noi così continuiamo la nostra cavalcata notturna verso le 4.

3, come on, girl.

The State Council Walls Come Tumbling Down. La mia pronuncia inglese, mamma mia, è da pazzi, assolutamente. Quindi, vabbè, stendiamo un velo pietoso su questa pronuncia inglese. Andiamo e continuiamo. Tra l'altro, adesso arriva Jack Johnson, lui visto dal vivo e fino che non, l'ho sempre confuso con quella marca di vestiti che assomiglia molto al nome. Così è una confessione quella che vi sto facendo, un qualcosa che non ha minimamente senso, ma non mi ricordavo mai se lui si chiamasse come la marca dei vestiti o al contrario se la marca dei vestiti si chiamasse come lui. In realtà sono due cose completamente diverse, quindi lasciamo andare due veli pietosi da stendere in un intervento. Bene, avanti così, Ruben, bravo.

One Republic, I Lived, 2014, questa canzone, loro che ci fanno sempre sognare con la loro musica, hanno fatto innamorare destra e sinistra, insomma, sono stati sicuramente un fenomeno discografico che ha ispirato anche tanti altri gruppi, ma adesso Sheena Easton.

To the Moon and Back, loro i Savage Garden, questo con loro rock and roll, tipicamente col profumo degli anni 90, qua mi ci vedo con un paio di jeans, giacca e pantaloni, insomma, che negli anni 90 andavano forte. E adesso arriva lei, Sabrina Carpenter. So

Madcon featuring Ray Dalton con questa Don't Worry, che anche questa qua è una quindicina d'anni buoni buoni, però li porta in maniera eccellente. In queste vacanze che ho appena sono appena trascorse, così girovagando, facendo anche un po' di ordine per casa, ho riacceso una vecchia console. Prima parlavamo appunto, cioè mi è venuto perché sui Savage Garden stavamo parlando della questione degli anni 90, no? Che era tutto di jeans, c'erano le giacche di jeans, i pantaloni di jeans, le felpe di jeans, le scarpe di jeans. Comunque ho acceso questa vecchia console, c'era dentro un gioco in particolare, un episodio del Re Leone, quindi questo qua vi dà un'idea di quanti anni ha la console. Comunque ho giocato un quarto d'ora, impossibile andare avanti. Non so se è la coordinazione del sottoscritto che è andata a farsi benedire con gli anni, ma una volta i giochi erano complicatissimi, poi sono diventati più facili, ma c'è la questione spaziale, no, all'interno dello schermo. Non essendo un giocatore di giochi, come si dice, elettronici, di videogames, così bravo, non mi ci trovo con i nuovi giochi, ecco, faccio veramente fatica, troppi tasti su questi telecomandi. Lo lascio a chi piace, ecco. Faith Hill adesso, noi ci risentiamo tra pochissimo per i saluti, poi tra poco arriverà anche il Vale, ma prima finiamo le nostre due orette assieme. Questa è The Way You Love Me.

Fatey, il The Way You Love Me, e noi siamo arrivati alla fine della nostra cavalcata notturna. Ancora un paio di canzoni che ci separano da prima che sia giorno con il Vale, che appunto verrà a farvi

0: prima che sia giorno.
1: Con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: Noi siamo prontissimi, spero anche voi dall'altra parte, anche se è molto presto, noi ci facciamo compagnia a quest'ora perché dobbiamo dare il là alla giornata e cercare di fare in modo che tutto vada alla grande. Come possiamo fare? Ma con la nostra musica, ovviamente. Fino alle 6 si comincia con una bella canzone di Anastasia. Questa è One Day in Your Life. Benvenuti.

Questo pezzo è sempre meraviglioso. Anderson .Paak insieme a Schoolboy, è intitolata Hammer Wrong, risentita in quello che è il nostro appuntamento. Buongiorno, salutiamo, buongiorno, insomma siamo ancora in piena notte, però salutiamo i fedelissimi, quelli che magari, che ne so, iniziano molto presto al mattino e evidentemente accendono la radio e sentono una voce che li accompagna in qualche maniera nella loro giornata lavorativa, quindi insomma chiamiamolo lo zoccolo duro del nostro, dei nostri ascoltatori, che effettivamente ci sono a quest'ora. Non tanti, ma ci sono, questa è la cosa importante. Vi regalo una bella canzone dei Manhattan Transfer, un po' di sonorità legate un pochino anche al Brasile, visto che questo è un classico della musica di Javan, cantautore brasiliano, ripreso dai Manhattan Transfer nell'85. La canzone è Soul Food to Go, ben trovati, questo è Prima che sia giorno.

Mi è sempre piaciuto il nome di questa formazione, Love and Money, cioè amore e danaro, quello che un po' desiderano un po' tutti effettivamente. La canzone Alleluia Man, credo non ne abbiano fatte altre, però questa è una di quelle che è rimasta e che, insomma, loro sono diventati famosi per questo pezzo e abbiamo così voluto risentirla. Bentrovati, buon mercoledì 2 settembre, salutiamo tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa, soprattutto un compleanno. C'è una bella canzone ora di un altro grande personaggio, lei è Olivia Dean.

I mitici Keen e la loro canzone intitolata Is It Any Wonder non hanno fatto tantissimi pezzi, però per esempio questo è rimasto, è uno di quelli che effettivamente ci piace di tanto in tanto andare a risentire, e così questa mattina, anzi questa notte, è capitato insieme, intanto sta albeggiando in qualche modo, ma ancora no. Salutiamo tutti quelli che dicono ma dove sta albeggiando, è nero completo, vabbè, insomma a quest'ora è sempre così. Questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, vi regaliamo anche la bella musica per fare in modo che chiaramente tutto cominci alla grande, e scegliamo un grande Bob Dylan. Ma chi vi suona Bob Dylan a quest'ora? Cioè solo Radio 3i. Questa è Knocking on Heaven's Door.

La voce di Irama, la sua canzone è quella intitolata Arrogante, uno dei successi risale al 2019, è già passato così tanto tempo effettivamente, canzone che comunque apparteneva all'estate di quel periodo e abbiamo fatto in modo che diventasse uno dei successi, uno dei tormentoni dell'estate di quell'anno.

Words Don Camisi con Heffer David, un altro dei personaggi che ha caratterizzato un po' gli anni Ottanta, e questa è forse la sua canzone più famosa. Volevo salutare una categoria di persone che ci dimentichiamo sempre di salutare, quelli che magari stanno partendo in vacanza, che ne so, che stanno recandosi verso l'aeroporto e quindi magari ci ascoltano a quest'ora perché hanno il volo molto molto presto, quindi bisogna arrivare circa quelle due orette prima e magari in questo momento sono all'ascolto e stanno ascoltando il nostro programma. Quindi buon viaggio e soprattutto buone vacanze a chi sta per iniziare adesso una bella vacanza. Dai, teneteci sempre in sottofondo, questa è la cosa importante. Arriva anche Melanie Fiona con noi, questa è Give It To Me Right.

Che bel salto indietro con questa canzone di Scott McKenzie, che rappresenta un periodo incredibile per quanto riguarda la musica, 1967. La canzone è quella intitolata San Francisco, che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento. Ben trovati, siamo ufficialmente entrati nella seconda ora di Prima che sia giorno. Ora c'è Pete Wild con noi.

la voce di Billy Idol era un po' la sua caratteristica, questo modo di porsi, questa smorfia che aveva nel viso. E White Wedding è stato uno dei suoi successi importanti che ci ha riportato indietro nel 1982. Poi ne ricordiamo tante altre, che ne so, mi viene in mente Rebel Yell e basta, non ne aveva fatte tantissime altre, ma al momento quella che mi viene in mente è quella. Bentrovati nel nostro appuntamento, vi diamo la sveglia nella maniera migliore, insomma, con la nostra musica, e lo facciamo con una grande Tracy Chapman. Questa è Crossroads.

Si chiamano The Hicks, la canzone intitolata On Old. Non è una delle canzoni più importanti per quanto riguarda questo gruppo, però sicuramente è una di quelle che ha lasciato un ricordo del 2016, insomma, quindi 10 anni fa di questa canzone che abbiamo così voluto risentire nel nostro appuntamento di oggi. Ora arriva la grande Tina Turner.

Beh, che dire, voce incredibile quella di Diodato, la sua canzone è quella intitolata Se mi vuoi, e questa mattina l'abbiamo così voluta risentire, magari qualcuno l'avrà anche cantata, non lo so, è un po' difficile perché lui è uno che ha questa voce davvero possente. Bentrovati, l'appuntamento di Radio 3 del mattino, di prima mattina, perché è prima che sia giorno, ospita un altro grande personaggio. Prima abbiamo ospitato Bob Dylan, poi abbiamo ospitato Tina Turner, Scott McKenzie, insomma grandi personaggi. Arriva anche David Bowie, che riapprezziamo con la sua Ashes to Ashes.

0: Tiziano Ferro con la sua canzone, quella intitolata Cuore Rotto, e così abbiamo concluso il nostro appuntamento di oggi. Grazie per essere stati con noi, vi abbraccio, ci risentiamo più tardi, vi aspetto e mi raccomando non mancate nel nuovo pomeriggio dei Tre Tenori, ci risentiremo alle 15 insieme a Riccardo e Boris come di consueto e eviteremo compagnia al vostro rientro, quindi io vi accompagno al mattino magari mentre andate a lavorare e il pomeriggio quando finite, pensate un po' che bella compagnia. Vi ringrazio, grazie per essere stati con noi, tra poco c'è Ruben con la sua Moca, vi lascio con l'ultima canzone di oggi che è di Gabri Ponte con Jovanotti, questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

0: Sono le 6, buongiorno.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bombustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, buongiorno, buongiorno. Ecco, sbagliato fader. Buongiorno, come state? Siete in forma? Tutto a posto? Avete passato una buona nottata su questo martedì? Io mi sono svegliato questa notte convintissimo che fosse già ora di svegliarsi. Guardo l'orologio, era da poco passata l'una. Ogni tanto mi capita di dormire profondamente, ti svegli che sei sveglio al punto giusto, che tra l'altro è una cosa magnifica quando capitano quelle volte che te ti svegli e sei veramente realmente sveglio, senza far fatica, senza dire ma starei ancora 2 minuti, 5. No, ti svegli che sei proprio nel momento ideale. Mi è capitato questa notte solo guardandolo, ho detto sì, manca ancora un pochettino di tempo, e allora ho detto vabbè, lascia aperte, e ovviamente ci si gira l'altra parte. Poi un po' sei anche contento, anche perché magari in quel momento lì sei sveglio, poi inizi a alzarti così e poi arriva il tracollo, un po' quello che è successo tra l'altro lunedì mattina. Ero convinto di essere sveglissimo, in realtà non lo ero per niente. Buongiorno, buongiorno a René, pronti caffè, via al lavoro, e sono in tanti a seguire questa routine, soprattutto a quest'ora. Buongiorno di nuovo anche alla Ruby. Oggi torta al cocco, ieri era pere e cioccolato, oggi torta al cocco. Beh, non è male, si cucina di prima mattina. Tra Bizzarrone e Gelestrerio c'è già un pochettino di traffico, mi fa sapere via Swiss, è solito traffico pendolare. Ecco, intanto che voi bevete il caffè, noi assieme ci ascoltiamo una bella canzone e torniamo indietro di qualche anno con i Tears for Fears e la loro Shout 1984.

i Tears for Fears con la loro Shout, come diciamo, 1984. È sempre bello ascoltare un po' di musica degli anni 80, fa sempre, sempre piacere. Detto questo, io stavo occhieggiando così, che volevo fare assieme a voi con la Mocca, andare a vedere un po' quello che è successo in questa giornata, ma nel passato, adesso senza andare indietro al 600 avanti Cristo, diciamo, ma così restando sempre un pochettino attaccati, attaccati alla realtà, oppure così al nostro tempo, per esempio. Allora, adesso stavo guardando a livello di film, per esempio, era il 1999, proprio in questo 2 di settembre, quando veniva presentato a Venezia, quindi al Festival del Film di Venezia, la mostra del Film di Venezia, Essere John Malkovich, quindi magari ve lo ricordate con chiaramente John Malkovich, e anche Cameron Diaz. Ecco, queste qua sono successe un sacco di cose in questa giornata, chiaramente andando in giro nel tempo e non nel tempo, viaggiando a destra e a sinistra. Cioè, per esempio, adesso è nel 2020, in questo giorno qua, proprio il 2 settembre, veniva annunciato che Silvio Berlusconi, allora primo ministro, era positivo al Covid-19. Lo so che non ve ne fate niente, ma sono sempre quelle cose che dici, ma mi ricordo anch'io quando avevo fatto il test e sì, dopo ero stato a casa tot giorni, perché chiaramente dovevi stare in quarantena, non potevi più nemmeno andare a fare la spesa, giustamente per evitare che il virus circolasse più del dovuto, più di quanto stava già circolando. Ancora una canzone per darci la carica, loro li conosciamo bene, molto molto bene, sono i Black Eyed Peas e questa è I Got a Feeling.

Sono passati un po' di anni da questa I Got a Feeling che si sente ancora nelle varie feste, nei vari carnevali. Mi ricordo chiaramente quando ero all'università, questa qui impazzava decisamente. Erano anche più o meno quegli anni che era uscita, forse qua ero già sul finire, diciamo che ce n'erano altre che erano uscite prima. Però ricordo che veniva anche detto che almeno tra un ristretto gruppo di persone non portasse troppa fortuna questa canzone, dato quello che era successo, una festa, niente di grave, sono quelle cose che si dicono, ma poi si ascolta sempre più che volentieri. Sono quelle cose che nascono e muoiono così e fanno sempre abbastanza ridere. Detto questo, traffico tra Genestrerio e Lugano Sud, traffico congestionato su più tratti. Tra poco avremo anche il classico appunto con l'infotraffico per andare a vedere se voi appunto però avete delle segnalazioni, il numero lo conoscete, 079 449 9537. Ci ascoltiamo un'altra canzoncina e torniamo dopo due perle del passato, torniamo un pochettino ai giorni nostri. Questa è Talk to You e Another Fit 50K Ultra. Mamma mia, sono sempre più difficili. Potevano fare i Tears for Fears, che sono sempre più facili da dire, i nomi del passato. Adesso no, sono scritti anche in modo abbastanza più complicato. Tra l'altro, se mi hanno sentito dirlo che ci stanno ascoltando, sono letteralmente impazziti. Però questa qua comunque ti dà quello spring giusto per mettere via la tazza se stai bevendo il caffè, prendere le chiavi, lavata di denti, ci si guarda allo specchio e bam, si esce pronti per affrontare una nuova giornata. Dai che oggi arriva anche il giro di boa, della prima settimana di settembre. Saranno contenti i ragazzi delle scuole che oggi hanno libero. Mamma mia, che invidia!

0: Mamma mia che ritmo questo qua, anche se è una canzone uscita proprio in questo anno, c'ha un pochettino un ritmo un po' più del passato, che ricorda anche un pochettino, non so, la disco music o la prima musica house, e di conseguenza ti fa muovere un pochettino. Allora, che ora è arrivato il momento, noi ci separiamo adesso brevemente. Sto cercando di fare una cosa velocissima, no, non è questo qua quello che volevo fare. Ecco, ottimo. Andiamo, ci separiamo brevemente e poi torniamo per fare il traffico. Per fare il traffico assieme.
1: Questa è Radio 3 delle suore.
2: A tutto Pilates, alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
3: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

0: prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
2: L'infotraffico.
3: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Traffico rallentato, a tratti congestionato fra Genestrerio e Lugano Sud, lo segnala Via Swiss, anche sulla strada tra la frontiera Bizzarrone e Genestrerio. Questi per il momento sono i due punti caldi in questo mercoledì 2 di settembre, confermato anche dalle webcam. Si vede soprattutto a Mendrisio in autostrada sulla 2, che dove c'è il restringimento delle corsie si circola chiaramente a rilento, dopo verso Marogia, Menide si circola in maniera un pochettino più scorrevole, tuttavia un pochettino prima c'è un po' di traffico, ma più o meno sempre il solito, lo conoscete meglio di me. Se notate qualcosa, se c'è qualcosa da segnalare, 079 449 9537, questo è il nostro numero di WhatsApp, mi raccomando non mandate messaggi mentre guidate, sempre in sicurezza.

I Tiro Mancino con i loro piccoli miracoli, era il 2016. Un grande miracolo invece per tanti è vincere una lotteria oppure anche il lotto, calcolando, per esempio prendendo ad esempio il lotto svizzero, l'opportunità di imbroccare i 6 numeri vincenti più il cosiddetto numero fortunato è circa una su 31,5 milioni, cioè quindi diciamo che è una probabilità abbastanza bassa di riuscire a beccarlo, cioè avete più probabilità di essere mangiati da una mucca praticamente. Detto questo, un portale che si occupa sì di lotterie, di giochi, di tutte queste cose qua, attenzione, che quando ci sono in ballo i soldi bisogna sempre fare attenzione, comunque tiene conto dei numeri che sono stati estratti dal 2007. Quindi dal 30 giugno del 2007 tutte le estrazioni sono state registrate, mi riferisco sempre a quelle del lotto svizzero. Quindi sono circa 20 anni, così un po' meno, 19, ad arrivare all'estate del 2026 e hanno stilato una lista di quali sono i numeri cosiddetti tra virgolette, dopo vi spiego perché, più caldi e quelli più freddi, cioè quelli che sono usciti più volte e quelli che sono usciti meno volte. Allora, dal 2007 al 2026 il campione di estrazioni è il 5, che è uscito in 309 volte su 309 giochi, seguito e tallonato dal 36 e dal 31 con 306 e 305 volte. Diciamo che sono questi qua i numeri più importanti. Anche 5 e 6 sono messi bene, perché anche 6 con 302. Ad essere usciti meno frequentemente sono stati il 27, 247 volte, il 2 e il 29, rispettivamente con 254 e 253 volte che sono usciti, sono state tirate a sorte. Ma questo, in soldoni, cosa porta? Un bel niente, assolutamente un bel niente, perché è la classica fallacia del giocatore. I numeri, quando c'è una nuova estrazione, hanno sempre e assolutamente la stessa probabilità di essere estratti. Non è che un numero che è uscito meno volte dici per forza dovrà uscire adesso. No, assolutamente no. Uscirà prima o dopo, quello sì, ma non è detto che ci sono più probabilità rispetto a un numero che è uscito più volte. Anzi, assolutamente. Quindi è proprio solo la fortuna, è solo l'azzardo che decide. Quindi tenete conto e attenzione, mi raccomando, noi vi mettiamo sempre assolutamente in guardia, cioè non c'è un modo, non c'è una scorciatoia, non ci sono dei numeri che è più facile che escano rispetto ad altri che non escano. Però giusto per così che lo sappiate, se il vostro numero fortunato è il 5, per dire, sappiate che è stato il numero fortunato di parecchie persone negli ultimi 20 anni, almeno al lotto svizzero. Continuiamo, loro sono gli U2 e questa è Elevation, era il 2000. Qua ci vuole un pochettino di carica, dopo aver parlato di milionari, non andiamo con loro.

E quindi attenzione, non fatevi abbindolare quando qualcuno dice no, ma sono sicuro che, ma quello vale per, cioè quella è statistica, è una materia molto difficile da capire, assolutamente. Ci abbiamo sbattuto la testa, credo, in tanti, tra scuole e non scuole, università, scuole secondarie, anche perché la statistica c'è praticamente in tutti i campi, ma la statistica appunto non mente come la matematica, e quando si tratta di estrazioni di qualsiasi cosa, ma anche un banalissimo testa o croce, anche se è uscito testa per 5 volte di fila, non è matematicamente certo, o non c'è nessuna probabilità matematica più alta che alla sesta estrazione esca croce. Ecco, questo qua è bene da tenere a mente, assolutamente. Noi continuiamo con la musica, una splendida canzone, due splendide voci, e lo facciamo con Elisa e Ligabue, che nel 2006 cantavano questa, Gli ostacoli del cuore, la loro reinterpretazione, non sono più capace di parlare, un magnifico duetto che ci porta così tranquillamente avanti nella nostra mattinata. Ancora buongiorno se vi siete sintonizzati adesso su Radio 3.

0: Volevo entrare a salutarvi prima di questa dei Pinguini Tattici Nucleari, no, a salutarvi, stiamo ancora insieme almeno una ventina di minuti, ma volevo entrare a dire qualcosa, solamente che ho sbagliato, diciamo, le vette del mixer. Ancora... Dai, è solo mercoledì, 3 giorni per imparare ad usarlo, per essere avvezzo ai nuovi tasti, che sono i soliti più o meno dell'ultima volta, alcuni sono un pochettino spostati. Fa niente, adesso lo sappiamo, una volta si doveva per forza di cosa sbagliare, invece adesso sono quasi al 100%. Ci separiamo al volo, torniamo tra pochissimo.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
5: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per 2 mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Bjord. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

Di ballare, chiaramente è lui il re del pop che ci fa scatenare. Attenzione, sono arrivati un paio di messaggi. Buongiorno, buongiorno. Rallentamenti appena dopo Mendrisio, poi si viaggia fino al dosaggio. Poi Alba, l'astro triso, l'oroscopo verrà fatto dai miei colleghi amici in affitto attorno alle 8, che stanno preparando insomma anche loro sfere di cristallo e quant'altro altro per riuscire a darvi tutte le indicazioni su quello che è l'astrotris. Intanto volevo dirvi quanto tempo sto già sforando di brutto, no, un pochettino. Niente, sappiate che una persona a Taiwan, un uomo, è stato incarcerato per 5 mesi per, attenzione, aver utilizzato un robot aspirapolvere munito di webcam per riuscire a spiare, registrare il tradimento della moglie e poi andare davanti al giudice e dirgli: guardate che questa qua mi ha tradito. Cioè, vi rendete conto? Siamo arrivati a questo. Io non sapevo minimamente ci fossero dei robot aspirapolvere in grado anche di trasmettere con una webcam poi all'esterno. Da quello che poi ho letto è che lui ci ha messo comunque mano, diciamo, al software di questo robot aspirapolvere, e fatto sta che però, cioè, mi immagino questa signora, vabbè, un attimo di intimità, adesso lì si può disquisire o no. Comunque era lì, e anche questo signore che era con lei, che ogni volta che arrivava, puff, partiva l'aspirapolvere, si piazzava lì che li guardava. Cioè, magari un minimo dubbio poteva anche venirti. Cioè, ogni volta parte l'aspirapolvere si scarica lì davanti al nostro letto? È proprio veramente così?

fine delle nostre tre orette, bravo, della nostra oretta assieme, sono già fuso. Tra poco gli amici in affitto che vi accompagneranno fino alle 10, dissi che sono tre orette comode comode. Quindi noi ci lasciamo con questa bella canzone di Giorgia e vi do l'appuntamento domani, ciao!

0: Questa è Radio 3. Radio 3.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
1: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: Vuoi trascorrere?

0: trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Buongiorno a tutti, sono le 6:59.
3: Ticino News.

0: Si sente, ora si sente, ora si sente. Ben ritrovati da Giorgio Doninelli, Claudio Zali. Si dimetta. È la richiesta unanime di tutti i partiti dopo l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per reati contro l'integrità sessuale. Si tratta, ricordiamo, del secondo procedimento a suo carico dopo quello per tentata coazione e abuso di autorità in relazione al 14enne detenuto alla Farera. E a tutela delle istituzioni e della loro credibilità, si legge in un comunicato diffuso ieri al termine di una riunione straordinaria, anche il Consiglio di Stato ha chiesto di rendere effettive da subito le dimissioni già annunciate, richiesta alle quali Zali non ha al momento dato seguito. Governo che tornerà a riunirsi oggi in seduta ordinaria e, in assenza di un passo in questa direzione, procederà alla ridefinizione della conduzione del Dipartimento del Territorio, dopodiché terrà un incontro informativo con i media, il cui orario al momento non è noto. Richiesta di dimissioni unanime, dicevamo, anche da parte della Lega dei Ticinesi, che pur senza sbilanciarsi auspica una presa di coscienza da parte di Zali. Sentiamo allora il coordinatore Daniele Piccaluga.
1: La posizione della Lega è oggi una posizione di un movimento che prende atto di un'ennesima situazione che non ci fa assolutamente piacere. Condanniamo con fermezza qualsiasi tipologia di violenza di ogni genere. All'interno nostro ci dovremo consultare a livello di coordinamento, ma ci auspichiamo una presa di coscienza e una presa di consapevolezza da parte di Claudio Zali.
0: Lega dei Ticinesi, contro la quale è stata presentata una denuncia da parte del Controllo Federale delle Finanze per presunta violazione della legge sui diritti popolari. Al centro vi sarebbe la mancata presentazione delle entrate finanziarie del movimento, che dal canto suo sostiene siano state trasmesse a Berna nel mese di luglio. Il comitato cantonale dell'UDC, riunitosi ieri a Sant'Antonino, ha approvato il progetto di una casa comune del centrodestra, proprio con la Lega dei Ticinesi, proposto dalla direttiva del partito. Sentiamo alcune delle argomentazioni democentriste da Piero Marchesi, dopo 10 anni presidente uscente e ormai atteso in Consiglio di Stato.
2: Credo che il fatto di guardare non a domani mattina, cioè alle prossime elezioni cantonali rispettivamente federale e comune, ma di avere un'idea di progetto comune, dunque di unire le forze con la Lega dei Ticinesi, sia un progetto che merita di essere approfondito. Questa sera il comitato è stato molto chiaro e d'accordo di percorrere questa strada. Bisognerà vedere adesso dalla parte della Lega se c'è la stessa volontà, ma speriamo e confidiamo di sì.
0: Proseguiamo spostandoci nei Grigioni. Sarà nuovamente percorribile a partire dalle 18 di oggi la strada della Val Calanca, come noto chiusa da giovedì 20 agosto a seguito di varie frane cadute tra Molina e Arvigo. La riapertura resa possibile dopo lo sgombero della carreggiata e la messa in sicurezza della zona di pericolo avverrà però con alcune limitazioni. La circolazione sarà possibile su una sola corsia solo di giorno tra le 6:30 del mattino alle 20:30 e comporterà brevi tempi di attesa. Chiudiamo con lo sport. È Albion Aieti il rinforzo offensivo del Lugano. L'attaccante svizzero classe 97, finito ai margini a Basilea, arriva in prestito fino al termine della stagione in corso con opzione di riscatto. Prima punta navigata, porta con sé esperienza, conoscenza del calcio svizzero e qualità di uomo d'area. È il commento del direttore sportivo Sebastian Pelzer. Nel tennis invece si è già conclusa al primo turno l'avventura di Belinda Bencic agli US Open. La sangallese, ultima svizzera ancora in corsa nello slam americano, è stata sconfitta in monta dalla kazaka Yulia Putintseva.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
4: L'infotraffico.
0: Via Swiss segnala già rallentamenti sulla A2 in direzione nord tra Mendrisio e Melide, traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
4: Io sono ancora bloccato su Giulia Puzenzica.
6: Io invece su Yeti.
4: Sì.
6: Che non so perché. Yeti. Perché io l'ho subito collegato a Messner. A Messner. Perché ho collegato Yeti
0: freddo,
6: con Messner?
0: Neve. Messner.
6: Questa è mente levissima,
0: sì,
6: purissima.
0: Sì, sì, quello che ha conquistato tutti gli 8000 e oltre metri.
6: Perché lo collego allo Yeti?
4: Lo stai chiedendo noi? È
0: forse
4: un trucco?
0: Freddo, neve, ghiacciai, no, non lo so.
6: Vabbè, se qualcuno di voi capisce perché il mio cervello collega le due cose,
4: ci chiuda il microfono.
6: Sì, meglio.
4: Che oggi, secondo me,
6: meglio, meglio. Sai cos'è, Michael? Adesso, bravissimo, hai brividi per come stai andando in regia. Se mettessimo.
7: No, allora, adesso diciamola tutta.
4: Dai.
7: Io mi sono svegliato stamattina con l'idea: oh, che bello, non devo fare regia.
6: Ah, avevi scaricato.
7: Io ho staccato il mio cervello. Arrivo qua e Margherita Zanatta, che chiamerò Margherita. Zanatta.
6: Anch'io lo faccio quando mi arrabbio, la chiamo nome e cognome.
7: Mi dice: ah, tesoro, non è che forse è meglio che fai tu regia, no, perché io sono intasata?
4: No, ho detto sono imbottita di farmaci, ragazzi, imbottita. È vero, non sto benissimo. E già di solito faccio errori, ho detto oggi
6: facciamo fare errori a un altro.
4: Sarebbe una certezza, facciamoli fare a Michael.
6: Sì, sì, sì, non ha alzato. Poi a un certo punto vedo che va alla base e lui fisso. Ti giuro, pensavo gli fosse venuto un coccolone. Ho detto, bene, è andato in diretta. Mo come lo dico?
7: Presidente?
0: Vabbè. Esatto, sembrava lui.
6: Sembravo la Perrigo con presidente e Andreotti che guarda nel limbo. Sai, non è bello.
7: No,
6: senti, diamoci una sveglia.
7: Diamoci una. Il tromba sveglia.
6: Sì.
7: E andiamo col tromba sveglia. Vai, vai.
4: Giorgio, tu conoscevi il tromba sveglia? No.
7: È questo tromba sveglia?
6: Amen. Mi stai spaccando.
4: Allora,
6: basta.
4: Giorgio, tu non sai che il nuovo sponsor è Amplifon?
0: Ok.
4: Quindi Michael tende a far fuori i timpani di tutti. Perché lui è brand ambassador.
6: Sì, delle assurdità però.
4: Sì.
6: Allora io dico, invece io sono, non è uno scherzo, sono brand ambassador sulla conservazione dell'udito e tu lo sai. Ho fatto mille robe e insisto con tutti questa radio, anche agli anziani intendo con più esperienza in radio, abbassate le... Lui niente, ti tronca proprio tutte le fisionomie. Non so se si dica.
0: Noi giornalisti lo sappiamo bene, perché quando saliamo e ci mettiamo al posto di uno di voi.
6: È alto, vero?
0: È molto alto.
6: È molto alto.
7: Perché nel nostro orecchio ci sono dei peluzzi che una volta bruciati non ricrescono più, giusto?
4: Allora, tu ti sei perso, Giorgio, forse è il momento in cui Michael un giorno portò uno strumento, un tool. Per entrare con una sondina nell'orecchio e passare penso dalla tuba di Eustachio e mostrare tutte le notizie dall'interno. E ovviamente chi ha dovuto provare? Io. È stata un'esperienza, credimi. Come però, dal proctologo.
7: Comunque abbiamo dimostrato che tu sei una donna che si tiene cura di
4: grazie
7: sé.
4: Grazie a Dio me l'ho passata a guardare.
7: No, perché dentro l'orecchio della Marghe era tutto ordinato.
6: Beh,
7: era tutto
6: oddio.
7: Apparecchiato.
4: Sì, sì.
6: Un paio di vostri marini li ho visti anche lì. Lascia stare. Tra l'altro, lo dico per il nostro giornalista, così magari poi può fare un servizio. Alla domanda.
7: Aspetta, l'avevo trovata.
6: Hat Reinhold Messner. Heine Yeti gesehen,
4: sì.
6: Che credo nel mio. Ha visto uno Yeti Messner?
0: Sì, la
6: vedi
0: risposta
6: perché?
0: È.
6: Reinhold Messner, hatte. E non ce l'ho in italiano.
0: Sì.
6: Im Jahr 1986, non lo dico io. Auf einer Expedition im Himalaya eine Abebliche.
4: Quindi tradotto nell'86 sull'Himalaya ha visto uno Yeti.
6: Begegün. Vabbè. Una parola tipo Begegün.
4: Sì.
6: Mit eine schemehafter Wasser.
4: Sì.
6: Wessen. Wessen. Das als Yeti dödüte.
4: Allora sei tu che hai la mamma di Soletta, quindi cosa dicono?
6: Purtroppo la mamma mi ha abbandonato proprio per questo, perché col tedesco deficito molto. Però credo che lui abbia visto lo Yeti, ecco perché lo collegavo.
0: Sì, poi bisogna vedere se l'ha visto realmente oppure se l'è
6: perché
0: sognato.
6: Messner...
0: Perché sai, quando vai in quota puoi avere anche un po' di visioni, di allucinazioni. Quindi...
7: Ragazzi, io ho seguito il vostro consiglio e mi sono guardato su Netflix Apex.
6: Ah, ecco.
4: Ah,
7: Apex Maya. Io, guardate, non vi ringrazio perché mi avete fatto vivere una serata bruttissima.
4: Perché?
7: Perché
4: tu l'hai visto, Giorgio?
7: No, il film è bello, però è too much. Cioè, nel senso, questo qui mangia la carne secca degli umani.
4: Con Charlize Theron. Allora, uno con Charlize Theron, interpretazione magistrale. Scusami, non puoi spoilerare nulla per chi non l'ha ancora visto.
0: Perché infatti io penso di aver già capito un po'. Ecco. È uno di quei film dove no, ragazzi, devi sopravvivere.
4: Sì. Ecco,
0: no.
4: Sì. Ecco.
7: Ho detto okay. Carne secca, non è che ho detto.
4: Sì, ma c'è la scena in cui va dal benzinaio, prende la carne secca e già ha rovinato tutto, sì. No?
7: Poi la vende la carne secca, non è che se la mangia.
0: Ah, la vende.
7: Ma l'hai visto il film?
0: Sì.
7: Secondo me a metà. Vabbè, ciao.
4: Lasciamo andare il povero Giorgio, ragazzi.
7: Grazie, Giorgio. A voi. Grazie,
4: un
7: Giorgio.
4: Un sequestro di persona. Ciao, Giorgio. Grazie.
7: Non ci crederete, amici, in affitto? Abbiamo lo sponsor.
4: Non è vero.
7: Ma non c'è lo sponsor.
4: Fermi, ve lo dico io. Carne secca.
7: Sì, di Rovereto.
6: Ti piace la carne secca di essere umano?
7: E poi a Rovereto c'è la carne secca o la bresaola?
6: Carne secca,
4: io non mi addentrerei.
7: No, carne secca. Lo sponsor
3: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
7: Ma va.
8: Buongiorno. Qual è la sigla, Elia, della, degli amici in affitto?
7: Ma che cambierei oggi?
9: Come mai?
8: No. Ce ne sono, possono essere altre di sigle?
9: No. Essere altre.
8: Ce ne possono essere, dimmelo tu, ce ne possono essere altre o c'è solo Cocco come mai?
9: Cocco come mai e basta.
4: Adoro e basta.
7: Cioè Sfera e basta e ora anche Cocco come mai e basta.
4: Signore e signori, è giunta l'ora di elevare le mani al cielo.

0: Gigi?
1: No, purtroppo c'è Michael.
2: Allora, scusatemi, prendo la parola un attimo per dare due consigli per le prossime mattine. Quando c'è l'intro della canzone e lei parla, tu devi abbassare un po' l'intro perché sei un dordello.
3: Sì, volevo dirlo anch'io.
4: Devo abbassare l'intro.
3: Dettagli.
2: Oggi Michael, secondo me, ha problemi col dito. Abbassare l'intro, lei parla e poi al momento giusto, tac, perché sennò è un casino.
4: Chiedo scusa.
3: Allora, c'è Gigi, no? C'è la Marghe sotto tachipirina.
2: Non stai bene,
3: No, oggi non sono informissima, vabbè, ma non potevo mollare il terzo giorno. C'è Gigi, no?
2: No, c'è Maxi che ha una sorpresa per voi.
4: No.
2: Oggi sono io a farvi un regalo.
3: Davvero?
2: Eh beh, certo, ieri ho ricevuto amore. Oggi voglio dare ardore. Non amore, ma ardore.
3: Ma tipo, dacci una spoilerata, qualcosa di... da aprire?
2: Sì, da aprire.
3: Ok, ma da mostrare a tutti su Teleticino?
2: Beh... Io okay. Spero che tutti vedano quello che andrete ad aprire, sì.
3: Ok, allora sì. C'è Gigi, no, c'è Michael che?
4: Che è imbranato in regia.
3: Oh, amore, ma non abbatterti così.
2: Quanti errori avrei fatto adesso? 12, giusto?
4: No, non ne ho fatti un bel po'.
2: Guarda che sono pochi, se tu pensi nell'arco di un anno. È vero, tu li hai fatti in un minuto, ma... In un anno?
3: Sono d'accordo.
4: Però io oggi non dovevo pilotare.
2: No,
4: sappiatelo.
3: È vero.
4: Io oggi, dalla compagnia aerea, non avevo l'obbligo di pilotare. Io dovevo essere dietro a dare via i panini.
2: A fare l'hostess.
3: Vedi? Sì. No, l'attitude quanto cambia.
2: Tantissimo.
3: Lui mentalmente il setting era diverso.
4: Sì. Era su altro. Vuole la Bresaola.
3: Certo.
4: No, non parliamo di Bresaola, carne secca, perché viene in mente Apex.
3: Niente. Va bene.
4: No.
3: Allora, ragazzi,
4: non
3: direi...
4: ha a che fare col cibo, spero.
2: Cosa?
4: La sorpresa.
2: Ascoltate, ragazzi, io non posso spoilerare troppo.
3: No.
2: Può essere di sì, ma può anche essere di no, eh?
3: Mm.
2: Può essere anche di no. L'importante è che voi siate aperti a nuove esperienze, a nuovi mondi anche.
3: Allora, posso lanciare un appello per tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando? Ciao, questi sono gli amici in affitto. Se volete interagire con noi, 079-449-9537 oppure su Teleticino per godere appieno di tutto questo disagio. E voilà. Ecco!
5: Salita del volo con destino alla felicità.
3: Guidi tu,
4: Piloto io.
3: Pilota Michael,
2: fai
3: ragazzi.
2: Fai tutto tu oggi.
4: Ma

0: stasera in via.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Maxi B, Michael buongiorno. E Marghe.
2: Buongiorno.
1: A quest'ultima chiederei una cortesia, visto che ho mia moglie a letto bloccata con mal di schiena e visto che è una che ti segue anche al di fuori della radio.
3: Un massaggio?
1: Gentilmente potresti mandargli un messaggio dei tuoi, dopodiché direi c'è Gigi? No, cioè mia moglie lavora bloccata a letto. Ah, va bene. Ciao ragazzi.
3: Ciao.
2: Allora, quindi ma devo mandare un messaggio o un massaggio?
3: Beh, se ha mal di schiena un massaggio.
2: Un
3: cosa
2: massaggio.
3: Se ne fa di un messaggio?
2: Un massaggio dei miei.
3: Sì.
2: Ho capito.
3: Mandagli un massaggio dei tuoi.
2: Laura, mi spiace un sacco.
3: Anche a noi. Cioè non è solo a te, a tutti dispiace.
4: Sì. Vabbè, ma anche te sei svegliato col mal di schiena.
3: E io sono qui, però... e vedi che sono mezzo immobile, però non dico niente. Ragazzi, io vorrei darvi... perché dopo aver ricevuto regali su regali ieri, mi sono detto ti devi sdebitare. Che nella vita ricevi ma devi anche dare.
2: Forse perché hai superato il prelievo del sangue e ti senti infortunato?
3: Dopo vi racconto, non voglio rubare...
4: Però sei vivo, sei vivo.
3: E però ragazzi, ieri è stato un film.
4: Siamo al di schiena.
2: È l'Avatar, è l'Avatar.
3: Ieri è stato un film, dopo ve lo racconto.
2: Ok.
3: Allora intanto voglio farvi due domande.
2: Sì.
3: Tra l'altro accendete Teleticino perché vedrete cose interessanti.
2: Oh no.
3: Intanto avete regimi alimentari in questo periodo?
2: Io no. Io non li ho mai avuti.
4: Regime alimentare vuol dire che stai seguendo una dieta?
2: Sì.
4: No, io ho mangiato la pizza.
3: Dici?
4: No, tra l'altro l'ho mangiata, sono andato in un ristorante e sai chi ho incrociato?
2: Chi?
4: Laura Zucchetti.
2: Non ci credo.
3: La Laura Zucchetti mangia tanta pizza ultimamente, eh? Devo parlarle.
2: Era a mangiare la pizza?
4: Sì, nel ristorante di fianco alla stazione.
3: Sì, adesso non diamo...
2: Vabbè, sì, infatti.
3: Cioè, adesso.
2: Magari...
4: No, però è stato bello vederla, perché...
2: Sì, ma magari aveva raccontato la scusa con qualcuno dicendo sono a casa,
3: ma... Non riesce a capire la privacy, non ce la fa.
2: Niente, non ce la fa.
3: Comunque, regimi alimentari no. Preferite i cibi caldi o tiepidi?
2: Io tiepidi.
3: Tu?
4: Caldo.
3: È freddo, quindi non c'è problema, siamo abbastanza... Okay. Signore e signori, base che porta tensione,
2: no.
3: Ma anche un...
2: No! Scusami, no, il tasting day però no, non
4: no,
2: me lo
4: no,
2: merito.
4: No.
2: Ah.
4: No, no, no. No, sono le 7:19.
3: Infatti. Okay. Io prego alla mia ancella di entrare in studio con il sarcofago. Signori e signori, il sarcofago entri. È una bara. La bara, sarcofago.
4: No, no, no.
2: Scusami, ma è uno scherzo o lo stiamo facendo davvero alle 7:20?
3: È una novità. È un upgrade di quello che hanno già fatto a Tandem, ma questo è il 2026.
4: No, scusami. Io non lo faccio.
2: Allora, Fermo, per chi non fosse collegato, c'è scritto Hot Nut Challenge.
3: Challenge.
2: 5 steps per l'inferno. Ok, bene, dai. Quindi sono delle caramelle, mi sembra di capire.
4: Beh, caramelle è una parola grossa. Grazie, direttore.
2: Pare che arrivino a quella più piccante del mondo. Fino alla prima, che è invece quella un po' meno piccante, però sempre piccante.
4: No, io no. No, io, ma io non posso.
2: Io non posso, perché
4: no,
2: invece io
4: posso.
2: Sì.
4: Io ho problemi. Tu sei stato. Come si chiamava il tipo che ti ha guardato dietro?
2: Il proctologo.
4: Ecco, il proctologo. Io ho problemi. E questa cosa qua. Le cose come acide,
2: piccanti.
4: Acide. Creano. Non va bene.
2: Se il problema sono le emorroidi, Michael, non sono problemi.
3: Signori,
2: no,
3: io ieri ho rifiutato i vostri regali.
2: No.
3: Chiedo, ho rifiutato i vostri regali?
2: Scusatemi, allora, prof, non vale la giustificazione di Michael. Il pepe non va bene per le emorroidi, ma il piccante va bene.
3: E quindi?
4: Se lo metti direttamente lì non va bene.
3: Non te lo metto direttamente lì. Va bene? Te lo metto da un'altra parte.
2: Sì, ma non sono delle supposte, sono delle caramelle.
3: Tra l'altro, da notare... Questo lo uso per tenere il cellulare in camera.
2: Bello!
4: Tac. Spider-Man!
3: Ma che Spider-Man e Batman? Ma veramente mancano le basi.
2: Va bene, comunque. Molto
3: allora,
2: bello.
3: Signore e signori,
2: sì.
3: Vorrei iniziare con un challenge. Sono 5 step con queste nuts.
2: Sì.
3: Dalla meno piccante alla più piccante. I nomi sono Easy Peasy, quindi si parte con un Easy Peasy.
2: Sì.
3: Poi tu puoi tradurre.
2: Sì.
3: Warming Up.
2: Warming up,
3: sì.
2: È quando fai riscaldamento.
3: E poi let's go, la terza.
2: Andiamo, let's
3: andiamo,
2: go.
3: Sì. Oddio.
2: Quattro.
3: Qua. Are you nuts? Are you nuts?
2: È un gioco di parole perché are you nuts vorrebbe dire sei pazzo, però nut è anche la nocciolina.
3: La nocciolina.
2: Certo.
3: E l'ultimo è, non lo diremo, però è WTF. What the.
2: E che cavolo?
3: E che cavolo?
2: Certo.
3: Allora, Michael. ti lascio l'onore.
2: No, apro io. Non trovare scuse.
4: No, però vabbè, parti, è lei che
2: parto
4: fa
2: io che non ho fatto regia oggi, dai.
3: Forse ci volevano dei guanti, perché dicono che le mani già al contatto muoiono.
4: No, allora, io non lo posso fare questo. Non lo posso fare perché sì, ho problemi, ho circolazione. Prendo l'aspirina cardio tutte le mattine.
2: Allora, io sono sotto tachipirina.
3: Ma poi, a parte che sta roba della cosa cardio la stai veramente usando,
2: sì,
3: troppo.
2: Infatti.
4: No, però finalmente ho trovato un equilibrio dopo un'estate difficile.
2: Hai scelto di venire da vicino affitto e ne paghi le conseguenze.
3: Oh, dai, sto apri. Aprendo.
2: Sì. Facci sentire ASMR, scusa. Ok, abbassa. Wow,
3: tiene il basiato.
2: Sento.
3: Ci sono i guanti dentro, lo sapevo.
2: Non è vero.
3: Signore e signori, avete un guantino a testa. Un guanto. Eh sì, questi sono guanti. Usateli, eh.
4: Vedi che bisogna metterlo dietro?
2: No, io.
4: Cioè, no. Il guantino cosa serve?
2: No, ma leggi se sono supposte o caramelle, perché a sto punto mi viene
3: dubbio.
2: No,
3: vanno inserite davanti. Poi, se voi mangiate col di dietro, questo è un affare vostro.
2: Hai ragione,
3: allora,
2: anche tu.
3: Uno per te.
2: Lancia, grazie.
3: Grazie, Vice Dir, che ci sta dando una mano. Ringraziate, cioè, tra l'altro.
4: Per esempio, le tartarughe
2: grazie,
4: respirano
2: Rubin.
4: Da dietro, lo sapevate?
2: Le tartarughe respirano da dietro?
4: Da dietro respirano, non respirano davanti.
2: E dalla bocca e dal naso?
4: Ah, bevono.
2: Dal naso?
4: No, bevono dalla bocca.
2: Ma io ho visto che hanno due buchini sul naso, eh. Vabbè.
3: Vabbè, se vogliamo continuare a parlare il di dietro.
2: Mentre mettevi il guanto.
3: Sicchini. Ho infilato i guanti. Signore e signori, oh, sto aprendo. C'è un sacchetto salvavita.
2: Sì.
3: Che ovviamente contiene le nuts.
2: Sì. Forse... Ah, ma è sigillato proprio.
3: Marghe, dopo questo c'è la muerte.
2: Ho capito, ho capito.
3: Rimetto anche il secondo guanto.
4: Ma sì, scusa, perché tu ne hai due e noi solo uno?
2: Non si è capito, vabbè.
3: Perché io devo sopravvivere al gioco, voi non è detto. Allora, sto aprendo il pacco guida.
4: Oh, sì. Mamma.
2: Allora, Mikey, bisogna giocare un po' su ste basi perché sto diventando sorda. Allora,
3: Oh mamma mia.
2: Oh, oddio.
3: Allora, all'interno.
2: Oh, no.
3: Troviamo le noci della tartaruga, perché le dimensioni sono.
2: Scusami,
3: queste.
2: Ma allora non sono delle caramelle, sono veramente delle noccioline piccanti.
3: Noccioline?
2: No.
3: Vai, guardare un'occhiata prima di lasciarci.
2: Oddio.
3: Margherita.
2: Margherita.
3: Sì, è meglio.
2: Massimiliano, sì. Massimiliano ti chiami?
3: Maximilia con la X.
2: Ah, Maximiliano.
3: L'originale con la X.
2: Ah.
3: Apro. Dice di apro. Mamma mia, se esplode il...
2: Ma perché? Ma io dico, ma scusami, siamo al terzo giorno di Amici in Affitto, non potevamo aspettare un attimo. Niente.
3: La prima in basso è Easy Peasy.
2: Easy Peasy.
3: Sì, quello che è. Ci sono quattro noccioline.
2: Sì.
3: Ne dovete mangiare una a testa.
2: Vabbè, per carità.
3: La sfida è chi arriva a Wada...
2: Ah, e cosa vince?
3: La vita. Rimane in vita qua con noi.
2: No. Chi arriva fino all'ultimo, e questa è una bella sfida, cosa vince?
3: Domani inizia un'ora dopo. Domani inizia un'ora dopo. Domani inizia un'ora dopo. Quante volte lo devo dire prima di avere la reazione?
4: Chi vince, non chi arriva alla fine.
3: Chi vince, chi arriva alla fine.
4: Cioè, se io ne mangio due, lei uno, ho vinto io.
3: Se alla fine tu ne mangi due, ma non credo di Wadaf, perché veramente penso che non vieni più.
4: Inizio tre ore.
2: Beh, ma Magnum parte oggi. Facciamo venerdì mattina, dai.
3: Bene, quando volete.
2: Va bene.
3: Quando volete un'ora.
2: Una mattina, un jolly di un'ora, va bene.
3: Vice Dir, scusi, io la uso. Lo so, le chiedo scusa. Se lei può far assaggiare le prime noccioline da casa. Potete provare a rifarlo, ma è pericoloso. Prendi le noccioline col guanto. Facciamo la prima prova.
2: La musica scende.
3: Dai, prendila. La prendo la nocciolina. Non mangiatela, la mangiate insieme.
2: Scusatemi, ma magari mi passa anche la tosse. Posso
3: secondo
2: dire?
3: Me si vi apre le vie respiratorie.
2: Grazie.
4: Io sono comunque. Io sono andato a fare la roba dei puntini sul.
3: Ti passa, te li cancella tutti.
4: No,
3: tutti.
4: E il risultato è che sono allergico comunque
2: dai,
4: alle.
2: Dai, basta, scusa, 3, 2, 1, via.
3: No, aspetta. La mangiata. Easy peasy. Com'è? Easy peasy.
4: Ma questa.
2: Easy peasy, hai ragione. Questa è semplice.
3: Ok? Visto che non sono cattivo.
2: Anche buona, devo dirvi.
3: Ancora una, poi andiamo in canzone.
4: Questo è un treno che entra tranquillo.
2: Dove?
3: Ma ultimamente hai sta cosa del
2: destinazione
3: treno.
2: Destinazione paradiso.
4: Allora, la seconda. Prendo quella più piccola.
3: Sì, non mangiare.
2: Aspettami però.
3: Come si chiama la seconda? Ve lo ricordate? Si chiama Warming Up.
2: Warming Up. Mikey, vai, una nuova base per questo Warming Up. Ah no, hai ragione, scusami. Hai ragione, amore, scusa.
3: Signore e okay. Signori, 3, sì. 2, 1, ingoia! Ingoia! Ingoia! Ah. Ingoia! Ingoia, com'è? Warming Up. Il allora, piccante che ti solleva.
2: Allora,
4: è a posto.
2: E no, arriva dopo,
4: Sono in vantaggio perché è a posto per me.
3: Sì, per il momento è in vantaggio il Mike. Perché dipende anche come la dice. È certo, ragazzi.
4: Perché poi i punti, alla fine, se arriviamo tutti alla quinta, ai punti. Chi sta meglio?
2: No!
3: Shh, siamo alla terza. Signore e signori, let's go. Andiamo. Prego, dice direttore.
2: Ma andiamo in musica, lo facciamo dopo?
3: No, prima una e dopo musica. Perché fai...
4: Perché sento...
2: Perché ha fatto finta di fare il brillante. Sta soffrendo.
3: Come si chiama? Vantaggio la Marghe?
4: Come si chiama quel coso che balla? Come si chiama quel coso
2: Dai,
4: che balla?
2: È l'ugola.
4: L'ugola. Coso che sento balla. L'ugola che non sta bene.
3: Non mangiare.
2: Grazie, dice dire. Voilà. Grazie mille.
3: 3, sì. 2, 1, let's go! Let's go! Così si chiamano le noccioline. Siamo a metà del piccante. Mm. Il challenge sul hot nuts.
2: Ragazzi, sto una fragola.
3: Margherita Zanata sta una fragola. Michael è sull'orlo del precipizio. Signore e signori, rimanete con noi perché la sfida a chi resiste di più alle noccioline.

0: prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi.
1: Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
2: Ma cosa abbiamo fatto di male?
0: Amici in affitto, il Morning Show.
3: Attenzione buon gustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival Campo Marzio Lugano. Ingresso gratuito!
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Gorla, c'è?

0: Questa canzone non è stata scelta a caso, perché la rabbia dei secondi, ovviamente qui chi arriva secondo poi perde la possibilità di venire al lavoro un'ora dopo, va bene?
1: Un jolly che possiamo riutilizzare quando vogliamo.
0: Allora, stiamo facendo la Hot Nut Challenge, cioè le noccioline piccanti, sfida 5 possibilità,
1: sì.
0: Cioè, quindi siamo partiti dal Easy Peasy,
1: sì.
0: La prima nocciolina abbastanza easy, poi Warming Up, la seconda, e Let's Go, la terza, che io devo dire, avete sostenuto, non dico benissimo, ma
1: sì,
0: abbastanza bene.
1: Però, abbastanza.
2: Allora, lei ha l'acqua, lei continua a bere dalla sua borraccia e non vale. No, io non ho l'acqua.
1: Ma nessuno ha detto che non potevamo usare l'acqua,
2: ma
1: scusate.
2: Ma perché la bevi di nascosto?
1: No,
2: cioè, l'ho nascosto perché hai la coda di paglia.
1: No,
2: la coda di paglia.
1: Mi sono messa di profilo, ragazzi, semplicemente per non andare sul mix.
0: Si vedeva che nascondevi.
1: Vabbè, sì, va bene, vedeva. Nascondevo.
2: E poi non si sa se acqua, magari c'è dentro l'acqua.
0: Ma basta, ma poverina, ma lasciagli un po' di vantaggio. Sì, uomo.
2: Allora va bene.
1: Andiamo alla prossima.
2: Ditelo che vince lei come ieri, che ha vinto lei. Ditelo.
0: Torniamo al challenge,
1: sì,
0: o alla challenge. Siamo a Are You Nuts? Che è la quarta.
1: Sì.
0: Prego, Michael, col guantino, perché ci vuole il guanto, che sennò ti si sciolgono le dita.
2: La quarta è questa.
1: Scusami, quante sono? 5 in totale?
0: 5, la quinta è nera, talmente è piena di cose che non si possono dire. La quarta, ecco, quello tossisce ancora più. 3 2 e mezzo.
2: È già dall'odore, io, ragazzi, io già dall'odore.
0: 1
1: Sa un po' di gallina, lo sapete?
0: Ingoia.
1: Allora,
0: sensazioni.
1: Secondo me c'è un retrogusto di formaggio piccante.
2: È forte.
1: Cioè,
2: è forte.
1: La
2: sento forte. Forte.
0: Si tiene la testa.
2: No. Io
0: cosa?
2: No.
0: Cosa?
1: Parla. Cosa c'è?
0: Cosa c'è? Si sta tenendo la mano davanti.
2: Scusami, sono abituato a queste
1: ma
2: cose.
1: È una sfida che ti ha lanciato il direttore per farlo fuori subito?
0: No, no, mi è venuta
2: no,
0: così.
2: Io ho paura che mi si gonfino le...
0: Cosa?
1: A cosa ti si... Le chiappe?
2: No. Ho paura che mi si gonfia il... Come
0: il,
2: si chiama il...
0: Il o le?
2: No.
0: La.
1: La.
0: Lo. Gli occhi. Gli occhi.
2: La trachea.
0: La trachea.
1: Ma figurati.
2: E se non respiro più?
0: E niente, basta.
1: E vengo io in regia, dai.
0: Basta,
2: va bene.
0: Cambiamo.
2: No, basta. Io la quarta, quinta non la prendo.
0: Allora, e beh.
1: Ok.
0: No, andiamo alla
1: giusto,
0: quinta.
1: Ragazzi, è giusto. Sì.
0: Sì, se mettiamo anche la mano davanti è meglio.
2: Non ce la faccio, ragazzi.
0: Dico per a casa.
2: Mia mamma mi ha mandato un messaggio.
1: Ah, tua mamma mi ha mandato un messaggio?
2: Posso sentire il messaggio della mamma?
0: Dai. Sentiamo il messaggio della mamma prima della fine. Ah, mamma mia.
3: Michael, basta che non arrivi a casa a rompere le scatole, perché qua siamo già dimezzati. Se poi stai male,
1: ecco,
3: non so. Vedremo.
0: Vedremo come.
2: Vedi che è preoccupata?
0: È preoccupata.
2: È preoccupata.
3: Mamma Claudia.
0: Signore e signori, siamo alla quinta nut, alla quinta nocciolina. È talmente piccante che è nera. Margherita Zanatta ce l'ha già nel guanto. Michael Casanova soffre ancora prima di averla presa in mano.
1: Secondo
0: la prendi?
1: Me...
0: La prendi? Dico, la prendi?
2: Allora, Ruber, va bene che ti arrabbi e che sei più nero di quest'ultima nocciolina.
0: Ma non è però, arrabbiato.
2: Ma è arrabbiato perché i tempi furono.
0: Dai, prendi sta nocciolina.
1: Oh,
0: mamma Claudia.
1: La prendi?
0: L'ha presa.
1: Ah.
0: Sì.
2: Non è così facile. Un giorno in più di libero. No, un giorno.
1: Un'ora.
0: Un giorno credi di essere giusto. Allora, signore e signori, ingoiamo al mio 3.
2: No, aspetta. Posso scegliere una canzone?
0: Sì, scegli.
2: Brucia la città.
0: Va bene.
2: Va bene.
0: Signori, 1.
1: Sì.
0: 2.
1: Non pensavo.
0: Prova finale 3. Ingoia! Ingoia! Ingoia!
2: L'ha ingoiata anche Michael.
0: Margherita. Ma cos'è sto urlo? Piano!
2: Lo sento. Ruben, provalo a te, Ruben!
0: Ma cosa sta?
2: Io devo lottare contro il peperoncino e contro lui anche.
0: Ma Ruben non ti sta facendo niente, ti sta aiutando, poverino! Ma ci sta aiutando!
1: Ragazzi!
0: Margherita!
2: Ah, sale,
1: E devo dire che sale. Fa male, ma io non mollo.
0: Signore e signori, io ho già il verdetto.
2: No. Anch'io.
0: Cosa?
2: Anch'io ci sono.
0: Quindi ne mangiate un'altra? La seconda?
1: No.
0: La
1: no,
0: seconda?
2: La seconda no. La seconda no.
1: No.
2: La seconda no. Ma io ho finito la trasmissione, io vado a casa adesso.
0: Tu invece margheresti?
1: Io, amici, resto per voi.
0: Signore e signori, la vincitrice anche oggi nella sfida tra Casanova e Zanatta, pensate un po', è Margherita Merluzzo Zanatta! È la rivincita!

0: Verso, verso l'universo!
1: Signore e signori, complimenti, Margherita.
2: Però mi sento un po' in colpa. Secondo me dovremmo saltare l'ora tutti e due. Comunque ci è arrivato fino a qua, no?
1: Michael?
3: È tanto, è troppo forte. Io mi sento peggio che alla fine del Guinness.
1: E allora bruci la città o
3: no,
1: Marco
3: no,
1: Mengoni?
3: Non ci ho neanche fatta a sceglierla, non riesco a sceglierla.
1: Prego musica. Ce l'abbiamo fatta, bravi, bravi. Ah.

0: meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Vi voglio dare il benvenuto e il buongiorno a Cecilia Moretti. Buongiorno Cecilia.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao. Tu hai problemi col piccante, scusa Cecilia?
2: No, mi piace ma non lo sopporto tantissimo.
1: Quindi
2: ce n'è poco.
1: Ecco, quel giusto.
2: Esatto.
1: Che è quello che ho fatto io con i ragazzi, ma forse ho esagerato.
3: C'è un motivo per il quale non riusciamo a parlare, Cecilia, sì. Perdonaci, ma sì. Abbiamo la lingua in fiamme.
1: Conduco io. Allora intanto...
4: È una cosa assurda.
2: Okay.
1: Io immagino le lingue dei miei colleghi un po' come il sole che scalda le prossime giornate nel Canton Ticino, cioè ardente. Dico bene o dico male?
2: Dici bene. Effettivamente abbiamo condizioni di alta pressione stabili, quindi una serie di giornate prevalentemente soleggiate e diciamo tornano ad essere anche piuttosto calde per il periodo, ma niente di paragonabile diciamo all'estate appena vissuta, quindi siamo comunque in settembre e l'irraggiamento non è più così forte, così elevato, quindi direi praticamente fino alla fine della settimana giornate soleggiate, temperature attorno ai 28-29 gradi, fino a sfiorare i 30 gradi durante il prossimo fine settimana, eventualmente qua e là qualche cumulo, qualche annuvolamento ad alta quota, ma comunque giornate asciutte e ricche di sole.
1: Molto sole, ma si vede, lo so che più si guarda in lontananza più si fa fatica, ma si vede un po' la fine di questo caldone? Perché comunque sento la gente in giro ancora fare tanta fatica, soprattutto durante il giorno, poi la notte magari si riposa un po' meglio di prima.
2: Sì, esatto, è così. Le minime notturne comunque possono scendere a temperature più gradevoli, quindi si riesce a riposare meglio, però il caldo di giorno lo si sente ancora in modo piuttosto importante. Intravediamo dei passaggi un po' più perturbati nel corso della prossima settimana, quindi comunque l'atmosfera rimane un po' più dinamica, però chiaramente i dettagli saranno definiti a corto termine.
1: Certo, grazie mille Cecilia, un buon lavoro a te e ovviamente a tutto il team di Locarno Monti.
2: Grazie altrettanto, buona giornata a tutti.
1: Ciao.
5: Ciao. Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: La Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.

0: altamente consigliato per il buon umore. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
4: Qualunque sia la tua auto, un'utilitaria, un'auto sportiva o un fuoristrada, un'auto elettrica, ibrida o d'epoca, cabrio, pick-up, minivan, a trazione posteriore, anteriore, integrale, cimelio, leasing usato o semplicemente la tua a quattro ruote. Tu sei importante per noi, per questo abbiamo l'assicurazione perfetta per la tua auto. Assicurala ora su zurich.ch/auto.
5: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e corni delle Alpi nella chiesa collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
7: cautina in polvere 2 per 750 grammi a soli 19,95 franchi invece di 25.
6: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
8: Sono le 7:58.
9: Ticino News mattina.
10: 2 settembre, mercoledì, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti oggi insieme a Giorgio Doninelli. Ciao Giorgio, buongiorno.
11: Buongiorno Ale, buongiorno a tutti.
10: A tutela delle istituzioni e della loro credibilità, il Consiglio di Stato ha chiesto a Claudio Zali di rendere effettive da subito le dimissioni già annunciate, quanto si legge in un comunicato diffuso ieri al termine di una riunione straordinaria del governo indetta dopo l'apertura di un procedimento penale nei confronti di Zali per reati contro l'integrità sessuale. Si tratta, ricordiamo, del secondo procedimento a suo carico, dopo quello per tentata coazione e abuso d'autorità in relazione al caso del 14enne detenuto alla Farera, richiesta alla quale Zali non ha al momento dato seguito.
11: Governo che tornerà a riunirsi oggi in seduta ordinaria e in assenza di un passo in questa direzione, si legge ancora sul comunicato, procederà alla ridefinizione della conduzione del Dipartimento del Territorio, dopodiché terrà un incontro informativo con i media, il cui orario non è al momento noto e che trasmetteremo in diretta su Teleticino. Richiesta di dimissioni immediate da parte del resto del governo, ma richiesta che giunga

0: giunge anche unanime da tutti i principali partiti ticinesi, e anche la Lega dei Ticinesi, pur senza sbilanciarsi, auspica una presa di coscienza da parte di Zali. Sentiamo il coordinatore Daniele Piccalugga.
1: La posizione della Lega è oggi una posizione di un movimento che prende atto di un'ennesima situazione che non ci fa assolutamente piacere. Condanniamo con fermezza qualsiasi tipologia di violenza di ogni genere. All'interno nostro ci dovremo consultare a livello di coordinamento, ma ci auspichiamo una presa di coscienza e una presa di consapevolezza da parte di Claudio Zali.
2: Di diverso avviso, l'avvocato Renzo Galfetti, ospite su Teleticino, ha detto: tra noi il governo, dice, è stato forcaiolo e giustizialista. Sentiamolo.
3: Se lo si discute, bisogna attenersi a quello che c'è scritto nel comunicato. Allora, presunzione di innocenza, cosa che anche il Consiglio di Stato oggi non ha rispettato, perché è subito andato a vedere
4: a chiedere le dimissioni immediate.
3: Sì, in modo un po' forcaiolo, no? C'è scritto che i fatti risalgono a diversi anni fa, c'è scritto che la segnalazione al Ministero Pubblico è stata fatta da terza persona, probabilmente motivata da astio nei confronti di
4: Zali. Questo non lo sappiamo.
3: In più c'è scritto che la presunta vittima di questi reati non si è costituita accusatore privato, e quindi si può dedurre che non si senta vittima. Quindi
5: è la principale testimone
3: è un
5: ed
3: caso, è un caso.
4: Quindi il senso è: Renzo, il governo ha sbagliato, doveva dire a Zali termina il tuo periodo e va, giusto?
3: Il governo avrebbe dovuto rispettare i principi fondamentali dello Stato di diritto che impediscono di essere giustizialisti e forcaioli.
0: E il nuovo procedimento penale che coinvolge Claudio Zali è al centro dell'editoriale di Gianni Righinetti sul Corriere del Ticino. Il vice direttore, pur ricordando la presunzione di innocenza, sottolinea la gravità delle ipotesi di reato contestate al dimissionario consigliere di Stato e si chiede se davvero si possa parlare soltanto di una persecuzione nei suoi confronti. A suo dire, nelle ultime settimane è emerso un quadro sempre più preoccupante, legato anche alle vicende che coinvolgono diverse donne ed alcuni audio recentemente resi pubblici.
2: Righinetti critica inoltre il modo in cui Zali avrebbe cercato negli anni di presentarsi come vittima, attribuendo responsabilità agli altri. Il vice direttore del Corriere del Ticino chiede ora massima trasparenza anche a chi era a conoscenza delle vicende. In conclusione, invita Zali a lasciare subito l'incarico per senso dello Stato e dignità.
0: Daniel Ritzer sulla Regione definisce invece il nuovo procedimento penale a carico di Zali un fatto di estrema gravità istituzionale. Il direttore critica anche il Consiglio della Magistratura, accusato di aver reagito alle domande della stampa con una difesa a prioristica della Procura. A suo dire, senza quelle domande oggi l'opinione pubblica forse non sarebbe a conoscenza della nuova inchiesta. Per Ritzer la mancata accettazione di dimissioni immediate da parte di Zali, come chiesto dagli altri membri del governo, rischia di danneggiare ulteriormente le istituzioni e di dare l'immagine di un Consiglio di Stato incapace di agire.
2: Ancora politica, con il comitato cantonale dell'UDC che, riunitosi ieri sera a Sant'Antonino, ha approvato il progetto di una casa comune del centrodestra con la Lega dei Ticinesi, proposto dalla direttiva del partito. Sentiamo alcune delle argomentazioni democentriste da Piero Marchesi, dopo 10 anni presidente uscente, atteso ormai in Consiglio di Stato.
6: Credo che il fatto di guardare non a domani mattina, cioè alle prossime elezioni cantonali rispettivamente federale e comune, ma di avere un'idea di progetto comune, dunque di unire le forze con la Lega dei Ticinesi, sia un progetto che merita di essere approfondito. Questa sera il comitato è stato molto chiaro e d'accordo di percorrere questa strada. Bisognerà vedere adesso dalla parte della Lega se c'è la stessa volontà, ma speriamo e confidiamo di sì, per dare agli elettori di centrodestra una possibilità di voto chiara di un partito che difende la neutralità, l'indipendenza, che vuole una Svizzera che controlla l'immigrazione, che vuole meno pressione fiscale, meno burocrazia e un'attenzione particolare a chi si impegna e si dà da fare, insomma, ai ticinesi e al popolo svizzero.
0: Il Controllo federale delle finanze ha presentato una denuncia contro la Lega dei Ticinesi per presunta violazione della legge sui diritti popolari. Al centro vi sarebbe la mancata presentazione delle entrate finanziarie del movimento, che dal canto suo sostiene siano state trasmesse a Berna nel mese di luglio.
2: La cronaca ora con la sparatoria di Arau, che riporta al centro dell'attenzione anche la questione delle armi in Svizzera. Sulla scena sono stati trovati decine di bossoli e proiettili. Secondo FedPol l'arma utilizzata è vietata, ma può essere autorizzata in via eccezionale, ad esempio per un collezionista. Anche una versione semiautomatica può essere acquistata da tiratori sportivi o collezionisti, sempre con un'autorizzazione specifica.
0: La legge prevede inoltre regole più severe per i caricatori con capacità superiori a 10 cartucce. Sarà ora l'inchiesta a stabilire quale arma sia stata utilizzata ad Arau e soprattutto se fosse detenuta legalmente. Nel frattempo, oggi alle 14, le autorità hanno indetto una conferenza stampa per fare un po' di luce sulla vicenda.
2: È ormai entrata nel vivo invece la campagna in vista del voto del 27 settembre sulla valorizzazione della fortezza di Bellinzona. Il comitato interpartitico, sostenuto da PLR, PS, Centro, Lega e Verdi Liberali, invita a votar sì al credito complessivo di 19 milioni di franchi. Secondo i promotori, in caso di bocciatura non ci sarebbe un piano B. Il progetto decadrebbe completamente, non potrebbe essere semplicemente modificato o ridimensionato.
0: L'obiettivo è rilanciare i Tre Castelli e la Murata sul piano culturale e turistico, con nuovi percorsi, segnalettica, strumenti digitali, spazi espositivi e aree dedicate alle famiglie. Per il comitato l'investimento permetterebbe di valorizzare maggiormente un patrimonio che oggi registra circa 80.000 visitatori l'anno.
2: Caldo e canicola, il PLR di Mendrisio ha chiesto al municipio di accelerare gli interventi contro le isole di calore in vista delle prossime estati sempre più segnate da caldo e siccità. In un'interrogazione il gruppo liberale radicale ricorda che nei preventivi 25 e 26 sono stati stanziati complessivamente 150.000 franchi e che le mappature comunali hanno individuato alcune delle zone più critiche: la stazione, il nucleo del borgo, l'area dell'ospedale e quella delle scuole.
0: Il PLR vuole sapere quali interventi siano già stati definiti e quali misure saranno adottate per l'estate 2027. Tra le proposte, anche soluzioni temporanee già dalla prossima estate: giochi d'acqua, fontane, sistemi di nebulizzazione e strutture ombreggianti, possibilmente a basso consumo d'acqua.
2: Riaprirà oggi alle 18 la strada della Val Calanca, chiusa dallo scorso 20 agosto a causa di diverse frane tra Molino e Ervigo. La riapertura è stata resa possibile dopo lo sgombero della carreggiata e la messa in sicurezza della zona interessata dal pericolo. La circolazione resterà però limitata ad una sola corsia e sarà consentita esclusivamente durante il giorno dalle 6.30 alle 20.30. Gli automobilisti dovranno inoltre mettere in conto brevi tempi di attesa.
7: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
2: Traffico intenso fra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, tra Magliaso e Dagno in direzione di Manno, a Lugano su Via Besso in direzione del centro, tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona.

0: fino alla fine, e ci sta perché questa alba chiara lo merita. Vasco Rossi, siamo gli amici in affitto, Michael Casanova, Margherita Zanata e Maxi B. La seconda ora, come state ragazzi? Innanzitutto perché abbiamo fatto, diciamo, una challenge legata a quello che sono i cibi piccanti, in questo caso le noccioline. Come va?
1: Allora...
2: Io meglio perché ho preso il latte.
1: Grazie per i cremini, hanno fatto la differenza. L'acqua non aiuta niente in questi casi.
0: O pane o latte, o in questo caso i cremini, che vabbè, sostituiscono il latte.
2: Però io ho una domanda. Tu hai organizzato la cosa,
0: sì,
2: giusto?
0: Sì, sì.
2: L'hai organizzata a metà?
0: No, l'ho fatta apposta.
2: Ah, ok, l'ho fatta apposta.
0: Non c'è una cosa che mi hai insegnato tu, una sola.
2: Sì.
0: Ed è: quando si fa show e bisogna soffrire, la sofferenza deve essere
2: spettacolarizzata.
0: No, non reale.
1: Vabbè, dai.
0: Perché lui dice sempre: se si soffre, si soffre.
2: Sì,
0: perché
2: se
0: no da casa ti sgamano.
2: No, però d'accordo. È vero. Io voglio, o vorrei, anche quando si fanno magari cose esterne, che la sofferenza sia reale.
0: Perché se no, è giusto, dici lo show, vabbè, è finto.
2: No,
0: esatto. Non vogliamo.
1: Anche io sono pro Radio Verità.
0: Ecco, mi è venuto in mente questo in Toscana, perché sono stato in Toscana in vacanza. Quando ho visto Challenge Hot Nut, vi giuro, avevo le vostre facce come le vedo adesso, cioè con gli occhi sfranti e rossi paonazzi in faccia.
1: Grazie davvero, grazie.
0: Ma è quando uno vuole bene.
1: Sì.
2: Però non si deve rifare a casa, nel senso, per esempio, se c'è l'emulazione dei bambini, questa cosa qua non va rifatta a casa.
0: Dei bambini no, assolutamente.
1: Beh, oh,
0: gli adulti sì.
2: Ma c'è scritto da che età si può fare?
1: Scusatemi, allora, mio nipote di 6 anni, Aaron, è amante del piccante.
0: No, ma allora qui c'è scritto 16 più, Bravo,
2: 16
0: che l'hai detto.
2: Più. Ah, vedi?
0: 16 più, ci sono tutte delle scritte molto carine, tipo: Are you kidding me? Mi stai prendendo
1: in giro
0: perché veramente è tosta. È bello, lo faccio vedere, è bello perché da casa gli adulti si possono divertire, diventa un po' un gioco. Vabbè, basta.
1: Sì, ci siamo divertiti talmente tanto che nel frattempo abbiamo detto: organizziamo almeno l'Astrotris.
0: Sì, facciamola.
2: Vediamo com'è la nostra giornata.
1: Dai.
3: Astrotris.
0: Allora, andiamo a vedere al terzo posto chi abbiamo. Allora, Scorpione.
1: Sì.
0: Finalmente in sintonia con te stesso.
1: Evviva!
0: In quella rara armonia in cui tutto sembra accordato bene.
1: Sembra,
0: meno
1: però
0: esplosivo degli altri due, ma decisamente da podio. Beh, ci sta.
1: Ah, gli altri due segni,
0: segni,
1: ho capito.
0: Segni che sono più avanti.
2: Non c'è la frasettina finale?
0: No, questa volta no.
2: Perché non
1: come
2: c'è
1: mai?
2: La frasettina finale? Ieri c'era. Frasettina finale.
1: Ma c'è per gli altri segni o non c'è solo per lo Scorpione?
2: No, non c'è.
0: Allora, il Corriere del Ticino è serio e non si ripete ogni giorno. È originale giorno dopo giorno.
1: Giusto.
0: E anche qui mi sono aggiudicato altri 2 anni di contratto. Fatta! Ma vedi che è facile!
2: Seconda posizione per il Sagittario. Un gesto di coraggio restituisce la fiducia perduta.
1: Sì.
2: Sa di ripartenza.
0: Sa.
1: Sì, stavo per dire la stessa cosa.
2: Sa di ripartenza. Energia e riscatto. Secondo posto.
0: La frasetta non c'è al finale? C'è. Ah, non c'è. Benissimo.
1: Ma non ve le faccio mettere al volo?
2: Ah, sì, ma le frasette finali erano la cosa bella
1: dell'oroscopo. Scusami, no, ma adesso glielo dico.
0: A chi? Al Corriere?
1: Sì, glielo dico. Scrivo subito.
0: Vabbè, intanto posso andare con la prima. Prima posizione. Bello. Il Leone. Una porta socchiusa aspetta che la spingiate. Qui c'è movimento, opportunità, iniziativa. È il segno con la spinta più chiaramente positiva. Primo posto, complimenti, bravi leoncini.
2: Bene, a te tocca invece sempre la classifica.
1: Ma io rimango sempre il gufo del malaugurio?
0: Sì. E tu sei mica la corva del trio.
1: Va bene. Dunque, allora, amici, purtroppo, caro Maxi.
0: Cosa?
2: Ancora?
1: Devo dire che la Vergine rimane all'ultimo posto. Si vede che non hai festeggiato bene il compleanno. Non lo so.
0: Ma scusate, ma il Corriere del Ticino ogni giorno non doveva essere originale. Ancora oggi ultimo.
1: Ma vado o preferisci non sentire?
0: No, anche perché ieri ero ultimo. Ma poi ci sono stati dei risvolti al prelievo del sangue. Quindi voglio sapere.
2: E vorrei dire che di fianco al tuo segno Vergine c'è il segno del teschio.
0: E lo vedo.
1: Sì, ho visto. E dicono: vi tocca fare i conti con una verità scomoda.
0: Ecco.
1: E già qui, aggiungono, parte la musichetta del funerale astrologico.
0: Funerale.
1: Beh, questo
0: Non ce l'ha.
1: Non è una condanna, ma fra tutti è quello col messaggio più pesante: affrontare qualcosa che si preferirebbe evitare.
0: Ah beh, voi due. Vabbè, ma quello ormai.
1: Allora, scusatemi, ho le frasette, le volete?
2: Vai, vai con le frasette. Vai con
0: vedevamo
2: le frasette.
0: L'ora.
1: Allora, frasetta per lo Scorpione che è al terzo posto. Finalmente siete in sintonia con voi stessi. Godetevi questa pace finché la vita non cambia stazione.
0: Come ho fatto senza questa frasetta finora, dico, nella vita? Sì?
1: Sagittario, un piccolo gesto di coraggio può farvi ritrovare tutta la fiducia che vi mancava.
0: Che bella, ho i brividi.
1: Leone al primo posto.
0: Sentiamo.
1: La porta è socchiusa, oggi basta spingerla, è il momento di osare.
0: Vabbè, ma adesso
2: era meglio senza frasetta.
0: Cioè, una frasetta, onestamente.
1: Scusatemi, c'è ancora la Vergine.
0: Ecco,
1: una
0: sì.
1: Verità scomoda vi aspetta al varco.
0: Vabbè, ripeto.
1: Meglio affrontarla oggi che pagarne il conto domani. Ciao.

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il Morning Show, altamente consigliato per il buon umore.
1: In montagna l'equipaggiamento può fare la differenza. Indossa scarponi con una suola adatta, metti nello zaino una giacca impermeabile e indumenti caldi. Porta con te dell'acqua. Salva i numeri d'emergenza e le app di Rega e Meteo Svizzera.
2: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
1: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
3: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
4: Cantina piena? Ci pensa a Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa a Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, 1.000 soluzioni.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Qualunque sia la tua auto, un'utilitaria, un'auto sportiva o un fuoristrada, un'auto elettrica, ibrida o d'epoca, cabrio, pick-up, minivan, a trazione posteriore, anteriore, integrale, cimelio, leasing usato o semplicemente la tua a quattro ruote. Tu sei importante per noi, per questo abbiamo l'assicurazione perfetta per la tua auto. Assicurala ora su zurich.ch/auto.
7: Sabato 5 e domenica 6 settembre Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi 2 giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.

0: chiudere un po' la saga del Nuts Hot Challenge, ma più che altro perché sono arrivati tanti messaggi. Chiedo scusa, non ho avuto proprio il tempo materiale di leggerli.
1: Non
0: però
1: avevi le mani libere per leggerli perché avevi sui guanti tutti impiccantinati.
0: Comunque dicono, comunque il Mike ha superato le sue preoccupazioni e non ha mollato. Super! Cioè,
1: bravo.
0: Viene anche considerato il fatto che sei una paura e quant'altro, però non ti sei fermato. Bravo.
2: Sì, anche perché io non mangio il piccante.
0: Mai.
1: Beh, neanch'io,
0: E infatti dice, e la Marghe ha confermato che è una tosta.
2: Io volevo chiedere, che benefici ha? Io avrò dei benefici adesso, cioè, perché so che il piccante ti allunga la vita.
1: Dicono che il piccante faccia bene. Mi hanno detto che il pepe no, ma il piccante sì. Come mai?
0: Ah, chiedete a me?
1: Forse per la circolazione.
0: Sì, però ad esempio nelle zone calde del mondo usano più piccante rispetto a quelle fredde.
1: Aspettate, è vero, Sri Lanka era pieno.
0: È pieno.
1: Amore, scusami, sono in onda con Max e con Michael. Che benefici ha il piccante sul corpo? Grazie.
0: Intanto vi mando un messaggio. Sì. Sentite le mie idee. Che effetto hanno sulle persone?
3: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno,
3: Claudio.
1: Ciao Claudio.
3: Guarda, quella prova lì l'avrei fatta molto, ma molto volentieri.
0: Visto?
3: Perché io adoro il piccante e più è piccante più mi piace. Quindi devi dirmi, Max, dove hai trovato queste cose meravigliose. Buona giornata, siete fantastici.
1: Pensate.
3: Ciao ragazzi.
1: Amici,
0: ciao.
1: Scusatemi, ma lo sapete che in realtà per me il piccante anestetizza e leva tutti i sapori degli altri gusti, cioè dell'altro cibo?
0: Perché non sei abituata. Poi va messo nella quantità giusta. Il piccante non deve coprire, deve esaltare.
1: Ce l'ho?
0: Sì, vai.
1: Allora, i vantaggi di mangiare il piccante, siete pronti?
2: Prego.
1: Aumenta temporaneamente la termogenesi, quindi praticamente il corpo produce un po' più di calore e può aumentare il dispendio energetico. Quindi
0: a casa tua non c'è mica una termopompa in vicinanza?
2: Sì.
0: Con la termogenesi sei a posto, sì. È fatta.
1: No, hai bruciato un po' più di calorie. Domani sarai magrissimo.
2: Bene, bene, sono contento.
0: Che tu ne hai bisogno, tra l'altro.
1: Può favorire la salute cardiovascolare.
2: E ne ho bisogno.
1: Esatto.
0: E lì siamo in campo tuo.
1: Quindi
0: domani
1: non prendi la cardiospirina.
0: No, ti ho risparmiato una cardio.
1: Attenzione, riduce l'appetito.
0: Allora aspetta che lo faccio anch'io la prova, perché ragazzi è ora di dare un taglio secco, dai.
1: Oh, può liberare temporaneamente il naso, però io che non sto bene, in effetti devo dire che
0: stai meglio.
1: Sto un po' meglio.
0: Prima eri più abbacchiata,
1: sì,
0: adesso
1: sì, è vero.
2: Anch'io che ho problemi di sinusite mi ha liberato, volevo dirvelo, mi ha liberato.
0: Però siete due bidoni, cioè, voglio dire, dai.
1: Poi praticamente rilascia endorfine. Quindi teoricamente dovremmo sentirci più euforici. Ti senti più euforico? Sì, è il piccante. Poi, beh, curiosità.
2: Su endorfine diamo una assist anche al fatto che la nostra Patti Ascatti presenterà Mara Maionchi.
0: Mara Maionchi all'endorfine.
2: Sì, intervisterà Mara Maionchi.
1: È vero, sì. Brava pattina.
0: Sono stato l'anno scorso a vedere Saviano in prima fila.
1: Mi ricordo.
0: A endorfine, bello. Oh, bel contenitore, bello.
1: Scusatemi.
0: E anche qui altri due anni di contrattone. Ma è così.
2: Bel contenitore.
1: Scusatemi, lo sapete perché abbiamo fatto fatica a superare la prova?
0: Perché?
1: Perché eravamo in radio e non potevamo dire parolacce, perché ho scoperto che dire parolacce è un po' come se fosse un analgesico naturale.
0: Cioè, più ne dici,
1: meno senti dolore.
0: Ah, ma va?
1: Sì, lo conferma la scienza.
2: Ma anche un istinto naturale, quando picchi il ditino sul comodino.
0: Ma tu non dici, oh, perdinci.
1: Beh,
0: non
1: ma
0: fai così.
2: Ma comunque anche perdinci è una parolaccia. Sì, è una modifica del...
1: Però scusami, ma come fai a picchiare il ditino sul comodino? Al massimo sullo zoccoletto?
0: Sì.
1: A meno che tu non vada volando per la stanza.
0: Ma se voglio essere vergine, perché sei di un pignolo, ragazzi. Sì, beh, sotto lo spigolo del comodino, sì.
1: Sì, il mignoletto.
0: Il mignoletto.
2: Chi invece ha i letti senza... Cioè quelli che si chiamano... Come si chiamano i letti quelli per terra?
0: Futon.
2: I futon.
1: Ah, il futon.
2: Chi è il futon? Ah, il comodino, no? Non può picchiare.
0: Al comodon, che è più basso.
1: È vero, non può picchiare. Ho visto quelli che fluttuano, lo sapete, in alcuni alberghi.
0: Aspetta, in che senso?
1: Praticamente sono attaccati al muro... come quando metti le mensole per i libri.
0: Però il letto.
1: Però allunga il letto, non so come faccio a tenere tutto il peso. E sotto la donna delle pulizie può passare bene.
0: Boh, ma farne uno coi piedini alti così passi comunque.
1: Eh no, non è la stessa soddisfazione.
0: È vero.
1: È
0: quindi
1: fluttuante.
0: Fluttua.
1: Sì, e sotto mettono i LED così si nota ancora di più.
0: Ah beh, bello questo, sì. Visivamente bello.
1: Sì. Sapete perché vi dico del sotto al letto? Io una volta sono stata in vacanza, non mi ricordo dove, al mare.
0: Sri Lanka?
1: No, no, qualche anno fa. Amici, in un bel villaggio, non faccio nomi. Ok?
2: Cosa c'era sotto?
1: Ero ospite, non posso fare nomi.
2: Certo. Cosa c'era sotto il letto?
1: Ragazzi, controllate sempre sotto al letto. La stanza vi sembra pulita, ma sotto al letto c'è la verità. Sì, perché uno dice tanto ci sono le coperte. Ragazzi,
0: cosa c'era?
1: A parte parrucche, da quanti capelli c'erano.
0: Ma va?
1: No, no, avrei potuto rivenderli, ve lo giuro, al mercato nero. Sì, sì, sì.
0: E chi c'era sotto? Gente varia.
1: Allora, due bottigliette, non sto scherzando, una di Sprite, mi sembra una di Fanta.
0: Vabbè, ma non l'han vista, scusa.
1: Ragazzi, vuol dire che non hanno neanche guardato sotto al letto.
0: Quello è vero.
1: E poi capelli su capelli su capelli, uno schifo. Quindi controllate sempre sotto al letto.
0: Qualcuno dice, scusate, aggiungo cose all'aggiungibile, sì. Di provare il gelato al gusto del peperoncino, perché ha quel non so che di piccantino che piace molto.
1: Grazie, come se avessi mangiato.
0: Ah, niente? Non vi piace l'idea?
2: No.
1: Ma perché non vai avanti tu?
2: Non presentarti domani col gelato al piccante.
0: Una vaschetta da un chilo? Basta per due?
1: Beh, però stracciatella sigla.

0: in fiamma. Invece il peperoncino no, e può dare i benefici che adesso non so, però il pepe in fiamma,
1: capito? Il pepe in fiamma, mentre il peperoncino ha,
2: ragazzi,
1: altre cose.
2: Sì sì,
1: è per quello, troppo, un po' si può mettere, ma
2: anche il mio proctologo me lo disse,
1: ma basta questo tizio, ma invitiamolo in trasmissione, dai, così lo conosciamo,
2: deve metterci la faccia.
1: Sì, è che tu ci metti altro. Comunque, signori,
2: sì,
1: vi ricordate che ieri ho affrontato una delle mie paure più grandi?
2: Sì. Ma allora, il prelievo del sangue, beh.
1: Lo dico per tutti quelli che vanno a fare il prelievo del sangue. Allora, mi appropinco, l'ho detto in questo caso a Mendrisio,
2: sì,
1: saluto tutto il reparto che sono stati carinissimi.
2: Ciao!
1: Bussi, suoni, poi ti accomodi in sala d'attesa e ti vengono a prendere. Così hanno fatto.
2: Ok.
1: Solo che mi viene a prendere un ragazzo non giovane di più. Tipo dell'elementare, ho detto. Sai che tu parlavi dell'apprendista?
3: Sì.
1: Ho detto, eccolo qua, l'ultimo posto del mio segno zodiacale. E mi dice, siediti, arrivo subito.
2: Oh no?
1: Ho detto, cavoli, appena finito di fare colazione col Nesquik. Cioè, per quanto è giovane, capito? Questo intendo.
2: No,
1: poi
2: chiaro,
1: rispetto per chi sta provando. Però ero in panico. Invece no, mi torna con un omone, ma sarà alto 2 metri, dall'empatia di un idrante, perché dice e basta, questo verso era salve, io già impaurito, e non mi guarda, si siede al computer, lo accende e fa tachicardia, perché ho detto ok, ho scampato il giovane,
2: forse era meglio il giovane,
1: e però ho l'orso bruno che è sicuramente il migliore di tutti a fare i prelievi, ma io che ho paura ho bisogno di empatia.
2: Sono d'accordo.
1: Ma poi succede l'imprevedibile, perché la vita mette sempre qualcosa davanti o anche di fianco, ok? E arriva la famosa signora di cui vi parlavo ieri, cioè quella che mi coccola ogni volta. Però all'inizio tituba. Si dice tituba.
2: Non ho capito.
1: Non
2: che signora?
1: Ricordi? C'era una signora, ieri parlavo, che l'ho già fatto il prelievo.
2: Sì?
1: E speravo di avere lei, perché lei di solito parla della radio, vi ho sentiti, mi coccola, mi coccolicchia.
2: Sì, sì,
1: e
2: sì,
1: io mi lascio andare e lei mi buca.
2: Okay,
1: ed è finito tutto.
2: Che ti distrae, ok.
1: Arriva lei. Ciao! Con quel sorriso che ti apre il cuore, cioè quello che dice, oh che bello! E sta per andarsene. Poi si ferma, ve lo giuro, si gira e fa, ma se lo facessi io, vi giuro, dentro è fuochi d'artificio, già ho in mente il regalo da farle a Natale, una roba tipo challenge 8, una roba del genere. E comunque dice l'altro, che sicuramente fa, beh, meglio lei che io, ma certo, fai tu. L'apprendista e l'omone se ne vanno e lei comincia a sviolinare, a coccolare, massaggina i piedi, alle orecchie, ai polpastrelli, comincia a baciucchiarmi a destra e a sinistra, finito! E non ho sentito niente.
2: Non ti sei accorto.
1: Niente.
3: E allora?
2: Sono molto orgogliosa di te, amico. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per Maxi B.
1: Sì. Tra l'altro, volevo citare almeno il nome. Sai che c'è il cartellino?
3: Sì.
1: E non l'ho guardato. Non so come si chiama. Però, brava. Beh, cioè, l'empatia come va di pari passo con la professionalità.
3: Cioè, ti ha distratto con qualcosa.
1: 3 fialette ha tirato fuori, quindi ero mezzo dissanguato. Niente, non ho sentito, mi sono alzato e ho detto grazie, torno domani.
2: Senti,
1: magari torno domani.
2: Posso dirti che è talmente morbida che a questo punto direi di fare anche la proctologa, che almeno risolviamo l'altro problema.
1: Allora, adesso una cosa alla volta, ora per un anno lasciamo così e vediamo.
2: Va bene.
1: Ecco, basta. Oh, bello raccontare anche finali così lieti.
2: Sono veramente orgogliosa di te, caro Maxoli.
1: Grazie.
4: Girl, I'm in love with you.

0: Radio 100, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
3: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
4: cautina in polvere 2 per 750 grammi a soli 19,95 invece di 25.
3: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca, vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
2: Questa è Radio 3i. Radio

0: Vorrei dare anche uno sguardo a quello che è la viabilità, anche perché poi presi da mille input magari ce ne dimentichiamo. Al momento leggo tra Canobbio e Lugano traffico fortemente rallentato, questa è l'ultima segnalazione che è arrivata, poi a due direzione sud tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda, anche qui viene segnalato del traffico, e ovviamente il classico a due direzione nord già a partire da Mendrisio.
1: Scusatemi, stavo leggendo Tiziana che ci sta ascoltando dalla suite 353. Cosa vuol dire?
2: Sarà di una stanza importante.
1: Dell'OBV.
2: Ah, l'OBV è l'ospedale.
0: È dall'ospedale.
1: Ah, dall'ospedale.
2: L'OBV è di Mendrisio, giusto? L'OBV? L'OBV è Mendrisio.
0: Sì, Mendrisio. Sì. E tra l'altro chiede Vasco, ti chiedo scusa, Tiz, lo dico perché ho memoria. Abbiamo sentito, ma forse mezz'ora fa, Alba Chiara. E quindi
1: sì, era un gran bel pezzo tra l'altro.
0: Spiego un po' le regole della radio che magari possono essere interessanti. Una radio come la nostra non ti metterà mai lo stesso artista entro le tre ore e mezza, anche quattro.
2: A meno che tu non sia alla Domenica Popolare, Forte Chiara, che c'è praticamente tutte le canzoni sono di Toto Cavadini e del trio di Gandria.
1: Però lì ci sta.
2: Lì ci sta, esattamente.
0: Esatto. Invece per il resto si cerca di variare il più possibile gli artisti.
1: Però che carina la Tiz che l'ha definita la suite.
2: Cogliamo l'occasione di salutare tutte le persone che ci ascoltano dagli ospedali, dalle case anziane,
1: esatto.
2: Perché comunque sono tantissime.
1: Ragazzi, quello comunque è il nostro target,
0: In che senso?
1: Sì, ci ascoltano tantissimo da lì.
0: Ah sì? Sì. Saluto,
1: oddio, certo. Non vi ho mai raccontato di quando sono andata a portare le caramelle in ospedale sotto Natale, no scusatemi, in un centro anziani, prima di Natale, anni fa, volevo fare un bel gesto.
0: Cos'hai
1: ho detto
0: fatto?
1: Vado a portare le caramelle a tutti, le gelatine, come si chiamano, le gelatine di frutta?
0: Sì.
1: Vado, vedo che erano particolarmente contenti, ma mi si attaccavano alla gamba. No, giuro. Ho detto, cavolo, ma vedi
0: tipo
1: che...
0: bambini a Cuba quando arrivi con...
1: Ma sì. E ho detto, ero all'ospizio, ho detto, ma vedi come... Ma basta veramente poco per far del bene. Arrivo verso la fine del corridoio, avrò fatto, ragazzi, una trentina di stanze. 40?
0: Sì.
1: Stavo per andare a casa proprio orgoglioso, ho detto, oggi ho fatto proprio una buona azione. Mi raggiunge l'infermiera.
0: Reparto diabetici?
1: Esatto.
0: Non ci credo.
1: Ma perché non me l'avete detto? Ma mettete un cartello, scusami.
0: Ecco perché ti guardavano
1: come
0: l'ascesa.
1: Ecco perché erano così contenti.
2: A me è capitata una cosa analoga con le caramelle. Al corteo dei bambini a Bellinzona, al Ramadan.
0: Sì.
2: Eravamo in giro con, come si chiama quel coso?
0: Il riscio.
2: E ci sono state date le caramelle da dare ai bambini, perché era il corteo dei bambini.
1: Ma chiaro.
2: Mi hanno detto, prendi queste caramelle e dalle ai bambini. Io, cosa ho fatto? Ho dato le caramelle ai bambini.
1: Beh, fin lì.
2: Mica è arrivata una maestra e mi ha detto, No, non parlare.
0: Sì, ma dillo normale, perché viva le maestre, diciamo.
2: No, viva le maestre, sì. Ma questa maestra è venuta e mi ha detto, no, allontanati.
0: Sabana, cos'è?
1: Fermo, ma era per gli zuccheri che fanno invecchiare?
2: No, mi ha detto che ai bambini arriva la DHL, una roba del genere.
0: No, la DHL.
1: Ma quella è la posta.
0: La DHL. No. Tra l'altro salutiamo anche le poste per non essere proprio solo DHL.
2: Ha detto arriva la DHL.
1: Arriva un Pasco.
0: Sì. È raccomandato e posta, dimmelo.

0: quando Gaia cavalca questi ritmi. A me piace tantissimo.
1: Anche a me lei piaciucchia parecchio.
0: Molto brasileira, perché sì, ovviamente ce l'ha nel sangue.
1: Ma a me piaceva già in tempi non sospetti, quando ancora non era diventata virale con Sanremo, eh?
0: Sì, prima.
1: Con col coreografo.
0: Fece quel singolo sì, in portoghese.
1: Chiamo io, chiami tu. Ah, no,
0: no,
1: sì,
0: prima,
1: scusami.
0: Prima.
1: Sì, certo.
0: E lei è brava, sì, mi piace lì.
2: Comunque, piace? Non era DHL, ma era, era la A di. La DHV.
1: ADHD.
2: La DHV. Cos'è che era la DHV?
1: No, ADHD.
2: ADHD. Perché la DHV mica era la video.
0: Conferenza?
2: No, la videocassetta. DHV.
0: No, quella no,
1: VHS.
0: Ma guarda che tu con gli acronimi. Ma senti, lascia perdere, che stai andando in un fossato da cui non esci. Dai.
3: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: La Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto. Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey, Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
6: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Le 8:59.
3: Ticino News.
10: Ancora buongiorno e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Il Consiglio di Stato ha chiesto un passo indietro immediato a Claudio Zali, ma il leghista per ora non ci sente. Oggi il governo potrebbe quindi ridefinire

0: finire la conduzione del Dipartimento del Territorio. Il punto con Alessandro Cocca.
1: Si fa sempre più delicata la situazione politica e istituzionale attorno a Claudio Zalli. Il Consiglio di Stato, riunitosi ieri in seduta straordinaria dopo l'apertura di un nuovo procedimento penale nei confronti del consigliere di Stato, gli ha chiesto di rendere effettive immediatamente le dimissioni già annunciate. Zalli è infatti coinvolto in una seconda inchiesta penale, questa volta per reati contro l'integrità sessuale. La richiesta arriva dopo il precedente procedimento per tentata coazione e abuso di autorità legato alla vicenda del 14enne detenuto alla Farera. Al momento però Zalli non ha dato seguito alla richiesta. Il governo tornerà quindi a riunirsi oggi e, in assenza di un passo indietro, ridefinirà la conduzione del Dipartimento del Territorio. Previsto un incontro informativo con i media che trasmetteremo in diretta su Teleticino. La richiesta di dimissioni immediate è sostenuta dai principali partiti ticinesi. Anche la Lega ha auspicato una presa di coscienza da parte di Zalli. Di tutt'altro tono il commento dell'avvocato Renzo Galfetti, che ha detto tra noi, ha accusato il governo di aver agito in modo troppo forcaiolo e giustizialista. Caso Zalli, che ha trovato ampio spazio anche sugli editoriali dei quotidiani ticinesi. Gianni Righinetti sul Corriere del Ticino, pur richiamando la presunzione di innocenza, considera gravi le accuse e chiede massima trasparenza. Daniel Ritzer sulla Regione parla invece di una questione di estrema gravità istituzionale e ritiene che il protrarsi della situazione possa danneggiare ulteriormente la credibilità delle istituzioni.
0: Il comitato cantonale dell'UDC, riunitosi ieri a Sant'Antonino, ha approvato il progetto di una casa comune del centrodestra con la Lega dei Ticinesi, proposto dalla direttiva del partito. Ma quali sono i principi base del progetto? Barbara Veneri l'ha chiesto al neopresidente ad interim Marco Chiesa.
2: Ma l'idea è quella di federare delle forze politiche in un soggetto che sia un soggetto nuovo, con dei principi e dei valori chiari, che sono quelli del centrodestra. Credo che in Svizzera restano il Canton Ticino e il Canton Ginevra ad avere un'area, appunto quella del centrodestra, che sia coperta adesso da due entità.
3: Entro il 2028 che cosa ci deve essere?
2: Ma una struttura, un progetto da sottoporre a Lega UDC, che potranno evidentemente determinarsi sulla bontà della proposta e che potrà guardare alle prospettive future. Io credo che c'è un divide ad impera e sarebbe importante superare questa logica, anche la logica di quelle che sono le elezioni quadriennali. Credo che sia arrivato il momento di guardare oltre.
0: Andiamo all'estero. Un'esplosione è avvenuta questa mattina attorno alle 3:15 alla stazione centrale di Augusta in Germania, dove è in corso un intervento della polizia, lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto non identificato è esploso in un passaggio interno. Gli artificieri sono sul posto e la stazione è tuttora chiusa. Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico. Secondo quanto riferito, anche i vetri delle finestre sarebbero stati danneggiati dall'esplosione. Non si ferma in chiusura la conta dei morti in Nepal a seguito della devastante alluvione al confine col Tibet. Sono almeno 1114, stando all'ultimo bilancio diffuso dall'autorità per la gestione delle emergenze. I dispersi invece sono ancora quasi 4000. Dal canto loro i media statali cinesi riferiscono di 16 morti e 546 dispersi sul versante tibetano.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
5: L'infotraffico.
0: Via Swiss segnala ancora traffico congestionato tra la dogana di Bizzarone e Genestrerio, tra Magliaso e Bioggio, su via Trevano tra Canobbio e Lugano e sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeta.
5: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Go, Lena, go! Previsioni del tempo.
0: Quella odierna sarà una giornata in prevalenza soleggiata e calda, malgrado qualche annuvolamento passeggero. A basse quote la temperatura massima si aggirerà attorno ai 30 gradi.
5: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.

0: Ieri sera ho incontrato Laura Zucchetti, non diciamo dove, vabbè, l'abbiamo detto, Laura Zucchetti, l'abbiamo incontrata, l'ho incontrata in questa pizzeria e io sono di questa pizzeria perché prima ho giocato a padel.
1: Non lo sapevo che giocassi a padel.
0: Certo.
1: Sì, ma da forte? Tanto?
0: Sono 3.2.
1: Cosa vuol dire? Su quanto? Cioè il minimo è 0?
0: Sono... Sì, il minimo è 0, se arriva al 5 o al 6.
2: Sei a metà.
0: No, 3.2 non è male, eh.
1: Sapete perché ve lo dico? Perché per il golf invece è al contrario. Più è basso il punteggio, più sei bravo. Si chiama handicap.
2: L'handicap.
1: Sì.
2: Sì, io ho fatto il caddy, A Magliaso. Io vengo da Magliaso.
1: Davvero? Facevi il caddy?
2: Sì, però rubavo troppe palline e mi hanno... Perché non resistevo. Io quando ho una pallina da golf in mano me la devo intascare. È un po' come certa gente con l'accendino. Mi dai la pallina, op,
1: sei
2: vai in tasca.
1: Una gazza ladra, ma solo per le
2: solo
1: palline.
2: Solo perché le adoro. Cioè, a me piace vederle
0: lì. Bucarelli,
2: Poi c'era quella gialla, quella arancione. Hanno diversi colori.
1: Avete mai aperto una pallina da golf?
2: C'è la sorpresa.
0: È piena vuota, è piena vuota.
1: Lo volete sapere,
0: sì,
1: ragazzi?
0: Sì, è piena vuota.
1: Perché il mio cane ai tempi l'aveva talmente smangiucchiata che si era spaventato perché la pallina ha cominciato a saltare da sola. Ve lo giuro, dentro c'è una mini pallina, come una biglia di aria, di gomma, come se fosse un mini palloncino da calcio, quelli gonfiabili,
2: sì.
1: Però piccolo piccolo, una piccola sferetta.
2: Ok.
1: Tutta avvolta da non so quanti giri di elastico strettissimo.
2: Ah, ma va?
1: Cioè, c'è un filo elastico proprio avvolto, ma avrà fatto 650 miliardi di giri. Quindi, avendolo mangiato il mio cane, ha aperto quello stato, è partito l'elastico e tira pem, pem, pem, pem, pem. E lui si era spaventato tantissimo. Ma abbiamo scoperto cosa c'è dentro nelle palline da golf. Ed è per quello che rimbalzano così bene con la mazza.
2: Ho capito, quindi è elasticizzata dentro.
0: Voi avete visto il video storico, forse girava l'anno scorso sui social, della pallina da golf che era proprio, si era fermata sul buco. Appena
1: io me lo ricordo,
2: sulla buca.
0: Sul buco, sull'orlo del buco.
2: Non è un buco, è una buca.
1: Beh, è vero, è una buca.
2: Ma scusa, il gergo è importante.
0: A te ragazzi, ma adesso io con voi non voglio già ieri con forbici, tutta sta roba qua. È un buco.
2: No, il buco è quello che hai tu nel cranio. E quella è un'altra cosa. Mentre la buca è quella del golf.
1: Però è
2: siamo
1: vero...
2: a buca 18, non al buco 18.
1: Però è vero che nella buca c'è un buco.
2: Ok, nella buca però.
1: Sì, è vero.
2: Eh no, la precisione, ragazzi. Questa è una trasmissione alta. Alta.
0: Allora,
1: la pallina era sull'orlo del precipizio.
0: Era sull'orlo della buca.
1: Sì.
2: Bravo.
0: Va bene. E zoom del regista.
1: Sì.
0: Tutti lì per dire, caspita, cosa succede adesso?
1: Ricordo.
0: La inquadra e mica ci salta sopra una mosca.
2: È vero, e la fa cadere.
1: E a quel punto ha fatto buca.
2: Ha fatto buca.
0: Scusa, quello che cantava con Morgan, come si chiamava?
2: Bugo. E non buco. Cioè, non ne becchi una. Non è che chiamava dov'è buco? Perché, tra l'altro, detto da Morgan, dov'è buco?
1: Sì.
2: Non bene.
1: Bene, ma non benissimo.
2: Non benissimo.
1: Ma andiamo oltre. Vabbè. Hai giocato a padel.
0: Ho giocato a padel. E io vorrei sfruttare comunque il fatto che Margherita Zanatta, la Marghe, comunque sei una grande conoscitrice del corpo umano. Perché conosci tante cose, ti piace osservarti, ti piace
1: Max,
0: trovare
1: Max, aiutami tu.
2: Ma la stai insultando?
0: No,
2: chiedo,
0: No. Ho un problema con le fiacche ai piedi.
1: Ti sono venute le fiacche,
0: perché
1: amore?
0: Alla fine del secondo set non riuscivo più, abbiamo perso il secondo set perché non riuscivo più a correre.
2: Scusate, da ignorante, il padel non lo conosco. Padel è come il tennis, ha gli stessi set.
0: Sì, no. Dipende, i set, scusa, se fai Wimbledon sono 5 set. Se fai Roland Garros sono 5, che non si legge la S.
1: Ah.
0: Roland Garros.
2: E se fai US Open? US Open.
0: Si legge la S, Roland Garros.
2: Ross.
0: Sì.
2: E l'US Open?
0: Sono 5 anche lì.
2: Allora, ma che siano 3, il 7 è uguale, 15,
0: sì,
2: 30.
0: Sì, esatto.
2: Ah, ok.
1: Scusatemi, ma che scarpe si usano per giocare a tennis? Io non lo so.
2: Beh, non credo chiodate.
0: No. Allora, il padel e il tennis sono due cose diverse. Avete mischiato veramente due cose, due mondi completamente diversi.
2: Hai detto set, scusa se mi viene in mente o il cinema o il tennis, Set.
0: Sì.
2: O il dialetto. Set.
0: Sì, ma anche nel ping pong c'è il set, anche
1: vabbè,
0: nel ping
1: c'è
0: pong.
1: Anche il set da tavola se volete.
2: E poi quali altri set ci
0: c'è
2: sono?
0: Il setter, che è un cane.
1: Il setter.
2: Trendsetter, quello che setta il trend.
0: Bravissimo.
2: Eh beh, certo.
1: È vero.
2: Basta.
0: Vabbè, comunque ho problemi con le scarpe, perché poi ho dovuto cambiare le scarpe. Sono andato in macchina a piedi nudi sulla ghiaia.
2: Sì, non è colpa nostra, non è che ci devi indicare.
0: Ho cambiato le scarpe, sono tornato e ho vinto il terzo set. Ho vinto la partita, ragazzi.
2: Ma va allora, con la ghiaia nei piedi.
0: Con la ghiaia nei piedi.
1: Beh, ragazzi, è fondamentale conoscere la lunghezza del proprio piede per poter magari anche accettare un prestito, un paio di scarpe da un amico. Tu dici, ma
2: io so il mio numero, cioè lo so a memoria.
1: Ma un conto è sapere il numero, un conto è sapere quanto è lungo il tuo piede. Potrebbe aiutarti nella vita.
2: Sì?
1: Sì.
2: Beh, cosa fai? Lo misuri?
0: Scusa, tu lo sai quanto è lungo il tuo?
1: Io so esattamente quanto è lungo il mio piede dal tallone alla fine dell'alluce.
2: Ma va?
1: E l'ho scoperto, sapete che comunque i miei studi comunque hanno vanno ad attingere a delle fonti.
2: Harvard.
1: Super, beh, non proprio. Più o meno.
2: Il MIT di Boston.
1: Pretty Woman. Sì.
2: Il film.
1: Sì, sì. Ah. In Pretty Woman ho scoperto, però ve lo giuro che ho notato in vari articoli che la scienza lo conferma.
2: Scienza.
1: Amici, provate. Toglietevi una scarpa, per favore.
2: Togliatevela.
1: Una a testa.
2: Ma pure
1: grazie,
2: io.
1: Mikey. Eh sì, certo. Allora. Perfetto, no, la scarpa non mi interessa.
0: Ah, vuoi il piede?
1: Sì.
0: Non posso staccarmi il piede.
1: No, devi farlo vedere in TV.
2: Ah, ho capito.
1: Dovete
2: dai.
1: Inquadrare il vostro piede. Bravo, Mikey.
0: Ok, ci sono.
1: Allora, il vostro piede misura esattamente dal gomito,
0: sì.
1: Ok, la parte interna, al vostro polso, alla fine del polso. Appoggialo.
2: Dove c'è la righina?
1: Appoggialo così, guarda.
2: Sì, ma non me lo chiedere, ma io non riesco.
1: Guarda, te lo faccio vedere così.
2: Mazza, che ecco piedone, oh. Ma che è?
1: Vedete?
2: Ma è una cassa di girare.
1: Praticamente il vostro piede va esattamente
0: è vero, però,
1: dal vostro gomito al vostro polso. Beh, seguitemi per altri consigli.
0: Fa provare, aspetta.
1: Vai,
0: Pretty
1: vai.
0: Woman.
1: Guarda.
0: È vero. È vero. Esatto.
2: Non chiedetemi di farlo perché mi spezzo in due.
1: No. Ora, a cosa vi possa servire nella vita sapere la misura esatta?
2: Niente.
1: Non lo so, ma è una gag che potete riutilizzare con gli amici.
2: Sì, anche perché la posizione della Marghe a tavola è un bijou.
1: Sì, sì.
2: Sì,
0: ma
2: bello.
0: A proposito di piedi, io c'è cioè, una cosa che mi dà fastidio quando vado per quello che non mi piace andare a prendere le scarpe. È che quando vai a prendere le scarpe,
1: sì.
0: Non trovi mai lo specchio dove specchiarti con i piedi. È difficile.
2: Perché lo specchio è in basso.
1: A me dà fastidio in basso.
2: Però è quello in basso.
0: Sì, ma ce n'è sempre uno per 500 clienti. Che sei lì che dici: dov'è che è lo specchio?
1: Tutti ammassati, tra l'altro.
0: Sì.
1: E poi in basso non mi piace perché io devo vedere la scarpa con l'outfit.
0: Col corpo.
1: Scusa.
0: Vedi solo la scarpa e
1: sono
0: basta.
1: Sono d'accordo.
2: Io no, io sto con i commercianti.
0: Ma perché
2: sia chiaro alla redazione.
1: Altri due anni.
0: Altri due.
1: Scusatemi, questa è la colonna sonora di Pretty Woman. Misuratevi i piedi a casa.
2: Roy Orbison si chiama l'artista.
1: Oh, e non state a ringraziarmi, eh.

0: Tra l'altro questa canzone qui ha una storia molto interessante.
1: Cioè?
0: Va prima in classifica negli anni 60, perché è del 65.
1: Sì.
0: Quindi fa un successo nel 65. E poi torna prima in classifica negli anni della colonna sonora di Pretty Woman, il film. Due volte prima in classifica.
1: Allora adesso ci pensa TikTok a riportare in auge i pezzi.
0: Ma lei no, lei è l'originale.
1: Quella lei è l'originale,
0: che...
1: sì.
0: Messaggio.
2: Invece per la taglia dei pantaloni, se tu prendi i pantaloni,
1: sì,
2: e giri la parte cintura intorno al collo, si tocca da parte a parte, è la tua taglia, senza neanche provarli.
0: Ma dai,
1: sei stupenda, me l'ha insegnato Magnum, ragazzi. Eravamo a prendere dei jeans e raga, c'era troppa coda, ho detto amore non ci sbatta di aspettare, mi fa ma amore ma fai la prova del collo. Che collo? Voi prendete, vedete il punto vita del pantalone?
0: Sì, dove questo? C'è la cintura.
3: Al
0: sì.
3: Garrese.
1: Eh?
3: Al Garrese.
1: Al Garrese.
3: Si dice al Garrese, no?
0: L'ho già sentito, ma con Michael oggi non
3: al Garrese è, la, è la, l'asinello o il pony.
1: Sì.
0: Pony o asinello, sono due gente diverse.
1: Beh, loro, un quadrupede.
3: Loro, il Garrese vuol dire che... E ha a che fare con gli asinelli e i pony.
0: E vabbè, ho capito, però
1: ma cosa c'entra?
3: E si dice quando tu vai a prendere dei jeans li prendi al Garrese.
0: Ma il Garrese non è sotto qua, sotto il cavallo. Capito?
1: Io
0: vabbè, alla vita dei jeans, ti prego.
1: Vabbè.
3: No, il Garrese è sotto qua, sotto.
1: Va bene, va bene. Allora, ma non ti arrabbiare, eh?
3: No, mi arrabbio perché quando non so le cose io, vi arrabbiate voi. Io che una volta so una cosa.
0: Ma non è lì, il Garrese è sotto, invece lei, il collo...
3: È sotto la palude pelvica il Garrese.
1: E ma esatto. Infatti non stiamo parlando di quella, baby.
0: È un'altra cosa.
1: Ah. Il punto vita dove voi chiudete i jeans,
0: brava,
1: ok?
0: Dove c'è la cintura.
1: Per capire quanto è largo quello e se vi starà, dovete prendere il pantalone lì in negozio
0: e
1: il punto vita del jeans lo girate intorno al collo. Se si toccano i lembi,
0: cioè
1: l'estremità... Vuol dire che è la misura giusta. Non ci credevo, invece è tutto vero.
3: Questa cosa qua devo dire che è davvero
1: domani,
3: singolare.
1: Se volete domani porto un paio di jeans e testiamo.
0: Sì.
1: Li
0: sì,
1: porto?
0: Sì. Tra l'altro io testiamolo, l'hanno scritto in tanti, eh.
1: Sì.
0: Sono tanti messaggi che dicono guardate che per i pantaloni c'è la prova collo, tanti. Ma soprattutto sai cosa mi ha stupito? Mike, io non ci ho neanche provato perché io non sono flessibile, proprio ho problemi col corpo. Michael, la metà, ma tu sei incredibilmente flessibile. Cioè tu hai fatto delle cose che io non ho mai visto.
1: Allora amici, vabbè non volevo flexare troppo davanti a voi perché ho detto magari poverini, cioè. Però ammetto che non ho tanti talenti nella vita, ma ho l'elasticità, nonostante sia alta 1,83.
0: È quello, perché tu sì. Sei comunque una donna alta.
1: Guardate, tipo, guardate il mio pollice, eh. Opla, lo
0: mamma
1: giro
0: mia.
1: Dietro, no?
0: L'ha messo sul dorso della mano, ma tanto.
3: Ma quindi tu non puoi, tu non ti puoi far male, non puoi avere delle fratture ossee.
1: Bah, insomma, non tiriamocela, eh. Però guardate, tipo... Qua dietro, opla.
0: Sì, si tocca.
3: Ma questo riesco. Scusa, questo riesco anch'io a toccare.
1: No,
3: ma come
1: non
3: no?
1: Come
0: no, non sei. No, dai.
1: No.
0: Ma cavoli, ma è palese all'occhio di tutti.
1: Tipo, guardate la mia lingua, eh.
0: Mazza se lunga.
1: Opla. La faccio quadrifoglio.
0: L'ha fatta quadrifoglio.
1: O tipo.
0: Lei si porta fortuna da sola.
1: Io? Sì, è vero.
0: Eh?
1: Io sto comoda a dormire, rannicchiata, tipo in aereo o in macchina. Mio padre ogni volta si arrabbia e dice: porto avanti il sedile. Io, no, papà, vieni indietro perché voglio star schiacciata. E in pratica, ragazzi, uno dei miei grandi talenti, non so se dirvelo, è io mi nascondo nelle valigie.
0: Mazza che talento, in che senso? Cioè ti chiudi in una valigia da sola?
1: Sì. No, non so chiuderla, però io sto dentro una valigia. Quando ero il grande fratello mi ero nascosta in una valigia e non mi trovava nessuno.
0: Ecco perché sei arrivata in fondo, perché non...
1: Esatto, non perché non mi ha trovato nessuno.
3: Quindi tu potresti viaggiare, cioè se andiamo in vacanza.
0: Paghiamo per due. La valigia è un po' pesante, magari c'è un surplus, però...
3: Esatto, se andiamo in vacanza noi tre, lei è in valigia.
0: Lei è già in valigia.
1: Sì.
3: Potresti farla questa cosa, hai già provato?
1: No, perché c'è la pressurizzazione diversa in stiva.
0: Comunque ti sfido, perché sì, va bene, io credo un po' a tutto, però tu, 1,83, comunque sei grande, in una valigia non ci stai.
1: Sì che ci sto.
0: No, hai una valigia a casa, io voglio la prova, voglio vedere.
1: Mi serve una valigia grande.
3: Domanda, vuoi la valigia... in tessuto o vuoi la valigia dura? No, perché sì, cambia. Ci stanno più vestiti che la valigia di tessuto.
1: No, ovviamente quella rigida che si apre, sennò cosa mi infilo nella zip?
3: No, io ne ho una in tessuto. No. Che è fatta in tessuto.
0: Non vuole quella, vuole quella rigida.
3: Quella no. rigida è peggio, eh.
1: Ma rigida grande, però, non quella da.
0: Non il trolley.
1: No.
0: Va bene, il valigione.
3: Va bene.
0: Nel trolley possiamo metterci la Tizi che ci sta in piedi.
3: Attenzione, Barbetta scrive.
0: Barbetta.
3: In redazione c'è una valigia.
0: Adesso?
1: Ma fermi, ma magari è piccola.
0: Arrivo subito, vado a vedere la valigia, arrivo. Dai, va bene.

0: Marghe, io ho paura perché Max ha abbandonato la sala. No, hai trovato... No,
1: allora, ragazzi, entri la valigia.
2: Ragazzi, ho trovato la valigia. La alzo, spero si veda.
1: Allora, amici...
2: Guarda che roba.
1: Molto bella, tra l'altro adoro i vari sticker applicati. Secondo me è un po' piccola, però... Accetto la sfida.
2: Accettato la sfida.
1: Sì.
0: Riesci a entrare in questa valigia?
1: Allora,
0: qui?
1: Secondo me era la versione più grande. Però, ragazzi, come posso dirvi di no? Accetto la sfida.
0: Allora, aspetta che ti devo filmare e che mi dici che accetti la sfida. Allora.
2: Sì.
0: Margherita, allora... Zanatta, aspetta che ti metto la base giusta. Margherita Zanatta.
1: Sì.
0: Hai il coraggio.
2: Una volta fa delle pause che dici.
0: Hai il coraggio di entrare in questa valigia?
1: Dunque, ho il coraggio. Metto le mani avanti e vi dico: ero abituata ad altre misure. Però, per voi, ci riprovo.
2: Ma poi ti chiudiamo con la cerniera. Se è chiusa dentro.
1: L'importante è che si chiuda il coperchio.
2: Sì. Allora, andiamo in pubblicità. Non abbandonateci, perché questo morning show è sempre pieno di sorprese. Metteremo finalmente Margherita Zanatta in una valigia e la spediremo solo andata là dove nessun uomo è mai giunto prima.
3: Come dice il detto? Non c'è due senza tre. Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova, Casanova e Maxi B.
4: Buon ascolto.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
8: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: fatto ogni promessa
1: è debito.
0: È debito. E noi abbiamo promesso di infilare Margherita Zanatta in una valigia. Devo dire, non è la valigia che intendeva lei, è leggermente più piccolina.
2: Sì, è più piccola rispetto alla mia solita valigia nella quale entravo anni fa.
0: Però hai accettato la sfida.
2: Sì, ho accettato.
0: Grazie a Ferruccio Amendola, che ci ascolta dall'altra parte, perché nell'altro stanzino, dice: c'è una valigia giù in redazione. C'è. Trovata.
2: Ferruccio Amendola, in arte Luca Barbetta.
0: In arte Luca Barbetta. Ok. Però è noto.
2: Però è Ferruccio Amendola.
0: Ti porto la valigia. Oddio. E ti infiliamo. Intera, ragazzi, intera.
1: Ringraziamo anche la nostra Steven Spielberg, Tiziana, che sta filmando. La valigia sta arrivando. Sta arrivando. Margherita ha staccato le cuffie, quindi.
2: Sì, per forza.
1: Abbiamo Margherita che è davanti a questa valigia. Sta mostrando Maxi.
2: Senza pindini, mi raccomando. Senza.
1: Sul web. Aspetta che ti apro.
0: Ecco. Cambio microfono.
1: Sì.
0: Descrivo, è piccolissima, e la valigia purtroppo in TV non so se si vedrà sempre, forse sì, al momento sì. Margherita ha accettato.
2: Ragazzi, raccontate che qua dentro ci sono anche due robe che mi uccidono.
0: Sì, ma tu ti metti dall'altra parte.
2: Eh no, l'altra è troppo piccola, non profonda abbastanza.
0: All'interno della valigia ci sono due aste. Allora, Margherita si sta,
1: attenzione,
0: sedendo nella valigia. A vederti sembra impossibile.
2: La vedo grigia,
0: Grigia, è molto piccola, però. Attenzione, la vedo grigia. Ah, togli le scarpe però.
1: Giusto.
0: È tre giorni che non torna a casa. Vabbè, comunque fa niente. Signore e signori, ci sta provando. Lo so che non si riesce a vedere in TV e mi dispiace, ma è una cosa raccapricciante. Si sta raggomitolando tutta. Attenzione, manca poco. Forse ci sta. Forse ci sta. Ha messo i piedi nell'angolo estremo. Proviamo a chiudere.
1: Ma non ha senso.
0: Aspetta, aspetta.
1: Ma non si riesce a chiudere, è impossibile.
0: Sì che sì. Chiudo? Dice chiudi.
1: Ma non puoi chiuderla. Maxi sta chiudendo la valigia.
0: Aspetta. Aspetta. Maxi, sembra, sai quando spingi, quando in vacanza ti atti.
1: Salta sopra. Salta sopra, Maxi.
0: Signore e signori,
1: si è chiusa.
0: Sta zonata in una valigia.
1: È dentro.
0: È in una valigia piccola.
1: No. No, è dentro veramente.
0: Inquadra. Margherita Zanatta è in una valigia minuscola, signori. Una donna di 1,83, è assurdo.
1: È incredibile. È incredibile. E io non lo vedo perché sono in regia.
0: Io non
2: ci. Ragazzi, io ero la controfigura dell'esorcista.
0: Ragazzi, io l'ho visto con i miei occhi e non ci credo. Non ci.
1: Cioè. Ma tu l'hai chiusa tutta la valigia?
2: Sì, sì.
0: Sì, tutta. Non ho chiuso la zip perché poverina, sennò non respirava. Tutto qua, ma è chiusa la. C'è stata nella valigia.
2: Grazie a tutti. Vorrei ringraziare mamma e papà per aver raggiunto questo traguardo. E vi sfido a portare dei trolli più piccoli. Sono qui.
0: Ah!
2: No, beh, no, scherzo, non è vero.
0: Ah!
1: Domani allora chiameremo David Copperfield, anzi no, molto meglio, il mago Soldati.
2: Sì!
1: Federico Soldati, che la dividerà in due. Facciamo quella della sega?
0: Ricordiamo che Federico Soldati è un mentalista, non è uno che sega la gente.

0: io sono testimone di un qualcosa che però non riesco a spiegarmi. Margherita Zanatta, donna di 1,83 conclamati, perché non sono quei classici è 1,83 sul web e poi sei 1,79.
1: Anzi, a volte è anche un po' più lunga, dipende
0: dalle giornate.
1: Anche dai capelli, quanto sono oggi sono più voluminosi rispetto a ieri, avete notato?
0: Allora, l'abbiamo chiusa, non è vero, perché non ho chiuso la zip, perché volevamo rimanere in sicurezza, cioè lo dico anche, ci fossero bambini a casa, non si fa, eh.
1: E che no, ma allora era una gag da nascondere. Io non mi sono mai fatta chiudere dentro,
0: no,
1: ecco.
0: Ma no, certo.
2: Beh, no, ovviamente.
0: Ovvio, però giusto dirlo, dai, visto
1: però
0: che magari
1: gli
0: qualcuno...
1: spazi erano quelli di un trolley.
0: Io non ci... cioè, la Tizi, che è una donna piccolina, minuta, ci poteva stare. E via. Tu veramente ho fatto fatica a crederci ed ero lì.
1: E pensate che me ne sono accorta di avere questo talento, cioè, in maniera inaspettata, giocando a nascondino. Cioè, non trovavo più nascondigli.
0: Sì.
1: Ho detto, cavolo, dove mi potrei mettere? C'era la mia valigia di quando ero entrata al Grande Fratello, aperta, svuotata, no? Perché non c'era spazio per metterla da un'altra parte. Mi cade l'occhio, faccio...
0: Magari.
1: Vuoi vedere? Ho detto, ma non ci starò mai. Invece in un anno secondo ero entrata, faccio... Ah! Allora da lì...
0: Hai mai provato a imbarcarti sulla valigia? No.
1: No, raga, io soffro di claustrofobia, quindi è per quello
0: non
1: che ho detto.
0: Non si chiude, comunque non la chiudi mai.
2: Vorrei mostrarvi la fotografia che ha mandato Boris Piffaretti, che salutiamo, uno dei tre tenori.
0: Che è un mago con l'intelligenza artificiale.
1: Devi mostrarla in tele per forza.
0: Comunque c'è una Margherita Zanatta chiusa, tra l'altro in una 24 ore. Neanche in una valigia.
1: Esatto.
0: È una 24 ore. No, non riesce ad andare. Fa niente.
1: Ma
0: comunque,
1: questa è la magia della TV.
0: Ce l'abbiamo. Allora, andiamo in pubblicità perché è giunta l'ora e poi abbiamo l'ultima tranche di Amici in Affitto.
3: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in Affitto, il Morning Show.
4: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
5: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
6: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
7: A tutto Pilates!
8: A tutto Pilates!
7: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.

0: tra le prime tre voci della storia della musica, Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody. Noi, tra una chiusura di persona in valigia, tra un assaggio e tra mille cose, oggi veramente è successo di tutto.
1: Sai quando si dice una persona tascabile?
0: Ecco, tu sei tascabile.
1: Io sono valigiabile.
0: Tu sei valigiabile. Allora, grazie ragazzi, anche oggi l'abbiamo portata a casa. Grazie a voi veramente per i tantissimi messaggi, per i consigli, anche Luca Barbetta che ci ha consigliato.
1: Grazie.
0: Eh sì, la valigia.
1: Grazie anche per tutte le foto che avete fatto guardando Teleticino immortalando Maxolins che tentava di chiudere il trolley. Non un'impresa da poco.
0: Non un'impresa da poco. Ci vediamo e sentiamo domani a partire dalle 7 con Gli Amici in Affitto.
1: Stessa ora, stesso posto, stesso bar.
2: Ciao ragazzi, ho trovato la sigla.
1: Bello.
2: Ciao ciao.
1: Ciao.
3: Buongiorno. Qual è la sigla, Elia, degli Amici in Affitto?
4: Come mai?
3: Ce ne sono, possono essere altre di sigle?
4: Possono essere altre.
3: Ce ne possono, dimmelo tu, ce ne possono essere altre o c'è solo Cocco come mai?
4: Cocco come mai e basta.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti.
2: Ciao cara, esco, vado a caccia.
3: A caccia con la forchetta?
2: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
4: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.

0: Torino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
1: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: Buongiorno, sono le 9:58.
4: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
5: Ticino News.
6: Alessandro Cocca al microfono. Sempre più delicata la situazione politica istituzionale attorno a Claudio Zali. Il Consiglio di Stato ha chiesto di rendere effettive immediatamente le dimissioni già annunciate. Zali infatti coinvolto in una seconda inchiesta penale, questa volta per reati contro l'integrità sessuale. Al momento però il leghista non ha dato seguito alla richiesta. Il governo tornerà a riunirsi oggi, in assenza di un passo indietro ridefinirà la conduzione del Dipartimento del Territorio. Previsto un incontro informativo con i media che trasmetteremo in diretta su Tele Ticino. La richiesta di dimissioni immediate è sostenuta anche dai principali partiti ticinesi. In attesa di maggiori informazioni, attese sempre nella giornata di oggi, la sparatoria di Arau in questo caso ha riportato al centro dell'attenzione l'acquisto e la detenzione di armi in Svizzera. Giorgio Doninelli.
7: I bossoli delle munizioni ritrovati sulla scena della sparatoria ad Arau di due tipi sono riconducibili in un caso ad armi lunghe come i fucili d'assalto, nel secondo caso a pistole o pistole mitragliatrici. Ma per ora si sa solo questo, non sono noti né i modelli di arma usati dall'assalitore, né se quest'ultimo fosse in possesso di un'autorizzazione, né tantomeno se le armi fossero vietate o meno. Quelle automatiche sono di principio vietate, ma possono essere autorizzate in via eccezionale, ad esempio nel caso di collezionisti, e anche una versione semiautomatica può essere acquistata da tiratori sportivi o collezionisti con un'autorizzazione specifica. La legge prevede inoltre regole più severe per i caricatori di grande capacità, cioè superiore a 10 cartucce, che sono di principio considerati vietati. Spetterà però all'inchiesta stabilire quali armi da fuoco siano state utilizzate ad Arau e se il loro eventuale acquisto sia avvenuto legalmente. Maggiori informazioni potrebbero giungere oggi alle 14, orario in cui è prevista una conferenza stampa.
6: Il SEV organizza oggi una giornata nazionale d'azione contro le aggressioni al personale dei trasporti pubblici, un fenomeno

0: meno, aumentato sensibilmente dalla pandemia in poi. Le FFS registrano infatti circa 10 aggressioni al giorno fra insulti, minacce, violenze fisiche e sputi. Il sindacato ha chiesto al Parlamento un sistema nazionale di monitoraggio e misure di prevenzione più efficaci, come più personale, il doppio accompagnamento, oltre ad un sostegno sistematico ai collaboratori vittime di aggressioni. La borsa svizzera ha aperto poco mossa la seduta di metà settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 14.338 punti, in progressione dello 0,02% rispetto a ieri. Gli operatori parlano di un'atmosfera generale orientata alla prudenza dopo i nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran e l'aumento del prezzo del petrolio.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
2: L'infotraffico.
0: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
3: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

mattina, buongiorno amici, buongiorno Ticino, secondo giorno del mese di settembre, anche oggi Lolli con voi, a vostra disposizione, come sempre radiofonicamente parlando. Come state? Spero tutto bene, spero che questo mercoledì sia buono per voi. Ma è vero che si parla ancora di canicola? Qualcuno questa mattina mi ha detto, guarda che ritorna, eh? Ah. Vabbè, affronteremo anche questo piano piano, step by step, giorno dopo giorno. Ma veniamo a questa mattinata, spero che stiate bene. Che oggi ho preparato tre domande per voi a cui rispondere. Per la prima avremo un antropologo, ma anche un grande raccontastorie in Ticino, molto molto conosciuto. Davvero, lui è una leggenda, vivente però, eh? Poi come seconda telefonata, seconda domanda, andremo a rispondere a perché quando siamo sazi troviamo comunque ancora posto per il dolce, eh? Ci avete mai fatto caso? Basta, magari non finite nemmeno la pizza che avete nel piatto, ma assolutamente per il tiramisù c'è un bel po' di posto, eh? E per questo, beh, avremo con noi una professionista, ovviamente, Valentina Lizza, una nutrizionista dietetica, che ci racconterà un pochino il segreto di questa situazione. E per concludere, beh, spazio all'uva sotto un'altra forma. Infatti ci collegheremo con Monte Carasso, con una cantina a cui porremo un po' di domande. Parleremo di tappo. È vero che ad esempio che mettendo il cucchiaino nella bottiglia sopra, no, come tappo, avete mai visto questa scena? Ti dicono metti su il cucchiaino che le bollicine almeno non escono, eh? Tante domande di cui non potevate fare a meno, e quindi ci pensa Lolli Day a trovare risposta a tutto. Partiamo alla grande con un super personaggio, lui è Sting. A voi invece buon caffè.

0: Allora, avete pensato a qualche superstizione prettamente locale? Come promesso già da ieri e già da questa mattina in apertura di Lolly Day, quest'oggi abbiamo ospite un antropologo, un raccontastorie, un grande valore aggiunto per il nostro territorio, sia in Ticino che per il Grigione italiano. Do il buongiorno e il benvenuto per la prima volta su Radio 3, per quanto mi riguarda, ad Andrea Jacot di Combes. Buongiorno!
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Grazie insomma di questo tempo che ci dedica. Allora Andrea, partiamo subito, perché abbiamo lanciato prima il tema: qual è la leggenda ticinese più incredibile a sua conoscenza?
1: Ma allora è difficilissimo rispondere a questa domanda, perché più studio questa materia, queste leggende, e più trovo storie incredibili. Diciamo che ogni leggenda ha il suo elemento meraviglioso, il suo elemento prettamente incredibile. Ci sono leggende che dicono che ad esempio sarebbe passato qui da noi in Valle di Brenio niente un po' di meno che Federico Barbarossa, che avrebbe donato una bambina che l'ha aiutato la sua corona imperiale. Questa la trovo abbastanza incredibile. Ma poi ci sono anche tantissime leggende, e questa è un po' una peculiarità delle leggende di casa nostra, che spiegano per esempio il perché di alcuni fenomeni della natura: perché un fiore è fatto in un modo, ha un certo colore, perché una pianta fa i frutti in una determinata maniera. E anche queste sono delle piccole gemme, delle piccole storie che celano dentro la loro semplicità degli elementi meravigliosi.
0: Ecco, parlando delle nostre valli, Andrea, perché ci sono così tante storie di streghe, di diavoli e di creature misteriose?
1: Ma allora, sicuramente quello che possiamo dire è che non è una peculiarità unicamente delle valli. Forse quello che è successo nelle valli è che per natura sono un pochino più chiuse rispetto ad esempio alle pianure, dove che erano vie di transito, alle grandi città, dove comunque arrivavano più persone provenienti dall'altrove. Per cui ecco, nelle valli il patrimonio forse si è tramandato maggiormente rispetto alle città, dove un pochettino se n'è persa la memoria. Ci sono leggende di diavoli, di streghe, di personaggi negativi, o comunque possiamo dire dei cattivi, perché a volte le leggende volevano ammonire, volevano spiegare alle persone come comportarsi o come non comportarsi per non incorrere in problemi di natura sociale oppure per la loro sicurezza. E quindi c'erano questi personaggi cattivi, negativi, che un po' utilizzavano appunto la loro negatività per fare paura, in un certo senso, o comunque rendere attenti le persone sul fatto che alcune cose non si dovevano fare. Ci sono poi anche tanti personaggi positivi che invece incarnavano delle virtù, incarnavano dei comportamenti che moralmente erano accettabili dalla società e che quindi valorizzavano anche un modo di comportarsi. Diciamo che l'alternanza tra il bene e il male è sempre comunque qualcosa che è fondamentale, è presente in quasi tutte le storie e permette appunto alle persone di scegliere come posizionarsi, no? tra comportamenti positivi e comportamenti negativi.
0: Ecco, in parte abbiamo già risposto, ma quindi nascevano non solo per spaventare, queste leggende?
1: No, assolutamente no. Allora, è molto cambiato il valore e lo scopo di una leggenda. Oggi si parla di storie, di racconti, di leggende come di momenti di intrattenimento, per divertire. Una volta erano veri e propri prescrittori di comportamento, erano elementi, modalità con cui si insegnava alle persone come comportarsi o come non comportarsi. Questo lo si poteva fare in due modi: o facendo paura, o comunque spiegando dei comportamenti negativi e facendo vedere che i personaggi che seguivano questi comportamenti facevano delle brutte fini, oppure spiegare comportamenti che invece valorizzavano la persona e permettevano all'eroe, al protagonista della leggenda, di raggiungere un risultato positivo.
0: C'è un luogo in Ticino, Andrea, che oggi guardiamo con occhi normali, ma che però nasconde una storia sorprendente?
1: Allora, anche questo è molto interessante, perché le leggende vivono nella memoria della gente e a volte non le conosciamo, e quindi abbiamo la tendenza magari a pensare che perché veniamo a sapere alcune leggende di un luogo, quel luogo sia più leggendario di altri. In realtà ogni luogo della Svizzera italiana ha delle leggende, degli aneddoti, delle storie di paese. Mm-hmm. E quindi ogni luogo ha dei posti. Poi ci sono luoghi che naturalmente, forse perché la leggenda è stata tramandata, è stata è stata raccontata più volte, sembrano più leggendari di altri. Per esempio, se pensiamo alla zona del Luganese, la Capiasca e il Malcantone sono due luoghi in cui esistono molte leggende, e queste leggende sono molto conosciute. Però in realtà persino anche a Lugano città ci sono delle leggende, luoghi che hanno una storia meravigliosa. Quindi direi che ogni luogo ha le sue storie di paese, ogni luogo ha le sue leggende, ogni luogo ha il suo immaginario, che a volte è solamente lì pronto per essere riscoperto.
0: Questo quindi significa che da una valle all'altra le leggende cambiano?
1: Le leggende cambiano perché uno degli elementi che caratterizza la leggenda per essere tale è il suo ancoraggio territoriale. Cioè, non esistono leggende che dicono una volta da qualche parte è successo questo, no, una volta in questo paese c'era questo personaggio, cioè c'è sempre un legame col territorio. In realtà gli archetipi narrativi, i tipi di storie sono pochissimi e sono simili da una cultura all'altra. Poi quello che cambia è che quando una storia, perché le storie viaggiavano, le raccontava con chi le portava in giro, una volta che la storia arriva in un territorio, l'elemento, diciamo, il fondamento, il nucleo della storia resta, ma il contorno cambia e si lega al territorio. Per cui la stessa leggenda, lo stesso tipo di leggenda la possiamo trovare anche in Bretagna, in Normandia, mm-hmm. e nel Maghreb. E nel raccontastorie adoriamo confrontare le nostre storie per capire dove, quale tipologia di storia si va a delineare. Però ecco, questo si lega molto molto bene al territorio e fa prendere alla leggenda una particolarità che in altri luoghi non ha.
0: Allora, prima di lasciare spazio alla piccola Bianca, che ha una domanda anche lei da porre, volevo sapere se c'è secondo lei una leggenda ticinese che dovremmo conoscere tutti, magari quelle per rompere il ghiaccio alle cene in cui non conosciamo nessuno, no?
1: Beh, non so se proprio sia il massimo rompere il ghiaccio con una leggenda. Ma io direi che quello che è più che una leggenda in sé, il fatto di sapere che anche il Ticino ha un suo passato leggendario, perché a volte noi siamo affascinati da queste storie, diciamo, esotiche che arrivano dalle parti lontane del mondo, e spesso diciamo, non so, i griot in Africa, e lì sì che hanno la tradizione delle leggende. Ma in realtà non è vero, anche noi abbiamo la tradizione delle leggende, solo che noi vivevamo, ecco, questo si può dire, per questo è interessante, noi vivevamo la leggenda come un fenomeno domestico, familiare, cioè mm-hmm. le storie si raccontavano la sera attorno al fuoco, le donne raccontavano le leggende alle altre persone, e la memoria viveva e sopravviveva in questo modo. Non avevamo dei grandi raccontastorie girovaghi, piuttosto che avevamo dei raccontastorie domestici, ed è per quello che tendiamo un attimino magari a non vederlo possibile, ma anche da noi c'è tutta questa ricchezza, tutta questa patrimonio leggendario.
0: Sentiamo invece la domanda di Bianca.
2: Chi è stato il primo a inventare una leggenda?
1: Cara Bianca, se lo sapessi, guarda. No, allora, e questa è una cosa molto, anche questa molto interessante. Le leggende esistono da sempre, da che l'uomo ha iniziato a parlare, perché l'uomo, prima che iniziasse a scrivere e comunicava, si raccontava storie. Mm-hmm. Cosa succedeva? Si raccontava, per esempio, delle storie quotidiane, delle scene di caccia dipinte sulle grotte preistoriche, sì. Sono anche quelle delle storie. E quindi prima dell'imparare a scrivere, l'uomo delle caverne raccontava. Da quando l'uomo comunica, parla, ha un modo di trasmettere il sapere, racconta storie, e queste storie raccontate di persona in persona poi sono diventate delle leggende, sono entrate nel patrimonio.
0: Allora Andrea, visto che questo tema ci ha appassionato, posso far fare un lancio su Kuntati che Kuntimi, perché ne vale la pena ed è doveroso averlo in tutte le librerie.
1: Volentieri, sì, perché no? Beh, questo è un progetto interessante, perché l'idea era quella di riprendere delle leggende che erano già state anche trascritte in altri libri, ma riscriverle per un pubblico giovane, perché è importante che queste storie non siano solo storie di persone di mezza età o anziani, piuttosto mm-hmm. che, ma siano cose, che leggende, storie che fanno parte del patrimonio di tutti. Quindi quale miglior modo per trasmettere queste leggende che farle scoprire ai bambini? E quindi ecco che abbiamo scelto, appunto, nel primo libro, Kuntati che Kuntimi, e anche nel secondo, che è uscito in dicembre, Una poma al dì, abbiamo scelto una quindicina di leggende della Svizzera italiana, e dico abbiamo perché in questo progetto ci con me c'è anche Nicola Lorenzetti, il grafico, uh-huh. e le abbiamo riraccontate per bambini e illustrate con dei disegni, in modo che ecco si possa giocare un po' tra la parola e l'immagine, si possano scoprire queste storie, ed è un libro che sicuramente racconta alcune di queste storie. Poi, come dico sempre ai bambini, la cosa più importante non è solo leggere le leggende dei libri, ma anche chiedere ai nonni, chiedere alle persone che si conoscono, raccontare delle storie di paese, perché raccontandole queste storie rivivono e sopravvivono.
0: Quindi, care mamme, è mercoledì pomeriggio, oggi, prima di andare a fare sport o i compiti, mi raccomando, biblioteca, libreria, chiedete di Andrea Jacot de Combes e vi immergerete in un mondo magico, tra l'altro il bello è che è un mondo alle nostre latitudini, quindi un consiglio da mamma spassionato, fatelo, cercatelo. Andrea, grazie di cuore per questi minuti, è stato veramente molto molto interessante, sono sicura
1: che per me è un grande piacere.
0: Non è una minaccia, ci risentiremo in futuro.
1: Ma quando volete, io sono qui.
0: Grazie di cuore Andrea, buon lavoro e buone leggende.
1: Grazie, buona giornata a tutti, a presto.

0: Pensate che fortuna avere Andrea Jacot di Com come papà, come zio, come... che alla sera arriva e ti racconta una leggenda, per rilassarti. Bellissimo. 10:27, ci fermiamo oggi un po' in ritardo, ma è colpa mia, quindi niente, facciamo un po' di pausa pubblicitaria, ce l'ascoltiamo tutta e tra poco è dei giornalisti.
1: Stai ascoltando La Lolli. La Lolli. Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch, con il sostegno di Banca Stato.
2: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
3: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
7: cautina in polvere 2 x 750 grammi a soli 19,95 franchi invece di 25.
6: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

bella, faccio un po' di saluti perché non ho ancora salutato e ringraziato. Ciao Fiore, poi ringrazio anche Oncia che mi ha mandato un consiglio rispondendo a una delle tre domande che ho posto questa mattina a dei professionisti. Abbiamo già risposto alla prima, ovvero se siamo noi ticinesi superstiziosi, no? Quante leggende abbiamo. E tra poco andremo invece a parlare di alimentazione, perché la prossima domanda alla quale abbiamo troveremo risposta è perché siamo sazi ma per il dolce c'è sempre posto. C'è anche chi ha mandato la propria risposta, quindi grazie Luca, grazie mille per aver interagito. Buongiorno anche a chi salutava Andrea, il nostro primo ospite, e dice: ogni leggenda penso che arrivi da piccole verità. Bellissimo anche questo messaggio. Poi attenzione, dobbiamo fare degli auguri molto speciali a una meravigliosa creatura che ha appena passato l'esame pratico dell'auto. Oh, che sensazione di libertà! Chiedeva cabana di rama. Abbiamo Levante, che bella lo stesso, dai! Bravissima!

0: Sono canzoni che ti fanno ondeggiare, fare proprio l'onda da braccio a braccio. Avete in mente quella mossa? Io non sono capace perché sono tipo una quercia, un po' rigida. Allora, sono le, vediamo l'orologio, 10:41, puntuali quasi per la pubblicità. Tra poco rientriamo con il Super Michael Jackson e poi si parla di alimentazione.
1: C'è la Molly, con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
2: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
3: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
6: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
7: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
6: Più stile, più comfort, più valore.
7: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
6: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
7: Vivi il cambiamento.

0: a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Questa è Radio 3i.

0: visto che in molti avete già cercato di interpretare un pochino il perché abbiamo sempre spazio per il dolce, magari non terminiamo la pizza nel nostro piatto, ma per il dolce c'è sempre spazio. Vi ho già accennato che avrei interpellato una professionista, con noi infatti Valentina Lizza, una dietista che lavora nel campo della nutrizione da circa 16 anni. Nel suo percorso si è occupata di diverse aree, dalla nutrizione sportiva all'alimentazione femminile, si parla anche di diabete, obesità e tanti altri disturbi. È con noi questa mattina, si è prestata per rispondere a questa domanda un po' più leggera. Buongiorno Valentina.
1: Buongiorno Lolli, buongiorno a tutti.
0: Grazie innanzitutto del tuo tempo, quindi io parto subito con la prima domanda a cui hanno cercato di rispondere anche i nostri ascoltatori a modo loro: e com'è possibile dire non ce la faccio più e poi riuscire comunque a concedersi un dolce?
1: Allora, dobbiamo fare una premessa, che non esiste un solo tipo di fame, cioè la fame quella vera, che nasce proprio dal bisogno dell'energia, di energia, manca sostanza e nutrimento al nostro corpo, e poi c'è la fame più edonistica, più del piacere, quindi non risponde più alla domanda mi serve, ma mi piace questo alimento, e di solito dopo al dolce si risponde sì. Quando c'è la sensazione del non ce la faccio più, c'è proprio uno stimolo meccanico, nel senso lo stomaco manda un segnale che è pieno, proprio meccanicamente è pieno. Ma il circuito di quella fame edonistica di cui ho detto prima non passa dallo stomaco, ma più dal cervello. Quindi c'è il piacere che viene richiamato, e solitamente la combinazione dei dolci, che è zucchero più grassi, è una combinazione vincente per il piacere, ecco. Effettivamente sì.
0: Tra l'altro Valentina, un po' di ascoltatori mi hanno citato questo secondo stomaco, ma abbiamo davvero una specie di secondo stomaco per il dolce, per il dessert?
1: No, ne abbiamo solo uno effettivamente, però ci può essere una sensazione reale di questo tipo. Effettivamente parte appunto tutto dal cervello, dai neuroni. Gli stessi neuroni che ci dicono basta, siamo sazi, quando arriva lo zucchero, ma anche altri tipi di alimenti palatabili, rilasciano delle endorfine, delle sostanze che fanno piacere, di benessere, e quindi questo interruttore, invece di spegnere la fame, quasi richiama, dice ancora. Lo stesso meccanismo avviene anche con altri tipi di cibi, quindi anche salati, però il dolce appunto per la sua combinazione dolce-grasso è più amplificata.
0: Ma parlando di salato invece, perché dopo tanto tanto salato viene spesso proprio la voglia di qualcosa di più dolce?
1: Allora, è quella che si chiama la voglia di cambiare anche il senso, il gusto. Man mano che mangiamo una cosa, il piacere che la stessa cosa ci dà cala, ok? Quindi dopo un tanto mangiare salato abbiamo voglia di qualcosa di più dolce, e soprattutto c'è questo richiamo del dolce, sì, appunto per questo effetto a livello cerebrale, ma anche proprio perché storicamente il dolce era una cosa un po' più rara. Era una cosa un po' più rara, c'era solo in alcuni periodi, magari con della frutta matura, con il miele, quindi era più stagionale, quindi era dell'energia rara da mangiare. Invece adesso, ahi noi, è un po', un po' ovunque lo zucchero, quindi non c'è più questa rarità, però il meccanismo è rimasto uguale, è rimasto lo stesso.
0: E io concludo con: c'è differenza tra avere ancora fame e avere semplicemente voglia di qualcosa, per citare una pubblicità, insomma, Ambrogio.
1: Sì, il famoso cioccolatino.
0: Esatto.
1: Ok. Sì, la vera fame è quando non abbiamo nutrito bene il nostro corpo, e solitamente è una sensazione che avviene gradualmente, che cresce gradualmente. Invece la voglia è più improvvisa ed è specifica per un alimento, cioè io voglio quella cosa lì. Quindi anche ai miei pazienti dico, per riuscire a capire, ad essere consapevoli di quello che state provando, rispondetevi: mangerei un pesce, un uovo, della verdura, o voglio esattamente quel dolce? E lì possiamo già discriminare sul tipo di fame.
0: Ah, interessante questo. Tra l'altro, a proposito di fame e di spuntini, vi consiglio di seguire Valentina Lizza su Instagram, perché pubblica delle ricettine veramente interessanti, e una l'ho provata, quella con i semi di chia, il latte di cocco,
2: ma
0: buonissima. Sono diventata...
2: Bene, grazie della tua esperienza.
0: Sono addicted. Dimmi che fa fantastico. Bene, non fa ingrassare, vero?
1: Tutto nelle giuste quantità, ecco, no, quella poi particolarmente bilanciata, sì.
0: Buonissima, quindi complimenti. Grazie Valentina.
2: Grazie Lolli.
0: Grazie Valentina Lizza. Io, come dicevo anche al nostro precedente ospite, non è una minaccia, ma vorrei risentirti ancora in futuro, quindi ci risentiremo, è una promessa.
1: Super volentieri, è stato un piacere.
0: Grazie, buon lavoro Valentina.
2: Grazie,
0: ciao.
2: A voi, salve.
1: Ciao.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
1: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Isamin Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Isamin, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Partecipa anche tu al Green Day, sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Attenzione buon gustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival Campo Marzio Lugano. Ingresso gratuito.
4: Sono le 10:59 minuti.
5: Ticino News.
6: Ancora buongiorno e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Dopo la seduta straordinaria di ieri si sta tenendo una nuova riunione, questa volta ordinaria, del Consiglio di Stato, in cui Claudio Zalli dovrà dire se intende dimettersi con effetto immediato, come auspicato dal resto del governo, oppure rimanere in carica come previsto fino a fine mese. In questo secondo caso, aveva fatto sapere l'esecutivo, gli verrà tuttavia tolta la conduzione del Dipartimento del Territorio. In altre parole, rimarrebbe in carica senza poteri per i prossimi 28 giorni. Al termine della seduta è in ogni caso prevista una conferenza stampa. L'orario tuttavia non è ancora noto. Si terrà invece alle 14 un'altra conferenza stampa molto attesa, quella della polizia argoviese sulla sparatoria avvenuta lo scorso fine settimana ad Arau e costato la vita a una 22enne cittadina italiana. Le forze dell'ordine in particolare faranno il punto sulla prima ricostruzione dell'accaduto, sulla procedura penale in corso e dovrebbero fornire maggiori dettagli sul sospettato nel frattempo arrestato. Cambiamo tema, il SEV torna a denunciare l'aumento delle aggressioni contro il personale dei trasporti pubblici, chiesto al Parlamento più protezione per i lavoratori. Alessandro Cocca.
7: Una giornata nazionale d'azione per dire che ogni aggressione al personale dei trasporti pubblici è una di troppo, e quella organizzata oggi dal sindacato del personale dei trasporti SEV, che denuncia un fenomeno a livelli preoccupanti, soprattutto dopo la pandemia. Solo le FFS segnalano circa 10 aggressioni al giorno, episodi che vanno dagli insulti

0: insulti, alle minacce, fino alle violenze fisiche e agli sputi. Il sindacato chiede ora maggiore attenzione da parte della politica. Durante la sessione autunnale intende infatti portare il tema in Parlamento e propone un sistema nazionale per monitorare le aggressioni. Fra le misure richieste vi sono inoltre più personale, il doppio accompagnamento sui treni e un sostegno sistematico ai dipendenti vittime di violenza. Oggi sono previste diverse azioni in tutta la Svizzera, tra cui quella alla stazione di Locarno, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema.
1: E a proposito di Parlamento, le commissioni degli affari giuridici delle due Camere federali hanno approvato un'iniziativa parlamentare che chiede che il procuratore generale della Confederazione possa rimanere in carica fino alla fine dell'anno in cui compie 70 anni invece degli attuali 68. L'obiettivo, senza troppi giri di parole, è consentire all'attuale procuratore generale federale Stefan Blättler di rimanere più a lungo in carica. Dopo le dimissioni del suo predecessore Michael Lauber, è stato spiegato, Blättler ha riportato la calma all'interno del Ministero Pubblico della Confederazione e gode di grande stima presso gli organi di vigilanza e elettorali. In chiusura, la stampa romanda rischia di perdere altre due testate storiche, una a Ginevra, l'altra a Losanna. I settimanali gratuiti Genève Homme Information e Lausanne Cité cesseranno le pubblicazioni in dicembre, a meno che non si presenti un acquirente entro quella data. Preferiamo agire in anticipo piuttosto che dover dichiarare fallimento l'anno prossimo, ha dichiarato il direttore delle due testate Pascal Fleury. Sono a rischio una trentina di posti di lavoro.
2: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
1: Via Swiss segnala traffico congestionato per i veicoli pesanti sulla A2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Sul resto della rete viaria della Svizzera italiana invece si circola senza disagi.
3: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
4: Previsioni del tempo.
1: Giornata quella odierna, in prevalenza soleggiata e calda, malgrado qualche annuvolamento passeggero, a basse quote, temperatura massima attorno ai 28 gradi.

Eccoci qua, nuova ora assieme, nuova ora di Lolly Day. Sono le 11:08. Sono contenta, insomma, degli ospiti che vengono qua rapidamente al telefono, insomma, ci regalano un po' della loro mattinata questi professionisti e ci danno anche qualche buon consiglio. In quest'ultima ora parleremo di uva, ma non l'uva sotto forma d'uva, sotto un'altra forma. Penso che abbiate già capito, visto anche gli eventi che caratterizzano la nostra regione, in particolare in questo periodo. Il vino, l'ho detto, ecco, dicevo, l'uva cosa diventa? Diventa ovviamente vino. Parleremo di Perbacco, ma in particolare, più che parlare di questo evento, andremo a scoprire un pochino di curiosità per quanto riguarda il vino. Ad esempio, secondo voi il rosé, il vino rosé, va tenuto in frigo oppure è una diceria? Io lo so perché ho già parlato con colei che ci svelerà tutti i segreti. Sono le 11:09 di questo mercoledì, quindi giornata dedicata ai vostri ragazzi, agli scolari che al pomeriggio non vanno a scuola per quanto riguarda le scuole dell'obbligo. Discorso completamente diverso, immagino, anche per chi faccia un apprendistato, no? Al mercoledì, in teoria, al pomeriggio, o si va a scuola o si lavora. Per quanto riguarda il liceo, si va a scuola fino alle 17:20. Cambiano le

di quegli artisti giovanissimo che è cresciuto grazie a TikTok e grazie alle piattaforme di streaming, dove alcuni suoi brani hanno iniziato a circolare prima di arrivare a un pubblico più ampio. Si chiama appunto Earrings, cioè orecchini, e a quanto pare Malcolm Todd ha capito una cosa: a volte per innamorarsi basta un dettaglio. Infatti questa canzone parla un po' di infatuazione, di attrazione, ecco, però piace, devo dire. Piace, non penso tanto quanto questa, vero? Questa ha una storia, ha delle emozioni che sicuramente tutti voi avete mai provato, giusto? Magari qualcuno si è innamorato con questa colonna sonora.

0: preoccupante.
1: L'anno scorso ha celebrato 40 anni di carriera Eros e ha ripercorso ovviamente molti dei suoi brani, tra cui anche questa, una delle più amate, quella che faceva parte dell'album Dove c'è musica, non so se ve lo ricordate, era il 1996 ed è definito uno dei dischi più importanti nella carriera di Eros Ramazzotti, perché lo lanciò proprio anche a livello internazionale, insomma all'estero. Va bene, sono le 11 praticamente ai 20, è il momento di dare spazio alla pubblicità, a tra poco.
2: Fermo lì, c'è la pubblicità, la Lolla torna subito. Torna subito. Da Bicimania, presso Sport Specialist, al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: A tutto Pilates.
6: A tutto Pilates.
5: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
7: Ciao cara, esco, vado a caccia.
8: A caccia con la forchetta?
7: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
9: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
10: Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
11: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
12: Gorla, c'è!

Parliamo di taxi, anzi più che di taxi, di questa analisi che è stata effettuata su oltre 1000 città, e pensate che al primo posto tra le più costose c'è Lucerna. Lucerna, una corsa di 10 km in taxi, considerando anche 10 minuti di attesa, costa 58 franchi e qualche centesimo, e ben 5 delle città più care si trovano in Svizzera. A pesare sul conto sono soprattutto le tariffe di partenza e quelle per il tempo trascorso nel traffico, quindi abbiamo veramente tanto traffico in Svizzera che incide un pochino sui costi finali dei nostri taxi. Una chicchetta: a Lucerna pensate che una corsa costa addirittura più che nella lussuosa Palm Springs in California. E abbiamo detto tutto.

0: Abbiamo parlato di uva in apertura di Lolly Day, vi avevo accennato già alla nostra terza ospite di questa mattina. Siamo nel periodo della vendemmia e a Bellinzona si torna appunto per Bacco. Vogliamo capire però quanto sappiamo davvero di quello che c'è dietro un bicchiere di vino e ne parliamo con Eliana della cantina 7 Maggio a Monte Carasso. Eliana, buongiorno!
1: Buongiorno e buongiorno a tutti i telescoltatori, radioascoltatori.
0: Giusto, telescoltatori, perché siamo su tutte e due i media, quindi bravissima. Allora Eliana, dicevamo per Bacco, siamo alla vigilia di per Bacco, ma noi vogliamo capire qualcosina in più del vino. Ad esempio, un vino più vecchio è sempre migliore?
1: Ma allora no, nel senso io... prevalentemente adoro i vini giovani, questa è un po' la mia opinione personale, perché rimangono più freschi, più...
0: Abbiamo perso Eliana. È caduta? Pronto? Vedo i secondi che proseguono, però niente, l'abbiamo persa. E va bene, ci ascoltiamo una canzone e ritorniamo allora tra 3 minuti. Facciamo un po' di suspense, non abbiamo ancora capito se un vino più vecchio è sempre migliore.

0: dai che ci riproviamo, vediamo se Eliana è ancora tra noi. Pronto?
1: Ci sono.
0: Stai pigiando il vino in qualche botte in un luogo un po' nascosto.
1: Beh, oggi mi trovo in Leventina, non è mai successo che proprio la linea cadesse così.
0: Hai visto? È l'universo, va bene. Noi siamo rimasti con la suspense, abbiamo creato la suspense per capire se un vino più vecchio è sempre migliore. Abbiamo capito che ti piacciono quelli più giovani.
1: Sì, personalmente sì, non per forza un vino più vecchio comunque è migliore. Deve avere determinate caratteristiche, una bella acidità, dei bei tannini, per poter poi affinare sia in botte che in bottiglia. Però io personalmente amo i vini giovani, freschi, belli vitali, belli vivaci. E quindi quando mi pongono questa domanda in cantina... rispondo sempre ni, ecco, no, non per forza.
0: Quindi è un po' questione di gusti alla fine, è soggettivo.
1: Anche, secondo me sì, questione di gusti, è molto soggettivo, però noi in Ticino abbiamo dei bei vini di grande struttura, con una bella acidità, sicuramente che si prestano per invecchiare, però io consiglio sempre non più di 10 anni, un vino bevetelo, perché poi è un prodotto naturale, cambia. E non è più come quando lo degusti la prima volta.
0: Ecco Eliana, una curiosità così venuta adesso in mente, ma dopo questa estate con poca pioggia incide immagino sulla qualità del vino?
1: Ma quest'anno abbiamo delle uve molto qualitative, dovrebbe essere una super annata se il tempo tiene fino a fine vendemmia. Adesso noi siamo nel pieno delle vendemmie, un po' dappertutto in Ticino, il primo cantone che ha iniziato a vendemmiare. Noi abbiamo finito coi bianchi e ora riprenderemo con i rossi a breve, insomma.
0: Ok, beh, grazie dell'info. Allora, parliamo invece di tappo. Il famoso tappo di sughero significa vino di qualità superiore?
1: No, anche qui è un po' un mito da sfatare, come si suol dire. Il sughero sì, è tradizionale, può essere ottimo per l'affinamento, ma non determina da solo la qualità del vino, anche perché noi ad esempio usiamo i tappi Diam, che sono fatti di granuli di sughero naturale, trattati per eliminare appunto le sostanze responsabili del classico odore di tappo. Oppure ci sono altri che usano i tappi sintetici a vite, e i vini, vi assicuro, sia bianchi che rossi, sono altrettanto qualitativi, se non di più. Io ho fatto delle degustazioni sui bianchi, e risultano conservarsi molto molto meglio rispetto al tappo in sughero, però anche lì è una scelta aziendale e ognuno fa le sue scelte, chiaramente.
0: Adesso questa, la prossima domanda, io la vedo ogni tanto a casa di amici, cioè quando rimane aperta qualcosa, una bollicina ad esempio, no? Mettono sul cucchiaino e mi dicono così non esce il gas, ma usando il cucchiaino come tappo salviamo veramente.
1: Guarda,
0: le bollicine.
1: Mi fa un po' sorridere, perché io veramente non l'avevo mai sentito.
0: Hai visto?
1: Che non è un cantone proprio a prevalenza di produzione di spumanti e bollicine, ma è la prima volta che la sento, e no, ecco, credo proprio di no. Se tecnicamente dobbiamo trovare una soluzione per chiudere bene una bottiglia di spumante, direi che ci vuole un tappo ermetico specifico per la chiusura di vini spumanti, che deve agganciarsi bene alla bottiglia e poi creare una chiusura sufficientemente ermetica per trattenere la pressione.
0: Qualcuno prima tramite WhatsApp ha scritto: l'unico modo per non far scappare le bollicine è berle.
1: Berlo, giusto.
0: Senza tappi, vabbè. Poi volevo... tu confermi, insomma.
1: Confermo, però potrei provare, ma non credo funzioni.
0: ci lasceremo stupire. Poi abbiamo degli esperti, ho visto in linea, nel senso che ci ascoltano, esperti perché degustano più che altro.
1: Questo è buono,
0: esatto.
1: Positivo.
0: Volevo sapere, Eliana, ma un professionista riconosce il vino economico da uno molto costoso anche a occhi chiusi?
1: Questa è una bella domanda, sai, perché non necessariamente. Ci sono alcuni sommelier molto bravi, anche parlo di Paolo Basso, che ha fatto anche delle degustazioni in TV, in diretta, che è stato in grado veramente di riconoscere il vino qualitativo da quello purtroppo meno qualitativo, no? Chiaramente degustazione alla cieca. Io personalmente riconosco i difetti, riconosco se il vino ha qualcosa che non funziona, se chiaramente sa di tappo, questo direi proprio di sì.
0: Certo.
1: Però non è detto, lo dico proprio in modo sincero, non è così facile, perché poi dipende anche se il vino in quale fascia di prezzo è, perché non certo. sempre e quale tipologia di vino è. Quindi questa domanda è interessante, perché vi assicuro non è sempre facile riconoscere un vino poco qualitativo, certo. se non che abbia dei difetti chiari, dei difetti proprio
0: classici,
1: che prevalgono,
0: sì, certo.
1: che siano molto chiari.
0: Un'altra curiosità invece sul rosé, io spesso lo vedo, sempre da amici che mettono il cucchiaino per non far scappare boccine, lo vedo in frigo, ma il rosé va veramente tenuto in un frigorifero?
1: No, allora, come tutti i vini, bianchi, spumanti e rosati vanno conservati più o meno a una temperatura indicativamente tra 8 e 12 gradi, dopo anche lì è molto personale, no? Mm-hmm. No, non va sempre tenuto in frigo, va tenuto a quella temperatura lì in modo da conservarlo. Chiaramente se poi apri una bottiglia, la vuoi tenere lì qualche giorno perché non l'hai finita, allora sì, va in frigo. E poi come tutti i vini bianchi e spumanti, ripeto, se li vuoi bere che siano piacevoli, secondo me soprattutto d'estate, perché il consumo avviene soprattutto d'estate, vanno lasciati in frigorifero, ma non per la conservazione.
0: Ok, questo è importante. Adesso Liana, intanto ti ringrazio per aver risposto alle mie domande sciocche e leggere.
1: No, non sono sciocche.
0: Grazie.
1: Ogni domanda è lecita, sai, da noi quando arrivano i clienti non tutti sono esperti.
0: È vero.
1: Quindi io dico sempre, fate domande quanto volete, noi siamo qui per rispondere a tutto, se riusciamo. Ecco,
0: certo. No, è stato divertente, ma è ancora più interessante un evento che mi hai segnalato a livello svizzero. Me ne vuoi parlare?
1: Sì, ho proprio a cuore questo evento che si chiama proprio Nel cuore della vendemmia, perché promuove proprio il lavoro che ci sta dietro ad una bottiglia di vino. Mm-hmm. È un evento che adesso... mi sembra che siamo alla quinta edizione, noi abbiamo partecipato già da 3 anni, il primo anno mattino diluvio universale, poi è uscito un sole, è stata una giornata bellissima perché abbiamo potuto vendemmiare, abbiamo iniziato un po' più tardi perché il vigneto era tutto bagnato, c'è stata una partecipazione di circa 25-30 persone, perché questo è quello che possiamo accogliere nella cantina di Giornico. L'anno scorso, idem come sopra, non c'era più uva, quindi al momento che era stata fissata la vendemmia, nel cuore della vendemmia, non c'era più uva, quindi purtroppo abbiamo dovuto fare un mini corso in cantina di enologia, che ci ha dato una mano il nostro enologo, e poi con una piccola degustazione. Quest'anno avverrà il 12 di settembre, sì. Quindi mi auguro che quest'anno possiamo soddisfare finalmente le persone volenterose a partecipare a questo evento, proprio per fare questa esperienza, perché è una bellissima esperienza per chi non ha mai fatto vendemmia e non sa nemmeno come si usa una forbice in vigna per raccogliere qualche grappolo di uva. Mm-hmm. È veramente molto, molto interessante. Noi diamo delle nozioni di base su come avviene la vendemmia, come devono fare, cosa devono scartare, ma quest'anno non c'è problema perché l'uva è talmente sana che non c'è niente da scegliere. Quindi il 12 di settembre ci siamo 3 cantine, la cantina 7 maggio accoglierà i propri clienti per questo evento Nel cuore della vendemmia a Giornico a partire dalle 9. Se volete vedere appunto dove e come viene strutturato l'evento e tutto il programma, www.nelcuoredellavendemia.ch, e troverete tutte le informazioni del programma della giornata.
0: Eliana, mi hai anticipato, ma sei bravissima. Grazie, insomma, per questa precisione. Grazie di cuore. Un saluto a tutta la cantina 7 maggio. Tra l'altro stanno arrivando anche saluti qua per voi, Lorenzo.
1: Bene, bene.
0: Tutte le valli vi stanno ascoltando e vi salutano, va bene.
1: Saluti a tutti, allora.
0: Grazie ancora, buona vendemmia, allora, Eliana, ci sentiamo molto presto.
1: Grazie, a presto. Buona vendemmia a tutti.
2: Stai ascoltando La Lolli con ospiti e musica. La mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
3: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
7: cautina in polvere 2 per 750 grammi a soli 19,95 invece di 25.
6: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Bioggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

Ah, stavo cicciarando con voi, sto rispondendo a tutti i vostri messaggi, perché poi tra una telefonata e l'altra devo preparare le domande, il collegamento, e poi non riesco sempre a rispondervi e questo mi dispiace tanto, ma mi prendo il tempo semplicemente per dirvi che abbiamo terminato per oggi. Domani ritornerà l'Holly Day con altre tre domande e quindi altri tre ospiti per voi pronti al telefono. Buon mercoledì a tutti!

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
2: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
3: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e corni delle Alpi nella chiesa collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Buongiorno, le 11:59.
7: Ticino News Giorno.
8: Dopo la seduta straordinaria di ieri, il Consiglio di Stato è di nuovo riunito e saprà se Claudio Zalli intende dimettersi con effetto immediato, come auspicato dal resto del governo, oppure rimanere in carica come previsto fino a fine mese, in questo caso però senza la conduzione del Dipartimento del Territorio.
9: Il Comitato Cantonale dell'UDC, riunitosi ieri a Sant'Antonino, ha approvato il progetto di una casa comune del centrodestra con la Lega dei Ticinesi, proposto dalla direttiva del partito.
8: Si terrà alle 14 l'attesa conferenza stampa della polizia argoviese sulla sparatoria avvenuta lo scorso fine settimana ad Arau e costata la vita ad una 22enne cittadina italiana.
9: Meteo oggi, tempo in prevalenza soleggiato e caldo, malgrado qualche annuvolamento passeggero, a basse quote temperatura massima sui 28 gradi.
8: Ticino News Giorno, mercoledì 2 settembre, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta. Accanto a me lo avete sentito, Giorgio Doninelli. Ciao Giorgio, buongiorno.
9: Buongiorno Ale, buongiorno a tutti.
8: Il caso Zalli in apertura, il Consiglio di Stato ha chiesto un passo indietro immediato, ma il leghista per ora pare non sentirci. Il governo in seduta ordinaria attualmente in corso ha fatto sapere che se oggi non si dimetterà gli verrà tolta la conduzione del Dipartimento del Territorio. Laura Zucchetti.
10: Si fa sempre più delicata la situazione politica e istituzionale attorno a Claudio Zalli. Il Consiglio di Stato, riunito ieri in seduta straordinaria dopo l'apertura di un nuovo procedimento penale nei confronti del ministro, gli ha chiesto di rendere effettive immediatamente le dimissioni già annunciate. Zalli è infatti coinvolto in una seconda inchiesta penale, questa volta per reati contro l'integrità sessuale. La richiesta arriva dopo il precedente procedimento per tentata coazione e abuso di autorità legato alla vicenda del 14enne detenuto alla Farera. Al momento però Zalli non ha dato seguito alla richiesta. Durante una seduta in corso, in assenza di un passo indietro, il governo ridefinirà la conduzione del Dipartimento del Territorio. Previsto un incontro informativo con i media che trasmetteremo in diretta su Teleticino. La richiesta di dimissioni immediate è sostenuta dai principali partiti ticinesi. Anche la Lega auspica una presa di coscienza da parte di Zalli. Di tutt'altro tono il commento dell'avvocato Renzo Galfetti, che ha detto: tra noi ha accusato il governo di aver agito in modo troppo forcaiolo e giustizialista. Caso Zalli che ha trovato ampio spazio sugli editoriali dei quotidiani ticinesi. Gianni Righinetti sul Corriere del Ticino, pur richiamando la presunzione di innocenza, considera gravi le accuse, chiede massima

0: massima trasparenza. Daniel Ritzer, da parte sua, sulla regione parla invece di una questione di estrema gravità istituzionale e ritiene che il protrarsi della situazione possa danneggiare ulteriormente la credibilità delle istituzioni.
1: Insomma, una delicata situazione politico-istituzionale per il cantone. Allora, ne abbiamo parlato con Andrea Leoni, sentiamo.
2: È un momento senza precedenti in quasi 30 anni di cronaca di politica cantonale, mai si era visto qualcosa del genere, addirittura un governo che dà un ultimatum, una notte di tempo a un suo consigliere di Stato, a un suo membro per dimettersi. Siamo davvero in una prospettiva quasi fantascientifica.
3: Questo è il momento dell'attesa, l'attesa di una decisione di Claudio Zalli eventuale o l'attesa dell'ultimatum del Consiglio di Stato. Basterà questo a far tornare, diciamo così, la fiducia nelle istituzioni?
2: Ma il percorso di ricostruzione della fiducia sarà molto lungo. Io mi auguro che la notte abbia portato consiglio e che Claudio Zalli si dimetta oggi e lasci il Consiglio di Stato e la guida del Dipartimento del Territorio, in modo da togliere i suoi colleghi da un impiccio e da un imbarazzo che non meritano, anche perché loro non possono far altro che revocare il dipartimento, non possono naturalmente destituirlo, come è giusto che sia da un punto di vista democratico. Appunto, la speranza è questa, e proprio per la presunzione di innocenza, proprio perché c'è da augurarsi che Claudio Zalli sia innocente, e fino a prova in contraria è innocente, io credo che proprio per questo una persona che ha servito le istituzioni per 30 anni, prima da giudice e poi da ministro, debba sentire la coscienza e il dovere di dare le dimissioni.
3: Ancora politica, il comitato cantonale dell'UDC, riunitosi ieri a Sant'Antonino, ha approvato il progetto di una casa comune del centrodestra con la Lega dei Ticinesi, proposto dalla direttiva del partito. Allora sentiamo alcune delle argomentazioni democentriste da Piero Marchesi, che dopo 10 anni da presidente uscente è atteso ormai in Consiglio di Stato.
4: Credo che il fatto di guardare non a domani mattina, cioè alle prossime elezioni cantonali rispettivamente federale e comune, ma di avere un'idea di progetto comune, dunque di unire le forze con la Lega dei Ticinesi, sia un progetto che merita di essere approfondito. Questa sera il comitato è stato molto chiaro e d'accordo di percorrere questa strada. Bisognerà vedere adesso dalla parte della Lega se c'è la stessa volontà, ma speriamo e confidiamo di sì.
1: Quali sono i principi base del progetto? Barbara Veneri l'ha chiesto al neopresidente ad interim Marco Chiesa.
5: Ma l'idea è quella di federare delle forze politiche in un soggetto che sia un soggetto nuovo, con dei principi e dei valori chiari, che sono quelli del centrodestra. Credo che in Svizzera restano il Canton Ticino e il Canton Ginevra ad avere un'area, appunto quella del centrodestra, che sia coperta adesso da due entità.
6: Entro il 2028 che cosa ci deve essere?
5: Ma una struttura, un progetto da sottoporre a Lega UDC, che potranno evidentemente determinarsi sulla bontà della proposta e che potrà guardare alle prospettive future. Io credo che c'è un dividi ad impera e sarebbe importante superare questa logica, anche la logica di quelle che sono le elezioni quadriennali. Credo che sia arrivato il momento di guardare oltre.
3: Da Berna ora, il Consiglio federale si è detto favorevole ad un disciplinamento nazionale contro le cosiddette misure di conversione volte a modificare orientamento sessuale o identità di genere. Il governo riconosce che queste pratiche esistono anche in Svizzera, possono provocare gravi conseguenze psicologiche. Secondo uno studio del 2023 ne ha riferito oltre il 9% delle persone lesbiche, omosessuali o bisessuali, e fino al 16% delle persone trans interpellate. Attualmente la protezione varia tra i cantoni ed è per questo che il Consiglio federale ritiene opportuno introdurre regole uniformi a livello nazionale.
1: Sono attese nel corso del pomeriggio alle 14 attraverso una conferenza stampa maggiori informazioni in merito alla sparatoria di Arau, una vicenda che ha riportato al centro dell'attenzione l'acquisto e la detenzione di armi in Svizzera. Federico Marino.
7: I bossoli delle munizioni ritrovati sulla scena della sparatoria ad Arau di due tipi sono riconducibili in un caso ad armi lunghe come fucili d'assalto, nel secondo caso a pistola o pistole mitragliatrici. Ma per ora si sa solo questo: non sono noti né i modelli di arma usati dall'assalitore, né se quest'ultimo fosse in possesso di un'autorizzazione, né tantomeno se le armi fossero vietate o meno. Quelle automatiche sono di principio vietate, ma possono essere autorizzate in via eccezionale, ad esempio nel caso di collezionisti. Anche una versione semiautomatica può essere acquistata da tiratori sportivi o collezionisti con un'autorizzazione specifica. La legge prevede inoltre regole più severe per i caricatori di grande capacità, cioè superiore a 10 cartucce, che sono di principio considerati vietati. Spetterà però all'inchiesta stabilire quali armi da fuoco siano state utilizzate ad Arau e se il loro eventuale acquisto sia avvenuto legalmente. Maggiori informazioni potrebbero giungere oggi alle 14, orario in cui è prevista una conferenza stampa.
3: Chiudiamo spostandoci nei Grigioni: sarà nuovamente percorribile, tempo permettendo, a partire dalle 18 di oggi, la strada della Val Calanca, come noto chiusa da giovedì 20 agosto a seguito di varie frane cadute tra Molina e Arvigo. La riapertura, resa possibile dopo lo sgombero della carreggiata e la messa in sicurezza della zona di pericolo, avverrà però con alcune limitazioni. La circolazione sarà possibile su di una sola corsia, solo di giorno fra le 6.30 e le 20.30, e comporterà brevi tempi d'attesa.
8: Infotraffico.
3: Forti rallentamenti tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, 2 chilometri di colonna invece al portale nord del Gottardo, tempi di attesa di 20 minuti in direzione del Ticino.
8: Previsioni del tempo.
1: Altra giornata, quella odierna, in prevalenza soleggiata e calda, malgrado qualche annuvolamento passeggero, a basse quote, temperatura massima attorno ai 28 gradi.

mercoledì 2 di settembre. Sto già sfasando quei giorni, siamo solo al 2 di settembre. Anche oggi per una cinquantina di minuti, anzi meno, 47, 45 fate. Ci terremo compagnia, la bella musica soprattutto, come sempre la fa da padrone, i vostri messaggi, i nostri giochi. Sin d'ora vi dico già che in palio oggi vi regalerò un cappello della radio. Siamo rimasti con gli ultimi gadget dell'estate, ma tanti di voi ci portano sicuramente in vacanza anche durante il periodo invernale, per chi si può permettere, che so, Santo Domingo, Cuba, Zanzibar, quei posti lì, capito? Quindi c'è chi magari deve terminare una lunga collezione iniziata con il telomare, con l'infradito e via dicendo, e quindi gli manca, che so, il cappello. E oggi l'opportunità di vincerlo ce l'avete soltanto in Fury Menu. Anche fuori gli abbiamo messo l'umlaut, che va bene così. Quindi abbiamo ricordato il numero? Non lo so, ma lo faremo più tardi sicuramente. Quest'oggi dovete stare attenti durante tutta la trasmissione, perché non è che c'è un punto gioco. E di queste sono le non regole del fuori menu, altro che le regole. Quindi qualche indizio qua e là, ma qualche indizio su cosa te dici? Te lo dico subito, perché io sono per i pranzi veloci, soprattutto adesso che ho ripreso questo orario dopo tanti anni, smangiucchio qualcosina prima di andare in onda, ma leggero, quindi un qualcosa di veloce. Ed è lì che voglio arrivare, ed è lì. Segnatevi già. Più tardi poi ne avremo altri. Segnatevi già che ciò che ho mangiato oggi, e lo ribadisco, io sono da pranzi veloci, corre, ciò che ho mangiato oggi corre. Poi verso il termine della puntata vedremo un pochettino quello che ho mangiato oggi. Il più veloce, il più bravo, chi ha azzeccato, si porta a casa, come detto, il nostro cappello Double Face, quello firmato Radio Train. Musica maestro, musica, buona pausa pranzo e Morandi fino alle 13, ma c'è anche Bob Sinclair.

0: I Can Wait. Disco di Bob Sinclair per inaugurare la pausa pranzo, anzi in verità l'ha fatto in liga con Questa è la mia vita, però va bene anche Bob Sinclair. Allora, stanno arrivando già un po' di vostri messaggi, mi fa un sacco piacere. Aspetta che devo salutare e ringraziare anche l'amico Fabri. Aspetta, che mi si... Ma perché si blocca il mouse? Il mouse, senti, senti.
1: Si è mangiato una banana e un arancino.
0: No, no.
1: Buona giornata, me.
0: Buona giornata anche te. Poi qualcuno scrive coniglio, no. Salti in bocca, ciao da Lucio, no. Ciao amico, hai mangiato cavallo forse? Campa cavallo, campa. I fagioli, scrive nonna Marinella, no. Poi c'è qualcuno che sta scrivendo. In realtà il primo indizio si corre, però non ho terminato del tutto. Corre barra nuota. Cioè più nuota. Non so se si corre nell'acqua, si dice si corre nell'acqua. E lo struzzo. No, no, però vi posso dire che scatta quello che ho mangiato quest'oggi. Pranzo veloce, eh? Io sono per i pranzi veloci, non so voi. Se volete farmelo sapere, ci mancherebbe altro. 079-449-9537. No, neanche quella, no. L'ho detto scatta? Comunque non si dice corre nell'acqua, a quanto pare. Quindi vedi che l'intelligenza artificiale a volte gioca brutti scherzi, gioca. Vabbè, comunque nuota, nuota. Scatta, scatta. Posso dirvi qualcos'altro anche? Sì, dai, poi basta, poi più tardi, poi più tardi. E segue la corrente. Quindi nuota, scatta, segue la corrente. Poi, aspetta, ciao Danny, mi ricordo della tua compagnia al mercoledì, zona pranzo, perché io e mia figlia ci spostavamo da Minusio a Carabbia per andare a fare la lezione di cavallo. Quindi lezione, lezione, lezione, lezione. No, vedi che non è che l'uno... Allora, il salmone non è che è l'unico che segue la corrente, ve lo dico. È nel senso... Però quindi nuota, scatta e segue la corrente. Forse c'ho ancora una lisca tra i denti. Devo controllare. Ragazzi, impaglio il cappello, eh. Quello double fast, ultimi pezzi, venghino si o rivenghino, mi raccomando. Dovete essere precisi. Ne ho altri 4 di indizi da darvi, ma lo farò più tardi. Non hai capito? Nel frattempo scatenati. Ricordatevi che ciò che ho mangiato oggi, io sono più per i pranzi veloci. Nuota, scatta e segue la corrente. Aspetta, allora, ciao Danny, hai mangiato pesce veloce della Valtimora, il merluz, no, le mia kel, no, no, no, no, no, no. Bella sta cosa, eh? Allora, aspetta che ho altri messaggi, credo riguardino il... Io pranzo sempre di corsa, mezz'ora devo essere già operativo. Marco, ciao Marco, assolutamente pranzo con calma invece. Se devo mangiare in 10 minuti preferisco saltarlo, quello è vero, eh. Però una mezz'orettina credo possa bastare per il pranzo. Leggero e veloce, credo, credo. Andiamo con la musica, poi si va avanti svelandovi altri indizi di ciò che ho mangiato oggi, e viva i pranzi veloci.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
3: In montagna, presta attenzione agli animali al pascolo. Vacche nutrici e cani da protezione delle greggi possono reagire se si sentono minacciati. Mantieni le distanze e aggirali. Tieni il cane al guinzaglio. Se sei in bicicletta, prosegui a piedi o torna indietro.
4: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
3: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
5: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash e Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash e Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashespa.ch.

0: Fireworks, Katy Perry, fuochi d'artifice, d'artifice. Allora aspetta, riprendo un po' di messaggi. Dipende, scrivono: durante la settimana pranzo veloce, la domenica pranzo di almeno 2 ore. Vero, la domenica tutt'altra cosa. In settimana già più difficile. Dipende, anzi io sono del team pranzo veloce, mangio caffè e via, non ho i tempi. Invece chi scrive, ed è Sara che saluto, pranzo con calma tutta la vita, uno dei pochi momenti in cui stacco davvero dal lavoro. Ci sta anche questo, ma torniamo a noi. Ho nessuno che l'ha preso con i primi 3 indizi ciò che ho mangiato oggi, perché io sono del team pranzi veloci, veloci. Allora, abbiamo detto che nuota, scatta e segue la corrente. Non sempre, però segue anche la corrente. Allora, vado con le vostre risposte. Trota, no. Salmone, tonno. Tonno subito, tonno subito. Salmone, trota, no. Merluz, no. Poi aspetta, eh. Trota o trota salmonata, no. Tonno, trota sta vincendo, eh. Trota, trota. Cioè, Dani, trota in carpione, tra l'altro. Salmone, pasta al tonno, la razza. La razza è un po' difficile, la razza. La razza detta manta, è la stessa cosa, no, credo, stesso animale. Poi il bibit, buon pomeriggio, ciao.
1: Hai mangiato
0: il
1: salmone?
0: No,
1: sì.
0: No. Tra l'altro non è ancora buon pomeriggio. Il salmone, la trota, trota salmonata, ciao da Francesco. Trota salmonata, ciao Angie, scrive ciao Danny, tonno, sushi, gamberetti. No, no, no. Danny, la trota, no. Vado con gli altri indizi? Stanno vincendo trota e salmone in questo momento, eh. Allora, ciao Danny, secondo me hai mangiato tonno, rio, mare, insalatissima, insalatissima. Un bacione, wana wana wana wana wana. No, però mi piace come ragioni. No, però mi piace come ragioni. Sardine, no. Sardine era un po' che non ne sentivo. Trota in carpione, magari. Ciao Danny, è il pesce spada? No, non così raffanato. Poi, aspetta, filetti di hamburger, no, hamburger di pesce, no. Miriam, mamma della Nica, ciao mamma della Nica, Nica non è il salmone, neanche il polipo, neanche i sofficini Findus. Branzino, no, anguilla, no, il granchio, sì, il granchio magari. Allora, attenzione, altro indizio che posso darvi prima che finisce la base. Si muove spesso in gruppo, spesso in gruppo. Poi è ricco di omega 3. Ragazzi, c'è chi mi ha mandato la foto, è proprio quello! È proprio quello! Allora aspetta, Jay, c'è sulla foto profilo, c'è Jay. Geniale! Sai che è proprio quello? Quello lì, quello lì, quello lì. Che tra l'altro stavo anche sbagliando a prenderlo. Può essere conservato sott'olio. E signori, l'ultimo ma non per ultimo, spesso finisce in una scatoletta. Secalè, secalè! Ci aggiungo anche che potrebbe essere, anzi lo è, è un verbo.

tua ragazza siempre, siempre Irene Grandi con noi. Allora, Pepi dice, segue o va contro corrente? No, io ho detto che segue anche la corrente. Poi lo sgombro. C'è un gioco che scrive, pensavo alle sardine, ma il verbo sardare non lo conosco. Andiamo a sardare, a Roma forse saldare. Poi la nonna Marinella si arrende dopo aver scritto sardina, polipo, acciughe, trote e l'ultimo sgombro. Si è arresa. Come detto, è stata la più veloce. Jay, nel profilo c'è scritto Jay, che mi ha mandato proprio la foto di quello che ho mangiato io, capito? E poi dice, è stato d'aiuto chi ha detto Rio Mare in sala in scatola. Quello grigliato, ma di una bontà, ragazzi, veloce, buono, non devi far nulla, solo tanto aprire. Magari ci pucci un po' di pane in quell'olio lì. Poi c'è il naturale, stavo sbagliando, come dicevo, a prenderlo quasi al peperoncino, cioè quasi al peperoncino. In quello sgombro, oggi pranzetto veloce con lo sgombro e poi un pacchettino di cracker, anzi di crack. Come li chiama Righi. Tonno presto. Allora, aspetta, stavo andando su altri pesci, ma in realtà no, l'avete capito poi con l'ottavo indizio che era un extra che vi ho regalato, con un verbo. Io sardinare non da. Io sardare neanche. Io acciugo, tu acciughi e li acciuga. Quindi più veloce Jade il profilo, ora devo andare a capire i dati. E come detto vince questo cappello Double Face griffato Radio 3. Noi andiamo avanti con la nostra musica, è bella, bella musica di Radio 3, della pausa pranzo, quella di Taylor Swift, si chiama The Fate of Ophelia.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
3: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
4: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Questa

Body. Backstreet Boys, Radio 3, che ricordi? Io alle medie facevo Nick Carter. Che se lo ricorda Nick Carter? Il caschetto di Nick Carter, la versione, diciamo, americana di Nino D'Angelo, in poche parole. Non tocchiamo Nino D'Angelo, la nonna Marinella, aia! Allora, un po' di vostri messaggi, siamo in chiusura per quello che riguarda Fuori Menù di oggi. Complimenti a Giulia? Giulia? La più veloce, tra l'altro con tanto di foto, è proprio quello che ho mangiato io. Fantastica, questa cosa è incredibile. Dicevo in chiusura un po' dei vostri messaggi che riguardano i pranzi veloci o meno. Chi se la prende con calma e chi invece toccata e fuga, come si suol dire. Allora, io adoro i pranzi lunghi, soprattutto se c'è buona compagnia, del cibo quasi mi dimentico. Io pranzo davanti al computer, quindi veloce eppure distratto. Lo so, non va bene, però che ci vuoi fa, che ci vuoi fa? Io sono per il pranzo senza orologio. Mi siedo e quando mi alzo si vedrà. Sì, effettivamente se non hai nulla da fare nel corso del pomeriggio ci può stare. Se non sei in vacanza, quindi mi viene in mente che sei in pensione, primi anni di pensione. E che una godda fa? Sei lì e dici, vabbè, me la prendo con calma, giusto, giusto. No, dipende dal menù, scrive Mirko. Se c'è un panino, veloce. Se c'è la lasagna della mamma, mi prendo tutto il tempo. Sono più i panini in settimana, sono più i panini che vanno. Ma questo è un altro tasto che abbiamo toccato in passato. Delle preferenze sulla pausa pranzo. Abbiamo preferenza per la musica, senza dubbio. Arriva il duetto che sta andando alla grande quest'estate. Quello tra Fabri Fibra ed Emma. Si chiama Antidroga.

Antidroga, Emma e Fabri Fibra, Radio 3, 12:51 minuti. Saluti, ci siamo, tra poco l'informazione. E più tardi aspetterò il 2 di troppo, anzi l'1 di troppo, che è Luca Ventura, per condurre 2 di troppo fino alle 15. Ma vi lasciamo con un disco molto estivo che fa Maxi Bon. Al sottoscritto questo fa molto Maxi Bon, quello di Miriam Makeba, si chiama Pata Pata. Torniamo domani con Fuori Menù, tra poco invece con 2 di troppo.

0: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
1: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar.

0: musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La pop, per me, è casa a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
1: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi,
3: il profilo su cui poter contare.
5: Buongiorno a tutti, sono le 12.59.
6: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
7: Ticino News.
8: Alessandro Cocca al microfono. Un inconveniente legato alla procedura di comunicazione ora corretta. La Lega dei Ticinesi prende posizione dopo la denuncia da parte del Controllo Federale delle Finanze per presunta violazione della legge sui diritti popolari. Giorgio Doninelli.
9: Prendiamo atto delle verifiche in corso, intendiamo fare piena chiarezza sulla vicenda. Inizia così il comunicato stampa firmato dal coordinatore della Lega Daniele Piccaluga in risposta alla denuncia da parte del Controllo Federale delle Finanze al Ministero Pubblico per la mancata presentazione delle entrate finanziarie del movimento. Dalle verifiche effettuate è infatti emerso che la procedura tecnica di trasmissione dei dati non si era perfezionata correttamente e le informazioni non erano pertanto risultate acquisite o pubblicate. Non appena accertata la situazione, viene spiegato, la Lega ha provveduto a completare la procedura e a mettere nuovamente a disposizione tutti i dati richiesti. Non vi è insomma stata alcuna questione relativa alla provenienza dei fondi, precisa Piccaluga, ma una problematica legata al completamento della procedura di comunicazione ora corretta. La Lega, conclude il comunicato, ha inoltre avviato una verifica interna delle modalità di trasmissione affinché un inconveniente di questo tipo non abbia a ripetersi. Sì.
8: E dopo la seduta straordinaria di ieri, il governo si è di nuovo riunito per conoscere la decisione di Claudio Zalli. Sul tavolo la richiesta di dimissioni con effetto immediato, come auspicato dal resto dell'esecutivo, oppure rimanere in carica come previsto fino a fine mese, in questo caso però senza la conduzione del Dipartimento del Territorio. Alle 15 è previsto un infopoint dell'esecutivo che trasmetteremo in diretta su Teleticino a partire dalle 14.45. Si terrà invece alle 14 un'altra conferenza stampa molto attesa, quella della polizia argoviese sulla sparatoria avvenuta lo scorso fine settimana ad Arau e costata la vita ad una 22enne cittadina italiana. Le forze dell'ordine in particolare faranno il punto sulla prima ricostruzione dell'accaduto, sulla procedura penale in corso e dovrebbero fornire maggiori dettagli sul sospettato nel frattempo arrestato. In chiusura, il prezzo del gas si impenna ulteriormente mentre crescono i timori di una prolungata interruzione dei flussi energetici attraverso lo stretto di Hormuz con gli scontri fra Stati Uniti e Iran. Ad Amsterdam i contratti TTF salgono del 3% ad oltre 74 euro al megawattora, resta invece poco mosso il petrolio pur se positivo. Il WTI è stabile a 90 dollari, il Brent punta i 95 dollari al barile.
7: L'infotraffico.
8: Traffico intenso soprattutto tra Quartino e Cadenazzo.

0: Alza il volume, ci siamo.
1: Vedi troppo on air su Radio 3.
2: Siamo noi, dicami.
3: Una curiosità, ma tu da lì puoi mettermi i nomi anche
2: ma
3: di
2: certo
3: qua?
2: Ma certo che ti posso mettere, no, assolutamente
3: sì. No, perché
2: sembro
3: nella scatoletta di sgombro che ho mangiato durante la pausa
2: sì?
3: pranzo. Mi sento lì dentro. Ciao Ale Cocca, grazie.
2: Digerita, tra l'altro?
3: Sì, sì, no, ma poi è un pranzo leggerissimo, proprio grigliato.

0: lato. 16 metri mi lop, eccolo lì.
1: Senti qua che adesso come la voce così.
0: Poi spiegamelo, come si fa.
2: Sì, poi dopo ti faccio vedere.
0: Adesso ragazzi sembra un altro.
2: Sembra un avatar.
0: Sembra Barry White.
2: Sai che un po' assomiglia a Voltemade,
0: A chi?
2: A Voltemade.
0: No, ragazzi, abbiamo preso un attore di film.
2: Esatto.
0: Degli anni 80.
2: Vabbè. Baffoni.
0: Non parliamo di football, anche perché ci pensi tu con football.
2: Con football.
0: Ah, scusami, football.
2: Là è il football.
0: Quando è che inizia la prima puntata?
2: No, già fatta, è lunedì.
0: Sì, mi è andata quando, non da quando?
2: Lunedì.
0: Appunto, dico, sono sul pezzo, io non so se noti.
2: Ah, ma infatti
0: cosa.
2: Vedo. Voltemade è così.
0: Allora, invece per quello che riguarda lo sport, e qua ti frego, warm up partirà venerdì 11.
2: Non questo venerdì,
0: no,
2: ma il prossimo.
0: Perché?
2: Per quale motivo?
0: C'è l'inizio del campionato, penso, in settimana, giusto?
2: Ed è giustificato tutto, va bene lo stesso?
0: Penso proprio di sì.
2: Ma
0: sì.
2: Non puoi parlare tu di hockey, che ne sai?
0: Io ne so di hockey.
2: Tra l'altro ci vedrete, secondo me, o alla Gottardo Arena prima o poi, o...
0: Ma quando mai?
2: Perché no?
0: Corner Arena, non so se è sbagliato, credo.
2: No, ho detto Gottardo Arena e poi Corner Arena.
0: Ah,
2: non l'avevo ancora detto.
0: No, io credo che fino al Gottardo Arena non vengo.
2: Perché?
0: No.
2: Ma come?
0: Ma
2: no?
0: Io sono degli altri colori.
2: Cioè, andiamo insieme.
0: Se c'è il derby potrei venire a vederlo.
2: Sì, ma noi della radio non dobbiamo esporci troppo.
0: Allora, io desidererei un giorno andare dove fanno tutti i restories con il vinello. Che si guarda, okay. Che più che guardarsi la partita sembra un after.
2: Vai da Lorenzo Albrici che è uguale.
0: Metto la tele sulla partita ed è vero. Altro pomeriggio, quindi fino alle 15, altre due ore con i due di troppo, con tanta musica.
2: Yes.
0: Con i nostri giochi e non svegliamo tutto subito.
2: No, diciamolo, 500 i franchi in palio,
0: sì,
2: anche
0: sì,
2: oggi.
0: I franchi.

0: rotolando verso sud.
1: Magari. Sì, io me ne andrei al sud in questo momento, devo essere sincero.
0: No,
1: ah,
0: dai.
1: Sì. Ma
0: io
1: come
0: sono,
1: no?
0: Io sono a piacermi a me queste temperature, ti dico la verità. Soprattutto da quando lascio la macchina, lo dico alla romantica, devo farmi almeno 2-3 km a piedi.
1: Beh, io stamattina sono arrivato pezzato.
0: Davvero? No,
1: ah,
0: io bello fresco. C'era
1: neanche
0: ancora
1: quando
0: quel...
1: faccio palestra.
0: No, no, no. Io proprio quel nuvoletto che c'era, quella nuvoletta lì giusta. Che
1: quella di Fantozzi che
0: non
1: ti segue.
0: Faceva penetrare i raggi di sole caldi. Quindi, capito, mi sono proprio fatto, goduto la camminata
1: anche
0: verso
1: perché
0: la
1: tu guardavi la nuvola e dicevi: cosa?
0: Lorenzuola!
1: Vieni, vieni, vieni. Wow. E la nuvola, no, no, tranquillo.
0: Wow. Allora, salutiamo Lidia che ci manda foto sia di corner che di Gottardo Arena. Quindi, per evitare casini, capito?
1: Noi siamo neutrali.
0: Noi siamo neutrali, da parte di scherzi. Se c'è un invito anche alla Gottardo, ci mancherebbe. Io ricordo che anni fa sono andato a fare un servizio per la televisione. La Gottardo Arena allora era ancora la Valascia.
1: Sì, bellissima la Valascia. Sì, però bene, sì. Un freddo di quelli. Sì, te lo ricordo.
0: Più particolare, diciamo, più particolare.
1: Sì, più survival. Possiamo definirlo così.
0: Ricordo che era aperta e quindi non potevi avere i tamburi perché poteva provocare comunque vibrazioni importanti.
1: Hai ragione, sta roba.
0: Quindi
1: qua
0: era tutto voce,
1: sì,
0: mani.
1: Da
0: ancora di nascere.
1: E tu? Che cosa facevi?
0: E tu? Tu sei del 97?
1: Io sono del 97.
0: Avevi 2 anni quando andammo alla Valascia a vincere
1: alla
0: il campionato.
1: Valascia. Fighissimo. Quelle cose lì, sai che mancano, cioè le vorrei rivivere adesso con un'altra età.
0: Speriamo che una delle due prima o poi faccia un bel cammino.
1: Speriamo così, sì. Vediamo un attimo una cosa. Tra gli ascoltatori dei Due di Troppo,
0: sì,
1: chi è del Lugano, chi è dell'Ambrì? Dai,
0: qua ci facciamo del male. Chissà chi vince a livello di.
1: Proprio per testare un po' il terreno, vediamo.
0: Ci potremmo fare del male, lo sai.
1: Lo so, Malen.
0: Comunque, tornando allo sgombro, oggi ho mangiato lo sgombro in scatola, tu invece?
1: Io ho mangiato delle lenticchie con gli spaghetti e i broccoli.
0: Si vede che la mamma ancora prepara.
1: Si sente? Ma quale mamma?
0: Tu hai fatto?
1: No, la mia compagna.
0: Hai capito. Ci sta, giusto.
1: Uno ha scritto: ma vi sembrano cose da dire in radio?
0: Vedi, l'ho detto io.
1: Hai visto chi ha scritto?
0: Sì, Cristiano. Che sarà protagonista di Warm Up, ricordiamolo.
1: Bravo, che si scontra con Doriano Baserga.
0: Doriano Baserga, sì. Io un ricordo molto bello di Cristiano, non so se lo sai.
1: Dipende che cosa.
0: Io avevo problemi nella contabilità alla Commercio di Lugano.
1: Uh-huh.
0: E Cristiano dava ripetizioni di contabilità.
1: Okay.
0: E grazie a lui ho capito pian piano nei vari anni come funziona.
1: Ma vero?
0: Giuro.
1: Quindi lui
0: può confermare questa cosa.
1: Lui è uno di quelli tecnici.
0: Non so se
1: matematici.
0: Tuttora lo fa, ma allora dava ripetizioni di contabilità.
1: E
0: con lui, diciamo, mi sono instradato perlomeno a prendere il 4.2 all'esame.
1: Bravo.
0: Giusto per passare.
1: Bravo, Cristiano.
0: Si sta già scatenando, vedi, bravo. Vedi, io sono del Lugano, io dell'Ambrì.
1: Però
0: del Lugano,
1: per il momento
0: dell'Ambrì.
1: Più bianco-blu,
0: Più bianco-blu?
1: Sì, più bianco-blu.
0: Tu sei già, non lo so, chiedo se il
1: quel gesto lì, cos'è?
0: No, tipo sensazione, il primo derby, quando sarà?
1: Il primo derby?
0: Dai che sarai protagonista in regia, suppongo.
1: No, ma sai che non penso,
0: No?
1: Non penso. Ne ho fatti un po', ma mi sa che i prossimi non mi toccheranno.
0: Allora, caro Luchino, io nel corso di Fuori Menù ho regalato il cappello. Siamo quasi alla fine dei nostri gadget estivi. Però amo pensare che c'è chi colleziona i nostri gadget dell'estate. Quindi chi si è aggiudicato già il costume, chi l'infradito, chi il telomare, chi la borsa spesa. E quindi ho regalato il cappello. Oggi, nell'appuntamento del Piripicchio Piribacchio,
1: regaleremo
0: il borsone da spiaggia.
1: Ma cioè, dai,
0: borsone da spiaggia,
1: allora,
0: Luchino.
1: Non dovrei dirtelo.
0: Ma uno l'ho presa io.
1: Ne ho preso una io per l'estate.
0: Tu giura?
1: No, perché le abbiamo usate a Bissone e poi mi sono dimenticato di
0: in auto. È rimasta là.
1: Io ho un tessuto così resistente, non lo vedevo da anni.
0: Comunque, raga, stanno vincendo i bianco-blu.

0: spinge questo di Lady Gaga e Doechii, Doechii, giusto?
1: Doechii, devi dirlo un po' all'olandese, Doechii.
0: Doechii. Vabbè, Runaway, allora tantissime le persone che stanno scrivendo, grazie in tanti, però mandano cuoricini bianco-blu, lo dico, per noi del Lugano, attenzione, attenzione.
1: Tra l'altro Danny è andato a vedere la prima data del derby.
0: Sì, 26 settembre alla Corner Arena, quindi il primo derby sarà in quel di Lugano.
1: 24 giorni,
0: sì,
1: manca poco.
0: Ci siamo, ci siamo. Il campionato in sé inizia prima, come ricordavi tu.
1: Il 15, il 14 o il 15 o il 16, una roba del genere.
0: Allora, bianco-blu dalla nascita fino alla morte, talmente bianco-blu che non mi vesto neanche in bianco-nero, aggiungo sempre un altro colore. Hai capito? Anche se il bianco-nero sta con tutto. E si aggiungo anche un tocco di rosa, ma piuttosto non gliela do vinta.
1: Esatto.
0: Poi, così. Qualcuno manda la foto della mitica Valascia? Sì, bei ricordi. Ma anche, ecco, soprattutto dall'interno, il tifo, va bene, ci sta. Però, ecco, foto come quella che è arrivata, del genere, bellissime, innevata.
1: Tu pensa a quelli che scendevano in Ticino dalla Svizzera interna, che vedevano la Valascia.
0: Vedevano questa Valascia.
1: Cioè, vuoi mettere.
0: Tra l'altro, purtroppo abbiamo problemi nel passare le fotografie anche in televisione. Mm-hmm. Presente che
1: sì,
0: abbiamo,
1: no, meglio, c'è, meglio
0: c'è
1: evitare.
0: Un problema tecnico, quindi evitiamo. Però sono foto davvero molto belle, ce le gustiamo e ce le godiamo noi. Poi, aspetta, che vado a riprendere. Ciao, ragazzi, io Ambrì, anche se ho la compagna del Canton Vaud. Quindi forza Losanna anche.
1: Vabbè, ci sta, puoi ti fare un po' quello che vuoi. È quello che vi stiamo chiedendo nell'appuntamento dei Due di Troppo con Danny Morandi e Luca Ventura. Questo nuovo format che abbiamo lanciato da tre giorni ormai.
0: Sì, e ormai.
1: Ormai col cordone umbilicale staccato.
0: Ormai,
1: l'abbiamo staccato.
0: Lanciatissimo proprio ormai. Tra poco te leggo un qualcosa di inquietante, che tra l'altro ieri ti ho inviato su Instagram.
1: Cioè, sì, quella, cose, ma quella roba là.
0: Quelli in passato, cose siamo, che in passato avrebbe adesso non.
1: Dai, tra poco ne parliamo.
0: Ti scandalizzi, cioè dovessi capitare adesso, ti scandalizzi.
1: Tra
0: capito?
1: Poco ne parleremo.
0: Vai.
1: Anche perché subito c'è la novità di Pitbull e Jason Derulo che vi presentiamo. Si intitola Privacy.

0: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Imagine Dragons su Radio 3 Next to Me, 13 e 26 minuti con i due di troppo.
1: Allora, ricordiamo che dalle 14.45 ci sarà il collegamento con la televisione, con Teleticino, uno speciale edizione di Ticino News, perché c'è la conferenza stampa, credo, sul caso Zali, giusto?
2: Bravissimo, hai detto bene.
1: Quindi 14.45, sia in radio che in TV, ci sarà questo collegamento con uno speciale Ticino News.
2: Da qui a lì ci separa però un bel po' di roba.
1: Sì.
2: Ci sono un paio di giochi da fare. Il piripicchio piripacchio che abbiamo inaugurato ieri, che è molto figo, molto dinamico,
1: tra
2: molto veloce.
1: Te lo fate vedere le domande del piripicchio piripacchio velocemente?
2: No,
1: domande,
2: non me le
1: fermo, guarda.
2: No. Ah,
1: roba seria.
2: Però infatti sì.
1: Molto seria.
2: Serissima, serissima.
1: Aspetta, devo schiacciare una roba. Fatto già. Aspetta. Allora, volevo dirti che ieri io ti mando le cose, lui mi dice, mi risponde, tu mandami tutto quello che ti viene in mente da mandarmi che poi ne parliamo.
2: Ma rimane lì.
1: Sarà da metà luglio che le mando roba.
2: Giusto, giusto.
1: Allora, questa cosa mi è curiosa perché cose che un tempo erano normali ma che oggi sembrano folli, bro.
2: Cioè, raccontami un po'.
1: Allora, la prima, no, è una pagina che seguo. Non so, poi l'algoritmo è presente, inizia a seguire delle pagine strane.
2: Sì, e poi
1: l'algoritmo poi ti...
2: Certo,
1: ora
2: certo,
1: ti fa
2: certo.
1: Anche la domanda durante, non so se... cioè, durante, quando scrolli, però quando scrolli, diciamo così, i like che ricevi,
2: sì?
1: ti dice, ti interessa che questo ti ha messo il like.
2: E tu puoi decidere se ancora avere lo stesso tipo di... Ok, ho capito.
1: O non mi interessa, non ti...
2: Sai
1: o
2: che io non clicco mai? Perché? A volte dico questo non mi interessa, però ma sai, ogni tanto magari potrebbe farmi piacere.
1: Quindi cosa fai? Sì o no?
2: Clicchi, no, non clicco niente.
1: Allo stesso
2: lo
1: lascio
2: così, sì.
1: Allora, una volta Bayer, pensa, vendeva l'eroina come sciroppo per la tosse dei bambini.
2: Però
1: se è accaduto realmente, non stiamo dicendo fandonie, ci sono anche le pagine che, diciamo così, ufficiali, se
2: sì,
1: volete,
2: storie.
1: Imprenditore, la pagina di Instagram, i negozi di scarpe radiografavano i piedi per divertimento.
2: Questo mi ha fatto molto ridere ieri.
1: La Coca-Cola conteneva cocaina fino al 1903.
2: Allora, come mai mi devi dire?
1: Quindi se si va indietro, nei fatti accaduti prima del 1903, senti, vai a bere, hai bevuto Coca-Cola? Ha fatto qualcosa di particolare? Si sa il perché.
2: Sì.
1: Ora capisci il perché. Ai bambini in dentizione veniva somministrata morfina.
2: In dentizione, quindi quando ti escono i denti.
1: Pian piano iniziano a uscire i denti, sì. E fidati che passandoci qualche annetto fa. Cioè...
2: Ma prima non dicevano devi mettere la grappa.
1: Mm?
2: A te non l'hanno mai detto, devi mettere un po' di grappa.
1: Io eviterei di parlare di queste cose.
2: No. Non quello.
1: Al bambino, cioè,
2: i nostri nonni dicevano metti un po' di.
1: Ah, per alleviare il dolore.
2: Allora non fatelo.
1: Non fatelo.
2: Dissociamo da qualsiasi tipo di utilizzo alcolico.
1: Una volta io ricordo anche che mio nonno di sfriso mi dava anche qualche bicchierino di vino. Di sfriso così, un sorsino fatelo, mi diceva. Chicago vietava alle persone disabili di mostrarsi in pubblico. Questo accadeva tanti anni fa. Una cosa
2: follia.
1: Che adesso è una follia, capito?
2: Follia.
1: Alle operaie veniva ordinato di leccare i pennelli al radio.
2: Al radio?
1: Sì, ad alcuni operaie.
2: Cioè, infatti,
1: soprattutto quello di dipingevano vestiti a mano. Cioè, ma, capito?
2: Di cosa stiamo parlando?
1: Vabbè, questo non è bello e altri non ce ne sono perché chiude la pagina. Ma la cosa che mi impressiona di più è quella sui bambini, capito?
2: Sì.
1: La morfina.
2: Sono. Ma sai.
1: Adesso ci sono delle creme che probabilmente sono anche a base di.
2: Allora,
1: per carità.
2: Tanti farmaci sono a base di morfina, sono a base magari di. Tu hai citato la cocaina.
1: Sì.
2: A base di.
1: Ah, sì, hanno forse
2: estratti. Però. L'utilizzo puro di quella sostanza non è più.
1: Ricordo che il mio tatuatore me lo diceva nella crema Emla, quella che utilizzavo io, diciamo così, per sentir meno dolore durante il tattoo. Credo conteneva una cosa, una sorta di, diciamo così, un derivato.
2: Può essere, sì.
1: Quindi
2: tante
1: che anestetizza,
2: cose sono,
1: tra virgolette, che anestetizza.
2: Tante cose sono demonizzate, come giusto che sia, ma che nell'uso medico trovano un'efficacia.
1: Ora non andate, per carità, me l'ha prescritto il medico, voglio. Per carità, non è che. Tra poco si gioca al piripicchio, prima i miei.

0: is running out. Perché lasci i titoli in inglese a me, Luchino?
1: Perché sei forte. Perché non
0: no,
1: ti piace?
0: Meglio te lasciami quelli in italiano.
1: Vabbè, l'avrei detto allo stesso modo.
0: So dire Muse.
1: Io avrei detto Lair.
0: Tu avrei detto Muse.
1: Time is running out.
0: Allora, 13.34, buon pomeriggio. I due di troppo ora vi mettono in palio la borsa, quella estiva, quella da spiaggia.
1: Del mare di Radio 3.
0: Quindi quella bella grande, da terminare per tanti di voi la collezione o per avere il primo pezzo estivo di uscire. Finalmente lo vinco. Sai che gente martellava durante l'estate, non ho vinto nulla, non ho vinto nulla, non ho vinto nulla. C'è ancora questa
1: adesso
0: possibilità.
1: Adesso noi ti diamo la possibilità. Poi le vacanze te le devi comprare tu, se vuoi andare in vacanza adesso. Soprattutto
0: tanti lo fanno durante il periodo invernale, ci portano in giro.
1: Sai che li invidio un pochino?
0: E ci portano in giro, c'è chi con l'infradito, chi con la crema solare. Ti ricordi che c'era ancora la crema solare?
1: Sì, se la usate ancora adesso vi fa male perché è scaduta.
0: Probabilmente sì, vi escono le pustole, non fatelo. Però c'era chi telomare ci portano in giro.
1: Ma una domanda,
0: anche
1: ecco, ci ho pensato quest'estate.
0: Sì, anche
1: la
0: due.
1: Crema solare sulla confezione ha il simbolino dell'apertura del barattolo.
0: Di sotto c'è scritto 3M o 12M.
1: O 12 mesi,
0: sì.
1: Ok. Ma la crema solare è già aperta, non è che ha la plastichina sopra come le varie salse.
0: No, però loro intendono proprio l'apertura quella lì.
1: Beh, ma qualcuno la apre e l'annusa, sai? Comunque l'aria entra.
0: Ah, hanno il cappellino là sopra, no?
1: Sì.
0: Ma quello non lo so.
1: Cioè, scrivono 12 mesi, ma poi ognuno la può aprire quando vuole.
0: Questo ha anche ragione.
1: Tu pensa io cosa faccio d'estate?
0: Sì, infatti,
1: ste robe qua.
0: Cioè, ste robe a controllare qua. I 12M una volta aperta la crema solare. Fa male comunque metterla dopo.
1: Senti, piripicchio, piripacchio?
0: Da, vamonos.
1: Come,
0: vamonos.
1: come? Con la sigla?
0: Anche.
1: Andiamo.
2: Signore e signori, si gioca al piripicchio, piripacchio.
3: Piripicchio, piripacchio.
2: È vero o falso?
3: Piripicchio, piripacchio.
0: Piripicchio, piripacchio, questo mi piace. Sto piripicchio, piripacchio, mi piace questa sigla.
1: Sta entrando nella quotidianità.
0: Allora, non su WhatsApp, ma quindi bisogna chiamare. Due concorrenti abbiamo bisogno, giusto Luchino?
1: Giusto, perché si gioca col vero falso.
0: Chi la spunta, poi come detto, vince la borsa spiaggia, quella al mare, quella grande, gigante, non so di quanti centimetri è. La Marghe l'ha presa, tu l'hai presa. Cioè, in diversi
1: la
0: hanno
1: vuoi
0: preso.
1: Anche tu?
0: No, io ormai.
1: Vabbè, che sennò lo facciamo tra me e te il gioco.
0: No, io vado con quell'arancione della spesa. Ci metto dentro due paio infradito, un paio di costume, sono a posto.
1: Appena si bagna la butti via.
0: Non è che devo mettere grandi cose. Con le nuove regole che ci hanno dettato anche gli ascoltatori ieri.
1: Sì.
0: Quindi inutile sparare a caso per. Quindi di conseguenza chi sbaglia si prenota, sbaglia, il punto va a quell'altra.
1: Bravissimo.
0: O quell'altro che
1: dovete prenotarvi allo 091-6462-462 oppure all'altra linea allo 091-6463-463 e i più veloci prendono la possibilità di giocare.
0: Allora io ti dico che nel corso di ieri ho avuto qualche problemino. Io quest'oggi ho evitato il gioco telefonico facendolo su WhatsApp.
1: Perché ci sono problemi con le linee.
0: Io l'ho avuti. Poi non so, io lì sono un po' in difficoltà perché è tutto nuovo. Sembriamo di essere piloti di aerei. Quindi non lo so. Non
1: allora,
0: lo so.
1: Qua c'è già una persona che
0: sentiamo
1: si è prenotata.
0: Sentiamo chi c'è. Sentiamo.
4: Sì, ciao, sono Sabri.
0: Sabri, ciao.
1: Ciao. Sabri.
0: Buongiorno Sabri.
1: Ciao.
0: Buon pomeriggio.
1: Bella voce squillante.
4: Grazie.
0: Sì.
1: A dove ci chiami, Sabri?
4: Dal Mendrisiotto.
0: Dal Mendrisiotto. Abbiamo bisogno dell'altro concorrente, c'è di là?
1: Ancora no.
0: Tu quale composto? Il 462, 462, il 473, 473?
4: Il 3 mi pare.
0: Ah, il 463, quindi l'altro è libero.
1: Sì, l'altro il 462, 462.
0: L'altro è libero.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì,
0: possono chiamare. Sabri, tu hai già collezionato gadget estivi negli anni?
4: No, no,
0: no.
4: La verità, adesso così al volo non mi viene in mente niente.
1: E tu, Sabri, andrai in vacanza in questi mesi?
4: No, sono già passate.
1: Quindi la terrai lì.
0: L'ha detto un po' in maniera quasi dimenticate anche.
4: No, è iniziata la scuola da 3 giorni e mi ha catapultato nella realtà.
0: Ah, quindi vedi.
1: Che stai male? Te la
0: no,
1: vedi male?
0: No,
4: no. Però sì, stava meglio in vacanza.
0: Suppongo, portare figli a scuola, credo quello,
4: esatto.
0: No? La routine
1: la
0: classica.
1: Routine.
0: Sai, Sabri, che esatto. Da 2 anni a questa parte ci sono dentro anch'io, quindi posso capirti alla grande.
4: Sì, gli orari, la sveglia, le cose avanti,
0: sì,
4: indietro.
0: Però ricordo quando dicevano ai tempi che non ero ancora papà, dicevano: ah, finalmente aprono i nidi e riaprono le scuole. Ah, cioè il genitore. Dico, ma perché? Cioè, è bello godersi l'estate con i figli.
1: Adesso hai capito come.
0: Ma adesso
1: va.
0: Ho capito il perché. Comunque bisogna aprire scuole, nidi e quant'altro.
1: Chiediamo anche all'altro ascoltatore o ascoltatrice.
0: Chiediamolo.
1: In che condizione
0: da una parte.
1: Buongiorno.
5: Ciao Fausto.
0: Fausto dall'altro. Ciao Fausto.
1: Ciao Fausto.
5: Ciao ragazzi.
0: Tutto bene?
5: Bene voi?
0: Molto bene anche noi, grazie.
1: Ma dove sei? Sulla cyclette che c'è il fiatone, no. Fausto.
5: Stai lavorando.
0: Ragazzi, che sono tutti
1: come noi.
0: Lì. Allora, Fausto contro Sabri. Ieri sono 11 affermazioni davvero falso. Vi dovete prenotare. Sabri, sai già come?
4: Piripicchio.
0: Brava, mentre Fausto a sto punto
5: Piripacchio.
1: E allora, bravi, bravi.
0: Attenzione, rispetto a ieri, se ti prenoti sbagli la risposta, il punto va a quell'altro.
1: Esatto,
0: a quell'altra.
1: esatto. Bene. Andiamo con la domanda?
0: Così
1: partiamo?
0: Così evitiamo di... Ah? Ci siamo?
1: Ci siamo? Ci siete?
0: Vai,
1: siamo,
0: si va, vai, si vai, va. Vai, si vai.
1: Allora andiamo.
0: I cammelli conservano l'acqua nelle gobbe.
4: Piripicchio.
0: Sabri.
4: Falso.
0: Giusto. Il Canada è più grande degli Stati Uniti.
5: Piripacchio.
0: Fausto.
5: Vero.
0: Giusto, 1-1. Le banane sono botanicamente bacche.
5: Piripacchio.
0: Sì.
5: Vero.
0: Giusto.
1: 2-1,
0: Un anno bisestile ha 366 giorni.
5: Piripacchio.
1: Lei.
0: Sabri. Sabri.
5: Vai, vai, vero. Vai, vai.
1: Cos'è che hai detto, Sabri?
0: Hai detto vero. 2-2. Il sangue umano è blu prima di entrare in contatto con l'ossigeno.
4: Piripicchio.
0: Sabri.
4: Vero?
0: No! No, è falso!
1: No,
0: punto a Fausto. 3-2 per Fausto per ora. Il Monte Everest è la montagna più alta della Terra sul livello del mare.
5: Piripicchio.
0: Fausto.
1: Sì, Fausto.
5: Falso.
0: No, è vero. Sbagliato. È vero. 3-3. I koala sono orsi.
5: Piripacchio.
0: Fausto.
5: Non lo so, vero?
0: No, è falso. Punto alla Sabri, 4-3. Il fulmine può essere più caldo della superficie del sole.
4: Piripicchio.
5: Vai,
1: Sabri?
5: Vai, vai.
1: Lei, sì.
4: Non ne ho idea, vero?
0: Giusto
1: Sabri.
0: 5-3. Il Sahara è il deserto più grande del mondo.
5: Piripacchio.
0: Fausto.
5: Falso.
0: Giusto. 5-4. La Torre Eiffel è stata costruita per l'Esposizione Universale.
4: Piripacchio.
0: Sabri.
1: Vai, Sabri.
4: Vero.
1: Vai.
0: Se ha 4 Sabri è andata.
1: E
0: però
1: quindi
0: ci giochiamo l'undicesima
1: lo stesso. Vai.
0: I coccodrilli possono vivere sia in acqua dolce sia salata.
5: Vero.
0: Piripacchio. Fausto.
1: Vabbè,
0: è
1: dai,
0: vero.
1: È stato un
0: 6 a 5 vince.
1: Brava Sabri.
0: Fausto stava, Fausto stava dubitando sul Monte Everest, è vero, vai a informarti, è la montagna più alta della Terra sul livello del mare.
5: Ah, sul livello del mare, pensavo anche sotto.
0: Ah, hai capito, quindi vero. 6-5 per la Sabri, complimenti. Fausto, grazie per aver giocato.
5: Grazie a voi.
0: E puoi riprovarci nei prossimi giorni se ne voglia, mentre rimaniamo in linea con la Sabri che prendiamo due dati.
1: Sì.
0: Senza...
1: Fausto, vuoi dire qualcosa a Sabri?
5: Io?
1: Complimenti. Solo
5: complimenti.
0: Ah, pensavo una cosa tipo so chi sei. Cercherò.
5: Ti troverò.
0: Fausto, grazie. Sabri,
1: e ti
0: stai
1: la borsa.
0: Sabri, non attaccare, mi raccomando, stai in linea tu.
4: Bene.
0: Ciao.

0: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... Tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
3: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash e Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash e Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashespa.ch.
4: Radio 3, dove batte il cuore.

0: Allora, questa Uptown Girl di Billy Joel è stata ripresa anche da Westlife.
1: Bravissimo.
0: E su quella canzone di Westlife io feci il mio primo spogliarello.
1: Spogliarello di cosa?
0: La festa delle donne. Ma ero giovincello, ero in un villaggio turistico di Ibiza.
1: Racconta.
0: Ero biondo con gli occhi azzurri. Se dici, com'è con gli occhi azzurri? Con le lenti finte, ovviamente. Della Bills o della Blitz, non mi ricordo, una roba del genere. Soffrivo come un cane ad averle perché mi lacrimavano gli occhi. Però devo fare il
1: pezzi
0: figo
1: di vetro. Ma raccontaci sto momento qua, vai.
0: Eh no, niente, c'è la festa della donna. Sì, eravamo diversi animatori mascoli. Quindi durante il giorno le ragazze passavano tra gli ombrelloni chiedendo chi è secondo voi stasera potrebbe spogliarsi tra gli animatori maschi. Ed era bellissimo perché era in discoteca nel villaggio, quindi non potevano entrare gli uomini. Cioè solo ed esclusiva festa della donna. E quindi abbiamo messo i bodyguard fuori, che erano due animatori, tanto i più secchi. Giusto, per capito.
1: Ma perché erano i più belloci, cioè eravate i più belloci.
0: No, poi hanno votato le signore del villaggio, le donne del villaggio, hanno votato chi doveva, secondo loro, farlo. Spoilerello, farsi divertire, capito? Su una pedana.
1: Su ed questa canzone qua,
0: sì,
1: di
0: la prima volta. Ma tu adesso mi vedi così e le raccontarò tranquillamente. Ma guarda che le gambe facevano Giacomo.
1: E beh, immagino, non soprattutto se non lo fai mai. Non su questa evidente canzone, però.
0: Questa.
1: Che è molto simile a quella di Billy Joel.
0: Poi ero rimasto con il perezzumino, quello maschile. Sai che esistono anche quelli maschili?
1: Sì,
0: con
1: sì,
0: l'elefante davanti.
1: Purtroppo lo so.
0: Con la proboscide dell'elefante davanti. E ho vinto.
1: Cosa ti sei portato a casa?
0: È una delle donne che ha detto: no, scherzo!

0: piace.
1: Lui è forte, sei fa una grande ricerca musicale. L'ha portata anche in questa Parlare d'amore. Sì. 13:54.
2: Io lo ammiro, lo apprezzo per quello che riguarda la serata l'ultima di Sanremo.
1: Ma di chi stai parlando?
2: Di Seif. Sai perché?
1: Di chi?
2: Sai perché?
1: Perché?
2: Perché lui giovane, 19, quanti ne ha? 20?
1: Forse qualcosina in più.
2: Vabbè,
1: comunque è ragazzino, sì.
2: Giovincello, incuriosiva il fatto che è rimasto molto pacato nonostante l'esultanza di Sal Da Vinci, che sembrava avesse vinto i Grammy Awards.
1: Ora,
2: con tutto il bene, nel senso, per Sanremo. Però lui è stato un signore, lui Seif, cioè lo guardavamo per dire: sì, ecco, hai vinto, ma calma, cioè, hai un giovane a fianco a te che deve ancora
1: lanciarsi. Che poi l'ha chiamato Wei zio.
2: Sì. Bella zio, bella zio. Allora, sono giorni molto frenetici per il sottoscritto. Tu oggi hai detto: guarda, 14:45 dobbiamo staccare perché dobbiamo dare linea a Ticino News per la conferenza,
1: stampa
2: su Zali, sì. No? Sì. Ho detto perfetto, perché stasera oggi devo tagliare l'erba, quindi quel 15 minuti in più andare via per me fa,
1: eh sì, perché arrivi a casa prima,
2: perfetto, accendo
1: l'erba prima e
2: sempre se non mi rimane la cordicina in mano.
1: Tu usi taglierba o Zecchi Boy?
2: No, vabbè, Zecchi Boy per gli angoli,
1: non usi solo,
2: ma sei fuori, no? mi stanco il braccio, no tosa erba per il giardino, angoli decespugliatore,
1: mi
2: Luchino,
1: stanco il braccio,
2: decespugliatore,
1: sì, beh, ma qua lo chiamiamo Zecchi Boy.
2: Ho capito, ma decespugliatori, ci sono anche bambini all'ascolto, l'italiano
1: dobbiamo insegnare l'italiano, va bene,
2: no, Zecchi Boy,
1: va bene, te la concedo, ci sta.
2: Poi c'è, ogni tanto prendo anche qualche pezzo di Sajax sotto, polistirolo. Luca, polistirolo,
1: poi altri nomi.
2: L'altro giorno qualcuno mi stava venendo incontro con l'auto
1: e mi ha fatto i Bilux,
2: com'è che sono questi, abbaglianti
1: si chiamano, sì.
2: Aldo Abbaglianti,
1: le sappiamo
2: tutte.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Ciao cara, esco, vado a caccia.
6: A caccia con la forchetta?
5: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
6: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
7: Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
8: A tutto Pilates!
9: A tutto Pilates!
8: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchina.

0: Seduta straordinaria di ieri, il Consiglio di Stato si è di nuovo riunito questa mattina per conoscere la decisione di Claudio Zali sul tavolo. La richiesta di dimissioni con effetto immediato, come auspicato dal resto del governo, oppure rimanere in carica come previsto fino a fine mese, in questo caso senza la conduzione del Dipartimento del Territorio. E proprio per riferire degli esiti della discussione, alle 15 è stato organizzato un momento informativo che trasmetteremo in radio, che potrete seguire anche su Teleticino con diretta a partire dalle 14.45. Inizia invece proprio in questi minuti un'altra conferenza stampa, quella della polizia argoviese, sulla sparatoria di Arau. È costata la vita a un 22enne italiana. I dettagli con Alessandro Cocca.
1: Ci si aspetta le prime, almeno parziali, risposte dalle autorità argoviesi sulla sparatoria avvenuta lo scorso fine settimana ad Arau, nella quale perse la vita una 22enne cittadina italiana e altre 5 persone rimasero ferite. Le autorità dovrebbero fornire nuovi dettagli sulla ricostruzione dei fatti, sull'inchiesta penale e sul 43enne sospettato che è stato arrestato. Intanto, dalle prime informazioni emerge che sulla scena sono stati ritrovati bossoli di 2 diversi tipi di munizioni. In un caso sarebbero compatibili con armi lunghe come i fucili d'assalto, nell'altro con pistole o pistole mitragliatrici. Non è invece ancora chiaro quali armi siano state utilizzate né se fossero detenute legalmente dal 43enne. La legge svizzera prevede infatti regole particolarmente severe per le armi automatiche e per i caricatori con più di 10 colpi. Sarà compito dell'inchiesta chiarire anche questo aspetto.
0: Aumentare la sicurezza alimentare della Svizzera ampliando il margine di manovra degli agricoltori a livello aziendale. Questo è l'obiettivo della politica agricola a partire dal 2030, posta oggi in consultazione dal Consiglio federale fino all'8 dicembre. Allo stesso tempo, precisa l'esecutivo in una nota, gli attori della filiera agroalimentare, i consumatori, sono chiamati ad assumersi maggiori responsabilità per garantire un sistema alimentare sostenibile dal punto di vista ecologico, economico e sociale. Consiglio federale in chiusura che vuole anche migliorare l'assistenza sanitaria all'oltre 500.000 di persone che in Svizzera soffre di una malattia rara. Per farlo procederà in 2 tappe, dapprima creando le basi legali per consentire alla Confederazione di finanziare strutture di assistenza specializzate nonché attività di informazione e di consulenza, in seguito istituendo un registro di queste patologie croniche, invalidanti e potenzialmente letali.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
3: L'infotraffico.
0: Iasuis segnala traffico congestionato tra Contone e Cadenazzo, così come tra Comelina e Cadenazzo.

0: My Soul, bella questa di Bruno
1: sì,
0: Mars.
1: Sì, sì, sì, ultimamente sta sfornando roba, ultimamente, da diverse annate per carità, però beh, ultimamente... Sì.
0: Dal suo 1,50 arriva tanto sì. di quella bella roba che...
1: È molto, molto, molto interessante. Lui mi piace un casino, ma anche The Weeknd.
0: Ah, beh, The Weeknd è sicuramente...
1: Molto, dei prodotti molto interessanti.
0: Innovativo, sì, abbastanza. Andiamo in giro per il mondo, ti va?
1: Andiamo in giro per il mondo perché, Luchino?
0: Perché
1: ci sono ricercatori, ci sono studiosi che, diciamo così, arrivano a delle conclusioni interessanti, ma che non si divulgano spesso volentieri nel mondo.
0: No, non
1: cioè, viene passato
0: poco.
1: Cioè,
0: se ne parla veramente
1: sottovalutato.
0: Si parla sempre delle solite robe, ma realmente di quelle cose si dovrebbe parlare molto di più.
1: Non lo fanno gli altri?
0: Lo facciamo noi, con la Sai l'Ultima.
2: La Sai l'Ultima.
1: Che non è una barzelletta, ai tempi potrebbe essere una barzelletta. Allora, ricercatori giapponesi, parliamo di sindrome di Down. Ricercatori giapponesi sono riusciti a rimuovere la copia extra del cromosoma 21 da cellule umane coltivate in laboratorio. Un importante passo avanti nella ricerca.
0: Invece per quanto riguarda la presbiopia, hanno creato degli innovativi colliri che stanno mostrando la capacità di migliorare temporaneamente la visione da vicino, riducendo la necessità di utilizzare occhiali in alcune situazioni.
1: Terzo punto che ci tocca anche da vicino, suppongo, quindi guardiamola molto bene: la velocità di internet. Quante volte il pallino che gira ci dà fastidio, oppure il wifi ad una tacchetta che ci dà fastidio. Quindi i ricercatori lo dico io in inglese, del National Institute of Information and Communication Technology.
0: Giusto.
1: Potevo dire NICT. No, l'acronimo. Sempre del Giappone, hanno raggiunto una velocità di trasmissione dati pari a 1,02 petabit. Com'è che è?
0: Petabit, penso si dica.
1: Al secondo, stabilendo un record mondiale.
0: Velocità incredibile.
1: Petabit mi è nuova.
0: È nuovo, sì.
1: In dialetto è un'altra cosa.
0: Ricordatelo perché poi...
1: Petabit in dialetto. Stefano è un petabit. Mangiò una roba interessante.
0: Per il diabete di tipo 1, belle notizie, perché ci sono nuovi impianti biologici contenenti cellule produttrici di insulina che stanno mostrando risultati promettenti e potrebbero rappresentare una svolta nel trattamento del diabete.
1: Andiamo direttamente a cosa? All'ultima, brother.
0: All'ultima.
1: Andiamo all'ultima.
0: Vai, leggi,
1: all'ultima.
0: Leggi.
1: Mobilità urbana. Cioè, sempre sparsi nel mondo, qui invece siamo in Corea del Sud. Vengono sperimentate corsie pedonali dedicate a differenti velocità di camminata per migliorare il flusso delle persone nelle zone alte di densità di traffico di persone, capito?
0: Pazzesco. Comunque in Asia ogni tanto c'erano fuori di quelle idee.
1: Corsie pedonali vuol dire carreggiate apposta. Te quanto vai? Va, io tocco i 3 km orari, li faccio.
0: E allora per te c'è la corsia apposta.
1: Allora per te c'è la corsia di sinistra, capito?
0: Vabbè, sai perché? Perché loro hanno un modo di pensare che è totalmente diverso dal nostro.
1: È vero.
0: Sono
1: è vero.
0: Molto più pro persona.
1: È sì. per quello che l'Asia mi intriga.
0: Anche
1: capito?
0: A me.
1: Andare a visitare l'Asia mi intriga.
0: Sì. E tra le notizie che abbiamo letto c'è qualcuna oltre a questa che ti è rimasta in mente?
1: Sì, ce n'era una che non abbiamo letto, ma di proposito, che parla, diciamo così, della dipendenza da cocaina. Ma anche c'è un vaccino. Te la faccio veloce, ma non voglio toccare quel punto. A me quello che è toccato di più è quello degli occhi. La presbiopia.
0: Sì, allora tu sei presbite.
1: Visto che
0: quando non vedi bene.
1: Sto insomma, perdendo roba, capito?
0: Ma tu non vedi da vicino? Non vedi da vicino?
1: Tu chi sei, scusa?
0: Sono Michael, non mi riconosci?
1: No, guarda, io sto problema. Io lateralmente non riesco più a vedere. Ho fatto i controlli ultimamente. Quindi quando lateralmente mi si appanna la situazione, la vista.
0: Senza occhiali?
1: Senza, quindi ho dovuto mettere questi occhiali, per esempio, hanno delle lenti che lateralmente mi danno l'opportunità di non vedere più offuscato.
0: Tipo Marotta, praticamente.
1: Brava, una roba del genere.

0: schizzle.
1: Radio 3 te le suona.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
3: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.

0: Diogene a Radio 3, i due di troppo. È care care questa canzone.
1: Bella, mi piace.
0: C'era la tartaruga, caretta caretta.
1: No, ricordo il pan care careio. Non so se mangiavi spesso il pan care care.
0: Soprattutto quando sono a casa da solo, che non hai niente da fare.
1: Bravo, è
0: non
1: vero.
0: Hai le qualità per fare, soprattutto.
1: È vero.
0: Giochiamo?
1: Giochiamo.
0: Andiamo con lo sponsor.
2: Le so tutte. È offerto da Banca Stato.
3: Forza e onore.
4: Forza e onore.
5: Forza e onore.
3: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
2: È il momento della sfida. 21 definizioni dalla A alla Z. Danny e Luca contro tutti. Si gioca al

0: l'ultimo gioco, lo giusto, uno degli ultimi appuntamenti.
1: Prima di chiudere Baracca e Burattini.
0: Prima di chiudere Baracca e Burattini, quindi approfittatene. 0916 462 462, o l'altro, il 6 473 463, in palio 500 franchi, ancora per poco. Non stiamo scherzando.
1: C'è già uno in linea.
0: Abbiamo già uno.
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Tu sei?
2: Una.
0: Di troppo.
1: E come si chiama questa una?
2: Rita.
0: Ciao Rita, ben ritrovata, buon pomeriggio Rita.
1: Ciao Rita.
2: A voi.
0: Da dove Rita?
2: Da San Pietro.
0: Da San Pietro, vedi qui.
1: San Pietro di Stabio.
2: Bravissimo.
1: Bene, bene Rita. No, non ci conosciamo, però conosco la zona.
0: No, sembrava che... Rita.
2: Appunto, che eravamo amici di
0: sì,
2: tempo.
0: Sì, l'altra sera mi ricordo, al barettino, io i birrini.
1: Sono amico di tutti, Rita.
0: Vero, vero, vero. Rita, tu hai già giocato le so tutte, credo, no?
2: Ma l'anno scorso, 2 anni fa...
0: Ah, quindi roba... Vabbè, cambiato nulla delle regole del gioco. Hai 3 minuti di tempo per azzeccare 21 definizioni e portarti a casa 500 franchi. E per il gioco del 3, anche 3 aiuti Banca Stato. Ci sei?
2: Va bene, ci sono.
0: Giocateli al meglio, perché noi abbiamo il VAR che è già pronto, in caso, ad andare a cercare sul web ciò che ci dici. Quindi aiutatelo, sfruttali al meglio questi aiuti.
2: Sì.
1: Andiamo Rita.
0: Andiamo. E andiamo dalla A, con lentezza, piano, quindi A.
2: Adagio.
0: Elemento da abbattere nel bullying, e il B.
2: Birilli.
0: Con la C, luogo chiuso dove si elegge il nuovo papa.
2: Conclave.
0: Giusto. Brava. Con la D, divanetto per giardini sospeso e quindi oscillante, si chiama D.
2: Aiuto Banca Stato?
1: Sì, la seconda lettera è la O, quindi Do.
0: Dondolo. Giusto, giusto. Con la E, aeroporto adatto al decollo e atterraggi di elicotteri, quindi è un E?
2: Eliporto.
0: Con la F, insieme delle specie animali di una determinata regione. F.
2: Fauna.
0: Giusto. Con la G, frutto della quercia.
2: Ghianda.
0: Con la H, tipica danza delle Hawaii. Si chiama H.
2: Aiuto Banca Stato?
1: Sì.
0: H-U.
1: H-U.
2: Non mi viene.
0: H-U. Poi ne mancano due, non è lunghissimo. H-U e altre due di...
1: Ti manca quella lì per superare lo step.
0: Tipica danza delle Hawaii.
1: H-U. Dai Rita.
0: Magari sta cercando, per carità, ci sta, si gioca il tempo così.
1: Wi-Fi. Cioè, Rita, è H-U, tipica danza delle Hawaii.
2: H-U.
1: Sì.
2: Non la so.
1: Non la sai?
0: Niente
1: Rita?
2: Ula.
0: Giusto. Con la I, il mercato in cui si commerciano pesci ed altri prodotti di mare. Il mercato I?
2: Ittico.
0: Con la L, stadio iniziale dello sviluppo di animali soggetti a metamorfosi. All'inizio sono delle L.
2: Larve.
0: Con la M, fantoccio di sembianze umane usate come modello.
2: Manichino.
0: Con la N, stato civile della donna non sposata.
2: Nubile.
0: Con la O, Marco, sciatore svizzero pluricampione. Oh.
2: Oderman.
0: Con la P, l'insieme delle macchie sul mantello di un animale è chiamata P. L'insieme delle macchie sul mantello di un animale è chiamata P. Quella delle mucche è la più famosa, credo. La P.
2: Pensate. Pezzate?
0: Quasi, quelle sono le ascelle. No, mancava un secondo. Finito il tempo, Rita. Mi sono permesso di dire questo perché mancava davvero poco. La pezzatura, però. Pezzatura.
2: Ah,
0: è chiamata pezzatura. Sì. Pezzatura. Rita, va, complimenti, bene. Brava lo stesso. Ti stavi lanciando verso la Z in una maniera incredibile. Peccato per il tempo.
2: Va bene.
0: Un abbraccio, grazie per aver giocato.
2: Un abbraccio a voi. Ciao.
1: Ti sei divertita, Rita?
2: Sì, molto, ci riproverò.
1: Questo è l'importante. Spargi la voce a San Pietro di Stabio, che facciamo e che regaliamo soldi.
0: Ciao Rita.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Rita. E anche oggi niente dato, niente di fatto, niente di
1: 500 franchi ce li teniamo,
0: ce li
1: teniamo io e Danny.
0: Noi ci torneremo a giocare. Non so quando, non chiedermi quando, Luchino.
1: O con quei soldi lì andremo a guardarci o il Lugano o l'Ambrì.
0: Bravo.
1: Ci sta. Vabbè, ritorneremo domani forse con le so tutte.
3: Le so tutte è stato offerto da Banca Stato.

0: al 6 settembre, il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre, Street Food Festival, Campo Marzio, Lugano. Ingresso gratuito.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
6: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
8: Questa è Radio 3.

0: Shania Twain, bel disco, anni 90, fine anni 90. Metà forse.
1: Sì, forse sì, siamo a metà. Si chiama comunque Dead Don't Impress Me Much, i due di troppo. Danny Morandi e Luca Ventura.
2: Cos'è? A barletta si dice Don't Damn Impress le cose, la cosa. Siamo al termine perché, come detto, tra poco su Teleticino e di conseguenza anche su Radio 3 ci sarà la conferenza stampa Ticino News speciale per quello che riguarda il caso Zali, quindi lo seguirete appunto sia in TV che in radio. Subito dopo torneranno i tenori.
1: Sì, ad accompagnarvi fino alle 18.
0: Fino alle 18.
1: Non quindi, appena finisce appunto la conferenza stampa.
0: Grazie per essere stati con noi, torneremo come sempre puntuali dalle 13 domani per Due di Troppo, dalle 12 con Fuori Menù.
1: Da Danny Morandi e Luca Ventura è proprio tutto.
0: Ciao!
1: Ciao!

0: Ticino News.
1: Buon pomeriggio in diretta su Radio 3 e Tele Ticino, in attesa della conferenza stampa del Consiglio di Stato, alla luce della richiesta formulata proprio ieri dalla maggioranza del governo di un passo indietro, anzi delle dimissioni immediate da parte del consigliere di Stato Claudio Zali. È stato aperto un secondo procedimento penale nei suoi confronti. Tra poco cercheremo di sentire la viva voce appunto del Consiglio di Stato. E intanto, proprio pochi istanti fa è arrivata la presa di posizione di Zali in un comunicato via mail che qui vi abbiamo sintetizzato in grafica. Claudio Zali dice che la segnalazione contro di lui è falsa, sostiene che la donna coinvolta abbia negato abusi o comportamenti indebiti, dice anche che la donna non si è costituita parte accusatrice nel procedimento, ribadisce di essere innocente, critica il Ministero Pubblico per aver confermato l'inchiesta e dice di non voler lasciare il suo incarico prima della data delle sue dimissioni. Allora, questo era l'aggiornamento dell'ultima ora che vi dovevo. Intanto però lasciatemi salutare i colleghi che sono qui in studio con me. Parto da Laura Milani. Buonasera Laura.
2: Buongiorno a tutti.
1: Anzi, buongiorno è giusto perché io ho il vizio televisivo della sera. Tu sarai in onda tra l'altro stasera alle 18.45 con una puntata speciale di Radar. E poi abbiamo il collega Andrea Leone. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
1: E buon pomeriggio anche a Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere.
4: Buon pomeriggio.
1: In collegamento invece da Bellinzona ritroviamo Claudia Rossi, appunto per raccontarci e trasmetterci in diretta la conferenza stampa che inizierà tra poco.
5: Sì, ciao Sasha, buongiorno a tutti. Esatto, qui nei corridoi di Palazzo delle Orsoline c'è la folla delle grandi occasioni seguito che questa conferenza stampa è molto attesa. Diciamo che anche qui abbiamo appreso della lettera di Claudio Zali, ne sono rimasto particolarmente sorpreso perché la notizia che lui non intendesse dimettersi era già nell'aria. Quindi ora cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che il Consiglio di Stato dia seguito a quello che aveva detto ieri nel suo comunicato stampa, ovvero esautorare il collega delle sue funzioni in seno al governo. Che cosa possiamo dire su questo? Beh, tanto per cominciare che la magistratura e la polizia era già passata nelle mani di Marina Carobbio in seguito alle dimissioni annunciate a fine luglio. Una parte del Dipartimento del Territorio era comunque in mano a Norman Gobbi dopo l'arrocchino della scorsa estate, e poi c'è Raffaele De Rosa che è il supplente designato di Claudio Zali, e quindi è lecito pensare che quel che resta del Dipartimento del Territorio, di quello che governava Claudio Zali, andrà in mano a lui se si dovesse verificare questo scenario. Ma del resto la convocazione stessa del Consiglio di Stato è titolata conduzione del Dipartimento del Territorio, quindi questo ci si aspetta. Ma non ci sono solo le questioni tecniche, non ci sono le questioni burocratiche. Dal Consiglio di Stato noi speriamo di sentire anche qualche commento politico, qualche parola su questo braccio di ferro, su che ne sarà della fiducia che i cittadini dovrebbero avere verso le istituzioni, e in questi giorni si è parlato tanto di questa fiducia sempre più risicata, del danno alle istituzioni, un braccio di ferro che sicuramente non fa piacere al Consiglio di Stato ma che non giova proprio a nessuno. E quindi è questo che ci aspettiamo soprattutto di sentire, qualche presa di posizione politica e non solo delle spiegazioni tecniche su quello che avverrà da domani in poi.
1: Claudia, rimani con noi, rimani collegata, nel caso in cui tu abbia qualcosa da aggiungere rispetto a quello che si dice in studio, non preoccuparti, fatti sentire. Io vorrei sentire la voce appunto dei colleghi alla luce di questa presa di posizione che ci aspettavamo, soprattutto dopo la convocazione che possiamo anche richiamare a video che abbiamo ricevuto quest'oggi, dove il tema era proprio conduzione del Dipartimento del Territorio, un aspetto, Laura, che lasciava presagire l'intenzione del consigliere di Stato Zali di non mollare lo scranno.
2: Esattamente, perché invece è di ieri nel tardo pomeriggio la presa di posizione del governo in cui appunto il Consiglio di Stato annunciava di aver chiesto dimissioni immediate a Claudio Zali alla luce di questa notizia, di quest'altra inchiesta che lo vede imputato per reati contro l'integrità sessuale che lui nega, e se così non fosse stato il caso, diceva la nota, Il governo avrebbe appunto proceduto col togliergli tutte le sue funzioni da consigliere di Stato, come ricordava Claudia Rossi, dal momento che è arrivata questa convocazione dal titolo conduzione del Dipartimento del Territorio. Era immaginabile che si sarebbe andati in questo senso. È arrivata la sua presa di posizione, mi sembra di tornare al 29 luglio, quando Claudio Zaia aveva annunciato appunto, quando il governo aveva annunciato le sue dimissioni. Claudio Zaia l'aveva fatto anche lì con una lettera, quindi scrivendo, non arrivando di persona in sala stampa, cosa che penso potremmo immaginare non farà nemmeno quest'oggi. Ancora una volta rifiuta di metterci la faccia, se così vogliamo. Ancora una volta si difende, forse con dei toni un po' meno accesi rispetto ad un mesetto fa, ecco, però insomma si difende, ribadisce, come hai ricordato tu, che lui è innocente, che la persona vittima nega ogni addebito, e invita tutti, anche i suoi colleghi, al rispetto reale, non solo a parole, della presunzione di innocenza. Cioè, diciamo che ancora una volta è convinto di essere nel giusto, direi.
1: E allora, che dire di questa decisione di Claudio Zaia di non lasciare prima delle sue dimissioni, vale a dire a fine settembre, Andrea?
0: Allora, le indiscrezioni delle ultime ore annunciavano il comunicato di Zaia che c'è stato, ma si ventilava anche qualche possibile forma di accordo in Consiglio di Stato. Da quello che leggiamo pare proprio che non sia così, però teniamoci aperta una porticina per capire se questa cosa può avere una qualche concretizzazione. Se il comunicato A, diciamo quelle delle dimissioni, erano un conato di vomito, questo comunicato ritrovo uno Zaia più lucido, più insomma, che più sul pezzo, diciamo, meno di pancia. La sua spiegazione dei fatti sembra estremamente razionale, lucida, chiara. Ricordiamo che Zaia, no, il resto l'aveva spiegato appunto in una maniera un po' fumantina, insomma, e qui è tutto un altro approccio, è molto schematico nella spiegazione. E la domanda che resta in sospeso è: come mai il Ministero Pubblico lo ha imputato o lo tiene imputato, se le cose sono così cristalline come descrive Claudio Zaia? Perché ricordiamo che per imputare qualcuno in un'inchiesta servono dei fondati indizi di reato, quindi immagino che chi fa l'inchiesta non abbia semplicemente deciso di procedere sulla base di chiacchiere o cose poco solide, detto che vale la presunzione di innocenza, naturalmente.
1: Gianni, tu quest'oggi hai scritto un editoriale molto duro, ti sei rivolto direttamente Claudio Zaia e hai anche detto sicuramente la giustizia non ha fatto una pesca a strascico così a caso, tanto per ricollegarci anche a quello che diceva Andrea. Ecco, alla luce della presa di posizione di Zaia e di quello che lui dice, il tuo punto di vista rimane quello o assume dei contorni diversi?
3: Beh, io non sono un magistrato, non sono un procuratore, quindi vedremo cosa emergerà, ma rimango convinto di quello che ho scritto. Immagino veramente che la giustizia non abbia fatto una pesca a strascico nel codice penale per andare a cercare qualche cosa di grave, di particolarmente infamante, diciamo, da mettere, da imputare a Claudio Zaia, presunto innocente, lo ricordiamo sempre, è importante dirlo. Poi mi viene da dire, leggendo il suo comunicato, veramente molto meditato, molto abile, molto da giurista, attento ad ogni virgola, ad ogni parola, l'avrà pensato a lungo, immagino, però la sostanza cosa ci dice? Fino all'ultimo giorno, innocente. Lui vuole rimanere fino all'ultimo giorno, si ritiene innocente. L'ha detto, lo ha ripetuto, e nel suo comunicato dice: ma io perché dovrei andarmene? Sono innocente. Se me ne andassi, no, sarebbe come un'ammissione di colpevolezza. Allora torno a fine luglio. Da quello che ci è stato detto, in una formulazione un po' strana, un po' arzigogolata, non si era capito se era il governo che l'aveva spinto a dare le dimissioni o se lui aveva deciso di dare le dimissioni. Nella sua accezione è lui che ha deciso di dare le dimissioni. Allora, se si ritiene innocente, immagino si ritenesse innocente anche a fine luglio, e allora perché ha dato le dimissioni e non è rimasto fino alla fine legislatura? Questa è una questione che, da quando ho letto questo comunicato, mi sto interrogando e spero che dalla conferenza stampa ci arrivi qualche elemento non giuridico ma politico da parte del Consiglio di Stato che ci dica qualcosa. Speriamo di non assistere alla sceneggiata che abbiamo visto a fine luglio, quando ognuno leggeva sul compitino. Zali, abilissimo, lancia un altolà al governo. Vedremo quanto il governo politicamente, nell'esposizione che vedremo tra pochi minuti, si farà irretire o meno da questo scritto di Claudio Zali. Tra poco lo capiremo.
1: Andrea?
0: Claudio Zali, quando si è dimesso, lo ha fatto secondo me perché è una persona intelligente e, seguendo il principio di realtà, ha capito che la sua carriera politica non poteva avere un seguito, e mi pare di ricordare un po' che, insomma, tra le righe lo avesse anche fatto capire. Io contesto fortemente la tesi che lui espone nel comunicato, quando dice: se io me ne andassi sarebbe come una missione di colpevolezza. Falso. Se tu te ne andassi, Claudio, visto che ci siamo incontrati più volte e ci siamo sempre dati del tu, dicendo che lo facevi perché volevi togliere dall'imbarazzo i tuoi colleghi in un momento così difficile per le istituzioni, proclamando la tua innocenza come fai nel comunicato, avresti fatto un servizio al paese e avresti fatto un servizio anche a te stesso.
1: Ma secondo te cosa dobbiamo aspettarci adesso dal Consiglio di Stato?
0: Il Consiglio di Stato non ha alternative adesso, a meno che, come dicevo prima, la suggestione di un accordo, che però non immagino come si potrebbe realizzare, perché non credo che l'accordo possa essere: vabbè, facciamo tra 15 giorni o facciamo, non lo so, ecco. Io credo che il governo non ha molto spazio se non dando seguito a quello che ha promesso di fare col comunicato di ieri sera, anche perché si fa perdere la faccia, dice no, ci abbiamo.
1: Ma anche perché ieri
0: si sono incontrati ieri, hanno avuto una lunga riunione durante tutto il pomeriggio, in cui immagino Claudio Zali abbia messo sul piatto le motivazioni che abbiamo conosciuto noi oggi. Quindi,
1: ma anche perché ieri, Laura, abbiamo fatto un giro di voci tra i vari partiti, ovviamente il focus cade sulla Lega, e da parte di Piccaluga, diciamo, c'è stata una reazione, esatto, sì.
2: Non c'è stata una richiesta esplicita di dimissioni. Comunque anche lui ha fatto capire un po' quello che stava dicendo Andrea, che la decisione finale spettava lui e che lui doveva assumersi, insomma, la sua responsabilità. Mi viene da dire, come dicevi di questo non me ne vado perché sennò sarebbe un'ammissione di colpa, è un mettere ancora una volta davanti un po' se stesso e non, appunto, il bene del paese, una cocciutaggine che abbiamo imparato a conoscere, no, in tutti questi anni. Ora,

0: E io penso che Anna alla fine darà seguito a quello che si diceva. Spiegherà in modo molto tecnico che cosa succederà adesso.
1: Bene. Anche perché tecnicamente, l'abbiamo ribadito più volte, di fatto il Consiglio di Stato non può espellere un membro dell'esecutivo, però può svuotare il proprio dipartimento di compiti, e questo è già accaduto in passato, è accaduto anche nel resto della Svizzera, pensiamo all'affaire Ditli, pensiamo a Modè nel canton Ginevra. Ma Gianni, c'è un tema che emerge di tanto in tanto, che continuiamo a ripetere un po' sulla bocca di tutti, ed è quello della fiducia nei confronti delle istituzioni tutte e della politica. Ecco, questo, diciamo così, questa presa di posizione di Zali di dire no, io non me ne vado, insomma, peggiora ulteriormente le cose, o dipende molto anche dalla reazione che avrà il Consiglio di Stato tra poco?
2: Beh, difficilmente la migliora. Se la peggiora, sarà il governo con le sue parole a farcelo capire, o comunque dare un messaggio al paese, al Ticino, ai ticinesi, ma non vedo come possa migliorare la fiducia in una situazione così complicata, così complessa, così difficile da capire, da percepire, e anche fondamentalmente politicamente parlando, al di là della questione penale, da digerire, perché nelle orecchie di tutti noi risuonano ancora gli audio di Claudio Zai. Spesso ci si dimentica, ma quegli audio esistono, quegli audio sono stati reali. Cioè, e questo, al di là della questione penale, quella situazione, quegli audio, seppure registrati senza nessuna autorizzazione, sono pesanti, sono pressanti, sono stati... Quelle parole le ha dette Claudio Zali, non le ha messe in bocca a qualcuno, le ha dette Claudio Zali. Poi si può speculare che la donna in quel momento lì lo avesse un po' istigato, ecco, tra l'altro donna che nel frattempo ai noi è deceduto, quindi bisogna anche mai dimenticare questa situazione, anche perché c'è un riferimento alla donna nello scritto di Zali che io non trovo così particolarmente elegante. Una volta ancora un riferimento in sua autodifesa. Non c'è mai autocritica da parte di Claudio Zali. Non abbiamo sentito mai un'autocritica. Non abbiamo mai sentito dire sì, in effetti ho sbagliato. Questo è particolarmente deludente, deludente anche da parte di un politico, di qualcuno che siede nel governo.
1: No, che poi non
2: lascia veramente l'amaro in bocca.
1: Non ci sono solo gli audio, volevo proporre velocemente, non so, intanto se abbiamo il flusso di immagini, io lo vedo qua sotto, quello di Bellinzona, non vedo ancora arrivare nessuno, però regia, voi partite pure con le immagini quando ci sono della conferenza stampa. Dicevo che ci sono diversi casi, c'è la questione della Farera, del 14enne, c'è la questione dell'email per l'assunzione di una conoscente all'ente ospedaliero cantonale. Ecco, qui vediamo velocemente la cronologia. 2020, Zali sollecita l'assunzione di una conoscente all'EOC. Giugno 2026, inchiesta sul caso del 14enne detenuto alla Farera. Il 22 luglio, diffusi gli audio con le frasi controverse di Zali, a cui faceva riferimento Gianni prima. Il 29 luglio, Zali annuncia le dimissioni per fine settembre. Inizio agosto, la donna degli audio denuncia un'aggressione. Il 18 agosto, la donna muore annegata nel lago Amelide. Il 1 settembre emerge un secondo procedimento contro Zali per reati sessuali, e appunto il 2 settembre Zali nega ogni responsabilità. Quindi non stiamo parlando di un singolo caso, ma stiamo parlando della somma di più casi.
3: Dopo è una questione personale, e dico, per me personalmente il caso più grave resta quello del 14enne della Farera. Lo definisco il fatto più grave, perché al di là della questione penale, non mi interessa come andrà a finire la questione penale, per me quello resta il fatto più grave, ed è un fatto che si è fatto tutto da solo Claudio Zali. Cioè, qui anche tutte le varie teorie un po' del complotto che girano attorno a questa storia vengono azzerate dal fatto che il protagonista ha fatto tutto da solo. Tu citavi prima che ci sono dei precedenti, Sì e no, nel senso che non ci sono precedenti, almeno in Canton Ticino, di consiglieri di Stato svuotati di ogni responsabilità.
1: Ci sono stati dei dimezzamenti.
3: Dimezzamenti.
1: Che rientrano nelle competenze del gremio, insomma.
3: Però, certo, benché solo per pochi giorni, un consigliere di Stato privo di qualsiasi funzione, come probabilmente sarà, adesso vediamo cosa decideranno i consiglieri di Stato, è un

0: unicum, è un unicum assoluto. Ciò detto, non possono sollevarlo dall'incarico, giustamente, questa è una buona regola democratica che il governo non possa espellere degli altri membri, però fino a che sarà in carica, ovviamente, credo Claudio Zani, se non ci sono informazioni giuridiche contrarie, continuerà ad avere accesso alla documentazione del governo, continuerà a partecipare alle poche sedute che gli restano da qui alla fine della. Questo il governo credo proprio non potrà impedirglielo, insomma. Quindi,
1: ecco, ma concentriamoci un attimo su questo. Quali sono i rischi che intravedete?
0: Io non ho la posta del governo, non so, arrivano sicuramente informazioni delicate di varia natura. Sulla riunione di governo, secondo me, i problemi sono relativi. Sulla corrispondenza, le informazioni e così, non sono in grado di dire.
1: Gianni?
2: Ma a dire il vero, a questa domanda mi fa riflettere, mi viene da dire che non vedo grandissimi rischi, cioè non vedo uno Zali che potrebbe diventare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, una mina vagante all'interno del Consiglio di Stato, facendo uscire informazioni confidenziali o carpendo qualcosa. Questo non lo vedo. È una questione anche di forma, cioè il fatto che lui rimanga in Consiglio di Stato nelle prossime settimane è qualcosa che mostra, dal mio punto di vista, qualcosa di sbagliato, qualcosa di insano, qualcosa di scorretto. Questo dico. Poi a livello di sostanza non credo che ci saranno grossi problemi nel gestire le ultime settimane. Dopotutto Claudio Zani ha lavorato con i suoi colleghi, hanno sempre detto di aver lavorato bene, e sarà l'ultimo step, visto che ha voluto fortemente rimanere, che l'uomo dimostri l'intelligenza di cui è dotato per agire in maniera meno invasiva possibile, meno foriera di problemi o di potenziali problemi possibili.
1: Laura?
3: Sì, anche io non penso che ci sarà un grande danno a livello di quello che vedrà. È più una questione di opportunità, di opportunismo politico e di, torniamo alla questione di quello che possono pensare i cittadini di fronte a tutto questo caos. Ricordiamoci che lui aveva motivato la decisione di rimanere fino al 30 settembre col fatto di voler terminare tutta una serie di faccende che ancora non sappiamo quali potrebbero essere. Però non vedo tanto il senso di rimanere, avrà le sue ragioni. È più un problema di quello che appunto ancora di più si possano pensare i cittadini, secondo me.
0: Secondo me va a finire che prendono mezzo dipartimento Gobbi e mezzo dipartimento De Rosa, il DT, anche per un problema di ridistribuzione quando ci sarà il nuovo consigliere di Stato, diciamo, per non dare vantaggio a nessuno sulla prossima guida del territorio.
1: Certo che se sommiamo tutti i fatti, no, di questa legislatura, gli arrocchi, gli arrocchini, queste vicende, parte del dipartimento che viene preso da Marina Carobbio, che prima però era Zali, che prima però era Gobbi, cioè anche per chi lavora nell'amministrazione pubblica, insomma, la situazione è davvero poco edificante. Adesso, non per andare nei luoghi comuni e nelle frasi fatte, però...
0: Ma non diciamo chi, perché giustamente c'è la protezione delle fonti, ma numerose sono state le lamentele post-arrocchino di dire: ma io devo parlare con questo, devo parlare con quello, perché poi, se ho capito bene, non è mai stato neanche ben schematizzato, insomma, la ripartizione delle competenze. Dunque si è creato questo caos, diciamo, anche tra i funzionari, assolutamente.
1: Perché chiaramente tutto ciò avviene poi anche alla vigilia, diciamo, dell'inizio della campagna elettorale ufficiale, in vista appunto di aprile dell'anno prossimo. Ecco, quanto incide questa faccenda su questa campagna? Perché in ballo ieri, appunto, i democentristi si sono detti d'accordo nel ragionare su una casa comune. Quanto incide quest'ultimo elemento nella campagna?
2: La campagna in senso stretto non lo so, perché dipende da se ci sarà o meno un accordo tra Lega UDC, però adesso è notizia di ieri sera, l'UDC ha avallato il principio della casa unica a destra, e quindi questo elemento unito al fatto che verosimilmente cercheranno di trovare un accordo per queste elezioni, e aggiungo al fatto che Claudio Zalli rimane lì con la Lega che non può fare nulla, dal mio punto di vista indebolisce ulteriormente il fronte Lega a vantaggio del fronte UDC. L'UDC in questo momento sembra già un partito più forte perché ha alle spalle quello che conta, i soldi. Sappiamo molto bene che a spingere per questa soluzione sono anche l'UDC nazionale e anche, diciamo, chi comanda oltre San Gottardo, che vorrebbe qualche cosa di forte e unico e vorrebbe vedere l'UDC ulteriormente avanzare. Ecco, l'UDC in questo momento ha un gioco un po' più facile rispetto a una Lega che è un po' irretita. Allora, Daniele Piccaluga ha fatto quello che poteva fare, ha fatto quello che poteva fare nel suo ruolo. Secondo me la sua frase di ieri significa: speriamo che Claudio Zalli si faccia da parte al più presto. Probabilmente non se l'è sentita di essere parte attiva nel dirgli adesso leva le tende e vai, però la sostanza è la stessa. Piccaluga che si è trovato purtroppo per lui di fronte a una serie di problemi enormi, dettati di certo non certo dalla sua volontà e di certo non dalla sua azione o inazione politica, credo che questo sia anche onesto dirlo.
1: Questo, adesso tra poco vi lascio la parola per delle considerazioni vostre sulla domanda che ho fatto in relazione alla campagna elettorale, però lasciatemi richiamare pure, anche se sporche, le immagini che arrivano da Bellinzona, perché metto semplicemente in luce l'orario. Sono le 15:10, l'appuntamento era alle 15 per questa conferenza stampa, per ora non vediamo ancora nulla, vediamo un corridoio popolato, immagino, da altri colleghi che quanto noi stanno attendendo l'arrivo dei consiglieri di Stato. Vedremo chi ci sarà, immagino che Zalli non sarà presente, però insomma vedremo tra poco, e ci chiediamo a questo punto se il ritardo è dettato da qualcosa in particolare o se è nell'ordine delle cose. Siamo sempre in diretta, Radio 3 Teleticino, e sulle nostre piattaforme cdt.ch e ticinonews.ch, dove ci sono anche costanti aggiornamenti. Ma torno a quello che diceva Gianni a proposito della campagna e soprattutto a proposito di questa casa comune di cui nelle ultime settimane Laura si sta parlando sempre più.
3: Sì, appunto, con tutto quello che è successo con Claudio Zalli, alla fine sembra che la linea di correre insieme sia stata tracciata. Possiamo pensare che loro pensino che convenga alla Lega, convenga all'UDC, perché comunque Piero Marchesi, che adesso subentrerà, non è che potrà cambiare le cose in 6 mesi, e quindi diciamo che non è che il suo seggio potrà essere blindato al 100%, ecco. Quindi diciamo che l'alleanza sì, conviene a tutti, penso che alla fine si farà, certo che rimangono un po' di punti da chiarire da entrambe le parti. Abbiamo sentito ieri la base democentrista approvare questa direzione, però sono stati sollevati dei dubbi, soprattutto sul fatto di quello che ha coinvolto la Lega nelle ultime settimane. Però ecco, penso che loro abbiano tutto l'interesse di andare con la Lega. Adesso vedremo che cosa farà invece l'assemblea della Lega con questa proposta dell'UDC, perché sembra che, come diceva Gianni, l'UDC tenga un po' il coltello dalla parte nel manico. Non sono sicura che a tutti i leghisti questa cosa faccia realmente piacere. Insomma, sì, i rapporti si sono ricuciti, ma fino a un certo punto.
1: Però appunto Gianni diceva: i rapporti di forza giocano a favore dell'UDC in questa situazione. Andrea.
0: Senza ombra di dubbio, questa è la situazione, sembra di assistere, si chiama un takeover, no? Da parte dell'UDC sulla Lega in questo momento, una Lega che si sente debole, si sente sfiduciata, che non ha neanche più il coraggio di dire proviamo a conquistarci il nostro seggio da soli. Io credo che a entrambi i partiti avrebbe fatto bene una campagna elettorale sulle cantonali in solitaria, 2 consiglieri di Stato, 2 seggi, ognuno si difende il suo, per poi strategicamente riunirsi per le elezioni federali. Io diffido sempre in politica quando mi dicono che la somma di 1 più 1 fa 2, secondo me non fa 2, quindi se sarà un partito unico io consiglio di fare bene i calcoli prima di andare in questa direzione. Una federazione è qualcosa invece che può stare nelle cose, però deve, è un discorso che deve partire dal basso. Io dico, per esempio, dopo le prossime elezioni i gruppi parlamentari di Lega e UDC si riuniranno insieme, andranno avanti insieme, ci sarà un capogruppo unico, non lo so, si inizia così a fare queste cose, no? Per poi arrivare alla casa comune. Certo,
1: mi sembra di intercettare in te una certa perplessità su questo concetto quasi di fusione, no?
0: No, la fusione a freddo secondo me è una follia, cioè il partito unico creato così in 448 con la somma, pensando che questo realizzi il totale, secondo me è proprio strategicamente sbagliato. Ma anche sulla lista unica, invece, in questo caso corretta, che secondo me per finire si farà, e anzi credo che sono anche abbastanza avanti da quello che so, anche lì dobbiamo aspettarci lo stesso risultato di 4 anni fa. Sì, se l'UDC crescerà abbastanza da compensare quello che credo sarà un inevitabile calo della Lega, quindi anche lì i calcoli sono secondo me ancora molto ballerini. Quello che mi stupisce in questo momento, non è mi stupisce, no, che constato in questo momento, pur alla luce di difficoltà molto evidenti come il caso Zari, che come ricordava Gianni certamente non è colpa di Piccaluga, gli altri casi della legislatura che non stiamo a citare, quindi sicuramente in un momento di enorme difficoltà, ma nella Lega non ci sia questo orgoglio, no? Trovo che questo orgoglio sia spento, no? Quasi dire andiamo con l'UDC per salvarci la pelle, altrimenti non superiamo le prossime elezioni.
1: Salvare il salvabile, insomma.
0: Sì, è un po' questo il clima.
1: Allora, io mi sto chiedendo come mai c'è questo ritardo, perché appunto...
0: Forse l'appello di Zali alla fine della sua nota che sta facendo...
2: L'avranno ben letto, spero.
0: Riflette ulteriormente.
2: L'avrà mostrato, penso, ai colleghi prima di mandare.
0: No, ma magari ci stanno riflettendo su.
1: Ecco, sì, perché magari possiamo risottolineare, magari coloro che si sono sintonizzati soltanto adesso, che poco prima di andare in onda è arrivato un comunicato stampa di Claudio Zali, dove in sostanza dice di non voler lasciare prima della data delle sue dimissioni. Qui in grafica potete leggere alcuni elementi essenziali che abbiamo estrapolato da questa densa nota. Ma visto che noi sul posto abbiamo Claudia Rossi, cerchiamo di capire il motivo di questo ritardo. Noi stiamo amabilmente conversando e di temi ce ne sono, proprio perché appunto siamo anche alla vigilia della campagna elettorale. Ma tu, Claudia, hai qualche informazione in più rispetto a quella che possiamo immaginare noi?
4: No, noi ci siamo piazzati sotto la scala da cui dovrebbe scendere il Consiglio di Stato proprio per non perderci l'ingresso, però effettivamente qua ce lo stiamo domandando anche noi giornalisti, la sala stampa è gremitissima, c'è il tutto esaurito, ma non sappiamo effettivamente a cosa sia dovuto questo ritardo. Quello che pensiamo è che sia riguardi un affinamento di quello che i consiglieri di Stato intendono o vogliono dire in conferenza stampa, anche perché è stato ribadito più volte, lo avete detto anche voi, oggi non ci si aspetta solo spiegazioni tecniche, ma soprattutto prese di posizioni politiche, che alla fine quelle sono quelle che negli ultimi mesi sono un po' mancate. È il rimprovero che è sempre stato fatto a questo Consiglio di Stato, ieri con il suo comunicato è uscito dicendo di aver chiesto le dimissioni al collega Claudio Zali che non sono arrivate, e quindi quello che ci si aspetta richiesta è che ci si spieghi come intende agire politicamente ora il Consiglio di Stato, visto questo enorme braccio di ferro, questa frattura che sicuramente non fa bene all'immagine del governo, non fa bene al dibattito politico e in definitiva non fa bene neppure al Canton Ticino. Siamo già in un anno preelettorale, come avete ricordato bene, quindi se già ci sono motivi di litigio di solito politicamente, quest'anno ce ne saranno ancora di più, per cui ecco, io penso, noi pensiamo qui confrontandoci un po' tra giornalisti, che sia dovuto più al mettersi d'accordo sul che cosa dire questo ritardo, altrimenti non vedrei altre spiegazioni plausibili, ecco.
1: Va bene, quindi noi rimaniamo qui calmi in attesa dell'ascesa dei consiglieri di Stato. Tu appena hai delle novità fatti sentire, ecco, però al tavolo qui, visto che comunque dobbiamo pur ragionare e continuiamo a farlo sulla scorta dei numerosi fatti accaduti in questa calda estate, volevo introdurre l'aspetto comunicativo, no? Perché l'abbiamo sfiorato più volte, abbiamo fatto riferimento a quella conferenza stampa dello scorso luglio, post dimissioni di Claudio Zali, quella del 29 luglio, dove appunto i consiglieri di Stato presenti si erano ripartiti le frasi da dire, comunicazioni estremamente tecniche, freddezza e zero empatia. Ma al di là della modalità comunicativa, secondo me in questo cantone c'è un po' un problema che mi sembra di poterlo diciamo scrivere sotto il cappello quasi di timore, quasi di paura, no? E lo abbiamo visto sia dal punto di vista della comunicazione governativa, sia dal punto di vista della comunicazione della giustizia, della magistratura. Qui, e lo chiedo soprattutto ai colleghi che sono qui in studio, intravedete un problema, Gianni?
2: Beh, insomma, siamo una piccola realtà dove non sempre è facile agire mediaticamente, ma dove bisogna farlo. Io credo che su questo caso tanti media si sono mossi, sia nel gruppo Corriere del Ticino, sia la Regione, sia la RSI si sono mossi in tanti, e forse abbiamo capito da questo caso che bisogna essere un po' più presenti, userei anche un termine, forse anche un po' più coraggiosi nell'esporsi. Questo vuol dire anche fare ogni tanto un po' di autocritica, credo che faccia parte anche del nostro. Claudio Zali non ha fatto autocritica, a noi viene ogni tanto di fare autocritica. Nei confronti della magistratura io ho fiducia, voglio avere fiducia, dopo la fiducia deve essere confermata dai fatti, e questi fatti vediamo di capirli prossimamente. Allora, leggendo il comunicato di Claudio Zali, anche questa è comunicazione, ottimo comunicatore qui nero su bianco, pessimo comunicatore nel mettersi a disposizione, nel mai voler rispondere a una domanda. Cioè Claudio Zali, chiedo ai colleghi quando l'abbiamo visto l'ultima volta, io l'ultima volta l'ho visto poco fa immortalato mentre partiva da Palazzo sulla sua moto con il casco, quindi anche Claudio Zali non si mette mai a disposizione, non si mette mai in gioco. Ecco, questo è un sistema un po' strano. Poi ricorderei anche Marina Carobbio, presidente del governo, che ha preso in mano la situazione che gli ha lasciato in eredità ai lei Claudio Zali, che secondo me ha detto delle cose super pertinenti nel corso dell'ultima conferenza stampa, a margine della conferenza stampa sulla scuola, ma poi per esempio si rispondono sempre a tutte le domande, poi ieri, il giorno dove bisognava capire dopo l'assunto del governo cosa è successo, nessuno ha parlato. Quindi siamo un po' in una situazione un po' strana, un po' particolare, un po' paradossale, dove secondo me allora è giusto in questo momento tenere una pressione, una sana pressione, per dare ai cittadini e ai nostri telespettatori qui, lettori in altre occasioni, delle informazioni importanti, perché credo che sia importante farlo, e questo, a questo, ripeto, a scansione di cui ci collaborano tutti, contribuiscono tutti i media di questo cantone.
1: Andrea, cosa pensi? Regge l'equazione meno comunicazione più sfiducia?
0: Non lo so, io dico, il ruolo dei giornalisti è quello di sorvegliare i tre poteri dello Stato, non solo i due, quindi non solo il governo, non solo il Gran Consiglio, ma anche la magistratura. Dunque, se la magistratura sbaglia o fa delle cose che non ci convincono, che richiedono chiarimenti, è giusto criticare anche la magistratura. Io in questo momento non ho elementi per formulare critiche fattuali sulle inchieste che sono in corso. In passato l'ho fatto, ma in questo caso non ho elementi per farlo. Ho una forte critica da fare al Ministero Pubblico per come ha gestito la comunicazione e il giorno che si è diffusa la notizia dell'annegamento della povera 52enne, comunicato in cui non veniva spiegato, insomma, il collegamento con gli audio di Claudio Zali, e ho anche delle rimostranze per come è stato comunicato comunque un fatto molto rilevante istituzionalmente, come l'apertura di un'inchiesta su un consigliere di Stato, al netto di tutte le precisazioni che ha già fatto Claudio Zali, di cui vi abbiamo riferito. Il governo e diciamo poi tutto queste topiche comunicative, questi strafalcioni comunicativi, che cosa fanno? Instillano nell'opinione pubblica l'idea che cane non mangia cane, che si vuole nascondere qualcosa, che non la si vuole raccontare tutta, eccetera eccetera. Tra l'altro ricordiamo che domani ci sarà un sit-in proprio davanti al Ministero Pubblico in ricordo, in omaggio alla 52enne, anche lì vediamo quante persone ci andranno. Il governo, dicevo, non è un governo abile nella comunicazione, questo l'abbiamo capito. Il governo all'inizio di legislatura avevo coniato, non so se ti ricordi Sasha, li chiamavo il ghost verno, perché erano dei ghost, dei fantasmi che non comunicavano mai.
1: Ma ti sei dato una spiegazione a questa cosa? Cioè, perché io prima ho detto, sembra di percepire una certa paura, un certo timore nell'esporsi, no? E infatti l'elemento della lettura delle famose frasi della conferenza stampa sono l'indice di una certa insicurezza, di un certo timore, no?
0: Ma sì, il problema è che è anche un'assenza di sostanza, che è la cosa più preoccupante. Al netto, diciamolo, sono momenti difficili, complicati, perché devi parlare delle questioni personali di una collega con cui lavori magari da 10 anni, cioè non è semplice comunicare in questi frangenti e neppure viverli. Però insomma si può fare sicuramente meglio di quello che abbiamo visto, al netto del fatto che io con coerenza ribadisco che secondo me il governo ha fatto bene a non esprimersi sull'inchiesta sulla 52enne, perché non aveva gli elementi per farlo, e confermo che quello era, secondo me era giusto fare così. Adesso vediamo. Già il fatto che ieri pomeriggio si sono riuniti e hanno divulgato subito un comunicato stampa di sostanza, cioè con dentro una notizia, e oggi hanno fatto un info point, diciamo è un passo avanti rispetto ai silenzi in altre occasioni.
1: Laura, ti passo subito la palla. Irina Moser in cuffia mi sta dicendo stanno arrivando, ma i miei occhi cadono su queste scale che restano vuote. Però non so, Irina Moser probabilmente è una sensitiva oppure ha ottenuto delle informazioni di prima mano. Vabbè, comunque intanto puoi parlare nel caso ci
3: interrompiamo. No, appunto, io mi trovo molto d'accordo appunto con quello che diceva Andrea e che avevo messo in evidenza prima. Secondo me la differenza rispetto a un mese fa è proprio questo. È vero, non si sono messi a disposizione ieri sera per un'intervista, ma hanno rimandato oggi all'InfoPoint, ma soprattutto hanno preso questa decisione di chiedere le dimissioni immediate, no? Di Claudio Zali. Però appunto penso che alla luce di tutto quanto accaduto siano stati anche un po' portati. Forse appunto bene che sia stato fatto un passo in avanti, ma forse arriva un po' in ritardo, forse questa prontezza, questa,
0: diciamo che c'è stata un po' una spintarella
3: da parte di tutti i media, da parte dell'opinione pubblica, che ha il diritto di essere informata, quindi sì, è questo un po' il problema della mancanza di comunicazione, che al di là del fatto di accrescere il clima di sfiducia o no, alimenta le speculazioni, perché io su questa storia della 52enne annegata
1: eccoli, stanno arrivando,
3: ne ho sentite veramente di tutte, ma lasciamo lo spazio,
1: vediamo Raffaele De Rosa, Marina Carobbio, Cristian Vitta, Norman Gobbi, non vediamo Claudio Zali, vediamo Arnoldo Coduri, fanno il loro ingresso nella sala solitamente adibita appunto alle comunicazioni alla stampa, una sala tra l'altro relativamente piccola, ma Claudia Rossi ci diceva che era già gremita, come si può immaginare, e con 28 minuti di ritardo prendono la parola e staremo a sentire, soprattutto alla luce della presa di posizione di Claudio Zali, in cui diceva di non voler lasciare prima della data delle sue dimissioni, quali saranno le comunicazioni che verranno fatte al paese, verosimilmente dalla presidente Marina Carobbio, che appunto in questo momento sta prendendo posto all'interno della sala conferenze, come dicevamo, gremita di giornalisti, dirette sia sui siti sia televisive e radiofoniche. Sentiamo.
5: Per riferire sulle decisioni prese nella seduta di stamattina. Ringraziando chi si è collegato, passo la parola alla Presidente del Governo, Marina Carobbio.
6: Care concittadine e cari concittadini, buongiorno. Vi diamo il benvenuto a questo momento informativo trasmesso in diretta streaming, organizzato dal Consiglio di Stato per riferire sulle decisioni prese nella seduta di stamattina. Ringraziando chi si è collegato, passo la parola alla Presidente del Governo, Marina Carobbio Guscetti.
7: Buongiorno a tutti e a tutte. Vi ringrazio a nome anche dei colleghi per la vostra partecipazione a questo momento informativo del Consiglio di Stato. Ringrazio anche tutta la popolazione che ci sta seguendo. Capiamo infatti che è un momento difficile e di smarrimento per il nostro cantone e appunto per la popolazione che segue quello che sta avvenendo. Ieri pomeriggio il Consiglio di Stato ha appreso dai media dell'apertura di un procedimento penale nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali. Le ipotesi di reato a suo carico sono molto gravi e vengono prese molto seriamente dal governo. È per quello che oggi abbiamo preso delle decisioni che vi presenteremo e siamo qui appunto in conferenza stampa. Chi ricopre una carica pubblica stringe un patto di fiducia con la popolazione. Le vicende delle ultime settimane hanno messo in discussione la credibilità non solo di Claudio Zali, ma anche più in generale di tutte le istituzioni. Il Governo, il Consiglio di Stato, è consapevole che queste vicende hanno messo a dura prova la fiducia delle cittadine e dei cittadini, dei quali, come dicevo, comprende la preoccupazione e appunto lo smarrimento. Già ieri il Governo ha chiesto, e l'ha ribadito ancora oggi, ha chiesto al consigliere di Stato Claudio Zali la richiesta di rendere effettive da subito le dimissioni da lui già annunciate per fine settembre. Il Governo ha poi preso atto della risposta negativa del consigliere di Stato Claudio Zali e ha deciso che le competenze finora a lui attribuite relative al Dipartimento del Territorio, che comprendono i servizi generali, la divisione dell'ambiente, la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, sono attribuite da subito all'attuale direttore supplente del Dipartimento del Territorio, Raffaele De Rosa. Queste sono le decisioni che ha preso il Governo, sulle quali poi tornerò ancora dopo. Come ho già detto all'inizio di questa settimana, il Governo agisce e comunica di fronte a questa situazione delicatissima, attenendosi scrupolosamente ai principi su quali si regge lo Stato di diritto. Abbiamo chiesto a Claudio Zali di anticipare una decisione da lui presa a tutela della credibilità delle istituzioni per permettere al Governo di occuparsi dei progetti che determineranno il futuro del Paese. Voi sapete ci sono temi importanti sui quali dobbiamo occuparci, rispetto ai quali la popolazione vuole anche delle risposte. Pensiamo per esempio al tema dei costi sanitari e dei primi cassamalati, che sarà un tema molto attuale nelle prossime settimane. Pensiamo al tema della mobilità o pensiamo al tema del futuro dei giovani e dei posti di lavoro. Ecco, dicevo, di fronte a questa, la necessità di continuare a occuparsi di progetti importanti per il futuro del cantone, in questo momento storico molto più complicato per il nostro cantone, abbiamo appunto chiesto come governo a Claudio Zali di anticipare questa decisione che lui ha preso, proprio a tutela delle istituzioni e della credibilità delle istituzioni. La posizione del Governo è che non esistono più i presupposti per poter continuare in questa situazione. È ora di voltare pagina. Fermo restando, lo ribadiamo, la presunzione di innocenza che è dovuta a ogni cittadino, indipendentemente dalla sua posizione. Sin dalle rivelazioni di fine luglio, sempre solo a tutela dello Stato e delle istituzioni, il Consiglio di Stato ha sempre agito coerentemente e con proporzionalità. Lo ha fatto sulla base delle informazioni di cui disponeva in ogni momento. ha comunicato le proprie decisioni con l'obiettivo di mantenere il giusto equilibrio tra la tutela delle istituzioni, il rispetto della presunzione di innocenza e il contesto politico generale. Il Consiglio di Stato, lo dicevo all'inizio, si è riunito ieri immediatamente dopo la notizia dell'apertura di una nuova inchiesta e dopo approfondita discussione ha comunicato subito la propria posizione, ribadita oggi e che ora vi comunichiamo con la massima trasparenza. La determinazione di eventuali responsabilità penali del consigliere di Stato Claudio Zali spetta alla giustizia, che dovrà seguire il suo corso nel pieno rispetto della separazione dei poteri, in piena autonomia e indipendenza. Permettetemi di dire anche due parole su un tema molto importante in relazione evidentemente a questi fatti e che è tra le priorità del governo. La protezione delle vittime di reati contro l'integrità sessuale è non solo tra le mie priorità, perché nella mia vita di donna e nella mia attività politica mi sono sempre occupata e continuo a occuparmi di queste tematiche proprio a livello politico, ma come dicevo è tra le priorità assolute dell'intero Consiglio di Stato e sono convinta del Cantone. A tutti e a tutti voi chiedo quindi che questa mia posizione chiarissima sia presa a garanzia della serietà con la quale non solo io, ma tutto il governo sta affrontando questa questione. Ora entro nel merito, come vi dicevo all'inizio, delle decisioni che il Consiglio di Stato ha adottato nella seduta di oggi. Fino all'entrata in carica del nuovo consigliere di Stato, la conduzione del Dipartimento del Territorio era garantita dall'attuale direttore supplente del Dipartimento del Territorio, Raffaele De Rosa. Il Governo ha quindi optato per una decisione che rispetta le procedure e tiene conto dell'esigenza di assicurare una transizione il più possibile ordinata, limitando al minimo indispensabile i cambiamenti interni necessari dopo un periodo che è già stato segnato da numerosi passaggi di consegna. In pratica, voi lo sapete, fra circa mese ci sarà un cambiamento all'interno del governo, quindi ci sarà anche una discussione sul tema dell'attribuzione dei dipartimenti e quindi noi abbiamo ritenuto che bisogna assicurare una transizione che limita appunto al minimo indispensabile dei cambiamenti che in questo momento sono necessari e che sono quelli che vi ho spiegato in precedenza. La divisione delle costruzioni continuerà invece a essere condotta dal consigliere di Stato Norman Gobbi. Il Consiglio di Stato, come dicevo, discuterà la propria organizzazione sulle direzioni dei dipartimenti nel corso della seduta di insediamento del subentrante. Queste sono le decisioni che noi abbiamo preso come governo e le ragioni per le quali abbiamo preso queste decisioni. Evidentemente potremo entrare nel merito in seguito ancora in base alle vostre domande. Ma ci tengo a ribadire che il governo è convinto che la decisione adottata oggi permette di fare un passo concreto a tutela delle istituzioni. Ne approfitto per ripetere quanto ho già detto lunedì in conferenza stampa con una mia presa di posizione come Presidente del Governo. Le difficoltà delle ultime settimane non hanno mai bloccato le attività delle istituzioni e dell'amministrazione cantonale. Le istituzioni hanno continuato e continuano a funzionare. In Ticino lo Stato c'è e funziona, perché penso che questa sia una preoccupazione che è sentita, è importante che i servizi, le prestazioni ai cittadini, il funzionamento dello Stato continui e questo è stato possibile grazie all'importante lavoro fatto dalle collaboratrici e dai collaboratori dell'amministrazione cantonale. In questo senso il Governo coglie l'occasione per ringraziare il personale dello Stato, al quale rivolgiamo un pensiero di gratitudine per l'impegno dimostrato in un momento così difficile. Lo dicevo, in queste settimane tutto ha funzionato senza particolari difficoltà. Lo abbiamo visto per esempio con l'inizio dell'anno scolastico, lo abbiamo visto per quanto riguarda temi legati alla sicurezza o temi legati alla mobilità o ancora all'erogazione di prestazioni sociali a favore della popolazione. Lo Stato è fatto da migliaia di collaboratrici, collaboratori e docenti che si impegnano per servire la collettività e non meritano di vedere la reputazione del loro datore di lavoro e quindi anche la loro, infangata ben oltre la portata delle vicende delle quali ci stiamo occupando in queste settimane. Quindi questo intervento oggi va anche proprio visto come ringraziamento, oltre alle decisioni che abbiamo, alla spiegazione sulle decisioni che abbiamo preso, a un ringraziamento per il grande lavoro che viene svolto anche dal personale dello Stato. Quanto è emerso in queste settimane l'ho detto, merita la massima chiarezza. È quindi importante che le autorità inquirenti possano accertare i fatti secondo le procedure dello Stato di diritto. Ciò che chiediamo ora come governo a tutte le persone attive nel dibattito pubblico, lo chiediamo alla politica, lo chiediamo a voi, a tutte le persone che si esprimono in questo dibattito pubblico, è di esprimersi con senso di responsabilità e rispetto per la dignità delle persone. Siamo in un momento difficile, oggi è importante appunto lavorare assieme per affrontare quei temi di cui vi ho brevemente parlato prima, ma che voi conoscete. La decisione presa dal governo, e il governo è convinto, è quella che permette di fare un passo concreto a tutela delle istituzioni, del lavoro delle istituzioni e della credibilità delle istituzioni. Si tratta di lavorare, l'abbiamo già detto più volte, per ripristinare la fiducia delle cittadine e dei cittadini. Ecco, grazie e siamo a disposizione delle domande.
6: Grazie Presidente, passiamo al momento delle domande per i giornalisti presenti in sala. La richiesta come sempre è di identificarvi con nome, cognome e testata per chi ci segue in diretta streaming e di formulare una domanda a testa, sapendo che come sempre ci sarà spazio per tutti.
8: Buongiorno, Jacopo Scarinci dalla Regione. Se potete spiegare a noi e alla popolazione in questo momento il consigliere di Stato Claudio Zali come e se parteciperà ai lavori del governo, perché resta consigliere di Stato, è senza dipartimento, insomma un attimo capire nelle vostre riunioni, nel vostro lavorare insieme, quale sarà da domani il ruolo di Claudio Zali.
7: Allora, come ho spiegato prima, Claudio Zali non ha più la responsabilità sulla conduzione del Dipartimento del Territorio nelle modalità che vi ho spiegato. Claudio Zali rimane, in base alla legge in vigore, consigliere di Stato fino al 30 settembre. Noi appunto abbiamo auspicato che anticipasse la sua decisione che aveva già preso, non è stato il caso, quindi lui potrà continuare a partecipare alle sedute di Consiglio di Stato, ma non avrà più la responsabilità sui dossier del Dipartimento. Questo è quanto prevede la legislazione, la nostra base legale, la legislazione su cui si basa l'elezione e il lavoro dei consiglieri di Stato.
6: Grazie Presidente, sì, prego.
9: Visto che, se abbiamo capito bene, praticamente non ha più niente da fare, non ha più niente in mano dei suoi affari come consigliere di Stato, ma gli restano le sedute, sempre dal punto di vista organizzativo, che è quello che vi compete tanto quanto la ripartizione dei compiti, avete deciso di togliergli l'accesso a Palazzo?
7: Allora, ci sono delle procedure che sono molto chiare per quanto riguarda appunto il lavoro di un consigliere di Stato che è eletto dal popolo, come nel caso del consigliere di Stato Zali, quindi lui non ha la responsabilità diretta sulla conduzione del Dipartimento, noi siamo direttori, direttrice di un Dipartimento, lavoriamo su dei dossier, questi dossier verranno portati avanti dal direttore supplente, il consigliere di Stato Raffaele De Rosa. Per quanto riguarda, come ho detto, la presenza alle sedute di Consiglio di Stato, questa è prevista dalla base legale, dalla legislazione vigente. C'è poi tutte delle questioni, diciamo, procedurali sulle quali eventualmente può darvi poi delle spiegazioni il cancelliere dello Stato. Prego.
10: Sì, grazie, velocemente. Lui ha diritto di avere un ufficio perché è stato eletto, perciò l'ufficio ce l'avrà. Avrà degli accessi limitati alla posta elettronica e basta, perché tutti gli accessi legati alla sua attività come direttore del Dipartimento del Territorio verranno passati a Raffaele De Rosa. Però lui ha il diritto di poter entrare a Palazzo, salire nel suo ufficio, occupare il suo ufficio, eventualmente rispondere alle email, inviare delle email, perché quella è comunque una parte che lui avrà a disposizione per l'attività che svolgerà fino al 30 settembre.
6: Grazie, c'era sì.
11: Matteo Bernasconi, RSI, redazione del Quotidiano. Affermate di aver appreso della seconda inchiesta dai media. Come è stato possibile ed eventualmente come potete evitare in futuro?
7: Grazie. L'abbiamo presa dai media ieri pomeriggio dal portale RSI circa le 2 del pomeriggio. Ci siamo subito riuniti in seduta di Consiglio di Stato, che hanno poi portato tra ieri e oggi le decisioni che in parte avevamo sostanzialmente avevamo già annunciato ieri, e come possibile, ecco, non siamo stati informati che erano in corso questi procedimenti, rispettivamente non eravamo stati informati dal consigliere di Stato Zali, che era stato sentito nell'ambito di questa procedura da parte della magistratura. Tra l'altro, lo ribadisco, c'è una separazione dei poteri. Se lei si riferisce a una domanda, come è possibile che la magistratura non ci abbia informato, c'è una separazione dei poteri, e questo penso che lo sapete, nell'ambito del nostro Stato di diritto. Comunque noi l'informazione l'abbiamo ricevuta tramite voi, tramite i media.
12: Grazie. Sì, c'era
13: Daniel Rizzo alla Regione.
12: Mi ricollego alle domande dei colleghi Scarinci e Melchionda. Avete ricevuto da parte della magistratura qualche tipo di indicazione rispetto a la permanenza, diciamo, quello che il cancelliere ha appena spiegato, l'accesso del consigliere di Stato Claudio Zali a suo ufficio, posta elettronica, eccetera, o viceversa? Avete chiesto una valutazione da parte della magistratura di quali rischi potrebbe implicare dal punto di vista della collusione con l'inchiesta in corso di una permanenza di Claudio Zali, cioè di un accesso di Claudio Zali al suo ufficio, alla sua posta elettronica, eccetera. Grazie.
7: Da parte della magistratura non abbiamo ricevuto nessuna richiesta, e come dicevo prima, tocca alla magistratura fare delle richieste in questo senso. Non tocca a un'altra autorità andare a chiedere alla magistratura di valutare questa situazione. Come ho detto poc'anzi, la magistratura non ci ha fatto nessuna richiesta in questo senso.
12: Grazie, sì. Prossima domanda.
14: Mattia Pacella, Falò RSI. Ecco, Claudio Zali nella sua lettera scrive: non c'è più una denunciante. Lo sappiamo, tristemente scomparsa il 18 agosto nel lago Amelide, non ci dovrebbero essere appunto l'intervento di terzi. Si possono spendere delle parole per le vittime che, presunte tali, denunciano dopo anni anche appunto delle presunte violenze? Chiedo a Marina Carobbio.
7: Certamente si possono spendere delle parole nei confronti delle vittime, e io l'ho sempre fatto, l'ho fatto ancora lunedì, l'ho fatto in interviste che ho dato a voi e altri media, e ho sempre risposto la mia disponibilità a parlare di queste tematiche, e ho sempre chiesto di rafforzare le possibilità, non solo a livello ticinese, anche a livello svizzero, di protezione delle vittime. Questo è un tema centrale. Quando accennavo a questa tematica nel mio intervento di apertura, ho sottolineato anche questo aspetto per me personalmente, ma anche per tutto il governo. Questo è un tema centrale, e quindi evidentemente noi siamo vicine alle vittime di violenza, siamo vicini alla famiglia della signora che è deceduta, e non possiamo che esprimere cordoglio e vicinanza, e attendere gli esiti dell'attività inquirente. Però sì, posso spendere queste parole, ma non è la prima volta che l'ho fatto lunedì, l'ho fatto nell'intervista che ho dato a voi in più occasioni.
12: Grazie.
15: Sì. Prossima domanda.
16: Claudia Rossi, Teleticino. Lei ha detto: è ora di voltare pagina, ma come pensate concretamente di voltare pagina in una situazione che per un mese sarà confusa, no? Con Claudio Zali, che comunque ancora consigliere di Stato, avrà accesso al suo ufficio, se vuole, anche alle riunioni, non so, in Gran Consiglio durante il dibattito. Cioè, come sarà possibile trasmettere alla popolazione concretamente questo voltare pagina?
7: Anzitutto penso che giusto informare la popolazione, come stiamo facendo noi oggi e come state facendo voi in questi giorni, che ci sono delle basi legislative, che c'è una procedura che prevede questa base legale, prevede che un consigliere di Stato, in particolare il consigliere di Stato, nel caso specifico il consigliere di Stato Zali, è stato eletto dal popolo. Noi non possiamo togliere la funzione di consiglio di Stato, lo abbiamo già spiegato anche facendo riferimento alle basi legali nella conferenza stampa che avevamo fatto il 29 luglio, avevamo dato risposta dettagliata, poi eventualmente il collega Gobbi, responsabile del Dipartimento delle Istituzioni, può tornare a darvi queste informazioni. Abbiamo spiegato quali sono le basi legali. D'altra parte lo vediamo anche in altri cantoni, ci sono stati dei consiglieri di Stato che sono rimasti in carica nonostante delle vicende a livello o delle procedure a livello penale, e delle decisioni poi rese dal governo. Per quanto riguarda il lavoro del governo, delle istituzioni, anche nei confronti del Gran Consiglio. Noi in queste settimane difficili abbiamo sempre continuato a lavorare, abbiamo fatto anche delle proposte che saranno discusse nelle prossime settimane, nei prossimi mesi dal governo. Saremo presenti in Gran Consiglio, abbiamo anche un sistema appunto di sostituzioni, delle procedure molto chiare che hanno portato appunto alla decisione già presa alla fine del mese di luglio, dove ho assunto la responsabilità, sono per il tramite, cioè rappresento il Consiglio di Stato la responsabilità per quanto riguarda il settore della magistratura e della polizia. Oggi il direttore supplente del Dipartimento del Territorio, Raffaele De Rosa, assume le responsabilità per quanto riguarda il settore del Dipartimento del Territorio. Quindi su questi temi che verranno discussi dal Parlamento, che verranno discussi dalle commissioni, che verranno discussi anche a livello mediatico, siamo presenti, l'attività continua. Quindi queste sono le garanzie date dal nostro sistema e da un quadro legale molto chiaro. Noi abbiamo chiesto, auspicato, abbiamo detto a Claudio Zalli di anticipare la decisione che aveva già preso, però la decisione può prenderla solo il consigliere di Stato Zalli.
13: Grazie. C'era il Corriere del Ticino. Sì.
15: Già Ignazzi per il Corriere del Ticino. Ecco, guardando al di là di questo caso concreto, l'avete detto e ribadito più volte, il Consiglio di Stato ha fatto quello che poteva fare. Il Consiglio di Stato non può far dimettere un membro del governo, solo a lui spetta questa decisione. E voi in questo senso vi attenete alla legge che è quella attuale. Mi chiedo, in futuro però, ritenete gli strumenti che avete avuto a disposizione oggi adeguati per affrontare crisi istituzionali di questo tipo? È un ragionamento che intendete fare per il futuro? Grazie.
7: Durante la conferenza stampa del 29 luglio, rispondendo a delle domande che voi mi avevate posto, che penso va fatta un'analisi, di fronte a una crisi bisogna valutare quello che è successo, come si è risposto alla crisi, e questo lavoro come consigliere di Stato di approfondimento, di analisi, certamente lo faremo, è necessario, si può discutere se dovevamo prendere delle decisioni diversamente o più rapidamente. Abbiamo cercato di spiegarvi anche perché abbiamo preso le decisioni in questo modo, ponderando la situazione. Ci sono due livelli, da un lato c'è il tema della presunzione di innocenza che tocca il consigliere, o che riguarda il consigliere Stato Zalli, dall'altro c'è un tema che in questo momento è centrale, che è quello che abbiamo cercato di spiegarvi con le decisioni di oggi, che è il tema politico del ruolo all'interno di una carica istituzionale come può essere quella del governo, ed è per quello che noi abbiamo preso questa decisione, nell'interesse delle istituzioni, nell'interesse di rafforzare o di riavere la fiducia o riprendere la fiducia dei cittadini e la credibilità delle istituzioni, di appunto togliere queste competenze dal momento che non possiamo fare altro. Però lo ribadisco, evidentemente di fronte a una crisi, ma sempre di fronte a un processo difficile e lungo, va fatta un'analisi, e quanto intenderemo fare. Volevi aggiungere qualcosa?
17: Penso che nell'ambito delle competenze abbiamo spiegato già un mese fa cosa si può legittimamente fare e pretendere in queste situazioni. Quello che ha portato il governo a prendere, adottare queste misure sono state ben spiegate prima anche dalla Presidente, il fatto di aver saputo anche dai media di questa apertura di un nuovo procedimento penale è un elemento che è stato ponderato dal governo nella presa di decisione. Rispettivamente ricordo che quando un cittadino viene eletto a qualsiasi funzione, vale, come si è detto prima, la presunzione di innocenza, ma poi c'è ancora il giudizio popolare, che evidentemente colui che lo ha eletto in prima fase poi deciderà anche dopo. Quindi fino adesso il sistema ha funzionato, e davanti a dei nuovi problemi, delle nuove situazioni, non bisogna sempre modificare o adottare nuove regole. È giusto valutare, come ha detto la Presidente, la situazione. Se penso anche a quanto fa lo Stato come cantone nell'ambito della vigilanza sugli enti locali, anche lì sono state fatte in passato delle valutazioni, ma si è visto che nonostante tutto bisogna comunque preservare da un lato in primis la presunzione di innocenza, rispettivamente il buon funzionamento delle istituzioni con misure di carattere amministrativo.
13: Grazie. Chiedo se ci sono altre domande da parte della sala. Sì.
18: Buzzaver Francesco, giornale Area. Volevo chiedere se la decisione di esautorare Zalli è stata presa all'unanimità dal governo, e in secondo luogo, visto che la vicenda Zali ha sollevato altri aspetti, approfittando della presenza di tutti i consiglieri di Stato, dei quattro consiglieri di Stato, chiedere conferma che non hanno subito, al di là della mail famosa che aveva ricevuto in coppia l'onorevole De Rosa, altre pressioni per assumere del personale conoscente di Zali.
7: Per quanto riguarda la prima domanda, le decisioni che vi abbiamo presentato oggi, ossia quella di chiedere al consigliere di Stato Zali di anticipare la decisione che aveva già preso di interrompere l'attività come consigliere di Stato a fine settembre, e la decisione di cambiare le competenze per quanto riguarda la responsabilità e la direzione del Dipartimento del Territorio, le decisioni sono state prese dai quattro consiglieri di Stato che sono presenti qui a questa conferenza stampa. Per quanto riguarda la seconda domanda, se abbiamo ricevuto altre mail, da quanto mi risulta non ci sono altre mail che sono arrivate. Penso che i colleghi possano eventualmente completare le informazioni se hanno la parola al collega De Rosa o altre pressioni, diciamo così, relative a questa tematica.
19: Si posso completare la risposta informando che ho chiesto immediatamente all'ente ospedaliero cantonale di fare la massima chiarezza riguardo anche alle domande che sono state poste da un atto parlamentare, e risponderemo appunto all'atto parlamentare sulla base degli elementi che l'ente ospedaliero cantonale avrà raccolto nel frattempo.
13: Grazie, chiedo se ci sono altre domande, prego.
12: È stato evocato a più riprese il concetto della presunzione di innocenza. Chiedo al Consiglio di Stato come reputa l'invito formulato da Claudio Zali nella lettera che ha inviato oggi come diritto di risposta a tutti i media, questo invito rivolto a voi quattro a rispettare, al rispetto reale e non solo a parole, della presunzione di innocenza, quindi un'accusa non troppo velata di aver mancato a questo principio.
7: Prima di tutto noi prendiamo atto della comunicazione di Claudio Zali che vi ha inviato e che ha inviato anche a noi, questa è una sua comunicazione personale. Per quanto riguarda la domanda che lei pone, ci sono, lo dicevo prima, ci sono due livelli: da un lato la posizione personale della persona, qui ci sarà una valutazione da parte delle autorità inquirenti, dall'altro la posizione politica di un membro del governo che ha portato, come dicevo prima, ha portato noi a prendere delle decisioni di ritenere che proprio per garantire la credibilità delle istituzioni, il lavoro delle istituzioni, fosse opportuno chiedere al consigliere di Stato Zali di anticipare la sua decisione di terminare l'attività di consigliere di Stato che aveva previsto a fine settembre, e la decisione, una seconda decisione che è una conseguenza, di togliere la responsabilità al Dipartimento. Ci sono appunto due livelli: sul primo livello sta lavorando l'attività inquirente, c'è una separazione dei poteri e vedremo le risultanze della magistratura. Sul primo si tratta di una decisione politica, noi questa decisione l'abbiamo presa e oggi la stiamo presentando a voi e alle cittadine e cittadine di questo cantone, che appunto vogliono avere delle istituzioni e un Consiglio di Stato credibile.
12: Grazie. Non ho capito che riflessione vi suscita questo rimprovero.
7: Lei ci ha chiesto se suscita una riflessione. Questa è la presa di posizione di Claudio Zali, una sua presa di posizione personale. Noi abbiamo preso una decisione che è quella che abbiamo comunicato oggi, e abbiamo preso atto della comunicazione di Claudio Zali.
13: Grazie.
19: Se posso completare, perché mi sembra di aver capito che non è soddisfatto, magari provo a precisare. Nell'obiezione che è fatta dal collega sulla presunzione di innocenza, che ci rimprovera di non tener conto della presunzione di innocenza, ci sono due livelli di ragionamento. La prima è la presunzione di innocenza che va garantita a tutti i cittadini e questa è assicurata. Il secondo livello di ragionamento è la credibilità rispetto alla funzione di consigliere di Stato e di rappresentante delle istituzioni. Sono due livelli di ragionamento diverso, quindi viene garantita la presunzione di innocenza, ma come è stato detto anche nelle parole, nell'intervento della Presidente del Consiglio di Stato, c'è anche il livello di esponente di un governo, di un rappresentante del governo, e da questo punto di vista noi abbiamo chiesto di rassegnare subito le dimissioni per l'incompatibilità con la sua posizione di rappresentante del governo.
20: Sì, se posso magari riagganciarmi all'intervento della collega e dei colleghi, È chiaro che adesso per noi la priorità, e l'ha detto bene la Presidente, è dare un segnale al Paese che lo Stato c'è, le istituzioni funzionano e operano evidentemente a favore anche della cittadinanza. Qui penso che vada anche un ringraziamento a tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori che anche in questa situazione non facile evidentemente stanno operando al meglio per garantire questi servizi. Quindi il governo ha anche questa responsabilità oggi, che è quella di dare un chiaro segnale che le istituzioni, malgrado tutto quello che a cui stiamo assistendo in queste settimane, stanno funzionando. Il governo tiene le sue sedute, le decisioni proseguono e allo stesso tempo il Parlamento svolgerà i propri lavori. Quindi per noi adesso prioritario è anche garantire questo funzionamento dell'apparato statale al servizio della popolazione.
13: Grazie. C'era una domanda dietro dal corridoio.
15: Sì, forse un dettaglio, un'inizia di fronte a una crisi di questo tipo, però visto le speculazioni che girano, forse è importante fare chiarezza. Consigliere di Stato dimissionario, compirà 65 anni.

0: vada al 31 agosto o al 30 settembre.
1: Se andasse prima di
0: sì, sì, scusa, sì. Ci costerebbe di più, sì. Sì. Esatto. Grazie.
2: Grazie.
3: Sì, un'altra domanda, Mattia Pacella. Avete ricevuto in passato altre segnalazioni relative appunto all'onorevole Claudio Zali e come vengono trattate delle segnalazioni di questo genere che riguardano dei consiglieri di Stato?
4: Allora, quando noi riceviamo delle segnalazioni, non solo che riguardano dei consiglieri di Stato, facciamo delle verifiche, facciamo degli approfondimenti. Ricordo, ne ho parlato proprio lunedì, che per quanto riguarda per esempio tutto il settore del DEX abbiamo una procedura di segnalazione. Questa vale evidentemente per tutti, anche se arrivasse una segnalazione su una persona che ha un'attività importante all'interno di un'istituzione, anche di un consigliere di Stato, viene fatta una verifica. Questo vale però anche per il resto dell'amministrazione cantonale. Se ci sono delle segnalazioni, ci sono anche delle procedure molto chiare per fare degli approfondimenti. Per segnalazioni evidentemente vuol dire se riceviamo dei documenti o dei mail o comunque degli scritti che denunciano determinate o scritti o comunque qualcuno ci porta degli elementi che ci spingono ad fare, ci interrogano e quindi ci spingono a fare degli approfondimenti. Questo devo dire che viene fatto regolarmente, vi presentiamo anche il numero di queste verifiche che vengono fatte, anche in generale le risultanze, senza entrare nel singolo caso. Evidentemente, come ho detto, vale per tutti i cittadini di questo cantone, quindi vale anche per un consigliere di Stato la necessità di fare delle verifiche e degli approfondimenti.
3: E in passato ne avete ricevute in relazione a Claudio Zali?
4: Io, come ho già avuto modo di dire su un quotidiano, non ho ricevuto delle segnalazioni puntuali o documentate che mi hanno spinto a fare degli approfondimenti. Ho ricevuto delle segnalazioni su altre situazioni che invece mi hanno spinto a fare degli approfondimenti di altre situazioni gravi che violavano l'integrità personale, sono state portate direttamente a me, non toccavano un consigliere di Stato, ho fatto gli approfondimenti. Fosse stato portato dalla documentazione o fosse stata portata dalla documentazione ai miei colleghi che toccava un consigliere di Stato, io e penso anche i miei colleghi che avrebbero fatto le verifiche necessarie.
2: Grazie, chiedo se ci sono ancora domande, se non è il caso possiamo chiudere qui la conferenza stampa ringraziando chi si è collegato e augurando un buon pomeriggio.
5: Allora, si conclude qui la conferenza stampa che è durata praticamente mezz'ora, dalle 15.30 alle 16. Io adesso ricedo subito la linea ai colleghi radiofonici mentre in televisione continuiamo, quindi passo la palla ai nostri colleghi i tenori, quindi buon pomeriggio a chi ci segue via radio.
6: Radio 3i Telesuona.
7: A tutto Pilates, a tutto Pilates. Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
8: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
9: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
10: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: 16:04.
10: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.

0: Ci siamo? Siamo pronti? Cosa c'è? Cosa fai? Sbadiglia quest'ora, ma scusa.
1: Aspettavamo
2: i tre tenori.
1: Cosa fanno i tre tenori?
3: Due cantano. Ore oggi. Oggi due ore.
1: Di meno. Ore. Un'ora e 55.
3: Un'ora e 55.
1: Poi andiamo via prima, un'ora e 50.
3: 50.
1: Hai visto?
0: Vabbè, insomma, ci terremo compagnia, vi racconteremo un po' di cose in questo pomeriggio. Ci sono diverse
3: quasi
0: notizie.
3: Quasi ora di cena. Quasi ora di cena. Beh, insomma.
0: Alle 4:05.
3: No, la adesso merenda, la merenda.
0: Dai, ci sta.
3: Però vedi che bello, una volta, adesso fa ancora estate, presto, no? Ma quest'inverno, quando farà freddino, che alle 4 inizia a calare la sera, potremmo creare l'angolo della merenda.
0: Come fate merenda voi, insomma?
3: Poi la merenda più bella che ci portano.
1: Ah, devono portarla.
0: Ah, certo, dove volevi arrivare. Certo. Eccolo lì.
3: L'angolo della merenda, ci facciamo il tè, tutto salutare, eh?
1: Io sto pensando,
0: questa è una buona idea.
1: La merenda era 4 e mezza. Pane e cioccolato.
0: Pane e cioccolato, oppure classica. Il pane poi, con un po' di burro e un po' di zucchero.
3: Stavo per dirlo, voi eravate già ricchi che avevate il cioccolato.
1: Pane e cioccolato.
3: Mia mamma mi dava il pane burro. Raffermo.
0: La miseria.
3: Perché mica mi dava quello fresco.
0: I dentini.
3: No, quello del giorno prima, no? E poi gli metteva sopra appunto lo zucchero non troppo. E noi eravamo contenti come una Pasqua. Buongiorno.
1: Allora, buongiorno. 079-449-9537 per raccontarci tutto quello che volete.
0: Sì, qualsiasi cosa.
3: Facciamo un po' l'appello adesso. Vediamo cosa? Un po'. Facciamo un appello, visto che c'è stata tanta informazione, via. Quanti
0: chi è rimasto? Vogliamo sapere,
3: momento?
0: Io ci sono, ecco, questo è
3: io ci sono.
0: Ma certo che sono tanti.
3: No, però, giusto per movimentare subito i nostri contatti con il pubblico di Radio 3i.
0: Abbiamo i fedelissimi,
3: proprio super fedeli. E diamo anche uno sguardo alle strade, perché qua tra un po' vanno a casa. Allora,
1: controlla.
3: Sono già un po' di segnalazioni da Via Swiss, fresche, le vogliamo dare?
0: Sì, per esempio tra Agno e Ponte Tresa, traffico fortemente rallentato.
3: Ecco, e poi tra il tunnel Monte Piottino e la galleria Piottino. Sono
0: quindi in direzione nord in questo caso.
3: Esatto, direzione nord, okay. Agno Frontiera l'hai detto, Cadenazzo, siamo tra Contone e Cadenazzo. Mm-hmm. La busciurina ancora, eh?
0: La busciurina,
3: da quando l'abbiamo nominata c'è sempre un casino lì.
0: È un classico. Salutiamo anche Berta che ci ha scritto io ci sono.
3: Ma è Berta proprio?
0: Non so.
3: Quella degli Squallor?
1: No, quella che filava.
3: Te la ricordi?
0: Come no?
3: Sì, come allora, no? Però sì, in calcio d'angolo subito.
1: C'è Jennifer Lopez, va bene? Andiamo con quella. Jennifer Lopez.

0: Jenny from the Block con Jennifer Lopez nel nostro pomeriggio con i tre tenori.
1: Ecco, alle 4 e 10 minuti di questa giornata calda, un'altra bella giornata calda d'estate del 2 settembre.
0: Un'altra delle tante.
1: Delle tante,
0: calde.
1: Speriamo che duri più che si può, insomma, dai, dopo quando scendi. Riscaldamento, arrivano le bollette.
2: Quello è vero, però adesso dovrebbe arrivare verissimo. la quinta ondata di calore, basta. Cioè,
1: sì, no, però
2: è bello il caldo.
0: Se facciamo
2: bello.
0: Un sì, però si parlava di quasi fino alla fine di
2: ma
0: settembre.
2: Infatti, sì. No, e basta estate, basta, vedi, cioè, arriva anche scritto. Ho tenuto, vediamo se ce l'ho ancora.
0: Sì.
2: Avevo tenuto proprio per il signor Pellegrini.
0: Sì.
2: Dov'è che l'ho messo? C'era il coso di Meteo Svizzera. Dove c'era scritto che cominciava l'autunno il primo settembre. Esatto. Però vedi, l'autunno non è che automaticamente dire.
0: Non è che
2: vedi, hanno fatto un post bellissimo così, new post, l'autunno è arrivato.
0: Ecco.
2: Hai visto?
1: Guarda, ecco. Me lo dice tutte le mattine. Avete presente quella pianta, la Santa Monica che avevo detto? La pianta là?
0: Santa Monica Boulevard.
1: Sì, ha iniziato a buttare giù le foglie.
0: Ah, davvero?
1: Ha iniziato a buttare giù le
0: foglie. Quindi vuol dire che
1: cadevano.
0: Quindi per lei la stagione è già.
1: Guarda, mi scende la lacrima.
0: No, peccato, che peccato, ragazzi.
1: Venga, direttore, buongiorno.
2: Buongiorno. Aspetta che sa.
1: Adesso aspetta, perché poi, insomma, il problema dei direttori come lui in situazioni come queste è che sono appena usciti da una situazione drammatica.
0: Certo.
3: Buongiorno.
1: Poi
2: buongiorno.
1: Entrano qui dove noi siamo
2: vediamo,
1: qua a fare la baldoria.
2: Così vediamo dietro le quinte di tutto.
3: Esatto, sono letteralmente uscito adesso dallo studio, ho detto vado a salutare i tre tenori.
0: Grazie.
3: E allora eccomi qui, ma non ho percepito nulla di quello di cui stavate parlando.
1: Allora, no,
3: sicuramente un tema più piacevole di quello che
1: stavamo parlando del cambio di stagione.
3: Che non ci sono più le stagioni di una
0: esattamente,
3: volta.
0: Esattamente, proprio quello.
1: Perché loro dicevano contenti che adesso arriva il freddo.
3: Io contenti, cioè io
1: lui
3: non vedo
1: è contentissimo.
3: L'ora. Non vedo l'ora. Ma anche Pifaretti non vede l'ora.
1: Sì, sì.
3: Perché ci accomuna questa passione per le basse temperature.
1: Però io ricordavo
0: Ricky
1: che dopo,
0: no.
1: Perché accendiamo il riscaldamento.
3: Ottimo.
0: Ma vedi, sei
2: ci
0: un po' in minoranza.
2: Il camino, il riscaldamento, la copertina. La copertina ti dovrebbe piacere.
1: Io intendevo le bollette.
2: Sì, va bene.
1: Le bollette.
0: Okay.
1: Sono
2: guarda, qualcuno ha scritto: nel mio negozio sono arrivati biscotti di Natale.
0: Proposito, avete visto gli addobbi di Natale in alcuni negozi? Ci sono già, nei centri commerciali ci sono.
3: No, ma aspetta, ma prima.
2: Però deve arrivare Halloween.
3: Prima di arrivare Halloween.
0: Fa niente, però ci sono già in alcuni.
1: Ma dove? Dopo me lo dici.
0: Sì, certo.
3: Ecco, questo è un po'. No,
2: questo non ci sta.
3: Non è il massimo. No.
0: Quello che inizia con la A e finisce col D.
3: Quello.
2: Aldi. Cioè, ce l'ha con Aldi? Non
0: sì,
2: ho capito.
0: Esatto.
2: Qui. Ah, ecco.
3: Non si poteva dire, ma fa niente.
0: Tu dici, io ho detto solo l'iniziale e il finale, ragazzi.
2: Va bene.
0: L'ha detto Boris completo,
3: sì, sì, d'accordo. Però faccio arrestarlo direttamente. Arrivederci, insomma. Grazie e buona trasmissione.
1: Tranquillizzano grazie. Dicendo, tranquillo direttore, sono normali chiacchiere da Villa Arzilla.
3: Villa Arzilla?
2: Eh sì.

0: hai scatenato un po' il panico,
1: sì.
0: Visto perché
1: sì,
0: cioè, vero. Dice ma
1: però
0: come
1: io la
0: ci
1: pubblicità
0: sono...
1: l'ho vista, quindi
0: sì. Però
2: già lo scioppone a me.
0: Ma scusa, l'anno scorso tu hai fatto l'albero di Natale a settembre?
2: No, novembre,
0: ottobre.
2: È stata la bambina che voleva fare l'albero di Natale.
1: Comunque 113 giorni
2: a Natale.
0: È tanto.
2: L'anno prossimo a Ferragosto facciamo l'albero di Natale.
0: Va bene,
2: sempre un pezzettino prima. Facciamo un applauso a, come che ti chiami?
1: Gabriella.
2: Benvenuto in studio.
1: Grazie.
2: Allora facciamo le consegne.
1: Aspetta, ricordiamo cosa è successo ieri. Che praticamente lei ha cantato una parte di canzone di Rita Pavone.
2: Sì, allora,
1: che è stata
2: aspetta.
1: Ospite.
2: Noi dicevamo ieri di un regalo ricevuto dalla grande Rita, che ci ha regalato delle monete esclusive che erano da un come si chiama?
1: Un cofanetto.
2: Un cofanetto che gli è stato regalato dalla RCA, la casa discografica, quando ha ricevuto il primo disco d'oro. Quindi ragazzi, torniamo indietro di tantissimi anni, perché poi lei ne ha vinti tantissimi altri, no? Però cioè, questo è un documento storico. Siccome ci ha regalato quelle monetine lì, io ne ho data una al signor Pifaretti, una al signor Ventura,
1: sì.
2: E abbiamo detto, eccola lì,
1: sì.
2: Mettiamo in palio una... Poi me ne era rimasta un'altra, siccome mentre abbiamo fatto il gioco una è andata a chiasso alla Lori che ha vinto, che hanno giocato lì, no? Però lei aveva mandato questo messaggio che ci ha conquistato per due cose. Una, il papà. Scusa, adesso dopo ci parlerai del papà. Ci sta ascoltando? No,
3: non credo.
2: Mandi un messaggio, non può?
3: Non riesce. Sì.
2: Quindi doppio motivo per fare il regalo. E l'altra perché, se l'è cantata via alla grande. Allora abbiamo detto, vieni a ritirare la moneta che ti facciamo cantare una canzone. Tra poco tutto questo con i tenori.
4: I tre tenori. Con voi Spiffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
5: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
8: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
9: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
10: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
11: cautina in polvere 2 per 750 grammi a soli 19,95 franchi invece di 25.
10: Ottos a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: direttamente dalla Giamaica, Omicron Cheerleader, che bello.
1: Giamaicano?
0: Giamaicano, certo. Sì,
1: vedi, i giamaicani la tromba la suonano bene. Scusa, me la messa. Ascolta, se me la servi lì sul vassoio.
0: Guarda che abbiamo degli ospiti, non facciamo figure, dai. Oh. Senti, una domanda, Gabriella. Ci vedi meglio dal vivo o in televisione?
2: Dal vivo.
1: Hai visto?
2: Siete più belli dal
1: vivo. Tu ascolti la radio o guardi la TV?
2: Ascolto principalmente la radio, ma mi è capitato di vedervi in TV.
1: Anche in TV. Allora, bene. Allora, facciamo le consegne. Adesso io
0: tu
1: vado
0: consegni?
1: Là, vado là dalla Gabriella.
0: Consegna. Aspetta. La moneta. Bella.
3: Aspetta, piano piano c'è Pellegrini che è tutto. Anche perché è tutto arzillo.
2: Wow.
3: C'è
1: la scritta non si, anche.
0: No, ma anche per, c'è anche l'effigie di lei. Di Rita.
2: Sarà felicissimo mio padre.
1: È un documento storico.
2: Sarà
1: padre,
2: felicissimo. Cioè.
1: Un applauso alla Rita che ce l'ha regalata.
0: Brava.
2: Grazie Rita anche indirettamente.
1: Perché la Rita è fortissima.
3: E beh, lei ieri l'abbiamo sentita così,
0: però allora niente base,
1: ti va di fare un pezzettino,
3: senti, perché lei ci ha regalato.
1: Però io mi prendo questo.
2: Io vi ho portato una piccola merenda,
1: ragazzi,
2: diciamo.
1: Ascolta, grazie. Sinceramente, questo tu l'avevi già preso e poi noi siamo usciti con la roba, facciamo la merenda.
2: No, l'ho presa stamattina. E poi vi ho sentito in radio dire è l'ora della merenda.
1: Perfetto.
0: Sapeva già che avremmo cercato qualcosa del genere.
2: Spero vi piacciono.
1: Apriamo, grazie. Però uno lo mangi anche te.
2: No.
1: Non puoi.
2: Non posso.
1: Anch'io non posso, però.
3: Oggi sbraghi in tutto e per tutto. Mi piace vederlo contento, Pellegrini.
0: Ma è contento quando
1: sono contento. La vita, cosa vuoi?
3: Allora,
1: per quel poco
3: io
1: che
3: tolgo
1: mi rimane.
3: Tutto.
1: Sì.
3: Sì. Ma lo senti cos'è?
0: Sempre così.
3: Allora, tolgo tutto.
1: Via.
3: Perché lei ieri ci ha fatto un regalo incredibile. Fortissimo. Sentiamo. Senti.
1: Sei emozionata?
2: Tanto.
1: Ma tu prima di fare questa cosa, canti, vai al karaoke o hai fatto qualcosa?
2: Piace, è proprio una passione. Mm-hmm. Ho fatto qualche lezione di canto.
1: Si sente.
0: Sì, però un po' si sente anche dalla voce, non so.
2: Ho fatto teatro, tutto insieme mi piace tanto. Non lo faccio regolarmente, ma quando posso lo faccio. Sì.
1: Perfetto, via tutto.
3: Sentiamo, via tutto.
1: Vai,
3: via.
2: Pianissimo. Te lo dico pianissimo, questo piccolo ciao mi dispiace,

0: che bello!
1: Grazie, ma che bella emozionata.
2: Ho sbagliato, ma va bene.
1: No,
2: va
1: bene, ci hai emozionato.
3: Non si è neanche sentito. Molto, molto bello, molto, molto vero. Ecco, vero. Vero. Oggi in un mondo di plastica, fatto di robe tutte, abbiamo fatto una roba vera.
2: Dal vivo, sì.
4: Bravo. Dedicata in particolar modo al papà?
2: Al mio papà.
4: Perché?
3: Ecco, tuo papà, parliamo di tuo papà, dai.
2: Allora, lui ama tantissimo Rita Pavone. Okay. Questa non è la sua canzone preferita.
3: Qual è?
2: A lui piace Cuore.
4: Ok.
3: Te la ricordi, Cuore?
2: Mio cuore, tu stai soffrendo, eccetera, eccetera, eccetera. No, no.
3: Ma pensa se ci dicono dovevate mettere la base Cattivi.
5: Ah, sì, c'è stata una richiesta proprio.
4: Noi facciamo cantare lei perché è bravissima.
3: È molto
4: anche senza
3: vero,
4: base,
3: cioè, fare le cose come si dice nel gergo a cappella, sì. Non è mica perché no, lì cioè, vengono fuori tutti i difettini.
2: Senza bravo.
3: No, beh, molto bravo.
4: Senza autotune, come dicevamo
2: ieri. Senza autotune, sicuramente. Senza
4: ma tra l'altro pensa se Rita sta ascoltando in questo momento, che bella sorpresa.
3: Ma gli mandiamo la registrazione.
2: Certo. Allora gli mando un grandissimo abbraccio perché nella mia infanzia è stata molto presente, ecco. Anche con tutti i suoi film, La Zanzara, Gian Burrasca, eccetera eccetera,
3: ed è ancora attualissima. Pensa che
2: sì,
3: questa
2: tantissimo.
3: Mattina mentre facevo colazione guardavo una TV e hanno fatto una ricetta, hanno fatto vedere la pappa al pomodoro e facendo la ricetta della pappa al pomodoro dicevano questo piatto è diventato famoso grazie a Gian Burrasca.
4: È vero, sì. Vero.
3: E lì torniamo sempre dall'immensa Rita,
4: Gabri, grazie per essere
2: grazie
4: stata
2: grazie a
4: con
2: voi,
4: noi,
2: un'emozione grandissima.
4: Volevi chiedere ancora qualcosa,
3: sì, no,
4: Gabri?
3: Sai cosa farei adesso proprio per fare i pocia fatti bene, no? Visto che abbiamo parlato di Rita Pavone, visto che comunque tutta la vita continua, tutto quel, mettiamo già la canzone di George Merck, quella dell'estate.
4: Ah, bella, sì, sì.
3: Hai sentito la canzone di George, che è poi il figlio di Rita?
2: Ah.
3: E ha fatto questa canzone che anticipa il suo disco che si chiama Sei l'estate, così
4: che è
3: almeno
4: all'inizio dell'estate
3: chiudiamo la parentesi in famiglia.
2: Bellissimo.
3: Grazie Gabriella.
4: Grazie Gabri,
2: buon
4: viaggio.
2: Grazie.
3: Anche saluti papà. Saluti papà.

0: Si diceva tutto in famiglia, attenzione perché sta per uscire anche il nuovissimo, il secondo singolo che poi porterà alla pubblicazione, presumo, di un album, giusto?
1: Sì, credo ecco, proprio di sì, e quando uscirà verrà qui a presentarlo sicuramente.
2: George Merck che torna nei nostri appuntamenti con i tenori. Ne avremo diversi di ospiti
0: in posa,
2: prossimamente.
0: Vuole fare foto?
2: Ah, ecco.
0: Mettiti così bene in posa. Ciao,
1: eccoci.
0: Ciao generale.
1: Ci vedi tutti?
0: Tutto live, ci siamo? Guarda lì.
2: Ecco,
0: io pensavo ero già andato
2: bene.
0: Via.
2: Naturalmente l'invito lo estendiamo anche a tutti gli altri nostri ascoltatori che vogliono cantare, che vogliono fare qualcosa.
1: Devi saper fare qualcosa.
3: Certo, anche
2: lei è stata veramente
3: bravissima.
2: Perché non facciamo da qui a novembre, a giugno, un concorso, no? Ad esempio, lei
1: come ti guarda male?
0: Posso mettere la canzone?
2: Poi alla fine scegliamo i 5 più bravi e andiamo a fare una serata da qualche parte.
0: Va bene.
2: Uno canta,
0: ricordati che arrivano i 40 anni di Radio 3.
1: Sì, lì festeggeremo.
0: Festeggiamo con i cantanti di
1: Pesce. Stiamo
2: quindi
1: preparando qualcosa di veramente.
2: La Gabri dopo mi lascia il numero di telefono perché lì non dobbiamo perdere.
1: Ah no, assolutamente.
2: Ecco. Così almeno facciamo questa roba qua.
0: Va bene.
2: Bene.
1: Intanto con noi c'è Luis Capaldi, vai.
2: Poi gli diamo

0: you the best.
1: Che voce che ha Luis Capaldi, però, eh? Mi piace sempre ricordare che suo zio era Gene Capaldi.
2: Sei sicuro? Te lo ricordi? Che
1: sì, sì,
2: me
1: zio.
2: Lo ricordo,
1: sì. Era zio. Shoeshine, Wacken Fly.
2: Quello lì. No, assolutamente. Lui che veramente ha un pubblico che lo ama moltissimo.
1: Tra l'altro,
2: anche
1: la particolarità
2: live.
1: Che lui ha tutto il. Cioè, lui è uno che.
2: Sì, lui ha un problema di autismo. E quindi.
1: Ma anche a parlare, certo. Cioè, proprio si
2: il pubblico
1: si
2: contribuisce.
1: Quando canta, va via liscio come l'olio.
2: Sì, è capitato qualche volta che ha avuto qualche inghippo sul palco e il pubblico ha continuato a cantare.
1: E lui poi si è ripreso.
2: Sì.
1: Allora, velocissimo sguardo al traffico,
3: sì,
1: per chi sta viaggiando.
2: Sì, allora ci segnalano tra Chiasso, scusami, direzione Chiasso, tra Lugano Nord e la galleria del tunnel di Grancia ci sono praticamente rallentamenti, come tutti i giorni.
1: Ecco,
2: insomma,
1: poi tra Agno e Frontiera Ponte Tresa, tra Lamone in Ostarietta e Vezia.
2: Poi ancora tra Cadenazzo, tra Contone e Cadenazzo, traffico fortemente rallentato.
1: Ecco, e poi la Bretella.
2: Sempre la Bretella lei. Mi viene in mente.
1: Allora, la Bretella. Sai perché? Perché tra Mendrisio e Stabio c'è la pancia. E quando metti la bretella
3: è chiaro
1: che deve fare
3: che poi attenzione lì. Perché c'è la bretella, quella unica che va, poi si divide in due, poi ci sono invece quelle doppie e lì devi vedere quelle che mette meglio sulla pancia.
2: Aspetta solo un secondo perché anche tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brugeda c'è traffico bloccato.
3: Aggiornateci 079 449 9537.
4: I tre tenori con Boris Tripareti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casinò Lugano.

0: prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch, con il sostegno di Banca Stato.
5: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli Lesami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. A Lesami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
6: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
8: Questa

0: cosa? Coca-Cola. Coca-Cola.
1: E sai cosa bevi?
2: E comunque ancora adesso lui sostiene che non gli hanno dato neanche un centesimo.
3: Niente,
1: sarà vero?
3: Ma Vasco non ha bisogno di queste cose.
2: No, allora 40 anni
4: fa allora aveva molto bisogno.
3: Ragazzi, pensate a quante persone,
4: per una cauzione.
3: Quante persone hanno cantato in questo momento magari in auto mentre tornano a casa con questa
4: grandissimo
3: canzone.
4: Grandissimo. Sai che quell'anno lì, l'anno di Bollicine, l'ho visto tipo 3-4 volte in concerto. Mm-hmm. Devo continuamente a vedere Vasco dappertutto.
3: E lui che diceva: ma c'è Pellegrini ancora.
4: Riccardo. Allora, dunque, siamo nel nostro momento. Bene. Com'era il tenore? Sceglie la canzone, no?
2: Ne abbiamo scelta una bella.
4: Dobbiamo fare la sigla. Facciamo un sondaggio. Sì, allora, appunto, vediamo un po' i nostri ascoltatori che cosa suggeriscono come sigla, sì, sigletta di questo momento. Dove
2: breve,
4: noi
2: deve essere proprio
4: tac-tac.
3: Dove
2: tac,
3: scegliamo?
2: Tac.
3: Noi scegliamo una canzone particolare che piace a noi, insomma.
4: Esatto,
3: un
4: proprio
3: persona.
4: La scelta. Ecco, diamo
2: il tenore la canzone.
4: È la scelta personale. No?
2: Sì. Scelta personale, però bisogna trovare un nome.
4: Mio.
2: Un
4: era
2: nome
4: a modo di tenore. Com'è che era quella?
2: Dopo
4: ce n'era una
2: da
4: bella.
2: Da qualche parte la
3: come la recuperiamo?
4: È la volta di Valerio.
2: Magari qualcuno ci suggerisce qualcosa di ancora
4: di
2: più
4: bello.
3: Sì, assolutamente.
4: 079.
3: Quindi la sigla sceglietela voi.
4: Zio Pino, forza con la segnalazione. Su. Ecco.
3: Vabbè, la canzone che ho scelto io è quella degli Earth, Wind & Fire. Per ripartire, perché insomma c'è un po' di intro. È September, che è un po' dedicata anche al mese che comincia. Tutte le volte che comincia il mese di settembre, la prima canzone che mi viene in mente è proprio questa, che poi mi dà un sacco di allegria perché loro mi piacciono molto, quindi insomma una delle mie formazioni preferite. September, Earth, Wind & Fire, questa è l'appuntamento con i tre tenori, ovviamente su Radio 3. Tra poco l'informazione.

0: questa è bella, c'è un bel movimento, c'è un bel 70, no, 80,
1: 78,
0: ah, siamo alla fine,
2: sì. Allora 78. È uscita prima September o Boogie Wonderland?
1: Forse era lo stesso album, potrebbe essere,
2: perché mi ricordo quando ho iniziato a fare la radio che c'era Boogie Wonderland. Aspetta, adesso
1: potrebbe
2: adesso,
1: essere.
2: Se no, ti suona nelle orecchie fino a stasera sta roba qua. Non vi capita mai a voi quando avete delle indecisioni? Ad esempio adesso un titolo, no?
1: Sì.
2: Che poi ci pensate sempre.
1: Come no? Mi rimane nella mente finché 78, non vado a scoprire.
2: 78, vedi. E allora Boogie Wonderland, mi sa che era
1: sarà
2: dell'anno
1: qualche
2: dopo,
1: anno prima
2: Boogie,
1: o dopo.
2: Boogie Wonderland dei 79,
1: ecco,
2: vedi che mi ricordavo
1: dopo,
2: bene.
1: Perché tu hai iniziato nel 79.
2: Sì.
1: Ecco, vedi.
2: Oggi è già due volte che dimostro di avere una buona memoria.
1: Posso dire una cosa?
2: Sono felice di questo.
0: Vuol dire che la tua dieta e tutto quanto funziona bene.
1: Quel periodo lì usciva la musica migliore che oggi ascoltiamo.
2: 78
1: ancora,
2: e 79 sono stati due anni strepitosi, altro che gli anni 80.
1: Beh, io ci metto fino all'84.
2: Sì, però 78 e 79.
1: Ok. Beh, io forse
0: cos'era,
1: sono un pochino
0: Villa
1: più...
0: Sorriso?
2: No,
0: più o meno
2: 78 e 79.
1: L'ascolta Villa Sorriso, tutti l'ascoltano.
0: Più o meno, più
2: chi
0: meno
2: è Villa Sorriso?
1: Prima,
2: ah, quella che hanno detto prima.
1: Sì.
0: No, cos'è che era? No, era carina. Cioè,
2: c'era il messaggio che diceva
0: Villarzilla.
1: Villarzilla, non Villa Sorriso.
0: Invece i Tre Tonori adesso diventerà Villarzilla.
2: A Gigi è scesa la lacrimuccia
1: per gli Earth, Wind and
2: perché
1: Fire.
2: Si ricorda che quando c'erano queste canzoni era giovane, brillante.
1: Ma che ne sai, magari è un ragazzino.
0: Ecco. Allora ci sentiamo dopo, tra poco l'informazione e poi l'ultima ora dei 3 tempi.

0: ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e corni delle Alpi nella chiesa collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch, con il sostegno di Banca Stato.
3: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
4: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
1: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
2: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
3: 16:58.
4: Ticino News.
5: Federico Marino al microfono, lo abbiamo sentito in conferenza stampa fino a poco fa. Claudio Zalli resta consigliere di Stato fino alla fine di settembre, ma i colleghi hanno deciso di svuotare le sue responsabilità. Il Dipartimento del Territorio passa dunque ad interim a Raffaele De Rosa, suo supplente. Legalmente, infatti, il governo non ha il potere di destituire un altro consigliere di Stato. Nel primo pomeriggio era arrivata una nota di Claudio Zalli che ribadiva la sua innocenza e dunque la volontà di mantenere la carica come previsto fino a fine settembre. La Presidente del Consiglio di Stato, Marina Carobbio.
6: Chi ricopre una carica pubblica stringe un patto di fiducia con la popolazione. Le vicende delle ultime settimane hanno messo in discussione la credibilità non solo di Claudio Zalli, ma anche più in generale di tutte le istituzioni. Il governo, il Consiglio di Stato è consapevole che queste vicende hanno messo a dura prova la fiducia delle cittadine e dei cittadini. Già ieri il governo ha chiesto, e l'ha ribadito ancora oggi, ha chiesto al consigliere di Stato Claudio Zalli la richiesta di rendere effettive da subito

0: questa situazione.
1: La Presidente del Governo ci ha tenuto anche a ringraziare i funzionari del Cantone che hanno assicurato il funzionamento dell'amministrazione in un momento complicato, ricordando inoltre che la protezione delle vittime di reati è tra le sue priorità. L'auspicio espresso poi è quello di poter voltare pagina. Di nuovo Marina Carobbio.
0: Chiediamo alla politica, lo chiediamo a voi, a tutte le persone che si esprimono in questo dibattito pubblico, è di esprimersi con senso di responsabilità e rispetto per la dignità delle persone. Siamo in un momento difficile, oggi è importante appunto lavorare assieme per affrontare quei temi di cui vi ho brevemente parlato prima, ma che voi conoscete. La decisione presa dal governo, e il governo è convinto, è quella che permette di fare un passo concreto a tutela delle istituzioni, del lavoro delle istituzioni e della credibilità delle istituzioni. Si tratta di lavorare, l'abbiamo già detto più volte, per ripristinare la fiducia delle cittadine e dei cittadini.
1: E oggi era anche il giorno della conferenza stampa delle forze dell'ordine sulla sparatoria di sabato notte ad Arau. Il 43enne residente nel Giura costituitosi lunedì ha confermato il comandante della polizia argoviese. È l'unico responsabile. L'uomo ha sparato una quarantina di colpi con un fucile d'assalto detenuto regolarmente assieme a due pistole. Il movente non è ancora chiaro, ma diversi elementi indicano che il 43enne soffre di una malattia mentale, ciò che verrà stabilito da una perizia psichiatrica. I tragici fatti di sabato notte sarebbero il risultato di un gesto folle. Al momento non si constatano più rischi legati alla sicurezza. La sparatoria, lo ricordiamo, ha causato la morte di una 22enne e il ferimento di 6 persone.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
3: L'infotraffico.
1: Via Sui segnala rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni, sulla cantonale da Lamone a Vezia nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno.
3: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch. Previsioni del tempo.
1: Per il meteo questa sera e nella notte, sereno o poco nuvoloso.
4: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Allora, non solo arrivano le proposte per quanto riguarda le situazioni che abbiamo chiesto, cioè spiegando un po' il nostro appuntamento.
1: Il gingolino.
0: Ecco, c'è addirittura chi ci propone, una volta dovevi mandare il testo, dovevi chiamare.
2: Adesso invece.
0: Poi arrivava il gruppo, assaggio. Poi cantava, poi dovevi pagare, sono dovuto pagare. No? Adesso ognuno si fa la canzoncina.
1: 3 secondi e via.
0: E allora, visto che adesso c'è la tua canzoncina, Pellegrini, sì. Qualcuno propone di chiamarlo così. Te lo faccio sentire?
2: Andiamo. Sentiamo.
0: Senti.

0: No, anche perché quella possibilità, sì. No, ma poi sì, si perde per strada. Oh, cioè,
1: vabbè, dai, non stiamo a guardare.
0: Però la musica ci sta.
2: Complimenti per la fantasia. Complimenti per la fantasia.
1: Perché la prossima è tua.
2: Ah, ecco, sì, va bene. Allora, d'accordo. Pezzone, allora ho fatto il conto. Qua siamo. Sei sicuro del 73 e non del 72? Però comunque ho fatto i conti che non avevo ancora 10 anni. Rising Collin, ex Nanciusol, all right. 73 proprio. Quindi avevo 9 anni. Mm-hmm. Voi non c'eravate ancora? No, c'eravate già.
1: Avevamo 5 anni.
0: Nel 73?
1: Però,
0: sì.
2: Ma voi ve la ricordate quando andava? No.
1: Come no? Io me la ricordo, come no?
2: Quando
1: certo,
2: andava?
1: Assolutamente, eh? Sì, sì. Anche perché poi, sai, i dischi andavano avanti, non è che si fermavano al 73.
2: Stava lì,
1: 74,
2: esatto,
1: 75,
2: successone per anni interi.
1: Come no? Mi ricordo
2: allora,
1: anche il video.
2: Ecco, lì che volevo arrivare. Sì. Perché nel video c'è la simulazione di una lezione di scuola, c'è la lavagna, la Claudia Mori che fa la maestra, giusto? You dico my sima pleasing colleness and I choose all right. No. La domanda era proprio così, senza, non l'abbiamo preparata prima, eh? Voi ve lo ricordate il nome delle vostre maestre delle scuole elementari prof barra medie?
1: Sì, la maestra Daniela di matematica.
2: Daniela di matematica, sì. Poi?
0: Io delle elementari? Io elementari ho avuto una, due, tre, due maestre e un maestro.
2: Nomi?
0: Dunque, in prima la signorina Villa, non mi ricordo più il nome.
2: Oh, meno male, no,
0: c'è, sì, dopo mi verrà.
2: Ma perché
0: in mente.
2: Tutti ricordano il nome della
0: la
2: maestra?
0: La Nicoletta, sì, Cristo c'era ancora. Nicoletta.
2: Di Leidine,
1: l'hai detto anche bene.
0: Nicoletta. No, Nicoletta Sigrist c'era, che poi era passata, se non sbaglio, lei a fare le prime situazioni del televideo. Più avanti l'ho scoperto.
2: Hai capito?
0: Del genere. E poi il maestro Antonioli.
2: Antonioli di nome?
0: Come si chiamava Antonioli di nome?
1: Ma sai, credo che ci sia una questione di rispetto, quindi lo chiamavano per cognome.
0: No, ma è vero. Mai, maestro.
2: Io me li ricordo tutti per cognome, la Di Malta.
0: Questo sono
2: Pepe,
0: elementari, però.
2: Poi mi viene in mente il maestro Ianni. Non mi viene un nome.
1: A me è solo nomi.
2: Polacchini. Maestro Polacchini era un mito. Però bella questa roba qua. Quando ogni volta, perché ho scelto sta canzone? Perché mi riporta proprio a quegli anni lì, no? Ve li ricordate i vostri compagni di classe? O di scuola?
0: Sì, certo.
2: I primi nomi che vi vengono in mente?
1: Roberto.
0: Fabio.
1: Roberto Colombo.
2: Roberto Colombo. Sì. Cavolo, ma sai che ne conosco due o tre di Roberto Colombo?
1: Potrebbe anche essere quello lì.
2: Perché è un nome comune,
1: certo.
2: Sia Colombo che Roberto.
1: Adesso viveva vicino a te, quindi.
2: Ma allora è lui.
1: No, davvero?
2: Scusi,
1: era uno ricciolo con i capelli gonfi.
2: Roberto Colombo è anche qua a Lugano che ha lo studio.
1: Non lo so, lo so adesso, io ho perso le tracce, però si chiamava così.
2: Poi? Roberto Colombo. Allora,
1: Nicola,
2: ognuno di noi, vediamo
1: Nicola.
2: Chi va più avanti, ognuno di noi deve rispondere con un nome. Dai,
1: Nicola.
2: Tu Roberto, sei Roberto partito Colombo. Tu, Roberto Colombo.
0: C'era Fabio Albanese, abbiamo fatto tante belle cose. Sì.
2: Sandro Zambon.
1: Giovanni Ceroni.
0: Ma dobbiamo andare avanti, cioè Moreno Mantovani, sì, è vero, c'era giusto.
2: Luca Saracini.
0: Possiamo ascoltare la canzone?
1: Eccola, la canzone.

0: Cinzia Cattaneo,
1: Fagiolini Laura,
2: la Laura Bonfanti c'era, che poi era in particolare Laura Bonfanti perché era figlia di un maestro, ecco, dunque aveva il papà a scuola.
0: Allora ecco,
2: sono cose strane,
0: bravo,
2: queste qua.
0: No no, perché adesso sono... si stringe il cerchio.
1: Sì.
0: Le figlie di quelli Tania Tosi, la maestra Tosi era la maestra e la figlia era Tania una e Stefania l'altra.
1: Ok, io non ricordo figlie di insegnanti,
2: io
1: però
2: solo
1: posso dire,
2: cioè, non
1: altri nomi. Roberta Ghiringhelli.
2: Compagno di classe?
0: Compagno. Ma no, magari anche della scuola che sì, mi vengono in mente. Di
2: L'Eros De Berti. L'Eros De Berti, che tra le altre cose anche è stato un tiratore scelto, o è un tiratore scelto. Vedi? Comunque ha giocato, cioè ha partecipato a concorsi vari e ha vinto diversi premi.
1: Ma quindi Silvio è in contatto, sai già. Cioè,
2: ma
1: sei
2: a Chiasso ci si vede, non solo si gossipa.
0: Silvio Ariti faceva pugilato.
1: Ecco. Stefano Biasini.
0: Mi difendeva. Stefano Biasini.
2: Poi c'era mio compagno di banco, l'Andrea Alberti.
0: Andrea Alberti.
2: Ecco, sì. Papà faceva l'elettricista, Chiasso.
0: Ok.
2: C'erano tutte queste cose.
0: Marco Robotti.
1: Nicola Lanceri.
2: Mamma mia, la Elena Lurà. Oh, la Elena Lurà, che bella che
0: era. Aiello Tommasino. Aiello Tommasino è quello di Yetomà, Yettivia, le casciotte delle pedori, Yetomà.
2: Quelli a scuola con te facevano queste cose.
0: No, era suo papà, perché una volta Aiello Tommasino mi ha portato a casa sua, no? E suo padre che faceva, mi ha detto: non fare rumore perché papà fa i turni, dorme. Infatti sono entrato, ma l'ho già raccontata, c'era buio e si è sentito dalla camera in fondo al corridoio suo padre che gli raccomandava di togliere le scarpe.
1: E
0: la frase era: e tu ma, perché aveva la voce un po' la Pino Daniele, no? Gli ha detto: e tu ma, e te via li casciotti dalli peduri, e tu ma.
1: E io l'ho guardato, impressa,
0: cavolo,
1: cosa.
0: Te non sarebbe rimasto
1: certo, impressa. È talmente strana come
0: cosa. E gli ho detto: cos'è che ha
1: ma
0: detto?
1: Poi le casciotti.
0: Di togliere i casciotti, le scarpe. Ietti via. Togli li casciotti, le scarpe, dalli peduri.
1: Ma scusa, che dialetto è?
0: Sono calabresi.
1: Ah, okay.
0: Perciò adesso c'è un po' di sardo però dentro.
2: Ah, non lo so.
0: Però ho detto: e tu mai, e te via, le casciotti dalle peduri.
2: Poi chi ti ricordi ancora?
1: Giovanni Angelini.
2: C'era... Sai che c'era un... Io andavo a scuola con Daniele, si chiamava la famiglia Giacomini.
0: Roberto c'era... Barbarini.
2: Sai che c'era una
0: che
2: cosa...
0: Che purtroppo non c'è più.
2: Adesso ti dico di Daniele. La storia incredibile è che loro in famiglia erano in 11 figli.
1: Ah, cazzo.
2: Non so se avete già avuto magari compagni con famiglie numerosi.
0: Sì, allora c'era.
2: Erano in 13 con il papà e la mamma. E dunque magari dei fratelli e delle sorelle Giacomini qualcuno lo ascolta, era, magari c'è, non lo so.
0: Ludovico Di Benedetto.
1: Leopoldo Cova.
0: Andiamo avanti.
1: È una lotta.
2: La Barbara Matis.
0: Monica Bombelli.
2: Basta.
1: Mirko Faraoni. Vabbè,
0: il prof più amato.
2: Il Pierino Ceppi era un maestro eccezionale, maestro di italiano avevamo. Alle medie, Pierino Ceppi.
0: Era il prof più amato.
2: Certo,
1: Paolo Guerrieri. Di francese, tra l'altro.
2: Va bene.
0: Io invece la Repossi, che ci faceva la canzone del sole con la chitarra.
1: Che è un po' come questa, come l'inizio di Ligabue qua.
2: Si sa,
0: Era bellissima la Repossi.
3: Biondo, gli occhi azzurri e poi... Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo...

0: di Ligabue,
1: si sta maschizzando, si sta maschizzando un po'.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Detto l'altro giorno, vorrei. È vero.
2: Anche Vasco ha fatto una canzone Come vorrei, tra l'altro.
0: Guarda che c'è qualcuno, non vedo il nome, dice ciao raga, ciao Boris, ci sono anch'io, ma ha fatto tre nomi che sono tre nomi di mie compagne di classe.
2: Vedi?
0: Dunque magari allora chi scrive la mia compagna di classe, però non
2: sicuro,
0: non
2: vogliamo ancora sapere.
0: Dai, perché vedo l'immagine,
2: caramba, che è Ornella,
0: ah,
2: scritto,
0: ma certo, una del, almeno se non sta dicendo altri nomi, perché
2: Laura non, Dava,
0: non so se è lei l'Ornella, però se lei l'Ornella è una delle mie preferite. Andiamo in gara?
2: Andiamo in gara, vai, sì, però, vai. Però vai. Noi vogliamo sapere chi è lei anche.
0: Arriverà, cioè.
3: Scontro di tre canzoni, un solo vincitore.
2: Eccoci qua, allora.
0: Che bello. E lei, sono io. Dunque, l'Ornella è lei che scrive.
2: La Ornella Starvaggi. Salutiamo la famiglia Starvaggi.
1: Allora, abbiamo deciso quest'oggi di mettere in gara tre chitarristi famosi, insomma, che hanno fatto un po' la storia della musica con gli assoli che sono veramente fantastici. Per esempio, la canzone numero uno è questa dei Guns N' Roses con la chitarra di Slash.
2: La canzone numero 2, Back in Black.
0: La canzone numero 3 invece è firmata da Dire Straits, si chiama Soul Sound of Swing.
1: Ragazzi, anche oggi io non saprei cosa scegliere, che chitarre meravigliose. La canzone numero 1 è questa.
2: Canzone numero 2.
0: E canzone numero 3.
1: Quindi 079-449-9537 per votare quella che vi piace di più.
4: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
5: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla, c'è!
8: Cantina piena? Ci penseras tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
9: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi. Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
10: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
11: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta,
12: IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
13: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
14: Marino Bernasconi.
13: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Platano Swing, entro prima, così almeno non abbiamo coperto la solo.
1: Ah beh, certo.
0: Perché qua se no ci massacrano se entri nella solo, togli tutto e via.
1: Quindi la canzone che ha vinto è questa.
0: Luca Barbetta di Teleticino mi sta già insultando per questa roba qua.
1: Perché sei sicuro? Per quale motivo?
0: No, perché lui ama cioè qua gli assoli.
1: Ah, certo,
0: sai che il Barbetta è un intenditore musicale mica da ridere.
1: Ma credo abbia fatto anche la radio lui in qualche modo.
0: Ha fatto la radio?
1: Credo proprio di sì.
0: Prossima volta che viene qui lo facciamo... Gli facciamo fare un intervento, qualcosa.
2: Può fare un appuntamento con noi. Cioè.
0: Mette un pezzo di Venditti.
2: Venditti, soprattutto, facciamo in classifica. I tre pezzi di Venditti
0: più famosi, più belli. Ecco.
1: Quando lui ha cominciato a lavorare, io lavoravo sotto nella radio e lui era sopra.
0: Cioè?
1: E qua a Campione.
0: Lui ha lavorato a Radio Campione?
1: Sopra in televisione.
0: E cosa faceva?
1: Telecampione.
0: Ah, Telecampione. Sì, sì. Ho capito.
1: Quindi ci vedevamo già ai tempi.
0: Che tra l'altro, quella Telecampione lì. Si vede dappertutto, ma che cos'è che è? Un segnale? Cioè, ero in Sardegna, accendo, mi vedo Telecampione ancora. È vero?
1: Non so se appartiene.
0: Ma da dove arriva? È peggio di Radio Maria.
2: Beh, no, adesso presumo che abbiano il nome,
1: esatto.
2: E avevano portato gli studi a Milano già una volta. Poi non...
0: Ok, perché il nome è fortissimo.
2: Sì, certo.
0: Hanno anche delle frequenze fortissime che poi le affittano ad altre TV, robe di questo tipo, no?
1: Senti, stavi parlando prima di quel tuo compagno di scuola?
0: Yetuma.
1: No, quello di prima che mi hai detto, come si chiamava?
0: Ah,
1: si può dire?
0: Il Montagnoli.
1: Montagnoli, ecco.
0: Beh, certo, Montagnoli abitava vicino alle scuole e ci vedevamo spesso. Lui però forse no, era in un'altra sezione. No, ma aveva la mia età, me coscritto. Però tanti sono andati persi perché sono andati a vivere... in altre
1: lontano.
0: Città.
2: Ti piacciono quando si fanno quelle reunion tra ex compagni di scuola?
0: Io sono
1: bellissimo, mi piace.
0: Io sono detestatissimo, i miei 64enni mi odiano.
2: No, non dell'anno, proprio
1: compagni di scuola.
2: Compagni di scuola, cioè perché c'è l'anno i coscritti.
0: L'anno è un disastro.
2: Cioè, poi dipende
0: non vado
2: cosa fai,
0: e dopo parlano dietro le spalle. Pellegrini fa lo snob.
1: Sì, ma quello non sono i coscritti.
0: No, perché vedo i messaggi che mandano, no? E se tu ti levi. Perché dicono snob, legge tutto, ma è chiaro che leggi tutto se arrivano in messa. Però poi se mi levo dicono quello se n'è andato
2: uscito.
0: Perché esce abbandonato la allora non mi levo, sto lì e prendetela come vuoi.
2: Sono belle quelle reunion secondo me dove trovi magari i tuoi compagni di scuola perché è una cosa un pochettino più ristretta e magari se c'è ancora qualche maestro che ne parlavamo prima
0: quello
2: può essere carino
0: però guarda che sì, diventiamo più pettegoli a una certa età
2: ma
0: di quando avevamo
1: assolutamente giusto. Ma è così.
0: Si guardano dietro
1: e poi guardi gli altri e dici guarda come è invecchiato lui, se che poi abbiamo la stessa età.
2: C'è chi è un pochettino più panzone, chi è un po' meno.
0: Però quei due o tre amici che ci portiamo nella vita, no? Che dicevamo il mio migliore amico, ce li abbiamo ancora.
1: Sì, quelli della scuola, proprio, forse quelli proprio degli elementari.
2: Cioè, Cesare Cremonini si chiama Lost in the

0: una canzone una volta che faceva più o meno non gioco più,
1: me ne vado.
0: Era più o meno così.
1: Di chi
0: no?
1: era?
0: Non mi ricordo
1: non
0: Nada.
1: Più,
0: c'era Nada che andava non gioco più.
1: Ma non era di Mina, scusate.
0: Quella era Mina, non voce. Okay.
2: A proposito
0: c'era,
2: di Mina.
0: Aspetta, non gioco più perché è arrivato un non voto più, me ne vado.
1: Ah, vedi? Okay,
0: vabbè. È Fiore perché dice, so, certo. La canzone che scelgo io.
1: Ma era tre capolavori, quindi poi sono loro che scelgono, quindi. Ho una notizia su Madame, non so se l'avete sentito. Che
2: quella del suo direttore d'orchestra,
1: il suo fonico, che praticamente l'abbandono, cioè le ha detto che avrebbe lasciato in diretta, gli ha detto che avrebbe lasciato il tour.
2: Mentre faceva il concerto.
0: E lei c'era su TikTok.
1: C'è rimasta, dice, ma come? Com'è possibile? E lui gli ha spiegato che andava a seguire Marrakesh.
2: Dove che arrivano.
1: Ma lei cosa gli ha detto?
2: Amici.
1: Lei cosa gli ha detto? Perché vai a seguire i cavalli vecchi?
2: Sì.
1: Ecco, una roba del genere.
2: Poi gli ha detto, ma a novembre torno, e lei gli ha detto, magari ci saranno Marrakesh.
0: Quanti anni ha Madame?
2: È giovane,
1: ne avrà 26-25.
0: Pensavo meno.
2: Anch'io pensavo meno.
1: Sì, forse qualche anno meno, ma più o meno.
2: Comunque, Mina uscirà con un album a ottobre. E il singolo che anticiperà questo album, che esce l'8 ottobre, mi pare, è Vento di passione di Pino Daniele.
1: No,
2: ragazzi.
1: Che bello,
2: l'ora.
1: Che non è la prima volta, lei aveva fatto anche Iso Pazzo e qualcos'altro anche.
2: Adesso ha recuperato Vento di passione, sarà un'emozione ascoltarla, non vedo l'ora.
0: Dunque, 17:38 sulle strade, come siamo messi? C'è qualcosa
2: sulle
0: di
2: strade,
0: sicuramente ci sarà qualche problema.
2: Purtroppo sappiamo benissimo che a quest'ora è così, no? Tra
1: per
2: Lugano
1: esempio,
2: Nord,
1: esatto.
2: Da Lugano Nord in poi, scendendo sulla 2, così.
0: A me spiace per chi resta in colonna dall'altra parte della galleria, però quando noi andiamo via alle 6:10 e chiudono la galleria, entri e tutto vuoto, non
2: esatto,
0: c'è nessuno.
2: Esatto.
0: Ecco, quello in un certo senso, per noi, per chi parte da qua, funziona.
2: Esatto.
0: Perché
2: quindi,
0: dall'altra parte mica tanto.
1: Sì, anche tra
2: questo era un messaggio tra le righe a chi fa schiaccia i bottoni del semaforo.
1: Anche tra Gravesano e Ponte Tresa c'è colonna.
2: Ecco. Poi la bretella confermata. Da anno e manno nella
0: comunque se c'è qualche bravo come si può dire
2: sulle strade ci chiama
0: qualche bravo speaker sulle strade che vuole darci un po' la situazione in tempo reale, lo faccia
1: assolutamente.
2: Dovremmo fare questa cosa qua, che chi ha delle notizie ci chiama al 6462 462, oppure manda un messaggio.
1: Certo.
2: E
0: dopo
2: ci
0: cosa
2: fate...
0: fai? Mandi l'elicottero per vedere se è tutto.
2: No, fanno le nostre vedette,
0: gli inviati.
2: Una volta funzionava, no?
0: Infatti. Dopo c'è quello che gli sei antipatico, che ti manda villa cosa.
2: Che fa posta a dirti le cose sbagliate.
0: C'è tutta la colonna da Mendrisio Chiasso. Senti cosa ha detto il Pellegrini. E poi non c'è nessuno.
3: Con Boris Tripaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: cautina in polvere 2 per 750 grammi a soli 19,95 invece di 25.
5: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
7: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
9: Gorla.ch.
10: In montagna il telefonino è utile. Attiva le impostazioni d'emergenza. Scarica il percorso e le app di Rega in Meteo Svizzera. Condividi la tua posizione. Ricorda che la copertura di rete potrebbe essere assente.
11: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
10: Montagnesicure.ch. campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
9: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
12: Qualunque sia la tua auto, un'utilitaria, un'auto sportiva o un fuoristrada, un'auto elettrica, ibrida o d'epoca, cabrio, pick-up, minivan, a trazione posteriore, anteriore, integrale, cimelio, leasing usato o semplicemente la tua a quattro ruote. Tu sei importante per noi, per questo abbiamo l'assicurazione perfetta per la tua auto. Assicurala ora su zurich.ch/auto.
13: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash e Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash e Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashespa.ch.

0: 17:46, siamo veramente quasi di corsa.
1: Ragazzi, ma
0: in
1: che album
0: conclusione.
1: Era? Infatti, Breakfast in America.
2: Un altro vassoio che mi avete passato, perché questa sera parleremo di Breakfast in America, di questo album, di sera e di notte. Ma guardate, non era preparata, però parleremo anche di questo.
1: E metterei anche September, mi hai detto stasera.
2: Metto September, perché ci sarà un finale dedicato alle cose di settembre, poi ce n'è una che ho trovato, adesso l'ho già messa via, era molto molto bella, che l'ho letto, che racconta cos'è settembre.
0: Allora è un bel mese, almeno una volta.
2: È il lunedì dell'anno, le insegne si spengono al mare, si riaccendono qua perché le giornate si accorciano.
1: È la fine di qualcosa e l'inizio di qualcos'altro.
0: Esatto. Ma settembre è sempre stato un mese bellissimo, io ho sempre detto, voglio andare su, quando dico cosa vuoi fare, cioè l'isola dove avevo sempre maggio e sempre settembre, nel senso che la condizione climatica è bella, sì, di maggio e di settembre.
2: Sì,
0: adesso no, non è più.
2: Però è quello. Settembre la sera è più fresca, cioè più maggio invece vai verso la primavera.
0: Dipende, no?
1: È diverso.
0: Allora vi posso portare nel 1982.
1: Ecco, perché questa è la canzone scelta da Boris.
2: Sì.
1: Che...
2: sì.
0: Allora,
2: come mai l'hai
0: scelta? Conduttore televisivo e musicista olandese Ad Visser, che si era messo nei panni con un personaggio strano che era un cantautore indonesiano, si chiamava Daniel Salueka.
1: Sauleka,
0: se non sbaglio.
2: Ma come mai l'hai scelta?
0: Perché mi ha sempre fatto impressione vederli sul palco, perché uno aveva la maschera.
2: Ah,
0: e avevano
2: vero.
0: Questo movimento strano, c'era un video e c'era un gruppo di Chiasso che si chiamavano i Poca Fera,
1: che
0: avevano ripreso anche questa associazione qua.
2: Non era con l'Andrea Lezzer.
0: Sì, Poca Fera è un altro gruppo, non era il gruppo di Chiasso che volevo dire io, però adesso resto un attimo. Però mi ricordavano loro quando uscivano sul palco.
2: Salutiamo anche Andrea Lezzer, visto che l'abbiamo ritirato fuori.
0: Qualcosa
2: ogni tanto
0: con Endena Vrones, com'è che si chiamava?
2: Cabrones, no.
0: No. Dottor Chattanooga, forse erano questi, tornando un po' indietro. Vabbè, insomma, dai, eccolo qua.
1: La canzone Giddy Up a Go.
0: Senti che roba,
1: bella,
0: ma
1: che
0: questa è una vita che non passa più per
1: bellissimo,
0: te lo ricordi?
2: Come no, certo.
0: Senti che roba, dai. 82.

0: Bene, allora siamo quasi in conclusione del anzi siamo in conclusione
1: che
0: del
1: ricordi che mi hai svegliato io,
0: guarda, la cosa che mi è piaciuta oggi è che hai tirato in ballo i compagni di scuola.
1: Sì, bello,
0: parlando di compagni di scuola ho trovato una compagna che non sentivo e che ascolta la radio.
1: Bello.
0: Una su 150 che ne abbiamo una c'era.
1: Beh,
0: vedi,
1: c'è
0: Ornella, va che brava,
2: si chiama Radio Utile questa.
0: Ma poi
1: ci sono
0: piacere,
1: i timidoni che lo andranno a dire, esatto. Che ti fare, ti ha nominato quello là e non ha nominato me.
0: Te che hai nominato le scarpe, tira fuori scarpette lì, così.
2: Bello, però, le cocotte, cos'è che cocotte?
1: Yetuma, le caciotte dalle peduli, Yetuma. Ecco.
2: Senti, io volevo salutare Sonia invece che dice 16 luglio 83 a Basilea, concerto Supertramp, io c'era. Ecco. Bene.
1: Ecco, potremmo parlare un giorno, parliamo anche dei concerti. Sì, chi ci scrive mettiamo il pezzo.
0: Un giorno. Bene.
1: Ciao.
2: Bene, torniamo domani dalle 15.
1: Ciao a tutti.
2: È tutto.
1: Buona serata.
0: Se non ci sono conferenze stampa.
2: Non c'è.
1: Se non ci sono conferenze stampa.
0: A domani. Ciao. Bye. Ciao.
3: Boris. Pifa.

0: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
2: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
7: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
6: Più stile, più comfort, più valore.
7: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
6: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
7: Vivi il cambiamento.
8: Cassoni Color.
9: Sono le 18.
10: Ticino News, sera.
9: Il Consiglio di Stato esautora Zali, la conduzione del Dipartimento del Territorio passa a Raffaele De Rosa. Non

0: Oggi è la Lega che ha bisogno dell'UDC, potrebbe essere il più grosso partito del cantone. Così il comitato cantonale democentrista, che ieri sera ha detto sì a creare in futuro una casa comune del centrodestra, anche se non sono mancate le voci critiche al nuovo soggetto politico che dovrà rientrare sotto il cappello dell'UDC svizzera. Ora la palla passa alla Lega dei Ticinesi. Sparatoria di Arau, la persona arrestata è la sola responsabile, non ha un passato migratorio e ha agito sulla base di una follia omicida. A 4 giorni dai fatti le autorità argoviesi oggi hanno tracciato il quadro della situazione, resta in carcere il presunto autore, ancora da chiarire il movente del gesto. A Lugano si parla ancora di cybersicurezza e del suo rapporto con l'intelligenza artificiale. In una giornata organizzata da ATED, numerosi gli ospiti presenti, diversi temi toccati dal ruolo dell'hacker buono al cambiamento di mentalità tecnologica. Calcio, Albia Naieti e il rinforzo offensivo del Lugano. Il 29enne, che vanta 60 gol in Super League e un passato in Europa, arriva in prestito dal Basilea con opzione di riscatto. L'attaccante potrebbe debuttare già nel fine settimana proprio contro i Renani nella sua prima sfida in bianconero. Meteo, domani tempo soleggiato e caldo, temperatura minima attorno ai 16 gradi, massima sui 30. Buonasera, ben ritrovati a Ticino News Sera. Questa sera gioco forza un'ampia pagina in apertura sulla crisi istituzionale in corso, anche e soprattutto sull'onda del nuovo procedimento penale aperto dal Ministero Pubblico a carico del ministro Claudio Zalli. Ieri il governo aveva chiesto al collega dimissioni immediate, Zalli oggi ha risposto picche, il Consiglio di Stato ha deciso di esautorarlo. Tra poco ci collegheremo con Palazzo delle Orsoline, dove tra l'altro saluto già prontissima la collega Claudia Rossi. Buonasera Claudia.
1: Ciao Laura, buonasera a tutti.
0: Allora, tra pochissimo veniamo da te per capire che cosa è successo oggi. Il Consiglio di Stato ha incontrato la stampa. Prima però andiamo con ordine anche temporale. Claudio Zalli nel primo pomeriggio ha inviato ai media una sua nota parlando in primo luogo del procedimento penale per reati contro l'integrità sessuale. Sentiamone alcuni estratti.
2: Confermo in primo luogo che esso è stato avviato a seguito di una mendace segnalazione della 52enne tragicamente annegata a Melide lo scorso 18 agosto, la quale, animata da profondo risentimento nei miei confronti, aveva già commesso in mio danno il reato di registrazione clandestina di conversazioni, con ciò che ne era seguito. Il punto centrale della vicenda risiede proprio nel fatto che la persona indicata come vittima, sentita per ore dagli inquirenti alla presenza del proprio legale, ha smentito le congetture della denunciante e nega dunque che vi siano stati da parte mia comportamenti indebiti nei suoi confronti. Sentito a mia volta, ho risposto in modo trasparente ad ogni domanda e negato l'esistenza di qualsivoglia comportamento contrario alla legge. In questo procedimento dunque non c'è più una denunciante, non c'è mai stata una vittima e l'accusato nega in modo credibile ogni addebito. Non posso perciò condividere la decisione del Ministero Pubblico di confermare pubblicamente l'esistenza del procedimento prima di abbandonarlo. Resto dunque in attesa della chiusura nelle prossime settimane di questo infondato procedimento. In queste circostanze l'evocato ulteriore passo indietro dal mio ruolo di consigliere di Stato verrebbe inevitabilmente letto da molti come un'ammissione di responsabilità in realtà inesistenti. Rimango quindi al mio posto fino alla data da me stabilita ed invito tutti, anche i miei colleghi, al rispetto reale e non solo a parole della presunzione di innocenza sancita dalla Costituzione federale.
0: Questi erano alcuni estratti della nota del ministro Claudio Zalli. La posizione integrale potete trovarla sul sito ticinonews.ch. Questa dunque la posizione di Claudio Zalli, alla quale è seguita, come dicevamo inizialmente, la reazione del governo. Allora andiamo da Claudia Rossi. Claudia, tu oggi eri presente all'incontro che il Consiglio di Stato ha tenuto con la stampa. Ci racconti com'è andata?
1: Ebbene sì, il Consiglio di Stato ieri lo aveva detto, oggi lo ha fatto. Claudio Zalli non ha più competenze all'interno del Consiglio di Stato. A Marina Carobbio resta la responsabilità della magistratura e della polizia, come ha già da fine luglio. Norman Gobbi invece detiene qualche piccola competenza all'interno del Dipartimento del Territorio dai tempi dell'Arrocchino, ma la responsabilità del Dipartimento intero passa al suo supplente.

0: Che è Raffaele De Rosa. Questa è la questione tecnica, ma poi non ce lo si può nascondere, ce n'è soprattutto una politica. C'è un braccio di ferro all'interno del Consiglio di Stato e c'è un consigliere di Stato che ha a suo carico due procedimenti penali. E Marina Carobbia oggi in conferenza stampa è stata chiarissima: non si può più continuare così. Sentiamo dunque uno stralcio di quello che ha detto.
1: Ieri pomeriggio il Consiglio di Stato ha appreso dai media dell'apertura di un procedimento penale nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali. Le ipotesi di reato a suo carico sono molto gravi e vengono prese molto seriamente dal governo. Chi ricopre una carica pubblica stringe un patto di fiducia con la popolazione. Le vicende delle ultime settimane hanno messo in discussione la credibilità non solo di Claudio Zali, ma anche più in generale di tutte le istituzioni. La posizione del governo è che non esistono più i presupposti per poter continuare in questa situazione. È ora di voltare pagina. Fermo restando, lo ribadiamo, la presunzione di innocenza che è dovuta a ogni cittadino, indipendentemente dalla sua posizione.
0: Marina Carobbio e l'intero Consiglio di Stato, l'avete sentito, ha preso di questo secondo procedimento penale a carico di Claudio Zali dai media e non dal diretto interessato. Allora, il governo come ha vissuto questa mancanza di comunicazione da parte di un collega e come pensa di poter ripristinare la fiducia, di poter veramente voltare pagina in questo mese in cui Claudio Zali, di fatto, sebbene non sarà più operativo, potrà, volendolo, partecipare alle riunioni del Consiglio di Stato e andare nel suo ufficio a Palazzo delle Orsoline? Ne abbiamo parlato con la Presidente del Consiglio di Stato a margine della conferenza stampa in un'intervista, allora ascoltiamola.
1: Questo pone un tema di fiducia di fronte a quello che era successo nelle ultime settimane, di fronte all'apertura di un'inchiesta, al fatto che è stato sentito dalla magistratura in merito a queste vicende. A nostro parere è importante saperlo prima che venire informato dei media, non è stato il caso, quindi appunto si pone, pur tenendo conto della presunzione di innocenza, che è un aspetto importante, si pone accanto al tema della credibilità delle istituzioni il tema della fiducia.
0: A proposito di presunzione di innocenza, secondo Claudio Zali il Consiglio di Stato non l'ha rispettata. A questo cosa risponde?
1: Qui abbiamo due livelli: da un lato il livello del cittadino, per il quale vale la presunzione di innocenza e le attività inquirenti faranno le loro indagini e gli approfondimenti necessari; dall'altro c'è il livello politico, che è quello che ci compete, di credibilità dell'istituzione, del ruolo di un consigliere di Stato la cui credibilità è messa oggi in discussione con un riflesso su tutto il lavoro del governo e delle istituzioni cantonali. Ecco, quindi la decisione che abbiamo preso è la conseguenza di questa valutazione politica che noi abbiamo fatto come governo.
0: Posto che voi avete delle procedure secondo le quali agire, avete fatto quello che era in vostro potere, lei ha anche parlato di voltare pagina, ma in questo mese in cui Claudio Zali resterà comunque in Consiglio di Stato, secondo lei sarà realmente possibile, politicamente parlando, voltare pagina?
1: Io penso che oggi è necessario voltare pagina, questo nell'interesse del cantone, nell'interesse della popolazione ticinese, che si aspetta che le istituzioni continuino a lavorare come abbiamo fatto, ma che siano anche istituzioni credibili. Ci sono dei temi importanti con i quali siamo confrontati, pensiamo per esempio al fatto che fra alcune settimane verrà annunciato l'aumento dei premi, al fatto che dovremo presentare, verrà discusso il preventivo 2027, pensiamo al fatto che ci vogliono delle risorse da investire, per esempio nel settore di cui mi occupo, la scuola. Quindi il governo ha continuato e deve continuare a lavorare su queste tematiche, quindi la decisione di oggi va anche in questa direzione, permettere al governo di lavorare con serenità su progetti e temi importanti. Noi siamo convinti che questa decisione ci permetterà di farlo meglio, di farlo più serenamente.
0: Voi siete consiglieri di Stato, ma siete anche esseri umani. Umanamente come vivete questo momento? E se ci sono ancora, come sono i rapporti con Claudio Zali?
1: I rapporti sono corretti, nel senso che noi abbiamo informato Claudio Zali delle nostre decisioni e abbiamo anche informato che oggi avremmo fatto una conferenza stampa, quindi ci sono dei rapporti che vanno rispettati e, come dicevo, sono corretti. Evidentemente c'è una dimensione umana, come ha evocato lei, anche per noi, come per tutto il cantone e per la popolazione. Questa situazione non è facile, l'avevamo già detto. detto durante la conferenza stampa di fine luglio che stavamo vivendo un momento difficile, io stessa ho parlato di un momento di crisi per le istituzioni e anche adesso il momento non è facile, però dobbiamo avere la possibilità e la serenità per poter lavorare su dei dossier importanti rispetto ai quali la popolazione si aspetta delle risposte.
0: Il cancelliere Arnaldo Coduri ha chiarito in maniera ancora più specifica quale sarà la quotidianità di Claudio Zalia a partire da domani e poi ha risposto ad una domanda sulla pensione di Zalia, ovvero se sarebbe cambiata se lui avesse dato le dimissioni oggi piuttosto che a fine mese come invece sarà. Allora ascoltiamolo.
2: Lui ha diritto di avere un ufficio perché è stato eletto, perciò l'ufficio ce l'avrà, avrà degli accessi limitati alla posta elettronica e basta, perché tutti gli accessi legati alla sua attività come direttore del Dipartimento del Territorio verranno passati a Raffaele De Rosa. Però lui ha il diritto di poter entrare a Palazzo, salire nel suo ufficio, occupare il suo ufficio, eventualmente rispondere alle email, inviare delle email, perché quella è comunque una parte che lui avrà a disposizione per l'attività che svolgerà fino al 30 settembre. Lui comunque ha già acquisito i diritti alla pensione con la sua attività di magistrato in precedenza, perciò se fosse andato un mese prima forse il cantone avrebbe risparmiato qualche franco, che è il contributo sostitutivo AVS di cui avrebbe avuto diritto. Ecco, perciò non cambia assolutamente niente il fatto che lui vada al 31 agosto o al 30 settembre.
0: Ecco, questa è stata la giornata di oggi del Consiglio di Stato, una giornata sicuramente molto complessa, forse più di quella di fine luglio in cui Zalia annunciò le sue dimissioni. Abbiamo sentito c'è la volontà di voltare pagina, ma poi ora ci sarà anche una quotidianità, un mese di convivenza che non si capisce bene in che forma sarà. Il cancelliere certo ha chiarito quali sono i margini di manovra di Claudio Zalia, ma lui volendo può partecipare alle riunioni di Consiglio di Stato, può venire in Gran Consiglio, quindi è ancora da capire come sarà il clima politico da qui al 30 settembre. Per il momento da Palazzo delle Orsoline è tutto, io vi saluto e vi ricedo la linea.
3: Grazie mille Claudia Rossi per questa cronaca di giornate. Allora, noi per capire meglio la portata di questa crisi istituzionale abbiamo raggiunto tre ex consiglieri di Stato, lo ha fatto oggi Robert Kretschmar, ci hanno parlato di una situazione mai vista partendo proprio dagli ultimi sviluppi odierni.
4: Il dato saliente è stata la dimissione che Zali ha dato a fine luglio, che ha sbloccato la situazione che era oggettivamente bloccata. Una volta che poi queste dimissioni sono state date, io ricordo che il governo non può revocare un mandato a un suo membro, tutto si sta chiarendo pian piano, almeno dal profilo politico, per cui che la partenza sia adesso o tra un po' cambia relativamente poco, ma è normale che la decisione di ieri di non più continuare sia stata confermata oggi.
5: In definitiva c'è stato un comportamento dal profilo politico, direi, poi la questione penale sarà risolta dall'autorità competente, però c'è stato un comportamento evidentemente scellerato da parte di un consigliere di Stato e quindi il governo si è visto costretto a prendere delle posizioni e a rispettare ciò che io ritengo molto importante, il principio della separazione dei poteri.
6: Questa è la reazione a caldo di Emanuele Bertoli e Gabriele Gendotti, due ex consiglieri di Stato ticinesi, sugli sviluppi per quanto riguarda il caso Zali avvenuti questo pomeriggio. Oltre a loro abbiamo contattato anche Paolo Beltraminelli, il quale ci ha detto che ormai Zali ha una sua linea chiara e che il governo ha effettivamente fatto quanto ha potuto in base alle sue competenze. Con gli ex ministri abbiamo quindi esplorato anche il momento difficile delle istituzioni cantonali, una crisi che, è stato detto più volte, va a minare la fiducia dei cittadini. Beltraminelli ci ha detto così: certamente si è aperta una fase di incertezza perché è una situazione che in Ticino non si è mai verificata, quindi con il nuovo consigliere di Stato saranno già fondamentali i prossimi sei mesi in cui il governo dovrà darsi una linea chiara e completa. Ma come ne uscirà il Ticino? Sentiamo Bertoli e Gendotti.
4: Io credo che il dato importante è che il governo comunque funziona, prende le sue decisioni, le cose vanno avanti e nulla si è bloccato. Io spero che le persone abbiano comunque, come dire, mantengano la fiducia nelle istituzioni nel loro complesso. Le persone poi passano, ma diciamo così, le istituzioni come tali rimangono. Tra poco ci saranno le elezioni, quindi ci sarà anche la possibilità di dare un nuovo mandato a tutti quanti.
5: Ma sicuramente il Ticino dovrà uscirne e avrà sicuramente anche la forza di uscirne, perché le istituzioni e le autorità ci sono e sono forti. Poi, per dirla un po' fuori dai denti, questa non è solo una crisi istituzionale, è anche una crisi di un partito che ha la maggioranza relativa in governo. Quindi è una situazione un po' difficile, che è formalmente un po' la conseguenza di un modo di fare politica che dopo tanti anni, ecco, i nodi vengono sempre aperti.
6: A quest'ultimo abbiamo poi chiesto cosa potrà effettivamente fare Claudio Zali in quest'ultimo mese.
5: Non può fare in sostanza più nulla, quindi non so, qualcuno può telefonargli, perché non potranno tagliargli le linee telefoniche, ma non avrà accesso a tutta quella che è la documentazione, i canali istituzionali, quindi di per sé è un teatrino che continuerà per 3 settimane o 4 settimane.
6: Emanuele Bertoli ha invece ribadito un altro aspetto che non va sottovalutato e che la politica dovrà approfondire.
4: Io ho segnalato la preoccupazione rispetto a un possibile timing su cose uscite al momento giusto. Ci sono almeno due fatti che sono stati resi noti quest'estate, quello relativo alla famosa registrazione audio e quello relativo al mail alle OC per invitare le OC ad assumere una persona, che risalgono a 4 o 6 anni fa, quindi a molto tempo fa, che improvvisamente saltano fuori tutti assieme in un certo momento topico, diciamo così, esattamente nel momento giusto per far cambiare le cose. Ecco, io credo che la domanda non sia peregrina, anzi debba trovare una risposta convincente, anche per magari convincere quelli come me che vorrebbero essere convinti del fatto che non viviamo in un paese di dossieraggi.
3: Una situazione decisamente molto complessa. Saluto Laura Milani in studio. Buonasera Laura.
7: Buonasera a tutti.
3: Situazione sulla quale tu metterai il focus anche stasera in radar insieme ai tuoi ospiti. Però partiamo dalla conferenza stampa con il governo che in queste settimane è stato molto criticato per una mancanza di incisività. Oggi l'hai visto diverso, come ne è uscito?
7: Allora, direi meglio della prima volta, di quando erano state annunciate appunto le dimissioni, forse un po' in imbarazzo nel dover spiegare il senso della permanenza in governo di Claudio Zali fino al 30 settembre, visto che appunto è stato svuotato da tutti gli incarichi, però insomma questa è la legge. Un governo che infatti ha lasciato intendere un po' di stizza per il fatto di non aver appreso dell'apertura dell'inchiesta penale direttamente dal collega, ma dai media, che ha detto chiaramente che un conto è la presunzione di innocenza e ci mancherebbe altro, un conto però è la credibilità di un consigliere di Stato e quindi di tutte le istituzioni. Peraltro un governo che, contrariamente a fine luglio, appena appresa la notizia di questa inchiesta, si è subito riunito in seduta straordinaria prendendo una decisione forte, chiedendo al collega di fare un passo indietro da subito e rimandando appunto a un info point per oggi. Diciamo un cambio di passo auspicato. Bene, peccato forse che questo sia stato un po' dettato dalle pressioni che sono arrivate sia dall'opinione pubblica sia dai media nelle scorse settimane.
3: Tra l'altro facciamo forse notare che Claudio Zali anche oggi non era presente.
7: Esattamente, come la scorsa volta ha deciso di non metterci la faccia, il che trovo sia un peccato, e di affidare quello che è il suo pensiero, quelle che sono state le sue spiegazioni a uno scritto che questa volta ha diffuso a tutti i media, non solo a Radio Ticino. Una presa di posizione molto più lucida, molto più argomentata rispetto a quella appunto che aveva inviato a fine luglio, si diceva oggi, coi colleghi, uno scritto molto di pancia, no? In cui Claudio Zali se l'è presa praticamente con tutti, uno scritto in cui però Claudio Zali ancora una volta ribadisce a più riprese di ritenersi assolutamente innocente, non fa autocritica, dice di porre fiducia, piena fiducia nella giustizia, di lasciare appunto che la giustizia faccia il suo corso. Purtroppo, mi viene da dire, ha messo davanti ancora una volta se stesso, non il bene delle istituzioni né quello del suo movimento.
3: E a tal proposito, quale significato può avere adesso la sua permanenza in governo fino alla fine del mese?
7: Ecco, lo diceva ancora gli ex consiglieri di Stato, è stato sollevato in conferenza stampa di per sé nessuna, visto che appunto non avrà più nessun incarico, è stato spiegato che potrà partecipare alle sedute. E mi sembra proprio appunto un atto di estrema cocciutaggine non volerla darla vinta. È stato anche sollevato magari il motivo pensionistico, cosa che appunto abbiamo sentito dire il cancelliere di Stato Kuduri, assolutamente no. Fatto sta che d'ora in poi il DT, quello che ancora non è sotto la responsabilità di Gobbi posta a Rocco, adesso è nelle mani totalmente del supplente Raffaele De Rosa.
3: Sarà tema a centro di Radar subito dopo l'edizione con te?
7: Non poteva essere altrimenti, ci saranno Daniele Piccaluga, coordinatore della Lega, i deputati del PS Maurizio Canetti e del Centro Gianluca Padrina, in videochiamata Fabio Cheppeli, vicepresidente del PLR.
3: Grazie mille Laura Milani per queste considerazioni e buon lavoro. Noi chiudiamo per il momento la questione Zali, ma rimaniamo sulla politica, perché ieri sera il comitato UDC ha dato il via libera a creare in futuro una nuova casa comune del centrodestra, presupposto, lo ricordiamo, per correre insieme alla Lega le prossime cantonali. Per noi ha seguito l'appuntamento Barbara Venneri.
8: È con il ricordo di un lontano gennaio del 2008 che il presidente ad interim dell'UDC sottopone al comitato cantonale la proposta di creare una casa comune con la Lega. All'epoca il fondatore del movimento Giuliano Bignasca chiama un 34enne Marco Chiesa.
9: Lega UDC devono fare una lista insieme per il municipio di Lugano. E guarda che se dici di no, domenica a tappetini sul giornale.
8: Da allora le due forze politiche si sono trovate ogni 4 anni per discutere degli appuntamenti elettorali. Ma le cose sono anche cambiate, ha fatto notare il già presidente democentrista Gabriele Pinoia.
10: Oggi non si tratta di saltare sul carretto della Lega. No, non è questo. Io credo che oggi chi ha bisogno è la Lega dell'UDC, non noi di loro. Un riavvicinamento significa che la Lega deve accettare che fa parte di un gruppo che sottostà a un partito federale con dei punti, con degli statuti, eccetera.
8: Non a caso, quest'ultimo è uno dei principi approvati ieri sera dal comitato cantonale. Il nuovo soggetto politico dovrà rappresentare il Ticino in seno all'UDC Svizzera. I dettagli sono da definire entro il 2028, ma ora la palla passa alla Lega.
11: Siamo all'inizio di un percorso, ma dobbiamo sapere oggi qual è l'obiettivo per domani. L'obiettivo è quello di federare due partiti, un movimento e un partito, in una forza di centrodestra che sia coesa e che possa guardare alle prossime generazioni.
8: Senza un sì a questo progetto non ci sarà neanche un accordo per le cantonali, le federali e le comunali.
11: Ma volevamo ragionare assieme sulla prospettiva comune. Senza una prospettiva comune rimarrebbe solo l'aritmetica elettorale.
8: Tempo 3, massimo 4 settimane. Poi l'UDC si aspetta una risposta da parte della Lega. Anche se c'è da dire che non sono mancate le voci critiche tra i democentristi.
12: Forse è stato giù dalla barca non perché affonda, perché va di là dei miei principi, me lo dici.
13: Quindi cosa ci mettiamo dentro in una Lega che sono dei pasticcioni?
8: Hanno rassicurato la platea coloro che si sono seduti al tavolo per riaprire le trattative con la Lega, tra i quali il consigliere nazionale Paolo Pamini.
14: Stiamo parlando di creare quello che idealmente potrebbe essere il più grosso partito del cantone, o comunque sarebbe tra i primi 2 partiti del cantone.
8: C'era poi chi era preoccupato per le tempistiche.
15: Se poi ci mettiamo con a sedersi con la Lega per discutere, per vedere il futuro. E musica per il futuro, ok, ma lo facciamo dopo le federali se vogliamo essere competitivi.
16: Secondo me la priorità dell'UDC in questo momento è portare Marchese alla rielezione.
8: Sul punto delle elezioni, il diretto interessato puntualizza i nostri microfoni.
17: Questo progetto non si limita ai meri calcoli elettorali per capire se i seggi vengono meglio o peggio con una situazione o l'altra, ma c'è un progetto a medio termine di unire le forze per dare agli elettori di centrodestra una possibilità di voto chiara di un partito che difende la neutralità, l'indipendenza, che vuole una Svizzera che controlla l'immigrazione, che vuole meno pressione fiscale, meno burocrazia e un'attenzione particolare a chi si impegna e si dà da fare, insomma, ai ticinesi e al popolo svizzero.
8: Ieri sera è stata anche l'occasione per Piero Marchesi di cedere la guida dell'UDC Ticino a Marco Chiesa, ratificato come presidente ad interim.
3: E ora torniamo ad Arau, dove, lo abbiamo raccontato in questi giorni, sabato notte un uomo ha aperto il fuoco uccidendo una donna e ferendone altre sei, alcune in modo grave. Oggi le autorità hanno incontrato la stampa per fornire maggiori dettagli dopo l'arresto del presunto autore. E allora, proprio ad Arau, ritroviamo in collegamento in diretta la collega del Corriere del Ticino, Jenny Covelli. Buonasera Jenny, raccontaci come è andata allora oggi la conferenza stampa.
18: Buonasera a tutti voi. Oggi nella conferenza stampa sono stati forniti ulteriori dettagli, ovvero, utilizzo le parole della polizia, con una probabilità che rasenta la certezza, la persona che è stata arrestata è l'autore della sparatoria avvenuta appunto tra sabato notte e domenica mattina. Si tratta di un 43enne cittadino svizzero. È stato aggiunto che è residente nel Canton Giura e che non ha un passato migratorio, e soprattutto è stato lui a costituirsi. Si è costituito a Dolemon, quindi nel Canton Giura, nella notte tra domenica e lunedì, a 1:00 del mattino precisamente, e non è una persona che ha precedenti penali. Non sono stati forniti motivi sul movente, perché sono ancora sconosciuti, ma è stato escluso che avesse motivazioni ideologiche. Se inizialmente si era parlato appunto della possibilità di un attentato terroristico, di una strage isolata oppure di un atto criminale come un regolamento di conti, oggi la polizia cantonale ha usato il termine amok, ovvero un'esplosione di follia, un atto di follia omicida. Il 43enne, quando si è presentato in polizia, ha detto di non stare bene, di avere dei problemi di salute da tempo. All'interno dell'auto con cui era andato ad Arau e con cui si è recato poi in polizia per costituirsi sono state trovate tre armi, una K-74, ovvero un fucile d'assalto, e due pistole. E nel confronto con i bossoli trovati sulla scena del crimine si è risalito che l'uomo ha sparato sicuramente con la K-74 e con una delle due pistole. È stato raccontato che si è recato appunto in auto ad Arau e ha posteggiato, e a piedi si è spostato nella zona in cui dopo ha sparato circa una quarantina di colpi indistintamente contro la folla. Ricordiamo che una ragazza di 22 anni, cittadina italiana, è morta. Oggi è stato chiarito che la ragazza è stata colpita con un colpo nella parte alta del corpo che ha colpito gli organi vitali, mentre è stato corretto il bilancio dei feriti. Inizialmente si era parlato di 5 feriti, in realtà sono 6, perché c'è una sesta persona che si è annunciata in un secondo momento perché è stato colpito di striscio, così è stato detto. Bisogna ancora dire che le armi erano registrate, quindi detenute legalmente dalla persona, erano registrate a suo nome tramite una registrazione avvenuta circa 20 anni fa, sempre nel Canton Giura in cui risiede. È stato detto che la persona potrebbe soffrire di un disturbo psichico, in quanto il 43enne, come abbiamo detto prima, lo ha dichiarato nel momento in cui si è costituito, ma nell'interrogatorio che è avvenuto lunedì si è avvalso della facoltà di non rispondere.
3: Covelli, io ti ringrazio per questi aggiornamenti da Arau, sicuramente torneremo sulla questione, grazie mille allora e buon lavoro a te.
18: Grazie a voi.
3: È arrivato il momento di aprire la nostra rubrica Click. Stasera partiamo riferendovi di un incidente che ha dello straordinario, che per fortuna si è concluso in modo positivo. Questa sera la rubrica è curata da Federico Marino.
19: Buonasera, esatto, quello che vi raccontiamo questa sera è successo a Staten Island, nello stato di New York, dove Thomas Fahmy, questo l'uomo, il nome dell'uomo protagonista della vicenda, si stava recando, uscito di casa per un appuntamento dal dentista, salvo poi venir colpito da un fulmine, come vediamo nelle immagini. La scena è impressionante perché vediamo come delle fiamme che circondano la sua figura, e Fahmy in effetti ha raccontato di aver sentito questa sensazione di bruciore su tutto il corpo. corpo, come anche un forte dolore ai piedi. Per fortuna tutto bene, perché come abbiamo visto nelle immagini, Fahmi può rialzarsi e tornare alla porta di casa sua, da dove viene filmata tutta la scena, un po' acciaccato ma fortunatamente salvo. Un lieto fine che è anche l'occasione per ricordare delle buone pratiche da adottare in caso di temporale o di fulmini, come quella in questo caso: di tenersi lontani dalle piante e di evitare di tenere oggetti metallici in mano, come in questo caso l'ombrello.
3: E ora ci spostiamo nelle Filippine. Continuiamo a parlare di eventi legati al maltempo, ma in chiave decisamente più positiva.
19: Esatto, come hai detto tu Laura, parliamo di sempre di eventi meteorologici estremi, che però in una chiave più positiva. E per farlo ci spostiamo nelle Filippine, nella chiesa cattolica di Agonoy. Come vediamo nelle immagini, la chiesa in questione è allagata, con un'acqua che arriva fino al ginocchio, ma questo non ha fermato una coppia che voleva celebrare il suo matrimonio. Vediamo qui la donna con il tradizionale abito bianco mentre si avvicina all'altare, e la notizia ha immediatamente fatto il giro dei media di tutto il mondo, che hanno spiegato come a provocare l'allagamento è il fenomeno dei monsoni, frequente nell'area, ancora accresciuto da diversi cicloni tropicali, e anche dalla posizione di Agonoy, molto vicina alla baia di Manila, quindi che tende naturalmente a raccogliere l'acqua. Motivo per cui la parrocchia aveva inizialmente consigliato di rimandare la cerimonia, ma incontrando un po' l'ostinazione dei due sposi, che hanno deciso di procedere comunque con un rito più intimo e abbreviato, e suscitando poi la felicità della sposa, che vediamo in questa immagine.
3: Restiamo per concludere in regioni non proprio dietro l'angolo, per parlare però di sport.
19: Lo facciamo perché pochi giorni fa si sono aperti i cosiddetti giochi mondiali nomadi a Bishkek in Kirghizistan. Ma di cosa si tratta? Conosciuti anche un po' come le Olimpiadi nomadi, qui vediamo nelle immagini la cerimonia di apertura. L'evento coinvolge oltre 100 paesi che si sfidano in discipline che vanno da sport antichi, o quelle che sono definite delle discipline intellettuali radicate nella tradizione nomade delle steppe dell'Asia centrale, delle pratiche del passato che un tempo servivano sia da evento sociale che da addestramento militare, un po' come le giostre medievali che conosciamo in Europa. Al centro ci sono le competizioni equestri di questo avvenimento, come vediamo, con una grande presenza di cavalli, in particolare con gare lunghe fino a 11 km, in linea con la cultura del posto, che si concentra più sulla lunga distanza che sulla velocità delle corse. A lato anche la lotta a cavallo, sfide che comportano raccogliere oggetti al galoppo. C'erano anche atlete donne che si sono cimentate per esempio nel tiro con l'arco, un evento, come raccontano le immagini, spettacolare, molto sentito, e erano presenti anche diversi capi di Stato.
3: Grazie mille Federico Marino per questo giro di notizie dal mondo in un click. Noi ora torniamo in Ticino per parlare di un evento che mancava dal 2019, ma ora è pronto, anzi prontissimo a tornare per tutti gli amanti del genere, ma non solo. Sto parlando della Fiera del Fumetto, in programma nel fine settimana 5-6 settembre per l'edizione 10.0 al Suglio Business Center di Manno. Allora, per parlarne accolgo in studio l'ideatore e creatore Fabio Baudino. Buonasera e benvenuto.
20: Buonasera a tutti.
3: Grazie mille per essere qui con noi.
20: A voi.
3: Dicevo che mancavate da anni, ora tornate. Che cosa è successo nel frattempo?
20: È successo che la 10ª edizione, dopo 9 anni che cresceva sempre di più, purtroppo 2020-21 pandemia, poi ho avuto qualche problema io, visto che è una manifestazione totalmente familiare, quindi diciamo c'è stato un momento di assestamento. Nella mia testa continuava a tornare l'idea di fare la 10ª edizione. Due anni fa hanno cominciato a svilupparla e da settembre siamo partiti a lavorare, e voilà, 5-6 settembre siamo a Manno.
3: Edizione 10.0 è un po' il segno di una svolta. Che cosa cambia rispetto alle passate edizioni?
20: Allora, cambia che non siamo più al Palazzo dei Congressi di Lugano, ci siamo trasferiti appunto al Business Center di Manno, esattamente al Suglio 1908. Il sindaco di Manno ci ha accolti a braccia aperte, il signor Giorgio Rossi. La stessa cosa Michele Montenegro del Business. È un posto molto accogliente, molto moderno. Cosa abbiamo in più? Un giardino veramente bellissimo all'esterno, dove ci saranno dei gonfiabili per bambini piccoli, Poi la cosa più bella è la sala cinema con 100 posti e quindi possiamo raggruppare e sviluppare più cose nello stesso momento.
3: Allora, ci sono tanti eventi, un po' per tutte le età, chi volesse guardare il programma nel dettaglio può andare a visitare il sito fieradelfumetto.ch, però il fulcro sicuramente è il fumetto, abbiamo delle presenze importanti.
20: Sì, abbiamo delle presenze importantissime. Allora, Gaetan Brizzi è il disegnatore più importante, ha lavorato per anni per Disney America, quindi poterlo avere a Lugano è qualcosa di straordinario. Lui ha, insieme al gemello Paul, hanno fatto una parte del film fantasy, e lo dicevo proprio ancora ieri, che è stata la parte più bella e più premiata di tutto il film. Questo pezzetto passerà alla sala cinema. Poi, come sapete, purtroppo Milo Manara non è più giovanissimo, ha avuto un contrattempo, ha avuto un problema, è una stella perché lui personalmente non può venire, ma ci ha concesso il suo film che è passato a Venezia l'anno scorso. Siamo gli unici fino alla fine del 26 a avere il permesso di distribuirlo in Svizzera, nel Canton Ticino, quindi per noi è qualcosa di molto molto bello, e oltretutto ci ha dato dei libri esauriti, firmati, con delle serigrafie, quindi per gli amanti delle chicche incredibili.
3: Allora, io ricordo per il programma fieradelfumetto.ch le date il 5 e il 6 di settembre, quindi questo fine settimana al centro Suglio di Manno. Buona fortuna per questo ritorno, grazie mille Fabio Baudino.
20: Grazie mille, vi aspetto tutti e vi ricordo che potete già comprare i biglietti col QR, così evitate colonne e perdita di tempo.
3: Grazie mille anche per questa info pratica. Noi ora dobbiamo parlare di sport, perché confrontato con l'infortunio di Behrens, il Lugano ha operato sul mercato portando all'AIL Arena un nuovo attaccante per Mattia Crocitorti. Si tratta di Albian Aieti, che approda in bianconero in prestito dal Basilea. Allora, oggi in giornata i colleghi della redazione sportiva hanno sentito Kubilay Türkılmaz per la sua opinione sull'operazione di mercato del Lugano. Sentiamo.
1: Beh, ero rimasto che c'era la possibilità che venisse questo ragazzo dal Bologna. Adesso questa notizia mi sorprende un po'. Un po' mi delude, ma dall'altra parte, però, Aieti è un giocatore che conosce il calcio svizzero, non è un grande realizzatore, ma chissà, se trova l'ambiente giusto a Lugano potrebbe dare una mano in questo momento dove c'è difficoltà là davanti. Ecco, con Behrens infortunato, Moncada non abbiamo ancora deciso se è un attaccante o non è un attaccante, quindi Aieti potrebbe dare una mano in questo momento dove ci sono tante partite che verranno. Non lo so se può essere un rinforzo, io mi auguro che lo possa essere. Dopo è vero che Crocitorti è bravo anche a far rinascere chi fino adesso ha fatto bene, non benissimo. Anche a me fa un po' strano vedere che una concorrente dia un attaccante, però vuol dire che, non lo so, vuol dire che il Basilea non ci credeva più e Lugano forse riesce a farlo rinascere. Behrens è quello il titolare, in questo momento stava facendo benissimo e purtroppo si è infortunato. Credo che anche se Lugano voglia fare cose importanti, deve essere capace di gestire, come abbiamo parlato l'altra sera, gestire anche queste situazioni, i giocatori che magari non sono contenti di stare in panchina, ma lo devono essere per il bene della squadra e per gli obiettivi raggiungere Lugano.
21: Il mercato in Svizzera è ancora aperto, i giocatori non possono essere più registrati per la Conference, ma possono comunque giocare in Super League. In questo senso ti aspetti che possa arrivare un centrocampista in più?
1: Deve arrivare, Patrick, deve arrivare un centrocampista. Come dici tu, bisogna dar fiato anche agli altri, quindi non possono tenere tutto l'anno tre competizioni, è impossibile. Quindi devono trovare un centrocampista che dà le garanzie, un centrocampista che deve essere già pronto, però non uno che devo valorizzare.
3: Stasera torna anche Matrioska, focus sulla battaglia, sulla neutralità. Allora lo vediamo insieme, ospiti di Marco Bazzi alle 19.30 saranno Manuele Bertoli, già consigliere di Stato PS, Jacques Ducri di Costituzione Radicale, Paolo Pamini, consigliere nazionale UDC, e Massimiliano Ai, deputato del Partito Comunista. Lo ricordo, l'appuntamento è subito dopo Radar alle 19.30. Siamo quasi in chiusura, prima come sempre le tre da ricordare. Il Consiglio di Stato esautora Zali, la conduzione del Dipartimento del Territorio passa a Raffaele De Rosa, non esistono più i presupposti per operare così, è ora di voltare pagina, il commento della Presidente Marina Carobbio. Zali ribadisce invece la propria innocenza e resta in sella, lasciare dice sembrerebbe un'ammissione di colpa. Oggi è la Lega che ha bisogno dell'UDC, potrebbe essere il più grosso partito del cantone, così il Comitato Cantonale Democentrista che ieri sera ha detto sì a creare in futuro una casa comune del centrodestra, anche se non sono mancate le voci critiche al nuovo soggetto politico che dovrà rientrare sotto il cappello dell'UDC Svizzera. La palla passa alla Lega dei Ticinesi. Sparatoria ad Arau, la persona arrestata è la sola responsabile, non ha un passato migratorio, ha agito sulla base di una follia omicida. A 4 giorni dai fatti le autorità argoviesi oggi hanno tracciato il quadro della situazione, ancora da chiarire il movente del gesto. Siamo davvero in chiusura, grazie mille per essere stati con noi, rimanete lì perché arriva Radar, poi Matrioska, poi Storie di Carta e Radio Invece Ce la Patti.
0: Telesuona, questa è Radio 3i, è Radio 3i. Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
22: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
23: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
24: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre, Street Food Festival, Campo Marzio, Lugano. Ingresso gratuito.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Eccomi qui, l'ha detto anche Laura Zucchetti, che la palla sarebbe passata a me, metafora calcistica. Io accolgo la palla, paro praticamente e decido di restare con voi non fino alle 21 ma fino alle 22, quindi si farà tardi insieme anche questa sera e per tutta la stagione. Questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti e vedo la porta che sta per aprirsi e si sta per materializzare colei che ha condotto l'edizione serale di Ticino News, e questo mi consente di fare subito dei cambiamenti e quindi di introdurla in un nanosecondo. Vi dico semplicemente che adesso con Laura Zucchetti parleremo di un tema di attualità e per voi la possibilità di partecipare e di far sentire la vostra opinione attraverso la nostra chat di WhatsApp, che è lo 079 449 95 36. Cominciamo?
0: Te le raccontiamo.
1: Buonasera Laura Zucchetti.
2: Buonasera Patti, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: È un piacere ritrovarti in questa giornata che dire caotica e dire poco.
2: Mamma mia Patti, sì, diciamo che ultimamente ogni giorno esce una notizia non delle migliori. L'abbiamo sentito, lo stiamo dicendo, stiamo vivendo una crisi istituzionale particolarmente mai vista prima, diciamo, nel nostro cantone. Noi oggi volevamo parlarne più che altro perché oggi c'è stato veramente un cambio di guardia.
1: Certo.
2: Fino adesso il governo è stato tacciato di mancare di incisività, di non prendere posizione, eccetera. Oggi devo dire che il Consiglio di Stato invece in corpore si è fatto sentire un po' più deciso, un po' più scocciato per le modalità, ma la cosa che ci piaceva chiedere ai nostri ascoltatori è la questione della fiducia, perché continuiamo, purtroppo, anche se il Consiglio di Stato prende le distanze ed è un solo elemento, è vero che è 1, 2, 3, 4, la fiducia viene un po' a cadere, no? E quello che si spera, lo dicevano ancora oggi gli ex ministri, è: speriamo vivamente che la popolazione riesca ancora a fidarsi nelle istituzioni nel loro complesso e a scindere una cosa dall'altra.
1: È una bella sfida quella che stai mettendo sul piatto, no? Nel senso che non abbiamo ancora dato voce ai nostri ascoltatori su questo tema, cioè ne avete sempre parlato voi in maniera più istituzionale all'interno degli spazi informativi, però non vuol dire che i nostri ascoltatori, ascoltandovi, visto che il notiziario della sera si ascolta anche in radio, non si siano fatti una loro opinione, e sarebbe carino interpellarli. Sappiamo che alcuni sono un po' appassionati e vanno di pancia, altri insomma cercano, perché in questo contesto siamo sempre molto rispettosi. Che cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori? Perché non sono sordi, quindi vivono questa situazione, sentono, provano e pensano.
2: In realtà a me piacerebbe sapere proprio che idea si sono fatti di quello che sta succedendo, perché sai Patti, noi tra meno di una ad aprile siamo chiamati a eleggere il nuovo Consiglio di Stato. Sappiamo che spesso, soprattutto negli ultimi anni, quando ci chiamano a votare, vediamo i numeri che calano di chi partecipa al voto, perché c'è un po' uno scollamento, eccetera. Io mi chiedo che cosa vivremo ad aprile, se la gente dice tanto non cambia niente, tanto questa è la situazione e allora saranno ancora meno, oppure se la reazione sarà: io non voglio più vivere una crisi istituzionale del genere, io posso cambiare la cosa e allora saremo confrontati con un boom di presenze alle urne, no? Io vorrei proprio capire qual è la reazione di fronte a quello che sta succedendo, se è una reazione di rigetto, di rifiuto, o una reazione di, appunto, reazione, sì, di attiva, no? Io adesso voglio fare qualcosa per cambiare una situazione che non mi sta bene.
1: Di fatto abbiamo avuto l'esempio di una reazione da parte della comunità politica, e di solito la reazione che è comunque un'azione comporta un cambiamento, no? Se uno non fa niente e tace non succede niente, è l'azione che comporta un cambiamento. Quindi quest'oggi abbiamo assistito a una reazione che sicuramente avrà degli effetti effetti collaterali su qualcosa, su qualcuno, su qualcosa, e in questo senso anche sui cittadini, su coloro che vanno, mettono la scheda oppure vanno fisicamente a dare il loro voto, esternano la loro preferenza. Ecco, già che arriva il primo messaggio, questa sera dobbiamo stare particolarmente attenti
2: più che altro agli audio, dobbiamo ascoltarli prima, perché sappiamo che sono situazioni che comunque muovono anche rabbia, a volte indignazione, sì, eccetera, che a volte viene espressa in modo un po' virulento, ma che è anche comprensibile, perché io non so tu, però ieri quando è uscita l'ennesima cosa, anche a noi è venuto da dire ancora, no?
1: Certo.
2: Caspita, sembra il classico vaso di Pandora che una volta scoperchiato non finisce più
1: di
2: uscire cose.
1: Certo.
2: Però abbiamo voglia di ascoltare veramente la posizione di tutti, anche perché noi oggi abbiamo deciso di parlarne, anche se è un argomento forse un po' più rispetto a tante cose di cui parliamo, sì, un po' più leggere, però proprio perché oggi sembra esserci stato veramente un cambiamento.
1: È vero, è vero. Poi c'è un'espressione che mi ricordo di Sasha quando facevamo Klaxon insieme: non si può fare astrazione dall'attualità, e quando l'attualità parla con una voce così grossa è davvero impossibile non rendere partecipi i nostri ascoltatori. Cominciamo col leggere i primi due messaggi. Allora, leggo il primo,
2: sì,
1: che è di Raffaella. Chiaramente, se non volete essere nominati, scrivetecelo subito, per favore, come prima cosa, perché noi andiamo sparate, no? Finalmente una giusta presa di posizione. Ho apprezzato molto, bravissimi. Quindi al di là del c'è in questo senso non c'è giudizio espresso, ma l'apprezzamento dell'aver fatto qualcosa. Quindi la politica che si muove è la politica che reagisce, e il cittadino dice: ah, finalmente una reazione, che era un po' quello che si chiedeva.
2: Che si chiedeva e che poi viene riconosciuto, perché è la popolazione che apprezza una presa di posizione. Io devo dire, ho letto un po' di indignazione, mm-hmm, anche per il fatto che l'apertura di questo secondo procedimento penale gli stessi membri del Consiglio di Stato l'hanno appresa dalla stampa.
1: È vero.
2: Ed è lì che c'è stata, forse anche tra di loro e il ministro Claudio Zali, una reale rottura, perché viene meno il rapporto di fiducia. Loro si aspettavano che perlomeno venisse verbalizzato prima di leggerlo dalle push che arrivavano sul cellulare.
1: Certo.
2: Allora, Luana, e lei dice: siccome non mi nascondo, ci metto il nome,
1: sì,
2: Luana,
1: va bene.
2: Dice: non ci voleva questo caso per far crollare la falla delle istituzioni. Se si aprisse il vaso di Pandora sarebbe il top. Lei scrive: tutti sanno, tutti tacciono, paese omertoso. Violenza istituzionale è subita, io stesso, votare, certo, come no. Allora, in Luana vedo veramente un po' la perdita di fiducia, che è un po' quello che si teme, no? Perché quando arrivano questi colpi così duri, la politica ha sì da dire: ricordatevi che le istituzioni non sono tutte, mm-hmm, quella roba lì, però alla fine un po' il pericolo c'è, e Luana lo dice chiaramente.
1: Poi vediamo Matt che dice: premetto, non me ne intendo di politica, guarda, qua nessuno vuole l'opinione di chi o parlare politichese, vogliamo veramente sentire il vostro, la percezione che arriva dalle notizie che sono state date e che avete sentito. C'è stata anche una conferenza stampa oggi pomeriggio,
2: l'abbiamo
1: giusto?
2: Anche trasmessa in diretta sia su Teleticino che su Radio 3,
1: e quindi siete stati perfettamente informati. Quindi io non me ne intendo di politica, ma se fosse successo a me avrei lasciato oggi stesso, ma ormai Svizzera e politica stanno andando a rotoli, ed io, vedi, c'è quell'elemento che tu avevi citato, sto perdendo la fiducia sia nella politica che nella Svizzera. Ma ti chiedo una cosa, Matt, il fatto di aver visto concretamente e sentito concretamente che c'è stata una reazione con una richiesta di fare un certo tipo di passo, non assume un significato per te? Ha un significato?
2: E un'altra domanda che voglio fare sia a Matt che a Luana, che sono i due che fino ad ora ci hanno detto che hanno perso la fiducia nelle istituzioni: questo provocherà una reazione? Quindi vado a votare il prossimo aprile perché so che con il mio voto posso far cambiare le cose, mm-hmm, o è invece una reazione del niente, non ci credo più, lascio che le cose vadano come devono andare. Mi interessa anche un po' questo.
1: Quante cose ti interessano, Laura
2: Zucchetti? Sì, perché sarà che è una cosa che sento molto, che sento molto anche.
1: Però
2: perché
1: ti stanno rispondendo, sì, gli ascoltatori, perché sì, c'è Dome, lo nomino, esatto, perché nessuno finora ha chiesto di non essere nominato, che scrive: vedi, qua c'è invece il desiderio di, per prima cosa spero che la gente vada a votare, in seguito che si volti veramente pagina con un nuovo governo. Via questo, perché dal punto di vista di Dome non è stato abbastanza, non è stato sufficiente.
2: Allora, che non è stato sufficiente quanto fatto lo sostiene anche Simo, che ci scrive: il governo doveva togliere tutte le competenze a Zali già a giugno. Ora, sostiene Simo, è tardi, questo governo secondo lui non recupererà mai la fiducia da parte della popolazione.
1: Sono belli severi i nostri ascoltatori. Facciamo così, ci prendiamo un attimo per ascoltare una canzone, così sia tu che io facciamo il punto della situazione con i messaggi che stanno arrivando. Siete molto carini, tra l'altro molto rispettosi, devo dire, quindi continuate a dire la vostra nei nostri punti contatto. Ciao.

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anserlift.
2: Anserlift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
4: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey, Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
3: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
5: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

Più in generale c'è traffico congestionato. Sempre sulla A2 e sempre in direzione sud tra Mendrisio e Chiasso Brugeda, rallentamenti anche per quanto riguarda il traffico più leggero.

0: so se ve ne siete accorti, ma sono con Laura Zucchetti, che ha chiuso il notiziario Ticino News edizione della sera, e ci ha portato un tema di strettissimissimissima attualità.
1: Piuissima di così, anche perché ne stiamo parlando da ormai da settimane, ahimè, di questa crisi istituzionale. Oggi sembra esserci stata una svolta con appunto questa rottura, direi quasi totale, tra Claudio Zalli e il resto del Consiglio di Stato. Claudio Zalli ha deciso di non dimettersi immediatamente come ieri aveva chiesto il governo, i colleghi di governo però l'hanno esautorato, praticamente hanno svuotato il suo ruolo, perché volevo ricordare questa cosa: per legge il governo non può defenestrare un consigliere di Stato, lo può fare il Gran Consiglio, insomma. Comunque Zalli ha dimissionato, però rimarrà in carica fino al 30 di settembre.
0: Okay.
1: Quindi stiamo cercando di capire come reagiscono i nostri ascoltatori. Torniamo da Luana, che aveva detto che in realtà aveva perso la fiducia nelle istituzioni, che è un po' la paura, no? A livello generale politico. Lei dice: sono qui, non cambia nulla, scende uno, perché parlavamo delle prossime elezioni, certo, cantonali, scende uno, ne sale un altro uguale, per un voto alcuni venderebbero un rene e poi spariscono. Devo dire che Luana ha veramente perso molto la fiducia.
0: Vediamo, anche Matt è tra coloro che hanno perso la fiducia, però diceva: io vado comunque a votare. La reazione mi sembrava diversa da parte loro: per votare andrò a votare, anche se sarà difficile trovare un nuovo governo. Però se posso permettermi una cosa, Matt, finché non ci proviamo non possiamo sapere come andrà, nel senso che se tu adesso constati un elemento di novità e quindi una reazione cui fa seguito una azione o comunque delle ricadute, qualcosa cambia, diciamo, si cambia solo attraverso l'agire. Quindi che ne sai che magari andando a votare invece è la volta buona, è il momento della svolta?
1: Io sono molto convinta di questa cosa, devo dire, però poi ognuno fa da sé, chiaramente. Io sono proprio convinta che ogni voto conta, e che soprattutto in questi momenti è giusto far sentire la propria voce, perché è giusto anche dire: no, io una cosa del genere
0: non la voglio più.
1: Non la voglio più.
0: Ma certo.
1: Non la voglio più. Anche perché se lo faccio io, lo fai tu, siamo le classiche tante gocce che poi formano il mare, no?
0: Anche perché demandare sempre agli altri, dire no, non ci vado, tanto non cambia niente, che facciano gli altri. Allora lì veramente c'è l'immobilismo più totale, ma muovendoci magari spostiamo di poco l'asticella, ma riusciamo a spostarla. A chi tocca? A te, con David.
1: Sì, David si è aggiunto al nostro dibattito. Lui sostiene che i panni sporchi vadano lavati in casa e non sbandierati. Secondo David, Zalli dava fastidio e basta.
0: Ma se sei un personaggio pubblico, ti rilancio la domanda, David: ma se sei un personaggio pubblico impegnato in politica, scelto dai cittadini, che ha a che fare con la cittadinanza, bisogna tenere tutto sotto silenzio? È così, una domanda che butto lì
1: nell'etere. Stefania.
0: Ecco. Stefania, prego.
1: Vado io?
0: Sì.
1: Allora, Stefania sostiene, e non è l'unica, devo dire: qualcuno vuole male a Zalli, tanto male. Mi sembra tutto un complotto, poi che lui abbia fatto degli sbagli, puntini puntini, nessuno è perfetto. Dimettendosi immediatamente ammetterebbe la sua ultima colpa, che è quello che tra l'altro sostiene lo stesso Zalli,
0: esatto,
1: nel rifiutare l'idea di dimettersi subito. Stefania conclude dicendo: non difendo assolutamente nessuno, ma nemmeno puntare il dito a prescindere è corretto.
0: Guarda che nessuno sta puntando il dito, nel senso che vale, forse non abbiamo detto, la presunzione di innocenza, però il fatto che tu ricopra una carica pubblica deve farti pensare che qualcosa devi alle persone che, per le quali ti impegni politicamente, e quindi tenere tutto all'oscuro e anche se fai degli sbagli, l'ammissione di uno sbaglio, cioè il fatto di non dimettersi, perché se uno si dimette allora è

0: colpevole?
1: Allora, c'è chi dice se lui per primo, se io mi dimetto è ammettere una colpa. Il problema è che, allora, in tanti hanno sollevato la cosa che c'è chi ha voluto farlo fuori, no? Ma lo stesso ex consigliere di Stato Emanuele Bertoli ha detto c'è comunque un disegno. Però secondo me, al di là del sono emersi oggi i file audio di alcuni anni fa, la questione, però sono cose che ci sono. È vero, magari qualcuno ha deciso di farli uscire oggi, ma al di là del perché è il fatto che queste cose siano state commesse, questi audio siano stati registrati e quindi quelle cose dette. Quindi secondo me non toglie l'assunzione di responsabilità il fatto che qualcuno abbia voluto farli uscire oggi perché voleva farlo fuori, va bene, ma queste prove c'erano ed è questa la cosa grave, perché sono comunque delle questioni che vanno chiarite, perché se la magistratura ha deciso di aprire due procedimenti penali è perché ci sono degli elementi che vanno chiariti, quindi vuol dire che degli elementi di partenza ci sono, no? E quindi secondo me tanto più se occupi una carica pubblica devi assumertene la responsabilità.
0: Ok, c'è Franco che scrive: consiglieri di Stato, gran consiglieri, secondo lui il vaso di Pandora non è ancora stato scoperchiato totalmente ed è convinto che successivamente se ne vedranno delle belle. Anche qui abbiamo una persona che è totalmente sfiduciata rispetto alle istituzioni e poi scrive sempre Franco: quelli che saranno eletti ad aprile saranno al potere per la cadrega. Vedremo, Franco, nel senso che sei convinto che si possa dare così per scontato questa cosa? Ho perso il filo dei messaggi.
1: Però vedi che un pochino, perché in questi giorni sono tanti politici, gli esperti che stiamo intervistando, e un po' la paura di tutti è quello che in realtà sta emergendo, questa sfiducia,
0: certo,
1: nei confronti delle istituzioni e della politica in generale. Aure ci scrive: secondo me chi va in politica non deve essere un effetto meteora, ma dovrebbe fare la gavetta a livello di consiglio comunale, municipio, e poi se si accorge che gli elettori e i media giudicano bene o male, la frittata poi è fatta. Dice, cito una meteora, i casi Etter di qualche anno fa. Insomma, Aurelio dice in realtà bisognerebbe fare la gavetta come in tutti i mestieri, farsi un po' le spalle larghe, capire come muoversi, qual è la cosa giusta da fare e quale no, e poi arrivare su. Secondo lui è sbagliato il fatto che magari anche se bisogna dire che Zali la gavetta l'aveva fatta.
0: Esattamente. C'è la Debbie che apre un filone un po' diverso rispetto al filone, alla strada intrapresa dagli altri ascoltatori, perché ci scrive: certo che andrò a votare.
1: Bello.
0: Come ho sempre fatto, perché lamentarsi dopo, quando le cose ormai sono fatte, senza aver nemmeno votato, secondo la Debbie non va bene. Ci vuole un bel ribaltone e attenzione a cosa aggiunge: largo ai giovani, forse saranno meno esperti ma magari anche meno coinvolti nei soliti meccanismi, e soprattutto basta votare solo per conoscenza, quello lo conosco quindi gli do il voto, sotto elezioni sempre pieni di promesse, ma poi quante vanno davvero in porto? Fra meno di un mese vedremo che cosa ci aspetta con i nuovi premi delle casse malati e ho già l'ansia.
1: E infatti sono un po' queste le tematiche, la preoccupazione che portava avanti anche la Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio. Dice: noi dobbiamo comunque continuare a lavorare perché ci sono dei temi fondamentali. Adesso sappiamo che settembre è il mese dei premi di Cassamati, insomma i consiglieri di Stato devono comunque riuscire a concentrarsi anche su delle cose che per la popolazione, per
0: sono
1: noi
0: importanti,
1: cittadini,
0: certo,
1: sono fondamentali.
0: Allora, ti lascio il messaggio di Maria José,
1: che in questa cosa del ministro Zali lei rimane un po' perplessa. Dice: io non sono una sua ammiratrice, però il fatto che sia uscita una seconda accusa nei suoi confronti le fa venire il dubbio che qualcuno voglia tirar fuori tutte le magagne che può aver fatto per distrarre la massa. Poi magari è solo il mio pensiero nato da tutti i film su complotti e politica che ho visto durante le lunghe serate vicino al ventilatore. Infatti intanto che la leggevo dico: sembra un po' il film.
0: È vero. vero.
1: È l'arma di distrazione della massa, quindi fai uscire
0: una notizione bomba,
1: sì,
0: per distrarre
1: una magagna per nasconderne un'altra.
0: Grazie comunque per aver espresso il tuo parere. Andrea invece è decisissimo: no, io in primavera voterò dei nuovi volti. Uno già sale adesso ad ottobre, presumo che in aprile ci sarà uno scossone anche nei partiti classici, saranno la destra UDC, Aria di Sinistra, io i Verdi a vincere. Insomma, Andrea è invece una voce molto fiduciosa rispetto a quello che ci hanno scritto sino ad ora gli ascoltatori.
1: Andiamo avanti con Maria José, che dice: odio giudicare le persone perché tutti noi sbagliamo nella vita. Claudio Zali secondo me non meritava tutta questa condanna, anche perché, ma dal momento che è una persona considerata antipatica, che non dà confidenza a tutti, ora con quello che è successo lo stanno spogliando e facendo il funerale. Non vedo cosa abbia fatto di così grave per essere trattato in questo modo, non è corretto. Vado avanti. Tutti quelli che il governo lo criticano, che lo stanno ammazzando, che si guardano intorno di loro stessi, qualcuno secondo me, lei è convinta che qualcuno voglia prendere il posto di Zali. Mm-hmm. Insomma, prende un po' le difese di Zali dicendo: in realtà sbagliamo tutti.
0: Ma ci sta che ognuno
1: abbia
0: un'opinione. Noi non abbiamo, cioè non vogliamo che voi abbiate un'opinione che va in un certo senso. Noi siamo qua per ascoltare le vostre opinioni. Tant'è vero che Davide ci risponde: sono cose private. Quando a voi capita un problema, non andate a dirlo al vicino di casa. Vedi, con la sola differenza, David, è che se ipotesi, adesso faccio un esempio portandolo fuori da questi confini, così almeno non ci possono dire vi state accanendo contro questa persona. Il Papa, no? È universalmente riconosciuto e ha comunque ha dei diritti, ma soprattutto ha dei doveri rispetto a tutta la comunità a livello mondiale che gli vuole bene, che crede. Quindi se succede qualcosa lo deve tenere nascosto nella Santa Sede, o è giusto che salti fuori? Perché comunque quando sei un personaggio pubblico e in vista devi anche mettere in conto che quello che fai ha delle ricadute a livello pubblico.
1: Eh certo, sono un po' le regole del gioco che tu accetti quando decidi di metterti a disposizione per alcune cariche. Adesso noi stiamo parlando di politici, ma anche i grandi imprenditori.
0: Ma
1: insomma,
0: certo,
1: quando diventi personaggio pubblico si sa che alcune cose non possono rimanere private, ma non devono neanche rimanere private, perché il tuo ruolo comunque impone una gestione corretta.
0: Esattamente, se no metti su una bella barriera chiuso nel giardinetto e ti isoli, però a quel punto non fai politica, non fai non eserciti professioni che prevedono il contatto con il pubblico. Semplicemente questo ha delle ricadute pubbliche, è impossibile tenere nascoste certe cose,
1: anche se poi penalmente certi comportamenti, che tu sia un personaggio pubblico o meno,
0: certo,
1: vengono comunque
0: assolutamente
1: puniti.
0: Sì.
1: Antonio,
0: okay,
1: dice: bravi a chiarire questa situazione a dir poco imbarazzante. Ci vuole coraggio a presentarsi davanti ai cittadini che l'hanno eletto. Vergogna.
0: Devo dire che civilmente ha espresso il suo punto di vista. Qui non sappiamo il nome, quindi non ha voluto. Ci sta. Sono per le votazioni anticipate e cambiare tutti subito. Adesso è solo bla bla bla. Intanto Berna se la ride. Non sappiamo chi sia, però abbiamo dato voce anche al tuo parere.
1: Berna, secondo me, si sta mettendo le mani ai capelli. Allora, il prossimo messaggio, Silvia. Ma la fiducia nelle istituzioni l'ho persa ormai da molti anni, non per la questione Zali, ma per tante altre questioni. Hanno parlato di smarrimento per il nostro cantone e per la popolazione. Io, dice, sinceramente lo smarrimento
0: mi verrà
1: ad ottobre, quando ci diranno i premi di cassa malati, quando vedo i nostri pensionati non arrivare alla fine del mese, quando vedo i nostri giovani emigrare oltre Gottardo per trovare lavoro, e ancora quando non riesci più a muoverti per il traffico, vedi posti occupati da persone che non se li meritano, quando per sistemare il bilancio si aumenta l'IVA, quando aumenta la delinquenza, i furti, i fallimenti pilotati. Devo andare avanti, no? Devo
0: Silvia
1: dire che ha citato tanti e sono tutti problemi reali, concreti, con i quali dobbiamo fare i conti. Tutti
0: Silvia,
1: quanti.
0: Non potevi fare un riassunto più esaustivo di quello che hai fatto?
1: Diciamo che
0: hai
1: è un quadro impietoso, ma veramente fedele della situazione. Intanto che lo leggevo, un pochino mi si è stretta la pancia.
0: Ti viene un po' di malinconia, no? Perché ti vieni confrontato quando ti trovi scritte queste cose nero su bianco, vieni confrontata con la realtà e dici: però c'è tanta roba da prendere in considerazione e qua siamo a chiedere avrete ancora fiducia, la fiducia regge, credete ancora in un cambiamento, qua ci stanno ascoltando con interesse, ci fa piacere.
1: Sì, dopo devo dire una cosa, perché allora non vogliamo, perché non è nella nostra natura essere neanche troppo pessimisti, verissimo tutto quello che stiamo dicendo, dall'altra parte ci tengo a ricordare che comunque nel cantore ci sono anche tante cose che vanno bene.
0: Eh sì,
1: perché altrimenti veramente andiamo via tutti con il magone, nel senso che è vero, ci sono dei grossi problemi, adesso non volevo veramente era per alleggerire un pochino il tono, ci sono veramente tante cose che non vanno bene, sappiamo che facciamo tutti molta fatica, però il Ticino è anche un cantone in cui ci sono tante iniziative positive, c'è tanta solidarietà, c'è tanto sostegno agli anziani, insomma rimettiamo un pochino la bilancia, perché altrimenti
0: devo dire che però dai messaggi che stanno mandando gli ascoltatori non lo percepisco tanto come una critica al territorio, no? Quindi al Canton Ticino in quanto tale, più che altro alle persone, no? Quindi credo che ci sia comunque un legame territoriale molto forte, di sangue, di pancia, di affetto, ma qua si mette in gioco la fiducia nelle persone, che è diverso, secondo me.
1: Ma io sono veramente convinta che questa volta molto cambierà, perché sai, quello che viene spesso detto, che poi in realtà è la realtà dei fatti, no? Che succede tanto, le persone si indignano, però poi dimenticano in fretta. Vero, e quindi spesso ci siamo ritrovati dei politici magari criticati in più occasioni, che poi nel momento dell'elezione venivano rieletti. Io sono convinta che questa volta molto cambierà, perché è una crisi veramente molto profonda, lo vediamo anche dai messaggi. Io sono veramente convinta che questa volta le persone hanno voglia di cambiamento, io spero davvero che ci sia anche una ventata di novità nelle liste, no? Che ci sia la possibilità di scegliere anche qualcuno magari di meno noto, che ha voglia di provarci, che ha voglia di fare, che ha lo slancio, no? Che ha voglia, che tra l'altro, di mettere la cosa pubblica davanti alla propria,
0: alla quella privata. Infatti in questo senso Dome scrive: scusate, mi indigno quando sento che un politico ha una vita privata e bisogna rispettarla. Certo, ma fino a un certo punto. Un politico risponde in primis all'elettorato tutto, anche quello che non lo ha votato, e se fa qualcosa che non è giusto è altrettanto giusto saperlo, perché deve essere un modello per tutti. È un po' quello che si diceva prima, no? Nel momento in cui tu ti esponi pubblicamente, sei una figura pubblica, comunque una parte della tua vita diventa di conseguenza pubblica. Non puoi pensare di essere un personaggio pubblico, però tutto è privato, è tutto nascosto.
1: È come dire: prendo solo il bello. Esatto. Cioè, insomma, lo dicevamo prima, sono le regole del gioco. Se tu ti esponi e decidi di intraprendere un certo tipo di carriera, metti in conto che il tuo nome, il tuo operato comunque sarà un po' alla mercé dell'opinione pubblica, è normale che sia
0: certo.
1: Così.
0: E poi scusa, il tuo operato deve essere anche congruente col ruolo che tu ricopri.
1: Caspita.
0: Quindi nessuno ti chiede di essere un modello di virtù e di perfezione, no? Perché comunque abbiamo tutti dei difetti e conviviamo con i nostri difetti e va bene, ma il nostro comportamento deve essere congruente con il ruolo che abbiamo.
1: Esatto, e poi nel momento in cui è vero che siamo umani, si sbaglia, Allora però ci si deve assumere la responsabilità del proprio errore.
2: Sachs non è d'accordo con me, no. Mi dice bella la barzelletta che in Ticino le cose vanno anche bene, comunque per me via tutto.
3: Come sempre, quando stiamo per chiudere arrivano quelli che arrivano di corsa con i messaggi. C'è per esempio il messaggio di Alessandro, lo vuoi leggere tu?
1: Ok, lo leggo in prima battuta perché è arrivato adesso. Allora lui dice: il discorso adesso è come riconquistare la fiducia dei cittadini. Personalmente mi permetto di dire che al di là della crisi istituzionale attuale bisogna che i politici abbassino i toni, si torni nel rispetto delle persone dentro e fuori la politica, si collabori per il bene comune e non per bandiera di partito e si tramutino le parole nei fatti. È ora di cambiare e collaborare, la fiducia la si misura nei fatti e non nelle parole. Io non lo so, farei partire un applauso se ce l'avessimo, perché aspetta, di chi è il messaggio? Che...
3: Alessandro.
1: Cioè
3: sì.
1: Come non condividere? È vero che in generale i toni della politica, gli attacchi alla persona e non al ruolo, insomma ci è un po' sfuggita di mano la situazione, bisognerebbe prendere un bel respiro, fare un passo indietro e ricominciare, sai, la regola base secondo me è la buona educazione e il rispetto.
3: Ecco, vai pure avanti a parlare, allora, Laura, aspetto, perché io devo eliminare un po' di canzoni.
1: Allora c'è Max che dice: pensate che io vivo due nazioni, è vero che lui fa un po' Svizzera,
3: il frontaliere al contrario,
1: esatto. Sì. Due sistemi politici diversi, ma entrambi mi disgustano, ecco. Quindi non se ne esce. La sintesi è, ragazzi, non se ne esce.
3: Abbiamo una chiusura carina, nel
1: allora,
3: senso.
1: Aspetta.
3: Speriamo davvero nel cambiamento, scrive Mario, soprattutto per le persone assunte nel terziario si riscontra sempre meno o totale incompetenza. Quindi facciamo così, Mario, ci possiamo tenere in chiusura, visto che ormai abbiamo ben superato i tempi, la tua speranza nel cambiamento?
1: Sì.
3: Ce lo teniamo questo come
1: e ricordiamoci che tra l'altro possiamo, cioè noi siamo fautori di questo cambiamento,
3: certo.
1: Se lo vogliamo possiamo fare in modo di almeno di provarci,
3: certo, perché solo provandoci possiamo sapere cosa succederà.
1: Bravissima.
3: Se non facciamo niente non lo sapremo mai. Ce lo racconterà qualcuno e probabilmente non ci piacerà perché non abbiamo partecipato. Grazie Laura Zucchetti.
1: Grazie a te Patti e grazie a voi per questa discussione interessantissima.
3: Molto,
1: sono felice.
3: Sono i nostri ascoltatori, sono, come dico spesso, meraviglio. Sì.
1: Avrei detto pazzeschi.

0: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
3: cautina in polvere 2 per 750 grammi a soli 19 franchi e 95 invece di 25.
2: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
4: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.

0: so good.
1: Adesso ce la prendiamo con comodo, cominciate a entrare per i vostri saluti, per raccontare pezzettini della vostra giornata, ed è veramente un piacere perché adesso condividiamo momenti, condividiamo sensazioni. Per esempio Andrea scrive: stasera si lavora con il bus in buona compagnia, Radio 3i, quindi sono contenta perché sono sull'autobus con te, Andrea, quindi non solo tengo compagnia a te ma anche ai tuoi passeggeri, e questo è un onore, devo dire. Grazie all'assistente di studio che mi informa, essendo mercoledì si torna alle abitudini di sempre, credo di aver visto i trasporti eccezionali in dogana. Non ha scritto probabilmente così, ma essendo mercoledì potrebbe anche essere, quindi ci aspettiamo la comunicazione ufficiale di Via Swiss che ci dice che passano dei trasporti eccezionali, quindi vediamo se quest'anno è l'anno buono per farci salutare. Schia è arrivata con una marea di margherite che al centro sono gialle, quindi apprezzo moltissimo, comincia col saluto e poi sì, ridi può essere l'anno buono per i saluti. Sì, ho fatto titti, mi è sembrato di vederle un traspo e non riesco perché c'è troppe R. Racconti, i racconti non mancano, ce n'è uno per il quale, un attimo qui, qualcuno è sotto mentite spoglie, vedo degli occhiali da sole che mi vogliono trarre in inganno, ma il saluto vedo che è tipico. Auguri, dobbiamo fare gli auguri alla nostra Lidl che compie un tot di anni questa sera, e vedo una torta fantastica con le fragole e la panna, meraviglia delle meraviglie. Auguri, auguri, auguri. Quindi per par condicio adesso tutto il gruppo si deve mobilitare per fare gli auguri di buon compleanno a Lidl che compie un tot di anni. A proposito di racconti, stavo dicendo, c'è qualcuno di voi, il mio bodyguard, che mi ha detto: mi raccomando Patty, ricordati di procurarti la base di X-Files. Sai che per questa sera ho fatto qualcosa di più? La base di X-Files l'ho usata per creare un racconto per voi.
2: Salve Mulder, sono Dana Scully, lavoreremo insieme.
3: Sto diventando importante, mi hanno addirittura assegnato un aiuto.
1: Che vi racconto questa sera è la storia di una serie televisiva che a qualcuno di voi piace parecchio. È la storia di X-Files, che ha fatto il suo debutto nel settembre del 1993. A idearla fu Chris Carter, che era un autore e un produttore televisivo californiano, e l'idea in realtà era molto semplice ma non scontata: raccontare il lavoro di due agenti dell'FBI incaricati di occuparsi degli X-Files, i casi irrisolti, inspiegabili o archiviati come fenomeni paranormali.
3: Femmina dell'Oregon, età 21 anni, motivo della morte inspiegabile. Dall'autopsia non è risultato niente. Ci sono soltanto questi due segni evidenti sulla schiena.
1: Quindi da una parte c'è Fox Mulder, interpretato da David Duchovny, che è ossessionato dagli alieni e convinto che il governo nasconda una verità enorme. Dall'altro c'è Dana Scully, interpretata da Gillian Anderson, che è un medico, una scienziata molto razionale, prudente, che deve verificare ogni teoria con metodo e soprattutto cercando le prove.
3: Tu ci credi all'esistenza degli extraterrestri, Scully?
2: No, a rigor di logica direi proprio di no. Vista la distanza tra la Terra e gli altri corpi celesti, l'energia necessaria sarebbe superiore alle capacità di qualunque veicolo spaziale.
3: Per la scienza ufficiale.
1: All'inizio la rete televisiva Fox non era tanto convinta del progetto. Una serie sugli alieni, sui mostri e sulle cospirazioni sembrava molto rischiosa, ma il pubblico rispose con entusiasmo. Il successo trasformò molto velocemente X-Files in un fenomeno internazionale e rese iconico il suo motto: trust no one, cioè non fidarti di nessuno.
2: Quello che trovo fantasioso è accettare l'idea che esistano delle risposte al di là della realtà della scienza. La scienza offre tutte le risposte, basta sapere dove cercare.
3: Mi congratulo con te, sei una perfetta agente dell'FBI.
1: La serie fu girata inizialmente a Vancouver, in Canada. La pioggia, la nebbia e le foreste contribuivano a creare l'atmosfera inquietante del programma. Dopo la quinta stagione, però, la produzione si trasferì a Los Angeles anche per venire incontro a David Duchovny, che viveva in California.
3: Ci vediamo domattina, Skelly. Sul presto. Partiamo per il plausibile stato dell'Oregon alle 8 in punto.
1: Altra curiosità riguarda invece Gillian Anderson. I produttori inizialmente pensavano che il suo aspetto non fosse abbastanza televisivo, infatti avrebbero preferito un'attrice più appariscente. Ma fu proprio il produttore Chris Carter a insistere per avere lei. Una decisione fondamentale perché il personaggio di Skelly sarebbe diventato un modello di donna competente, autorevole e indipendente per un'intera stagione.
0: Ma io li ho visti gli alieni.

0: Sono molto divertenti le cose che state scrivendo, qualcuno, ma l'effetto è stato lo stesso che ho provato io oggi pomeriggio quando cercavo le voci originali di X-Files, ovviamente dei doppiatori che doppiassero in italiano, e mi è venuto un colpo perché, come fa notare Max, è un po' antico il doppiaggio. C'è stata anche un'evoluzione del doppiaggio, adesso sono un po' più veloci, anche i dialoghi sono, c'è un adattamento dei dialoghi che va al passo coi tempi, però è bellissimo. Pensate che quando ho cominciato X-Files io non lo sopportavo, cioè quando vedevo che in televisione c'era X-Files giravo perché dicevo no, sta roba non mi piace. Poi una sera per caso mi sono fermata su una puntata e da lì non ho più smesso di guardarlo, e è un po' quello che dice Schia, che innanzitutto devo dire a Lidl che stanno arrivando un sacco di auguri di buon compleanno da parte di Matt, da parte di Max, da parte di Schia, da parte di Andrea, da parte di tutti coloro che stanno entrando nella nostra chat di WhatsApp. Ma Schia nello specifico, sentendo lo speciale dedicato a questa serie televisiva di culto, potremmo dire, di X-Files, scrive: mi ricordo X-Files, lo seguivo molto, ma porca miseria, perdevi qualche minuto per andare in bagno ed eri persa. Poi sentivo mia sorella per gli aggiornamenti. Purtroppo a quei tempi, e parliamo del 1993 perché è iniziata in quel decennio, non esisteva lo stop e la possibilità di tornare indietro, e quindi te lo dovevi far raccontare perché magari ti perdevi dei momenti cruciali. E poi Matt, che è stato appunto il mio promemoria, che ricordi di X-Files? Quindi abbiamo messo a frutto la ricerca della base specifica per costruirci sopra anche un racconto.
1: Stai ascoltando Di Sera con Pappa.
2: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
3: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey, Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
4: A tutto Pilates, alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona, ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
8: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

0: attento, stai attento, frena. Ciao.
1: Ciao. Salutiamo, e beh, le personcine educate si salutano, no? Quindi quando c'è un ciao in una canzone, anche noi restituiamo il ciao, caro Samuele Bersani. È bello sentire le vostre sensazioni riguardo X-Files. Io non pensavo che foste così affezionati a questa serie televisiva, ma a quanto pare sì. Innanzitutto la Fra fa gli auguri a Lidl e a un buon di sera a tutti coloro che sono all'ascolto, sia chi manda messaggi, sia chi manda vocali, sia chi sta tranquillo a fare quello che sta facendo, semplicemente ascoltando la radio. Siamo in tanti e questo ci piace. X-Files scrive: non ne ho persa una di puntata. Quindi, cara Schia, se per caso hai qualcosa che ti manca di tutto lo storico di X-Files, chiedi alla Fra che non si è persa la puntata. Attenzione, perché adesso è arrivato un altro suggerimento e mi hai, come dire, aperto un ricordo, perché scrivi: io adoravo X-Files, e Biggie a scrivere, la musica, gli attori e l'ambientazione, il top di quegli anni. Sì, devo dire di quegli anni, perché poi guardando, siccome ho preso le voci, ma vedevo anche i video, e c'era un video dove lui, il protagonista, era conciato, ma conciato, io ho detto: mamma mia, che epoca, che periodo. E quindi, se ti piaceva molto X-Files, adesso mi ha messo la pulce nell'orecchio, perché mi segnala un altro telefilm che ha fatto storia, ed è verissimo: Twin Peaks, chi ha ucciso Laura Palmer. Quello era veramente inquietante. Sono d'accordo con te, perché ci sono stati alcuni momenti in cui ho avuto i brividi, vuoi per la musica che usavano, vuoi per le suggestioni, ma hai dato una bella idea. Non è detto che per settimana prossima magari la storia di una serie televisiva, perché qua ormai ampliamo, no? Non solo musica, ma quello che ci viene in mente, personaggi, attori, serie televisive, possa essere dedicato a Twin Peaks. E poi anche Matt è d'accordo con Max, perché dice: effettivamente il doppiaggio era un po' così così, ma è molto amata quella serie. Ma il doppiaggio, dicevo prima, forse ti sei perso questo passaggio, va di pari passo coi tempi, perché c'è proprio una persona che si occupa dell'adattamento dei dialoghi nella lingua prescelta. E adattare un dialogo degli anni 90 non è come adattare un dialogo nel 2026, si parla in maniera totalmente diversa, però è buona cosa e anche bello ricordare quel periodo lì. Diciamo che la voce di lui, di Mulder, comunque sarà stato antico, ma era una bella voce.

0: diretta e Radio 3 te le suona. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
3: Ciao cara, esco, vado a caccia.
4: A caccia con la forchetta?
3: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
5: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: 19:59.
8: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
9: L'infotraffico.
7: Al momento abbiamo una sola segnalazione per voi automobilisti, riguarda la 2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, dove il traffico è bloccato per i veicoli pesanti, si registrano comunque rallentamenti.

Legittimo che qualcuno di voi, qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice si chieda: ma sono l'unica, scrive Bruna Carapatti, a non aver mai visto una puntata di X-Files? Ma figurati, ce ne saranno milioni di persone che non hanno visto puntate di X-Files. Auguri all'ascoltatrice che compie gli anni, tra un po' sarà anche il mio di compleanno, tantissima gente compie gli anni a settembre, quindi fatevi vivi o vive il giorno stesso in cui festeggiate il compleanno, così insomma facciamo gruppo e mettiamo insieme tutti gli auguri, e così è bello festeggiare anche con quelli della radio. C'è poi un'ascoltatrice che è Barbara, quindi Barbara 2, perché abbiamo l'altra Barbara, che scrive che c'è traffico tra Melide e Bissone e mi viene in mente di chiedervi perché c'è traffico tra Melide e Bissone. Quindi se qualcuno ce lo sa dire, visto che al momento Via Swiss non rilascia dichiarazioni al riguardo, se vi trovate in quella zona fateci sapere. Noi abbiamo questo fantastico punto contatto che è il nostro numero di WhatsApp, lo 079 449 9537, e là velocemente ci dite perché c'è traffico.

si chiede, ma come faccio a capire certe cose, come faccio a sapere certe cose? Basta chiedere, abbiamo il dono della parola e il fatto di essere circondati da tante persone che se possono ci aiutano, quindi è bastato chiedere, ma perché? Con anche un po' di disperazione, no? C'è traffico tra Melide e Bissone e subito è arrivata la risposta, verso Mendrisio per lavori, la carreggiata è stata ridotta a una corsia. Anche Jen, spero di pronunciare correttamente, scrive: non c'è colonna a Melide, semplicemente ci sono lavori e ti fanno andare su una corsia sola e quindi questo causa rallentamenti. E poi stanno posando la segnaletica per un cantiere nella galleria di Maroggia ormai da 2 settimane, sarà così per 10 settimane. 10 settimane sono 4, 8, 2 mesi e mezzo, va bene. Messaggio per domani mattina per la Marghe. Senca, il problema è che si perdono i messaggi, io lo lascio qua, però dovresti mandarlo quando sono in onda loro, così hai la certezza che lo vedano immediatamente. Volevo avvertire Tania che questo numero di WhatsApp non risponde alle telefonate, quindi possiamo ricevere messaggi, fotografie, messaggi vocali, ma non telefonate. Ma vedo che siete impegnatissimi a preparare e sono in giardino a preparare i fiocchi per le macchine e io dico, wow, se si stanno preparando fiocchi per le macchine c'è odor di matrimonio. E infatti scrivono: sì, ti manderemo anche la foto con il mio sposo sopra il vestito e sotto con il costume di Radio 3. No, non ci posso credere, venerdì mattina vi sposate e il tuo futuro marito si sposa con il vestito da matrimonio con sotto il costume di Radio 3. Non ci posso credere, voglio le foto, voglio le foto. Poi quale cosa? Sì, Twin Peaks, mi hanno suggerito Twin Peaks, quindi può essere che settimana prossima ci sia magari uno speciale dedicato anche a quella serie televisiva che in alcuni casi mi ha fatto venire i brividi, davvero, mamma mia, andavo a letto con una fifa pazzesca e dicevo mamma mia, non devo più pensare a quella scena che ho visto, a quei suoni che ho sentito, perché mi fanno paura.

0: La festeggiata di questa sera avrebbe un messaggio per voi, ve lo faccio ascoltare.
1: Buonasera XXL a tutti, volevo approfittarne per ringraziare per tutti gli auguri che mi stanno arrivando. Pat me li sta spoilerando, quindi grazie per far parte della mia festa. Un abbraccio a tutti.
0: Che carina, grazie per far parte della mia festa. Guarda, siamo il primo a farsi vivo questa sera, è stato Andrea col suo autobus, quindi immaginaci, ok, ce la posso fare a parlare in italiano, immaginaci tutti sull'autobus di Andrea a festeggiare il tuo compleanno. In fondo ci stiamo facendo guidare da lui questa sera, perché è stato il primo a mandare il messaggio e a coinvolgerci nel suo lavoro, quindi stiamo lavorando con lui praticamente, festeggiando con altri. Una fetta di torta no, chiedono, la torta mi sa

0: che c'è tanta energia questa sera e mi piace tutta questa energia che si sposta, che si muove, che parla, che scrive, che lascia messaggi, che lascia fotografie, molto molto carino. Mega festone sul bus, quindi siamo stati autorizzati a fare la festa sul bus che sta guidando Andrea in questo momento. E poi il Tiz lascia questo messaggio.
1: Ciao Patti, buonasera a tutti. Allora io direi che festeggiamo la suora che fa festa e anche il conduttore di autobus con una bella corriera del Van der Schroos. Ciao a tutti, buona serata e tanti auguri.
0: Ma che carino il Tiz. Tiz, è due giorni che sento la tua voce. Da quando percorri questo orario? Visto che siamo sull'autobus, da quant'è che percorri questo orario? Sono certa che tu ascolti la radio, ma sbaglio o è una voce nuova in questo orario? Così è, perché sennò devo far lavorare una persona, te lo sto chiedendo, o magari ho percepito male io. Ho scelto il 4 settembre per sposarmi perché è il mio compleanno e durante il Covid sono successe brutte cose, e quindi ho scelto il 4 settembre perché è una data simbolica per certi aspetti, non entro troppo nel particolare, scusami, e per trovare una felicità. Ma è meravigliosa sta cosa. Ciò nonostante, non pensare di distrarmi con queste bellissime parole, perché a me è rimasta impressa nella mente che il tuo sposo, come lo chiami tu, sotto il vestito bello c'ha il costume arancione di Radio 3, e questo lo possiamo veramente considerare un matrimonio griffato. Ma che dico griffato? Griffatissimo.
2: Stai ascoltando Di Sera con Patti. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Aspetta, aspetta, che qua c'è un fraintendimento. È arrivata la nostra Barbara numero uno, perché c'è anche la Barbara numero due, l'ho scoperto stasera. Cara Patti, ciao varissimi ascoltatori. Caro Andrea, auguroni e buon lavoro. No, l'Andrea sta lavorando, quindi a lui auguriamo buon lavoro, mentre a Lidl auguriamo buon compleanno. Non è la stessa per... Andrea ci sta trasportando sul suo autobus, stiamo facendo grande festa. E, caro Andrea, io non so quante persone ci sono sul tuo autobus in questo momento che stai portando alle varie destinazioni, però se c'è qualcuno che sta leggendo un libro, allora gli chiedo per un attimo di mettere il segnalibro nella pagina, nell'ultima pagina che ha letto, e ascoltare per un attimo la radio, perché questa volta sfogliamo le pagine di un racconto radiofonico.
1: Di sera ti racconta.
0: Questa sera voglio parlare insieme a voi del 1983, l'anno in cui il musical Annie chiude per sempre i battenti. Björn Borg si ritira dal tennis e i boss di Cosa Nostra vengono arrestati a San Paolo. Papa Wojtyla perdona Alia Kcha. È un anno importante anche per la musica, in particolare per una canzone fortemente simbolica. Per alcuni, simbolo di libertà. Per altri, simbolo di un sogno.
2: It's the hard knock life for us. It's the hard knock life for us. Century and Queen Century.
0: Il 2 gennaio, a New York, dopo 2377 rappresentazioni, il musical Annie viene messo in scena per l'ultima volta al URIC Theater di Broadway. È la storia della piccola Annie, determinata a trovare i suoi genitori che l'hanno abbandonata 10 anni prima nell'orfanotrofio diretto dalla crudele Miss Hannigan.
3: Watch how Borg places his feet. He's always thinking about his legs before his arms. The position of his feet is often the most important consideration in returning the ball.
0: Il 22 gennaio, Björn Borg si ritira dal tennis dopo aver vinto per 5 volte di seguito il torneo di Wimbledon. Tra il 1974 e il 1981 ha vinto 11 titoli del Grande Slam ed è stato numero uno del mondo nella classifica ATP dal 23 agosto 77 al 2 agosto 1981.
4: Fu un'indagine spettacolare. Mi fecero ascoltare migliaia di intercettazioni telefoniche per tradurre alla polizia americana tutto quello che non capivano.
5: Mettiamo che dicessero: ti mando 2 tavolette e mezzo di cioccolato. Il cioccolato è dolce, come il denaro. Significava che stavano mandando soldi.
0: Il 25 ottobre vengono arrestati a San Paolo, in Brasile, i boss di Cosa Nostra, Tommaso Buscetta, detto anche il boss dei due mondi e Don Masino, e Tano Badalamenti, condannato negli Stati Uniti a 45 anni di reclusione in una prigione federale per essere stato uno dei leader della cosiddetta Pizza Connection, un traffico di droga che aveva utilizzato pizzerie come punto di distribuzione.
6: Su santità, visita la carcel di Redivia, dove si incontra con Ali Akka, il turco che attentò contro la sua vita il 13 di maggio del 1981.
0: Il 27 dicembre, Giovanni Paolo II ha un breve colloquio di 21 minuti nel carcere di Rebibbia con il suo attentatore Ali Akcha, al quale rinnova il proprio perdono. La loro conversazione è rimasta privata. Il 13 maggio dell'81, pochi minuti dopo l'ingresso del Papa in Piazza San Pietro per l'udienza generale, Ali Akcha sparò 2 colpi di pistola verso il Papa.

ispirata alla gigantesca balena del romanzo di Herman Melville, è la canzone del banco del mutuo soccorso che ha avuto maggiore fortuna. Contiene tutti gli elementi mitici della figura romanzesca: il suo essere inafferrabile, il suo porsi sempre al di sopra di tutto il chiasso fatto dai suoi cacciatori. Molto suggestive alcune interpretazioni che sono state date della canzone. La balena che vola alto non è che il simbolo della libertà. Chi impazzisce dietro di lei non torna più. Per altri, la balena bianca è un'icona. Significa non ammainare mai il sogno, perché un essere umano senza sogni non ha futuro. Questa è la storia di Moby Dick, del Banco del Mutuo Soccorso.

0: E fanno bene a chiamarla chimica, perché non è solo una materia scolastica, è anche una questione di feeling, giusto per citare una canzone. Ogni tanto mi sembra di andare, di parlare con i titoli delle canzoni, ma effettivamente ti danno degli assist pazzeschi le canzoni. Complimenti per la bellezza dell'autobus che guidi, ma è super lusso, mamma mia quanto è bello, quanto è accogliente, vuoto in questo momento. Quindi facciamo un assalto all'autobus, dai, che vuoto, così possiamo festeggiare come vogliamo noi. Bello, veramente bello, complimenti. Quindi dopo la chimica di Cesare Cremonini, se siete appassionati degli Spence e quindi fare un'immersione, sì, la chimica, hai ragione a scrivere così, è proprio quella a cui stavo pensando, mica la materia scolastica, proprio quella chimica lì che scrivi tu, Fra. Detto questo, dicevo, se volete fare un immersione totale nella musica degli anni 80, tra poco arrivano gli Spence.
1: Stai ascoltando Di Sera.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.

È stata bella questa immersione nella musica degli anni 80, ognuno si porta il suo pezzettino di ricordo degli anni 80, io naturalmente mi porto una gran fetta di musica che è quella degli Spence, che tra l'altro apprezzavo molto di più rispetto ai Duran Duran. Dalla musica degli anni 80 alla musica dei giorni nostri, quindi facciamo un salto di qui e un salto di là, riusciamo a intercettare e ad accontentare tutti i gusti. Attenzione che tra poco alle 21 scatta l'operazione coccole, scatta l'operazione relax, prepariamoci.

Io trovo che questa canzone di Zucker sia assolutamente geniale, perché è come dare, insomma, non è propriamente un complimento che sta facendo alla persona a cui probabilmente stava pensando quando ha scritto questa canzone, ma il tuo cervello non pesa un chilo, da troppo tempo non passa di qua. È pazzesca, cioè una canzone così t'ammazza se uno ha un minimo di sensibilità per capire il sottotesto. Attenzione, perché la festeggiata di questa sera è autorizzata, fino a che non scatta l'operazione Coccole alle ore 21, a salire sul tavolo di casa e a ballare sul tavolo, perché la canzone lo consente. Sì, qua siamo proprio all'inizio degli anni 90. Se proprio non vuoi rovinare il tavolo di casa, divano.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Sono le 21.
5: Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera, compatti.
6: Di sera, di notte.
4: Dai, ditemelo, siete contente che è tornata la voce? Lui che dice di sera, compatti, eh? Ho chiesto a Valerio Ventura, rimetti la voce per favore, perché le ascoltatrici in particolare sentono la nostalgia del signor Voce e quindi è tornato per voi. Per introdurre l'ora che ci porterà a fare tardi prima dell'arrivo di Riccardo Pellegrini, quindi con la Patti Scatti, questa è di sera extra large, versione coccole, tutte cose che avete deciso voi, eh? Io eseguo, sono un facilitatore, sono un'esecutrice e basta. Quindi le coccole le avete garantite da me, dai messaggi che mandate, dalla musica che scegliamo di ascoltare insieme, perché dopo aver ballato sul divano, aver ballato nell'autobus, aver ballato sui tavoli, adesso ci vuole un po' di relax, eh? Vogliamo mica arrivare stressati anche alle 10 di sera. Tra l'altro sono preoccupata perché Via Suisse non ha ancora segnalato la presenza del trasporto eccezionale. Non sarà mica sparito? Oppure non avrà cambiato giorno e questo ci sconvolge la settimana? Certe cose sono sconvolgenti, quindi voi che decidete

Si comincia bene e soprattutto l'asticella direi è molto alta. C'è chi scrive: "Hola, che favola questo suono, mega grande coccolone", poi arrivano: "Spettacolare". E beh, certo che sì, vai a prendere questa collaborazione. Uno dice: "Ma sono due generazioni ai poli opposti". Sì, sono due generazioni ai poli opposti, ma sanno cantare comunque benissimo, perché c'è l'esperienza e la vocalità di Barbara Streisand insieme alla esperienza, che è un po' più ridotta ma comunque di qualità e soprattutto una gestione della voce fantastica, che è quella di Michael Bublé. E questa coppia ha fatto scintille stasera, quindi avete risentito la voce, il signor voce, avete che onde, se ci si dondola, tutti contenti di questa cosa, molto felice di questa restituzione di gradevolezza, perché abbiamo cominciato col botto. Adesso invece vediamo un po' chi si ricorda questa canzone qua.

Visto che oggi siamo sull'onda dei ricordi in alcuni casi, no? Poi si fanno scoperte spettacolari della serie. Io andavo là, no, ma davvero, ma anch'io andavo là, come mai non ci siamo mai incontrati?

0: Lo sappiamo che questa canzone di Billy Joel è legata a una, aspettate che devo trovare il nome giusto, a una soap opera. Che non vi venga in mente di chiedermi di farvi la storia di qualche soap opera, perché potrei anche farla impegnandomi, però io posso partire da Beautiful al limite e fare un pezzettino, anche perché quando Beautiful ha cominciato con i contorsionismi sentimentali, per cui lei che sposa lui, che lascia lui, che risposa lui che lascia lei, che risposa un'altra, che lascia quell'altra e che risposa quella prima, scusate ma dopo un po' mi sono persa, ho gettato la spugna e ho detto mo basta. Poi tra l'altro, rispetto alla prima generazione di attori di Beautiful che facevano onore al nome della soap opera, quindi erano veramente belli, quelli di adesso vorrei sapere dove li hanno scelti. Infatti qua mi scrivono: no, per favore, è un caos pazzesco, non si capiva più niente a un certo punto, erano belle le prime puntate, poi ti rifacevi gli occhi perché trovarne uno brutto. Poi la cosa bella di Beautiful era che tutte le attrici prese, non so, anche nelle situazioni di vita più disperate, erano perfette, cioè si svegliavano già pettinate come se fossero appena uscite dal parrucchiere, poi truccate, immaginatevi, cioè una esce, cioè si sveglia dopo aver dormito la mattina e ha il rossetto, ma fammi capire, oppure ha l'eyeliner e tu dici: ma non devo aver capito proprio tutto nella vita. Vabbè, comunque non chiedetemi la storia di una soap opera, perché no, però su Twin Peaks ci sto facendo veramente una pensata. Visto che qualcuno di voi è ancora fuori all'aperto e io non ho una visuale sul mondo là fuori, alzate al posto mio il nasino all'insù e mi dite se ci sono delle stelle. Perché vi faccio questa domanda? Perché questa canzone è buona cosa che sia accompagnata innanzitutto dalla visione del cielo notturno e soprattutto un cielo notturno sereno che vi faccia vedere tutte le stelle.
1: Da qui mi piace calcolare le distanze, da qui proiettarmi nello spazio siderale, da qui da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto la

0: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casinò Lugano.

0: sono ipnotici. Lo sapete che ogni volta che suoniamo i Bowland io non smetto mai di sottolineare quanto erano bravi, perché li ho conosciuti a X Factor, quindi e suonano e cantano bene in una maniera molto particolare. Sono tre ragazzi iraniani che sono arrivati nella vicina Italia per studiare, credo, e nello stesso tempo facevano musica. Lei poi una voce pazzesca, però è anche vero che non basta passare a X Factor per diventare famosi, bisogna fare anche altro. Io che ho costruito tutta una bella poesia con la canzone di Bungaro, che tra l'altro è un bravissimo autore e diciamo che scrive di più rispetto a cantare, ma quando canta ti spettina perché canta delle canzoni meravigliose. Allora, visto che sapevo che alcuni di voi sono all'aperto sulla terrazza di casa, dicevo guardate all'insù, perché l'ideale è ascoltare questa canzone col cielo notturno e le stelle. Risposta: sembra nuvoloso. Ecco come far morire la poesia. Gian mi scrive: a me piaceva Dynasty, ancora peggio di Beautiful. Io Dynasty non me lo ricordo, quindi non chiedetemi storie su Dynasty perché non ho la benché minima idea. Ringrazio Aurora per la foto di questo fiore, scrive: questa rosa è per te, per dirti grazie delle bellissime serate che passo in tua compagnia. Grazie Aurora, l'altro pezzettino del messaggio me lo tengo per me. E volevo dirti che quasi tutti noi abbiamo aperto le buste che tu ci hai fatto trovare, manca soltanto la Fede Volo, la Chiaretta e Riccardo Vassalli. Per il resto ognuno ha avuto la sua busta con il suo pensierino, e di questo ti siamo veramente grati. Ecco qua che Fra va verso casa perché si merita il riposo dopo una giornata di lavoro. Barbara invece è uscita veramente per vedere il cielo e mi ha scritto: una stella l'ho beccata, forse anche il pianeta dei desideri, chi lo sa. La dedico a te, cara Patti. Ma grazie, ma grazie, ma grazie. Sentiamo questo messaggio vocale.
1: Patti, tornando a casa, per oggi il lavoro è finito, da stamattina alle 8 però. Un bacione grande. Ti ascoltiamo io e mia figlia che ho recuperato dalla sua amica. Siamo a Castello, siamo quasi quasi a casa, ma ti ascoltiamo ancora per un pezzettino.
0: Ma che carine, quindi vuol dire che io vi accompagno verso casa. Vedo che Fabrizio non mi ha riregistrato il messaggio, però era una cosa carina, perché citando la Beautiful e dicendo chissà come faranno quelle attrici, cioè quelle attrici non sono realistiche perché non rappresentano la vera vita, però forse è giusto così perché era Beautiful, no? Con l'eyeliner e il rossetto appena svegliate, cosa improbabile. E c'è questo papà che si chiama Fabrizio che è stato mandato in spedizione in un supermercato dalla figlia a comprare l'eyeliner. Però Fabrizio, ti capisco, nel senso che se non sei avvezzo alle cose che servono per truccarsi, poi ti esce un nome qualsiasi, tipo Highlander o cose del genere. Per fortuna ha intercettato una persona all'interno del supermercato che ci capiva e quindi ti ha aiutato a comprare l'eyeliner. Tra l'altro Fabrizio ha detto alla signora del supermercato: guardi, io sono qua solo per pagare. Te tocca, perché è una situazione in cui spesso i genitori passano. Dynasty, mi scrivono, era uno spin-off di Dallas. Di Dallas so che c'era quello cattivo, non mi viene il nome, però tanto adesso me lo dite. E Cristina invece mi informa che a Mezzovico il cielo è stellato, quindi hai potuto apprezzare la canzone di Bungaro. Adesso sì, hai ragione, vado a zoomare la foto che mi hai mandato per cercare la stella, perché la voglio vedere, visto che me l'hai dedicata. Ci mancherebbe che io non riesca a vedere una stella dedicata alla Patti a Scatti.

Abbiamo avuto tutto, la voce, la musica e la canzone famosa che è stata reinterpretata da Carly Simon in maniera superba. E intanto mi sono molto divertita nel leggere i vostri messaggi. Beh, saluto innanzitutto chi stia andando a nanna, perché stanco barra stanca per un'intensa giornata. C'è Barbara che scrive: io con Dallas, visto che mi avete detto, aspettate, che Dynasty era uno spin-off di Dallas, e adesso qualcuno si ricorda di Dallas. Io mi ricordo solo il cattivo, che poi mi direte, qualcuno mi dice come si chiamava il cattivo di Dallas. Ma Barbara dice: con Dallas ho imparato il tedesco. Io ho subito detto: perché era doppiato in tedesco? Dice: no, lavoravo in Svizzera, ma probabilmente sì, lavoravo in Svizzera interna, come tutto fare, la sera la tele parlava solo tedesco, e per capirci qualche cosa ho attivato il piano di sopra, bellissima, cioè il cervello. E quindi, beh, un buon modo per imparare una lingua straniera, ascoltare, vedere una serie televisiva. O JR, grazie Stefi, grazie, veramente grazie. Poi Fabrizio sta scendendo da Carona e dice: le stelle ci sono in questa musica fantastica, che meraviglia. Avrebbe dovuto esserci anche la luce della luna, ma mi hanno già detto che non è visibile questa sera, tant'è vero che mi hanno mandato le foto fatte ieri sera quando la luna era visibile. Continuiamo con le coccole. Arriva piano piano piano questa canzone, ci mette un po' di ritmo, ma giusto quello stretto necessario per non strepitare troppo in questa di sera coccole extra large. Questo è Cock Robin, The Promise You Made.

datemi il tempo di salutarvi per bene, perché quando guardo la chat e vedo sta scrivendo, allora aspetto che arrivi il messaggio. Quindi saluto anche Frank, che dal lago di Como adesso prende le distanze e dice giustamente: vado sotto le copertine. Poi Max che saluta, guardate che, voglio dire, siete carinissimi, però riteniamoci già salutati nel momento in cui ci salutiamo all'inizio. Lo so che è bello congedarsi in maniera anche spiritosa, affettuosa, però dovesse capitare, non succede niente, no? Ci siamo già salutati all'inizio, va bene anche per il dopo, per quello che viene dopo. Devo dire che in questa casa evidentemente si è festeggiato un po' troppo per non riuscire a individuare subito la canzone che ha colpito molti, Moonlight Serenade, grande classico ricantato da Carly Simon. Vabbè, ma ci sta che si festeggi più intensamente il giorno del compleanno e le cose non arrivino subito, va bene così. Quindi che sia una dolce notte per voi che volete andare a nanna adesso, ma sarà una lunga notte, perché dopo di me alle 22 di sera si trasforma in di sera di notte con Riccardo Pellegrini, quindi altra vagonata di coccole, e vi porta proprio a un passettino dall'inizio del nuovo giorno. Io invece vi porto a un passettino dalla canzone dei Daft Punk. It's

0: buon modo per salutarsi con questa canzone. Grazie per la compagnia che ci siamo fatti reciprocamente. Io vi lascio nelle mani, nelle braccia, con la voce di Riccardo Pellegrini, che continuerà questo percorso di musica particolarmente ricercata e raffinata, e ci sentiamo domani.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva diretta al cuore.

che sono io per chiudere la giornata di mercoledì 2 settembre, le ultime due ore del giorno, beh, insomma, come da tradizione oramai da un po' di anni a questa parte, le passiamo insieme ascoltando bella musica, rilassante, musica che ci accompagna, ognuno un po' per le sue storie, perché a quest'ora del mercoledì sera, cosa vuoi che sia, c'è chi dorme, chi cerca di dormire già, quindi magari ascolta un po' la radio così, c'è chi torna a casa, c'è chi va a lavorare, c'è chi va a vuoto, I viaggiatori della notte, quelli, i lupi solitari, come li chiamava Marco Ferradini nella sua bellissima canzone Lupo Solitario DJ, che chissà, magari poi andiamo anche ad ascoltare. Ma per aprire questo viaggio, una canzone dedicata a chi invece in questa notte lavora, Night Shift, Commodores.

On the Night Shift, che meraviglia ritrovare i Commodores del 1984-85. Eravamo in quei periodi lì quando hanno tirato fuori questo pezzo dedicato a Marvin Gaye e Jackie Wilson, che erano scomparsi proprio nel 1984, quindi l'anno prima o l'anno, insomma, l'hanno fatto a fine anno, poi è uscito nell'85. E c'era la particolarità anche di J.D.D. Nicholas, ex corista di Diana Ross, che andava a sostituire Lionel Richie come voce del gruppo, perché fino a quel momento lì i Commodores avevano Lionel Richie come cantante. Lionel Richie se n'era appena andato e dovevano registrare appunto il nuovo singolo, ci voleva un nuovo cantante, presero questo corista di Diana Ross, che poi appunto realizzò alla grande Night Shift. Lionel Richie dal canto suo, Lionel Richie ha lavorato subito sodo, perché ha tirato fuori una delle sue canzoni più belle, All Night Long, il debutto solista.

All Night Long, Lionel Richie, 1984, dicevo prima debutto solista, in realtà il debutto era avvenuto l'anno prima, nel 1983, quando poi è uscito il primo album e dentro c'era My Love, che è stato un singolo che è andato molto forte. Diciamo che qua l'esplosione con All Night Long, perché questo è stato veramente un successo incredibile, estratto dall'album Can't Slow Down, che è andato ad affermare Lionel Richie proprio alla grandissima. Radio 3 di sera, di notte, ho aperto il viaggio di questa sera salutando le persone che viaggiano, appunto, e tra le varie categorie, quelli che tornano a casa, quelli che vanno a lavorare, insomma quelli che devono fare qualcosa, c'è chi magari va a prendere in palestra la figlia perché ha fatto il tal corso. Mi capita a volte che qualcuno chiama e dice: ah, sto ascoltando perché vado a prendere mia figlia, cose di questo tipo. Ma poi ci sono quelli che girano anche vuoto, i lupi solitari della notte. Allora abbiamo citato una canzone di Marco Ferradini, che parla in particolare di un DJ. Lui viaggia e dice: chissà se questa persona che sta trasmettendo in radio mette la mia canzone, eh? E lo chiama Lupo Solitario DJ.

0: Un saluto a tutti i lupi solitari DJ che stanno viaggiando, magari come dicevamo, a vuoto per le strade della Svizzera italiana e anche oltre, perché col DAB ci ascolti anche oltre, no? E allora raggiungiamo diversi luoghi e mandiamo un saluto in generale alla gente della notte, quella cantata da Jovanotti.
1: La notte è più bella.

Gente della notte, Giovanotti, Radio 3i, di sera di notte. Questa canzone ce la tiriamo dietro da quando è partita l'avventura di sera di notte, perché è un po' un inno, no? Un saluto generale a tutta la gente della notte e a tutte le varie cose che si fanno di notte. Alcune non si possono dire, assolutamente no. Oh, stavo guardando la lista delle canzoni che ho preparato per voi. Avremo un momento dedicato alle grandi chitarre, ci sono tanti classici, parleremo di Franco Califano, poi vedo dell'ottimo soul e anche delle canzoni abbastanza nuove, perché comunque quest'estate sono uscite delle cose carine anche, no? Ma adesso viviamo una favola.

Once Upon a Time in the World, Dire Straits, dall'album Communiqué, secondo album della loro storia. Siamo nel 1978 e abbiamo aperto una parentesi dedicata alle grandi chitarre. Questa era inconfondibilmente quella di Knopfler, Mark Knopfler dei Dire Straits. Vicino ci mettiamo quella di Gary Moore.

la meraviglia di Still Got the Blues, Gary Moore, nel momento dedicato alle grandi chitarre qui a Di Sera Di Notte, nel nostro viaggio musicale di fine giornata, dopo la chitarra di Mark Knopfler, dopo quella di Gary Moore, a fare triste, a chiudere questo momento magico, arriva un super hit, un grande classico che ci riporta indietro di ben 50 anni. Qui siamo nel 1976, era estate.

sera di notte su Radio 3. Ci sono i grandi classici e la musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini.

Take the Long Way Home, grande pezzo dei Supertramp da Breakfast in America. Questo fu il quarto singolo estratto dall'album, perché prima uscirono la celebre The Logical Song, poi Goodbye Strangers, poi quella che ai tempi si chiamava title track, Breakfast in America, e poi appunto Take the Long Way Home. Grande pezzo, contraddistinto da questa armonica che lo rende un po' più country rispetto agli altri, no? Armonica chiama armonica, e allora ecco i Negrita, Ho imparato a sognare.

mai smettere di sognare, e allora è il caso di imparare se non sei una persona che sogna, perché comunque i sogni non è che ti aiutano a vivere meglio, ma ti danno magari a volte delle idee anche, no? Perché tu sogni delle cose, sai magari che non le puoi raggiungere, non le puoi fare, però da quel sogno, da quelle cose lì ti viene l'idea di fare qualcos'altro. A me è capitato, e quindi sognare penso che sia sempre una cosa bella. Sogni belli, sogni belli, perché già di cose pesanti ne abbiamo in giro tantissime, se poi anche i sogni devono essere così, non so. Poi capitano i sogni tetri, quelli che ti svegliano nella notte, magari tutto sudato. Però lì entriamo in un'altra roba, entriamo in un'altra roba. Allora, Radio 3i, parliamo di artisti nuovi. Io sto aspettando l'album di Filippo Graziani, figlio di Ivan, che ho avuto il piacere di vedere live quest'estate recentemente, proprio in quel di Senigallia, dove ho passato qualche giorno. E una sera sono andato, proprio la sera che sono arrivato, c'era questo concerto in piazza, e lui accompagnato dalla sua chitarra e basta, praticamente tenuto tutta la serata da solo, raccontando tante cose su suo padre, rifacendo i pezzi di suo padre. Però c'è un album suo in arrivo, anticipato da un singolo che, a parte il testo, mi piace molto, però è impressionante, perché lui sembra di sentire davvero Ivan, al timbro di voce uguale, quindi ti colpisce molto. E la canzone si chiama

Povero Me è l'anticipazione di quello che sarà l'album di inediti di Filippo Graziani in tour quest'estate con un live dedicato agli 80 anni che avrebbe compiuto suo padre, 80, buon compleanno Ivan, e presto in promozione invece con il suo disco. Questo è un po' il bigliettino da visita che è uscito proprio all'inizio dell'estate. Adesso invece volevo parlare di Franco Califano.

0: tutto il resto è noia, maledetta noia, cantava Franco Califano in questa canzone che indubbiamente rimane la più famosa dal suo repertorio, no? Perché insomma è facile, Califano ti viene da canticchiare, tutto il resto è noia. Ho trovato questa cosa che racconta un po' le sue vicende con la giustizia e fa un po' di chiarezza, le spiega bene, spiega come è andata, no? E dice: Franco Califano fu arrestato due volte e assolto due volte con formula piena. Nel 1970, mentre la sua carriera esplodeva con successi come La musica è finita, fu accusato di spaccio di cocaina insieme a Walter Chiari e Lelio Lutazzi. Trascorse 4 mesi al Regina Celi prima della soluzione totale. Nel 1984, quindi 14 anni dopo, fu poi coinvolto nel maxi blitz contro la nuova camorra organizzata. I pentiti lo accusarono di trafficare droga per conto di Cutolo e Turatello. Passò mesi al Rebibbia, scrisse l'album Impronte digitali e 2 anni dopo, nel 1986, fu assolto perché il fatto non sussiste. Nel 2010 l'accusatore Giovanni Melluso chiese pubblicamente perdono ammettendo di aver mentito. E lì il buon Califano, a distanza di tantissimi anni, se vogliamo parafrasare il titolo di un'altra delle sue canzoni più belle, si riprese la sua libertà.
1: Antonio Maceo, Ernest Hemingway, Franco Califano, libertà, libertad, libertad para nosotros, libertad para todos ustedes.
2: Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro,

mi fido di nessuno. Sono rose e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte.

Got to do it, meraviglia delle meraviglie, Tina Turner. Sempre bello riascoltare Tina Turner, purtroppo ci ha abbastanza recentemente abbandonati, però la sua musica, come si dice sempre, rimane, e certi pezzi ti trasmettono sempre certe emozioni, come nel caso di What's Love Got to Do With It. Poi ognuno avrà sicuramente la sua preferita. A quest'ora della notte spazio anche ad Alicia Keys.

Don't Know My Name. Non, se non conoscete il mio nome, mi presento, perché c'è sempre qualcuno di nuovo all'ascolto, no? E allora, io sono Riccardo Pellegrini e già da un po' di anni, in queste ore della notte, frequento la radio ascoltando musica insieme a voi, musica di, che esce un po' dalla programmazione giornaliera. Si entra in vari generi, in vari classici, non classici, cercando di portare però una linea tranquilla per chiudere la giornata nel modo più tranquillo. E negli ultimi minuti siamo diventati molto soul, perché prima c'era Tina Turner con What's Love Got To Do With It, poi adesso Alicia Keys, ma nell'ora precedente, per chi non ci fosse stato, perché comunque magari qualcuno ha acceso, abbiamo già avuto anche lì un po' di soul, abbiamo parlato di Commodores, di Lionel Richie, tanta musica italiana anche, abbiamo ascoltato Ferradini, Giovanotti, Vasco, I Negrita, Filippo Graziani, e abbiamo raccontato un po' di cose anche su Franco Califano. Quante cose abbiamo fatto nell'ora precedente. C'è stato anche un momento dedicato alle grandi chitarre con i Dire Straits, Gary Moore e Santana, e adesso invece, come dicevo, siamo soul, e allora rimaniamo soul ancora per un attimo e andiamo a recuperare questo pezzo che è un classico dove insomma ci sono state tante vite, perché ci sono tante versioni di questo classico. Questa è una versione elegante, molto bella, molto calda, come la voce di chi l'ha interpretato in questo caso. Isaac Hayes, Never Can Say Goodbye. Questa è la musica della notte su Radio 3i.

Never Can Say Goodbye. Pensate che Isaac Hayes se n'è andato facendo running sul tapis roulant. Praticamente era in casa, stava facendo tapis roulant, si stava allenando e puff, nel giro di un attimo gli è venuto un infarto, è morto. È una morte particolare, perché tante volte dici non se ne è neanche accorto, è la miglior morte, si dicono sempre cose così, ma per chi rimane è tremendo, perché tu sai che quello è di là che sta facendo tapis roulant, a un certo punto non senti più nessun rumore, vai lì e lo vedi così. Questa è stata un po' la fine che ha fatto Isaac Hayes, qui trovato nella sua versione di Never Can Say Goodbye nella notte di Radio 3. E per chiudere questo momento così soul, entriamo in Picture Book, l'album secondo me più bello dei Simply Red, e questa è Jericho.

Abbiamo più volte parlato di questo disco, di quante sono le cose che contiene questo disco, del lancio dei Simply Red, Money to Title Mansion, Count to My Head, Holding Back the Years. Sono tre titoli forti da questo disco, ma non gli unici. Jericho, secondo me, è stata un po' la pagina più, come dire, elegante dell'intero disco. Apriamo una parentesi dedicata invece alle cose nuove, dai. Tra quelle internazionali che mi sono piaciute di più quest'estate, ad esempio il singolo di Olivia Dean.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Le vedi anche tu le balene volare lassù, meraviglioso errore, brano molto collegato a Meravigliosa Creatura. E se hai visto il film sulla Nannini, Sei nell'anima, film uscito un annetto fa oramai, comunque io l'ho visto recentemente su Netflix, reperibile, ci colleghi un sacco di cose, ascoltando questa canzone, il testo. Questa canzone è stata scritta tra l'altro con Brunori Sas, si sono incontrati, lei ha raccontato che Brunori le aveva manifestato la voglia di incontrarla, di conoscerla, e allora hanno organizzato questo incontro ed è stato subito grande feeling, al punto che poi è uscita questa canzone, come dicevo, anche collegata molto a Meravigliosa Creatura. Direzione giovedì 3 settembre, andiamo verso la mezzanotte. Se avete delle canzoni da suggerire per le prossime puntate di Sera di Notte, avanti 079 449 9537, poi la pagina Facebook di Sera di Notte, dove tra l'altro ho pubblicato anche il vodcast Voci. Ieri sera c'è stata la prima puntata anche in radio, perché va in radio, va su Teleticino e poi è in giro nei vari spazi dedicati ai vodcast, e l'ospite era il vice direttore di Teleticino, Filippo Sosli. C'è una chiacchierata e la trovate appunto anche lì su Facebook nella pagina di Sera di Notte. Instagram invece vi segnalo il mio profilo Riccardo Pellegrini, se volete segnalarmi delle cose io poi prendo nota e le metto nella lista delle canzoni da far sentire. Invece adesso, visto che stiamo parlando di cose nuove, l'album che ho divorato quest'estate è stato quello dei Nu Genea, e questo è il nuovo singolo, Care.

0: Nugenea di Carré su Radio 3 in questo nostro viaggio della notte con questo momento dedicato alle le canzoni di quest'estate, ai nuovi singoli. In questo caso però si tratta più che un singolo, un album, perché è proprio bello tutto l'album dei Nugenea. Ma parliamo anche di nuovi nomi, dai, di questi nuovi nomi. Tante volte appunto si dice oh, ma cosa va a fare quella lì, invece anche lì ho sentito delle cose interessanti. Ad esempio mi è piaciuto molto il singolo di Cosmo.
1: Ho fatto

0: fatto un sogno.
1: Ho fatto un sogno ogni giorno, ogni notte. Questa è la canzone di Cosmo per l'estate 2026. Abbiamo aperto una parentesi dedicata alle cose nuove, no? Tante collaborazioni come sempre, collaborazioni improbabili. Mi è piaciuta molto questa tra Ariete, che è una giovane artista, e Angelina Mango insieme in Che bella vita.
2: Ma quanto è piccolo?

Twindon Fire, September. Sicuramente vi sarà già capitato di sentirla in questi giorni, visto che siamo all'inizio di questo mese, il mese di settembre. Settembre che è il lunedì dell'anno, ha questa brutta abitudine di presentarsi mentre sei ancora convinto che agosto possa durare un altro po'. Arriva, spegne le insegne dell'estate, rimette le chiavi nelle tasche, le scarpe ai piedi, le sveglie sui comodini, ci restituisce alle vite come bagagli sul nastro di un aeroporto. Ognuno riconosce il proprio e se lo riprende. A settembre tornano tutti, quelli che erano partiti, quelli che avevano promesso, quelli che avevano detto ne parliamo dopo l'estate. Persino certi pensieri che ad agosto sembravano finalmente aver perso il nostro indirizzo tornano. Perché settembre è un mese senza pietà. Ti mette davanti a quello che è rimasto. La scrivania, le bollette, i progetti rimandati, i messaggi ai quali non hai risposto, le persone che ti mancano e quelle che durante l'estate hai scoperto che possono anche non mancarti più. Però settembre è bello, ha le sue doti, perché non vende miracoli come ad esempio gennaio, no? A dicembre siamo tutti lì a dire l'anno nuovo. Non ti chiede una vita nuova, ti riconsegna semplicemente la tua, dopo che magari l'hai stropicciata un po' durante giugno, luglio e agosto. Quindi una vita un po' stropicciata, magari diversa da come l'avevi lasciata, ma è sempre una vita e quindi va apprezzata. Hai visto che rima che ho tirato fuori? E adesso per chiudere questo argomento su settembre che è iniziato, sta a noi cercare di viverlo nel migliore dei modi, un'altra bella canzone dedicata a questo mese.

0: Ecco, settembre è anche il mese dove si tirano le somme, no? E se devo tirare le somme di quest'estate, una delle serate più belle dell'estate l'ho passata proprio a guardare, ad ammirare, ad apprezzare Luca Carboni quando è venuto a Cernobbio, al Festival dell'Estate di Cernobbio, dove ci sono stati dei bellissimi concerti. Ne ho visti due io, quello della Mannoia e quello di Carboni, che in pratica sono stati anche il primo e l'ultimo, perché uno ha aperto e l'altro ha chiuso. Ecco, è stata una serata davvero bellissima. Lui ha avuto delle difficoltà, perché comunque vedi che era anche affaticato, no? Però emozionantissimo, perché molto vero tutto, musicisti incredibili, e poi alla fine se l'è portata a casa brillantemente, bisogna dire, perché si è scaldato, è andato via bene. Bene, settembre, l'ultimo argomento di questo nostro viaggio di questa sera è dedicato proprio a settembre. Allora chiudo con un'altra bella canzone che vede settembre protagonista, una ballata incredibile di Neil Diamond, September Moon. Noi ci ritroviamo domani, come sempre, con i tenori nel pomeriggio dalle 15 alle 18 e domani sera dalle 22 di sera di notte, la seconda parte, quella che chiude le nostre giornate. E che sia una bella notte per tutti.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.
2: Appuntamento a domani.

siamo giunti a giovedì, credetemi. Questi giorni sono passati in modo forse troppo rapido, non so, forse perché quando si riparte ci sono mille input, mille situazioni, mille controversie, anche perché devi un po' riaggiustare il tiro e allora il tempo ti passa velocemente perché non hai proprio il tempo di annoiarti, forse anche quello. Comunque cominciamo bene la trasmissione della notte, quella condotta dal Maxi B. Ebbene sì, sono io, vi do il benvenuto in questo contenitore che coinvolge tutti quanti, perché viaggiamo in lungo e in largo per il pianeta grazie alle varie notizie, anche leggere, non c'è bisogno sempre di andare in profondità, però insomma ci si tiene aggiornati e poi ovviamente ci si fa accompagnare dalla musica. In questo caso partiamo subito con tre cose secondo me giuste. Dante Thomas con Getting On, sicuramente il suo singolo più noto, poi il duo Coez fra Quintale che si sono messi insieme per fare un album che si intitolava Love Bars e difatti questa è la canzone omonima, e poi Ligabue e Lucianone super rock con Un colpo all'anima. Io direi che siamo pronti per partire e lo facciamo ovviamente. Senti il ritmo di Dante Thomas, Maxi B al microfono, Radio 3i, pronti, si parte.

colpo all'anima e anche un colpo alla chitarra, suonata bene bene bene. Questo ci piace molto, soprattutto quando di mezzo c'è la voce di Luciano Ligabue. E allora ancora benvenuti a voi, che stiate lavorando oppure riposando, questo non è un problema, tutti sono benvenuti a Cominciamo Bene qui su Radio 3 con Maxi B al microfono. Calcio, l'FC Lugano che tanto sta andando bene in campionato, è anche passato appunto alla fase a gironi per la Conference League, molto bene, e sei squadre interessanti, perché in casa incontrerà lo Stella Rossa Belgrado e poi il Saint-Truiden e poi il Kauno Zalgiris, mentre tre partite in trasferta, e cioè Copenaghen, Getafe e Jablonec. Beh, devo dire che ha beccato due squadrelle mica male, Copenaghen e Stella Rossa sicuramente difficile, poi ci sarà anche una bella trasferta di prestigio in Spagna con il Getafe. Staremo a vedere, si parte anche per quanto riguarda le coppe, quindi in bocca al lupo al Lugano e soprattutto allo sport ticinese in generale. In generale mi chiedete spesso, perché poi quando giro faccio le mie serate, molti ascoltano la sera, la notte, Cominciamo Bene, e molte volte: ma non è che lì mi puoi mettere quella canzone? Non è che potresti farmi quel favore? E come no, sono qui apposta. In tanti mi avete chiesto gli UEM, forse perché l'ultima serata in Piazza Campione era proprio dedicata agli anni 80 e 90, e quindi insomma gli UEM cadono proprio nella prima decade degli 80, e noi ce li ascoltiamo con Where Did Your Hair Go, e poi i Muse, e poi anche in One Republic. Questa è la musica di Radio 3.

per uno come me che cerca notizie, no? Va alla ricerca poi di cose su cui chiacchierare, raccontare in un contenitore come Cominciamo Bene, noto spesso salta, perché? Perché sono tutte notizie anche molto macabre, lo sappiamo, no? Fanno più click, quindi vengono più viste, quelle negative, quelle legate a cose brutte, e invece ci sono anche delle cose positive da raccontare. Ad esempio, il Galles si prepara a diventare il primo posto al mondo in cui i politici rischiano il carcere se mentono consapevolmente durante la campagna elettorale. La legge sarà approvata appunto nel 2026, cioè se tu prometti delle cose, che i politici, dai, diciamo, lo fanno, insomma, forse ci credono anche quando lo dicono, va bene, non voglio per forza dire di no, però se sei consapevole invece che quella cosa non potrai mai farla, ma la millanti come fattibile e quindi ti fai eleggere anche grazie a quello, potresti andare in carcere. Devo dire un bel passo avanti. Entro la fine del 2026 arriverà sul mercato un collirio capace di correggere i difetti visivi, dicendo addio anche agli occhiali da vista. Chissà, questo potrebbe essere, non so se sia già vendibile, però insomma dicono 2026, calcolate che siamo al di là del metà anno, potrebbe essere un'invenzione incredibile. La Spagna invece, lo abbiamo detto anche ultimamente, entra nella storia europea eleggendo nel Parlamento regionale a Valencia la prima deputata con la sindrome di Down, e questo devo dire va dato risalto. Poi lo strato di ozono, che si sta rigenerando più in fretta del previsto, secondo le stime tornerà a livelli ottimali tra il 2040 e il 2050. Noi siamo un po' figli del buco nell'ozono, no? È una paura che ci portiamo avanti, dovuto sicuramente all'inquinamento, anche se quella paura ti rimane un po', eh? I Macho Man ci sono all'ascolto? Beh, ci sono i Village People intanto.

Forse era, come dire, un articolo da leggere prima dell'estate. Adesso siamo un po' in chiusura e anche il periodo dell'anguria sta andando in pensione. Io sono un ghiotto di anguria, veramente. In più, l'ho già detto l'altra volta, quindi non è una novità, però la ridico: se ci spremete un bel succo di limone sopra, ciao, esplode completamente. Ma secondo un articolo uscito sul Science and Food, esce questo. Gli scienziati hanno appena dimostrato che l'anguria è uno degli alimenti più potenti e benefici al mondo. L'anguria era sopravvivenza, scrivono, non un semplice sfizio. Le civiltà antiche la usavano come medicina contro il caldo. L'anguria abbassa la pressione sanguigna, distrugge le cellule tumorali, purifica i reni e ripara i muscoli. Tutto insieme, tutto in una volta. Mangia questo ogni giorno per 30 giorni, depura i reni, ripristina il cuore, riduce l'infiammazione. 3 tazze di anguria più succo di lime. Vedi che arriva? Non lo sapevo, non l'avevo letto questo. Un pizzico di sale marino più menta e wow, wow, wow. Assumi ogni giorno dopo pranzo, stomaco vuoto o tra un pasto e l'altro. Non vi può far male, se vi leggo queste cose, perché comunque controindicazioni non ce ne sono, a meno che non siate allergici all'anguria, ma quello lo sapete voi e non ne ho mai sentiti di allergici all'anguria, ma mai dire mai. Quindi insomma un frutto davvero interessante che apporta poche calorie, se sei a dieta puoi mangiarlo tranquillamente, a differenza, lo so, di altre come l'uva, che invece è molto molto più zuccherina, e poi ha tutti questi effetti benefici. Ma guarda un po', però forse era meglio leggerla appunto prima dell'estate. Take That con il loro classico Relight My Fire, poi Joel Curry e poi Beyoncé con Texas Hold'em. La musica di Radio 3, qui a Cominciamo Bene, al microfono Maximino.

0: Forse il singolo più famoso estratto dall'album completamente dedicato al genere country, cantato però da Beyoncé, questo Texas Hold'em, poi aveva fatto anche Jolene, ripresa ovviamente da una canzone di Dolly Parton che tra l'altro ci ha lasciato proprio pochissime settimane fa, e la stessa Beyoncé aveva ringraziato questa donna, quest'artista, proprio per averle regalato la possibilità, uno, di cantare una canzone meravigliosa come Jolene, ma poi anche proprio per i vari consigli, perché se dovevi andare nella direzione del country non potevi non passare da lei sicuramente. E se invece vuoi imparare a suonare la chitarra, ti faranno nomi come Jimi Hendrix, ma come tantissimi altri, Eric Clapton mi viene in mente subito, ma veramente ce ne sarebbero tanti. Sai che però vicino a casa nostra, parlo del Canton Ticino e soprattutto nella vicina Italia, c'è un certo Alex Britti che con la chitarra fa volare. Poi fa anche canzoni come questa Baciami e Portami a ballare, dove magari la chitarra non è protagonista, ma lui la suona da Dio.
1: Mi viene incontro la notte, quando cercavo di evitare l'impatto.

chiama Dido Here With Me. Intanto noi abbiamo chiuso la prima ora di Cominciamo Bene, ma per fortuna ne abbiamo un'altra. E allora per festeggiare diamo subito un bel power con gli Neck My Sharona del 79, poi Peggy Goo con la sua Woman e poi Anastasia con Pieces of a Dream. Non molliamo il colpo, sempre ritmo alto. Questa è Radio 3.

È difficile, parto subito così con questa seconda ora di Cominciamo Bene qui su Radio 3. Tra l'altro io sono Maxi B al microfono con voi ancora per un'altra ora. Sai cos'è difficile? Rinunciare quando rinunciare sembra impossibile, perché se tu hai già tanti soldini, sei messo bene, un buon periodo, rinunciare a qualcosa, soprattutto a soldini, magari diventa più facile, no? Sei più centrato verso il tuo obiettivo. Ad esempio, compensi di grandi artisti che hanno detto no perché avevano delle altre idee. Justin Bieber, per dire, un promoter lo voleva ad un evento vicino alla convention repubblicana, ma lui a 22 anni è riuscito a dire no, perché politicamente non voleva schierarsi, non voleva partecipare o per uno o per l'altro schieramento. Non facile.

0: e la 22 anni. Vero che stava già andando bene e quindi forse qui 5 milioni, anche se farebbero gol anche a un miliardario, nel suo caso è stato meglio dire di no. LeBron James, grande cestista che se la gioca un po' con altre poche entità come il GOAT del basket mondiale, cioè il migliore di sempre, rifiutò 10 milioni di dollari da Reebok, che offrì un assegno immediato se avesse rinunciato a fare, diciamo così, degli incontri con Nike e Adidas. Poi lui scelse la Nike e vedi, però ha rinunciato, poi ne ha fatti altrettanti. Matthew McConaughey, grande attore, ha rinunciato a 14,5 milioni per una commedia romantica che gli fu offerta proprio mentre stava virando verso ruoli drammatici. Ha rifiutato, dice: no, ormai la mia carriera voglio portarla non più sulla commedia. Lui era molto bravo, però ha detto: voglio completarmi come attore, voglio fare anche altre cose. Ha rinunciato. Ripeto, qua pioveva già sul bagnato. Poi Will Ferrell, 29 milioni rifiutati, gli è stato proposto di tornare a interpretare Buddy in Elf 2. Chi non ha visto Elf, bellissimo, soprattutto sotto Natale, ma non riteneva valida la sceneggiatura. 29 milioni, dire di no. Però è vero che poi se fai quel film guadagni quei 29 milioni, ma magari ne perdi dopo in credibilità e fai meno film. George Clooney, che tanto ammiriamo anche dalle nostre parti, 35 milioni, detto di no a chi? A una compagnia aerea anonima che gli ha offerto un lavoro di un giorno, ma lui ha detto no, non, niente, quella compagnia lì non gli piaceva. Non c'è la spiegazione. Dave Chappelle, secondo il mio punto di vista, quindi è una considerazione personale, il più grande stand-up comedy di sempre, è quello che mi fa ridere di più, è quello che scrive meglio a mio avviso. Beh, Comedy Central ha offerto oltre 2 stagioni più una quota dei ricavi delle vendite, 50 milioni in tutto, ma lui aveva i suoi show e ha detto no, vado avanti col mio. Vi ringrazio molto, siete gentili, ma no, grazie.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Tra l'altro siete molto attenti, perché parlavo di rinunce, soprattutto a livello di pecunia, e quindi rinunce di soldi da parte di vari attori, cantanti, perché magari l'offerta era golosa a livello di soldi, ma li portava in una direzione che loro non amavano molto. Qualcuno mi dice: ho letto ultimamente che gli ABBA hanno rifiutato addirittura 1 miliardo, perché un consorzio USA e Regno Unito voleva un tour di riunione di 100 concerti, ma loro hanno detto di no. Quindi vabbè, anche qui non mancano, perché i diritti piovono, però sai, quando ti dicono delle cifre così puoi anche perdere la testa. Ma nel loro caso questo non è stato il caso. Poi ho letto questo articolo molto molto carino: 5 animali che non sapevi di poter trovare in Ticino. Sai che ci sono degli animali, non mi aspettavo che anche in Ticino puoi riuscire a vedere, ad esempio la lince eurasiatica, bella, quella con le orecchiette a punta, quella lì è facile trovarla in Ticino. Il gufo reale, il gufo poi è bello, come gira la testa, è incredibile. Poi il mustiolo, che è una specie di ratin, piccolo topolino. Il barbastello, che se lo dici male potrebbe anche sembrare una parolaccia, invece no, è un pipistrello, ecco, diciamo un pipistrelling, ecco. Poi anche il maranza selvatico, questo lo aggiungo io, è facile trovarlo in Ticino, è un animale nuovo che va ancora studiato. Invece questa voce ci resta nel cuore, anche se lei non c'è più, ci ha lasciato canzoni meravigliose come questa, So Emotional, sto parlando di Whitney Houston.

molto molto nota questa canzone di Shakira, perché ovviamente era un dissing. Ormai se dico dissing tutti capiscono di cosa sto parlando, cioè una canzone che dà contro a qualcun altro. Era un dissing di Shakira contro il suo ex compagno, perché lo ha beccato con le dita nella marmellata. E credetemi, in questo caso la marmellata non è detta a caso, perché è stata proprio una marmellata a far uscire tutto l'inghippo, eh? Sì, vabbè. Allora, errori molto grossi di grandi aziende che poi sono fallite. La più nota forse è quella di Blockbuster, ve lo ricordate? Il dove si andava a noleggiare le VHS, poi i DVD, prendevi anche qualcosina da mangiare. Beh, ha rifiutato Netflix per 50 milioni di dollari, ridevano di Netflix, convinti che i DVD avrebbero vinto per sempre, e invece la sappiamo la situazione. Però magari qualcuno non conosce la storia di Kodak, che ha inventato le fotocamere digitali ma poi le ha ignorate. Kodak ha creato la tecnologia che poi l'ha sostituita, insomma l'ha fatta andare meno bene, poi dopo si è ripresa con altre cose, però insomma ha inventato una cosa ma non ci credi, ci hanno creduto gli altri. Nokia uguale, vi ricordate? Quasi tutti avevamo un Nokia o poche altre marche, no? Pensava di essere intoccabile, dominava il mercato dei telefoni, ma l'arroganza li ha resi ciechi, hanno rifiutato di innovare, e poi altre come il melafonino e altri gli sono passati non davanti, sopra. Poi BlackBerry ridevano dell'iPhone. Sappiamo tutti, è inutile che sto qui a dire. Yahoo avrebbe potuto comprare Google due volte, ma non l'ha fatto, e questa cosa secondo me potrebbe anche rodere ancora, se si può dire, a Google, che però ovviamente rimane una grande impresa. MySpace distrutta da cattiva leadership, e MySpace era veramente il numero uno, oltre Facebook, oltre tutti gli altri social, e invece è sparito nel nulla. Capita, capita.

0: me.
1: Eh beh, è così facile innamorarsi di me, canta Olivia Dean. Non fatico a crederci, cara Olivia, non fatico a crederci. Una delle notizie che sta facendo più il giro del mondo è sicuramente l'annuncio ufficiale del ritiro dalla nazionale di Lionel Messi, a mio avviso il calciatore più forte di sempre, per altri comunque magari no, ma sempre gravita nei primi cinque assolutamente. È quello che ha vinto di più, è quello che veramente ha sbancato più di tutti, però che ha anche più record di tutti, e dice no, basta con la nazionale, ho dato, sono arrivato in finale agli ultimi mondiali, tra l'altro aveva un ginocchio mezzo sfranto, poi c'è stata la perdita del papà durante proprio i mondiali, insomma non facile devo dire come addio, però tantissimi calciatori e non, tantissimi sportivi lo hanno incensato e hanno detto bravo, hai fatto la scelta giusta, è ora anche di lasciare spazio agli altri, e ci mancherebbe altro, comunque dispiacerà, l'Argentina senza Messi e bisognerà abituarsi. Noi abbiamo due canzoni, poi abbiamo anche il regalo musicale. Allora, le Spice Girl che ci dicono stop, va bene, ci fermiamo col chiacchierare ma ascoltiamo musica, e poi Malika Ayane con Una ragazza.

0: me in questa Una ragazza, che non è un classico da parte di Malika Ayane, invece questa volta ci ha messo davvero anche tanta grinta. Noi siamo arrivati quasi al termine, come sempre abbiamo il doppio regalo musicale, questa volta due canzoni italiane molto diverse ma che però emozionano tantissimo. Sono i Negramaro da una parte con Ti è mai successo? Il titolo ha il punto di domanda, quindi è una questione che vi viene posta, poi date voi la risposta. E poi Lucio Dalla con Lunedì. È vero, siamo a giovedì, ma questa canzone si può ascoltare tutti i giorni.
1: Ti è mai successo di sentirti al centro di ogni cosa, al centro di questo

opinione di una delle canzoni più belle di Lucio Dalla. Noi siamo arrivati al termine, io vi ringrazio, vi saluto, vi rimando a domani sempre a partire da mezzanotte fino alle due, le due ore che si chiamano Cominciamo Bene, la prima trasmissione che apre il palinsesto notturno di Radio 3. Io sono Maxi B, vi ho tenuto compagnia, farò uguale domani, per ora è tutto, buon proseguimento, ovviamente buona serata, ciao!